Vabbè, ho capito. Vai, vai, vai, vai, vai, che non ne posso più di sopportare questo interrogatorio. Mamma mia, sono mesi che va avanti così, eh? Ho fatto

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

senso ha che non sei in serie A. Io sto aspettarti ad aspettarti ad aspettarti quanto mancherò ancora. Ma perché non vieni tu da me? Che sono stanco di rincorrere e manca poco al punto in cui mi sento ridicolo.

grosso mattone si sa, la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città, bagnate fradicie.

sole si aprirà, odore di luna e di pietra avrà, le nostre città, vento salato dal mare, nel buio correrà. Camminatori che non ha mai preso neanche un treno che uno, e neanche un tramvai, han valutato il selciato, e l'eterno via vai.

Va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena. Lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa. Ho una bottiglia aperta ma sto vino non disseta, e la tele sempre accesa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Russia, Ucraina, guerra ai confini dell'Europa. Droni di Mosca colpiscono un treno che da Kiev stava arrivando in Polonia. Sfiorati altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA, Petraeus. Yemen, attacchi incrociati tra ribelli Houthi, filo-iraniani e Arabia Saudita. Blocco di Hormuz, rinviato il vertice per trovare un accordo sulla navigazione. Conseguenze sul prezzo del petrolio. Elie Schlein chiude la festa dell'unità con un messaggio chiaro. Pronti a vincere le elezioni, pronti a vincere le primarie, ma prima il programma. E oggi in Senato si riparte con la legge elettorale. Domani il voto. Scuola, settimana di ripartenza, oggi in classe in 7 regioni, il resto tra domani e il 17, in tutto 8 milioni di studenti. Calcio, crollo Juventus sul campo del Sassuolo, torna al successo il Napoli, oggi tocca a Como, Roma, Inter, Formula 1, Kimi Antonelli vince a Madrid e domina il Mondiale. Buongiorno da Luana Cremasco. Torna a infiammarsi la tensione tra la Russia e l'Europa. Droni di Mosca colpiscono un treno che da Kiev stava entrando in Polonia e sfiora altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA, Petraeus.
2: I barbari russi sono già alle vostre porte, agite subito, scagliate tutto il peso delle sanzioni contro il regime aggressivo di Putin, basta mezze decisioni. È perentorio il ministro della difesa ucraino Sibiha nel suo appello all'Unione Europea e alla NATO. A soli 2 chilometri dalla Polonia ieri droni russi hanno centrato la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, tutti incolumi, ma poco prima erano transitati nello stesso punto altri 2 convogli, uno con l'ex premier britannico Johnson e i consiglieri per la sicurezza di vari paesi europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio, e un altro con l'ex direttore della CIA Petraeus. È stato un atto deliberato, dichiara il presidente Zelensky, mentre Mosca sostiene di aver colpito infrastrutture per il trasporto di armi da paesi europei. Il premier polacco Tusk parla di un'escalation che nei prossimi mesi potrebbe coinvolgere anche il territorio polacco. Trump frena il leader ucraino. Zelensky smetta di colpire le raffinerie russe perché, dice il tycoon, sta danneggiando il mondo provocando una carenza di diesel. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Si inasprisce il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati nelle scorse ore tra gli Houthi, filo-iraniani e l'Arabia Saudita, grande alleata del governo locale. Raid aerei, colpi di artiglieria nel nord, controllato dai ribelli che presidiano la fascia costiera del Mar Rosso e il passaggio strategico dello stretto di Bab el-Mandeb. Non cala la tensione poi anche attorno a Hormuz. Il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi a Salalah, nel sud del paese, riunione che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca proprio di un accordo sulla navigazione nello stretto. Una situazione questa che aggrava la crisi energetica in Medio Oriente con il prezzo del petrolio che torna a salire. Questa mattina sui mercati asiatici il WTI è a $102,30 al barile, mentre il Brent ha raggiunto quota $107.
3: Si stringe la morsa intorno all'Arabia Saudita e il conto rischia di arrivare presto anche ai distributori italiani. Conseguenza dell'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest ad est la penisola arabica dopo l'attacco di droni all'infrastruttura. Trader sauditi hanno riferito che Riyadh dispone di riserve di greggio per garantire le esportazioni per una settimana al massimo. Oltre tale termine, fino al 4% dell'offerta globale di petrolio potrebbe essere a rischio. Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
4: È una pessima notizia la chiusura dell'oleodotto East West. I prezzi del greggio torneranno a salire di $5-7 verso i 110 già toccati ad aprile, e questo vuol dire che anche i prezzi del gasolio e della benzina alla pompa saliranno di almeno 5-10 centesimi al litro.
3: Una situazione esplosiva che di certo non aiuta il lavoro del governo, che sta mettendo a punto una serie di aiuti contro il caro carburante in vista della scadenza dell'ultima proroga del taglio degli accise sul gasolio, fissata per giovedì 17. Gelsomina Testa, GR1.
1: Il presidente americano Trump critica gli allarmi sull'intelligenza artificiale lanciati dai colossi del settore, Anthropic e OpenAI. Forze negative vogliono rallentarne lo sviluppo, ma chi vince in questo settore vince su tutto, ha affermato il presidente di ritorno dalla sua visita in Irlanda, dopo che il capo di Anthropic, Dario Amodei, aveva affermato l'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo di internet entro 6 mesi, bisogna rafforzare i meccanismi di sicurezza. E anche la premier Giorgia Meloni ha affrontato il tema dei possibili rischi nel corso di un intervento inedito avvenuto durante il confronto a porte chiuse tra i leader europei all'ultimo G7 di Evian e pubblicato oggi dalla stampa. La Presidente del Consiglio sottolinea la necessità di nuove regole globali in termini di intelligenza artificiale. Difendiamo la verità, il lavoro, l'identità dell'uomo, ha detto. Vivere in un mondo in cui non si distingue più cosa sia vero da cosa sia falso significa rinunciare alla base della democrazia. Abbiamo il dovere di difendere la dignità personale, ha concluso Meloni, da forme degradanti di manipolazione come i deepfake. E siamo alla politica, il centrodestra difende la legge elettorale, oggi riprende l'esame in Senato, domani il voto.
0: Non ha dubbi il presidente del Senato Ignazio La Russa a votare Vannacci, e come votare per la sinistra, quindi prevede: andremo al voto a fine legislatura e su Meloni. Al Quirinale precisa: lei ora non ci pensa, ma perché no in futuro? Quindi rivendica la bontà della legge elettorale. Il 60% dei nostri eletti, dice, arriverà con le preferenze. Una legge elettorale che per il partito della Premier è garanzia di stabilità, condizione essenziale per avere credibilità in economia. Marta Schifone.
5: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
0: Matteo Salvini, Lega, insiste sulla sicurezza chiedendo più soldati nelle strade, mentre l'azzurro Antonio Tajani guarda alle elezioni. Batteremo i ciucci di sinistra, dice, non ci saranno campi larghi o stretti che tengano. Gianluca Roggirello, GR1.
1: Centrosinistra è pronto a contrastare in Parlamento la legge elettorale, in particolare l'innalzamento delle firme necessarie per presentare le liste per chi non è più in Parlamento. Ma si guarda anche alla dialettica interna all'alleanza progressista con Conte, 5 Stelle, che rilancia sul programma basta armi all'Ucraina e che sulle primarie dice la regola del partito più forte è egemonica. E su questi temi, senza ingaggiare un contraddittorio diretto, è intervenuta la segretaria del PD Elly Schlein, chiudendo la festa dell'Unità a Reggio Emilia. Sentiamo l'inviato.
6: Con loro spese militari al 5% del PIL, con noi spesa sanitaria al 7%. Ecco, dice Elly Schlein, una delle differenze tra Giorgia Meloni e la coalizione progressista. Il governo ha fallito su tutto, continua, salari e PIL fermi, prezzi dell'energia alle stelle, inflazione in salita. Una pessima legge elettorale studiata solo per evitare la sconfitta, ma i messaggi sono anche per gli alleati.
7: Ora è tempo di accelerare sul programma comune, con tutta l'alleanza progressista con cui già governiamo nelle regioni. Si può e si deve ancora allargare, ma non restringere.
6: Per il programma non si parte da zero, le proposte ci sono, frutto, ricorda la segretaria PD, di anni di lavoro comune. La riduzione dell'orario di lavoro, il congedo paritario, le misure per le donne e i giovani, il salario minimo, la tassazione degli extraprofitti. In politica estera, riconoscimento della Palestina e sanzioni alle colonie in Cisgiordania, ma anche sforzo diplomatico europeo a supporto di Kiev. Insomma, prima il programma, ripete Schlein, ma se ci saranno le primarie le vinceremo, come vinceremo le elezioni. Da Reggio Emilia con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
1: Le elezioni in Svezia, testa a testa tra i due schieramenti. La coalizione di sinistra all'opposizione, in leggero vantaggio sulla coalizione di governo uscente di centrodestra. Si attende lo spoglio dei voti a distanza e il risultato finale previsto per mercoledì. I socialdemocratici sono il primo partito, in calo l'estrema destra dei democratici svedesi. Affluenza record. Secondo il premier uscente Kristersson, la questione su chi governerà resta ancora aperta, mentre la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson dichiara: siamo pronti a governare. La cronaca: a Venezia proseguono le ricerche della 26enne Gabriella Querino, ancora dispersa dopo lo scontro nella laguna tra un taxi acqueo e il barchino su cui si trovava insieme al marito 25enne Sean Micheli. Anche lui non ce l'ha fatta, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. La coppia si era sposata appena 3 mesi fa. Illeso l'uomo alla guida del taxi e si indaga per omicidio nautico. Ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica, poi ha chiamato i carabinieri confessando di averla uccisa. È accaduto a Saonara, in provincia di Padova. Arrestato un pensionato di 70 anni che insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie, da declino cognitivo. Ai militari ha raccontato di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, dopo l'audizione fiume della ex compagna di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, filtrano indiscrezioni sulla testimonianza fornita dalla donna riguardo i rapporti tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report, che però smentisce.
8: Nega di aver mai avuto interessi negli affari di La Vitola. Mai un euro, assicura Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio Fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere mandante, reo confesso dell'attentato, avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e La Vitola a casa di quest'ultimo, pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, puntualizza l'ex conduttore di Report. Dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Giusto, aggiunge, che i magistrati mi riascoltino. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di La Vitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, compresi quelli nel settore del carbon credit, per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore. Da qui potrebbe partire un secondo filone d'inchiesta. Elena Baiocco, GR1.
2: L'addio a Emma Bonino, oggi seconda giornata di apertura della Camera Ardente nella Protomoteca del Campidoglio a Roma. Già ieri tantissimi cittadini che hanno fatto la fila per dare l'ultimo saluto alla storica leader radicale. Domani a 12:30 i funerali di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Rientro in classe per la maggior parte degli studenti oggi. Dopo Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto, oggi le lezioni riprenderanno in altre 7 regioni, non senza cambiamenti a partire dalla didattica.
9: La lista delle novità, già corposa in partenza, promette di allungarsi ancora nei mesi che verranno, con una serie di piccole e grandi riforme annunciate nelle passate settimane dal ministro Valditara. Niente compiti dopo le 8 di sera, gli istituti tecnici che cambieranno nome e diventeranno licei, e poi il capitolo studenti stranieri. Non più del 30% in ogni classe, il limite spesso inapplicato esiste dal 2010, fissato da una circolare dell'allora ministra Gelmini, e corsi di italiano per i genitori. Entro dicembre arriveranno anche le nuove indicazioni per i programmi delle superiori. Quelle per il primo ciclo, elementari e medie, entrano invece nelle aule adesso. Più scrittura a mano, più memorizzazione, musica, inglese, informatica sono alcuni dei pilastri. Spazio anche all'intelligenza artificiale. Ogni scuola dovrà regolarla, ma delle linee guida comuni su come usarla e come no ci sono. Debutta poi il servizio Ascoltami, di supporto psicologico per adolescenti dai 13 ai 15 anni, su richiesta e fino a esaurimento fondi. Via infine alla sperimentazione del liceo matematico, mentre vanno a regime quella sulla filiera del 4+2 per tecnici e professionali e quella sulla condotta, che prevede, in caso di sospensioni lunghe, attività solidali e di volontariato. Paola Guarnieri, GR1.
2: Sport. Dalla Formula 1 al calcio, è stata una domenica dalle forti emozioni.
10: La Juventus crolla a Reggio Emilia, il Sassuolo vince 3-2 per i bianconeri, la prima sconfitta stagionale. Si risolleva invece il Napoli, che al Maradona supera 1-0 il Bologna. Va a Lecce lo scontro salvezza con il Monza, 3-2 per i salentini. Oggi si chiude la quarta giornata alle 18:30, Como Parma e Torino Roma. In serata Inter Udinese. In Formula 1 è dominio di Kimi Antonelli. Il ventenne italiano vince a Madrid davanti a Verstappen e Norris ed è sempre più primo nel mondiale. Quarta la Ferrari di Leclerc. MotoGP, a Misano podio tutto spagnolo con il successo di Marc Marquez. Bezzecchi cade al primo giro. Europei maschili di volley. L'Italia di De Giorgi batte anche la Slovacchia ed è già agli ottavi. Infine il tennis, US Open vinti dal tedesco Zverev, statunitense Shelton, KO in 4 set. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Torna la saga familiare dei Casalet di Elizabeth Jane Howard. La nipote, la scrittrice inglese Louisa Young, porta in tour in Italia il primo romanzo della trilogia, Le Ore d'Oro. L'abbiamo intervistata.
11: Passano generazioni di personaggi e anche di autori. Perché ha deciso di raccogliere il testimone? È cominciato quasi per gioco, poi l'idea è piaciuta alla mia gente e mi sono detta, è interessante, forse un po' irriverente, ma magari geniale. Ha ereditato oltre 50 personaggi. Com'è stato entrare in un mondo che già esisteva? È stato fantastico, come entrare in una casa di bambole o aprire una vecchia scatola di costumi di scena. Un onore e anche molto complicato. Mi sono divertita. Lei è cresciuta nella casa dove era stato scritto Peter Pan. L'ha influenzata? Sì, è stato molto divertente. Mio padre andò ad abitare in quella casa a Londra davanti ai giardini di Kensington negli anni 20. La mia famiglia ha vissuto lì per quasi 100 anni. Sembrava una cosa normale. Da piccola mi dicevano, lavati i denti o viene Peter Pan a portarti via. E io pensavo, quanto mi piacerebbe. Francesca Cosentino, GR1.
2: La musica ai fan di una delle band più amate al mondo, con il fiato sospeso per l'annuncio oggi alle 17 delle nuove date del tour. Gli Oasis, secondo indiscrezioni, potrebbero esibirsi per due volte a Roma. Ieri sera uno spettacolo di droni ha illuminato a sorpresa il cielo intorno allo Stadio Olimpico, disegnando l'iconico logo in bianco e nero della band. 7:15 minuti, la linea ai GR regionali, poi come ogni lunedì c'è Radio Anch'io Sport. Restate con noi, buon ascolto.
12: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
13: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 14 settembre. Sole su tutto il paese, a parte qualche rovescio temporale già dal mattino su Alpi e Prealpi, tra Veneto, Trentino e Friuli e sulla Sicilia. Fenomeni che però in serata tenderanno ad assorbirsi. Nel pomeriggio saranno possibili dei piovaschi sull'Appennino centro-settentrionale, ma risulteranno isolati e di debole intensità. Cielo sgombro da nubi infine sulle rimanenti regioni. Temperature in lieve rialzo, valori massimi che raggiungeranno i 32 gradi al centro-sud, non superiori ai 30 gradi a settentrione. Venti deboli e per lo più settentrionali, con moderati rinforzi sul basso Adriatico e l'area ionica, con mari generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, ha svolto l'audizione di Vittoria Doretti, dirigente medico presso l'azienda USL Toscana Sud-Est e responsabile della rete Codice Rosa della Regione Toscana, nell'ambito del filone di inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione di Vittoria Doretti, dirigente medico presso l'azienda USL Toscana Sud-Est e responsabile della rete Codice Rosa della Regione Toscana, con riferimento al filone d'inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della commissione. Ricordo inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta sia sia dei commissari, sostenendosi in tal caso partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web TV. A nome di tutte le commissarie e commissari do il benvenuto alla professoressa Doretti, ringraziandola per la disponibilità a contribuire ai lavori della commissione. Saluto anche le dottoresse Giovanni Abate, Francesca Polloni, Vanessa Bastreghi e Sonia Boldrini, componente del nucleo permanente di coordinamento strategico della direzione dei Codice Rosa, che accompagnano oggi la dottoressa Doretti. Prima di dare la parola alla nostra udita, ricordo che la professoressa Doretti, che è medica specializzata in cardiologia, anestesia e rianimazione, è l'ideatrice del Codice Rosa, lo speciale percorso di accesso al pronto soccorso dedicato alle vittime di violenza. È attualmente direttrice dell'unità operativa complessa promozione ed etica della salute dell'azienda US Toscana Sud-Est e responsabile della rete regionale Codice Rosa per la regione Toscana. Il modello, nato nel 2010 a Grosseto come progetto pilota ed esteso a livello regionale, è stato poi adottato come best practice a livello nazionale. Mi preme anche segnalare che la professoressa Doretti, oltre a essere docente universitaria, è anche componente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sul Fenomeno della Violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità. Do quindi la parola alla nostra audita, rinnovandole il ringraziamento per il suo contributo. Grazie.

0: Benissimo, io ringrazio per l'invito la Presidente, la Vicepresidente e tutta la Commissione. Per me è un grande onore, per noi è un grande onore. Mi scuso da parte del Direttore Generale che doveva accompagnarci anche lui, ma per sopraggiunti impegni inderogabili, e alla dottoressa Bastreghi, che appunto è rimasta bloccata con il temporale. E quindi, però, insomma, ci tengo e ringrazio anche le colleghe che sono qui con me, perché insomma, noi siamo abituati a lavorare in squadra. Per me è un grande piacere poter collaborare e abbiamo già inviato una memoria, poi possiamo integrare eventualmente. Eravamo già stati auditi dalla Commissione, per noi è sempre un modo di importante crescita. Non ho mandato, ma insomma è disponibile, mi sembra era l'anno scorso, un anno fa circa. Quindi ho pensato, non so esattamente i minuti che ho a disposizione.
1: Un quarto d'ora.
0: Quarto d'ora, ok. E quindi ecco, direi che forse possiamo fare un'integrazione rispetto a quello che ci siamo detti, poi tanto c'è la memoria. Fare un riassunto di 18 anni di attività sarebbe impossibile, e cerchiamo di essere al massimo efficaci e efficienti. E rispetto a che cos'è il codice rosa, che non è un rosa colore, insomma, da sempre, purtroppo, quando vediamo questa cosa rosa, io da intensivista i colori in pronto soccorso non si aggiungono mai, sono quelli canonici. Era proprio l'idea di un fiore bianco, qualcosa, cercavamo un simbolo, e fu deciso proprio dagli studenti allora. Questo è un qualcosa che noi ci siamo portati dietro nel tempo, perché lavorare con le scuole, sia studenti e studentesse, per noi è sempre stata la parte forse più bella del nostro lavoro. Allora, cosa succede? Nasce da un atto di grande umiltà. Vorrei solo riassumere questo. Io ero responsabile al materno infantile per tanti anni in anestesia e rianimazione e sinceramente pensavamo di avere le migliori procedure, ce l'avevamo. Il problema non è, dopo 18 anni l'abbiamo ben capito, ma sin da subito non è un problema di procedure, è proprio un problema culturale. Nei nostri libri di medicina, così come di diritto, questo era un argomento, io sono del 1960, quindi nei nostri libri non c'era. E mi preme dire che tuttora, in questi 18 anni, quello che vedo è che basta una pandemia, basta un'emergenza per far sì che questo torni ad essere un tema di serie D. Forse la parte più complessa in questi anni è stata proprio questa, perché io ero in un pronto soccorso, mi occupavo di violenza contro le donne all'estero, ma pensavo di stare in un'azienda dove non ci fosse questo problema. Avevamo due casi in 3 anni, nulla. È stato un atto di umiltà nel momento in cui ci siamo confrontati davvero, senza pregiudizi e con grande coraggio e grande umiltà, con la procura del territorio e con i centri antiviolenza. Se in una procura, la procura della provincia di Grosseto, questa provincia bucolica, c'erano 60 fascicoli l'anno, ovviamente sappiamo tutti benissimo che non tutti i fascicoli riguardano di violenze sessuali, sono situazioni che passano al pronto soccorso, ma certo una frequenza tale che non poteva essere i due casi in 3 anni. E poi i centri antiviolenza che parlavano di 200 casi l'anno e noi non avevamo nulla sul maltrattamento. Da lì quindi l'idea di fare una squadra molto coesa. Ecco perché è una cosa che poi in questi 18 anni, ovunque abbiamo lavorato, abbiamo sempre portato, e oggi sono qui anche le colleghe, molto al di là del solo socio sanitario. Tutta la parte amministrativa, cioè è un mondo, è proprio un'azienda che si deve aprire insieme ad altri enti e istituzioni, ma guardate, dirò una cosa che forse non è politicamente corretto. Non basta una firma in una rete per fare una rete vera. La rete va vissuta giorno per giorno, mettendoci risorse, altrimenti è solo una lettera di buoni intenti. Questo per dire che è cambiato tutto. In quel 2008 nasce l'idea di OSS Donna. Io, tra l'altro, forse non so se posso, vi ho lasciato anche, ho preparato delle slide, ma c'è un, però non si vedono forse. Eccole, benissimo, grazie. Questo è forse questa, sì, è quello che noi chiamiamo il serpentone. Va bene, era solo per farvi vedere un attimino. Questa, allora, quello che vedete, scusatemi, è come adesso è l'impianto dell'area dipartimentale che dirigo, perché ha dentro tutto. Ma questo è un qualcosa che poi riaffronteremo. Cioè, siamo cresciuti e abbiamo capito che per avere una visione, avevamo bisogno di parlare con i settori della cooperazione internazionale, con i settori del codice rosa, ma anche dell'educazione alla salute. Tutta la programmazione per le parti più vulnerabili del nostro territorio. Quindi è proprio un complesso immenso che si avvale. I ruoli, ecco, loro sono un esempio, le mie colleghe, anche dei ruoli amministrativi. Cosa è successo? Cosa ha fatto la differenza? Perché nel giro di un anno siamo passati da 2 casi in 3 anni a oltre 300, fino al un aumento del 63% nell'anno successivo. Siamo arrivati a 500 casi nella provincia di Grosseto, quindi è perché d'improvviso a Grosseto erano tutti dei delinquenti o semplicemente perché anche nel pronto soccorso, il luogo più oscuro, più difficile, più violento, avevamo imparato con umiltà a vedere e a guardare, a far emergere. Questo poi è diventato un progetto regionale, vi dico una rete, dare la dignità, ad esempio, in Regione Toscana è stato deciso di dare dignità come una rete tempo dipendente, come per l'infarto, come per l'ictus, lì ha svoltato, no? Non c'erano più tanti progetti diversi, ma eravamo insieme e nello stesso tempo anche a livello governativo le linee guida nazionali, insieme a tante altre esperienze, però abbiamo cercato nemmeno di imporre il nome di Codice Rosa. C'era tante esperienze, ma che cosa avevamo visto? In cosa si traduceva? Banalmente, al primo dubbio accogli. Immediatamente, entro oggi, è legge di Stato che entro 20 minuti si debba entrare se c'è il dubbio. Non deve essere dichiarato. Se è dichiarato, sì. In un luogo all'interno del pronto soccorso e se, diciamo, tutelato al massimo. Non ci deve essere scritto fuori stanza rosa. Io ho dovuto inaugurare in Italia delle stanze dipinte di rosa con su scritto codice rosa. Ecco, quelle no, ci fa piacere, però il giorno dopo è bene ridipingerle di azzurro, insomma, il colore, per evitare la vittimizzazione secondaria. Quindi, la stanza a cosa serve? Vi potrei, non c'è tempo, narrare l'episodio del maggio del 2010 e ci ha fatto capire adesso basta. Basta trasportare donne con bambini. Consegni sul volto, noi poi ci occupiamo sin da subito anche di crimini di odio. E trasportarli in giro? No. Il paziente si dice la paziente al centro, ma ce l'hanno insegnato i centri antiviolenza. Lei al centro, la vittima al centro. Per cui sono i professionisti e dopo 18 anni non c'è mai stato un problema che si spostano e entrano dentro quella sala. Dentro a quella stanza, poi ovviamente se dobbiamo andare in sala operatoria, questo ovviamente no. Cosa siamo riusciti a fare? Pensate che in Regione Toscana siamo a oltre 36.000 attivazioni di codice rosa. Questo non vuol dire altrettante denunce, assolutamente, perché se non c'è la procedibilità d'ufficio sarà sempre la donna a decidere quello che sarà il suo futuro. Ma voi pensate. Ringrazio qui la dottoressa Batel, la dottoressa Apolloni, la dottoressa Boldrini dell'Università di Siena, tra l'altro che è in comando da noi. Pensate cosa vuol dire per un'azienda, e noi lo facciamo da tempo, tenere in custodia degli elementi che potranno andare a essere prova, anche se la donna non fa denuncia, ma accetta che di lasciare la mutandina, lo scrub subunguale, alcuni campioni. E lei ha tempo un anno. Noi abbiamo messo con le linee guida, scusatemi, con le procedure che sono a questo punto regionali, perché questo è l'obiettivo del Codice Rosa, non un luogo di eccellenza, la cosa su cui subito abbiamo battuto. Non ci interessa avere un luogo Grosseto over the top, ci interessa avere in ogni punto del sistema sanitario un sistema che funziona e per farlo funzionare ha bisogno alle spalle di una rete consolidata. Quindi avere un'azienda dove portare i reperti e tenerli anche per 2 anni, perché è tempo di essere sicuri che le procure si possano muovere. Rapidamente vorrei andare alla parte più innovativa di questi ultimi 2 anni. Cos'è che quando io sono stata in commissione d'inchiesta come consulente sulla sanità, abbiamo fatto una ricerca ed è stato molto doloroso, permettetemi di dire, per me molto doloroso, capire che solo 8 regioni dopo un anno che avevamo la presidente aveva invitato, non Vittoria Doretti, a cui si può anche non rispondere, ma la presidente allora del Senato e la presidente della Commissione avevano chiesto alle regioni quanti avessero recepito le linee guida, è legge. Guardate che i giornalisti e le procure e gli avvocati sono molto bravi. Io ho fatto con loro molti corsi. Solo 8 regioni, poi sono diventate 12, hanno detto di averle recepite. L'anno dopo il ministro mi disse: dottoressa, è andata bene l'inchiesta, il 63% dei pronti soccorsi è recepito. Allora, 63%? Noi abbiamo avuto morti anche in questo anno, negli ultimi 12 mesi, di persone che erano passate in pronto soccorso. Addirittura o non era stato applicato, o era, vedrete nelle linee guida, l'abbiamo sperimentato noi su Grosseto. Sono 5 domande, banali, 5, a capacità per tutti, anche l'amministrativo. Se a queste 5 domande 3 sono positive, il rischio di recidiva è medio-alto, il che vuol dire che devi proporre per legge una soluzione anche temporanea, perché se torna, deve essere, alla donna va detto che se torna il rischio di recidiva è molto alto. Noi abbiamo avuto donne uccise nonostante avessero avuto questo, cioè fosse, è stato scritto anche in cartella. Quindi, cos'è che non funziona? Di nuovo non funziona come 18 anni fa, a livello culturale. Allora, l'abbiamo scritto nel libro bianco e con grande fierezza, perché ho avuto 2 direttori generali uomini, molto convinti di questo, un grande appoggio da parte anche della mia regione, dell'assessorato. A un certo punto abbiamo capito che quello, e vi prego proprio di credermi quando vi dico che forse è l'innovazione addirittura più sconvolgente di Codice Rosa. La domanda è: la mia azienda ha 11.000 dipendenti, ma sono veramente convinta fra donne e uomini che nella mia azienda, in questo microcosmo, non ci siano situazioni di molestie e di violenza? E allora ecco perché diversità, equità e inclusione, applicato, io tuttora sono, credo, temo, l'unica D&I manager. Anche perché poi sono passati di moda, di un'azienda sanitaria pubblica. E non è per, abbiamo avuto la certificazione di genere, e guardate, non è per avere un bollino, è per far capire all'interno dell'azienda che questi non sono temi di serie B, non si gioca, non si scherza. La battuta con quel seno che ti ritrovi, non importa, non si preoccupi, vi lascio le slide, vado. Andiamo avanti tranquillamente, sono abituata, vanno bene lo stesso. Quindi diversità, equità e inclusione vuol dire che è il top management. Noi corsi ne abbiamo fatti tantissimi, noi con la mia squadra, cioè tutti, anche altre regioni, abbiamo fatto grandi progetti, vedrete, ne possiamo parlare, sono disponibile sulle domande, ma è inutile avere infermieri bravissimi, infermiere che sanno fare lo scrub subungueale o sanno accogliere, se il direttore o, permettetemi, ahimè, la direttrice di quel pronto soccorso dicessi: vabbè, ma queste cose, dai, ci sta a perdere tempo, tanto queste non denunciano mai. Quindi l'idea è di una formazione attenta di chi ci mette la faccia, cioè del top management della pubblica amministrazione, ma anche della sanità pubblica, perché questo è un tema che uccide, uccide. Da lì abbiamo iniziato corsi fortissimi al top management sulla salute finanziaria, con la nostra Claudia Segre, con tutto il tema della violenza nei luoghi di lavoro. Banalmente, sapete com'è che è partito l'idea di avere una D&I, una certificazione di genere? Noi abbiamo il problema in pubblica amministrazione dei medici e delle infermiere, del nostro personale mediche. Allora, se viene detto che ciò che attrae tantissimo adesso è un luogo di lavoro accogliente, allora per avere un luogo accogliente dobbiamo crescere per essere un luogo dove non ci sono stereotipi, dove non ci sono discriminazioni, dove non c'è bullismo. Ed ecco che è in questo è stata la grande innovazione, il grande laboratorio partito in questa azienda. E guardate che non è facile. Abbiamo collaborato tantissimo con le consigliere anche di parità e abbiamo voluto la consigliera di fiducia, è un'avvocata che da alcuni anni esterna, non è uno dei nostri, ma a cui i nostri dipendenti, donne e uomini, si possono rivolgere. Questo per far sì che ci sia una presa di coscienza fortissima da parte del top management. Tant'è che con l'assessore, anche l'assessora e il governatore, questo è un qualcosa che vogliamo ripetere. Io credo che sia questa la differenza, metterci la faccia in modo forte e guardarsi con grande coraggio e umiltà anche dentro. L'esperienza, vabbè, la cooperazione internazionale è stata bellissima, stavolta possiamo dire con molti paesi, noi piccolissimi, perché la nostra è un'azienda grande come l'Umbria, ma è un'azienda territoriale. Però ecco, vorrei chiudere, poi non so, sono disponibile sulle domande, spero di non aver rubato troppo tempo. Potete vedere le tappe, scusateci, sono un po' la nostra storia, no? Ci siamo cresciute e invecchiate, però sin dall'inizio, ed è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, noi siamo persone di donne e uomini di strada, come dice mio figlio quando parlava di me all'asilo, lavora per strada e si diverte tanto la mia mamma. E questa credo sia la cosa più bella del mio curriculum. Non l'ho scritto, però l'ho mandato, l'estratto, ma questa cosa non l'ho scritta. Quindi noi abbiamo iniziato a contare le attivazioni di codice rosa da 0 a oltre 100 anni, cioè non ci siamo posti il tema. Poi in quell'epoca l'Istat invece faceva le inchieste dai 16 ai 65. Permettetemi di dire, se oggi, quindi ora siamo arrivati finalmente nella terza edizione ai 75 anni, ma voleva dire che se io venivo violentata non rientravo in nessuna, diciamo, in nessuna statistica. Tant'è che nel 2011 l'allora ministra Cancellieri ci premiò, un premio triste, per essere gli unici che avevano segnalato la violenza contro le persone anziane, fra virgolette, ma a vista stretta. E guardate che è un qualcosa di veramente doloroso, anche perché se c'è un sommerso, nel sommerso io l'ho trovato laddove ci sono donne con discriminazione multiple, sia sulla disabilità, sia sull'età. Ecco perché noi, ad esempio, all'interno dell'azienda con la DNI battiamo molto sull'ageismo. Perché tutte noi a qualcosa a cui siamo stati sottoposti. C'è stato un momento della nostra carriera, della nostra vita in cui eravamo o troppo giovani o troppo anziane e anziani. Quindi questo grande rispetto nel vedere le differenze. Certo, permettetemi una riflessione. Se nella famosa Toscana, nel sud della Toscana, posto dove ancora la rete familiare è molto forte, io ho quei dati che vi ho mandato nelle slide. Scusate, ho messo 2 anni perché erano quelli di cui potevo parlare. Se c'è una percentuale così alta sopra i 70 anni, dove le denunce sono praticamente zero, e se chiudiamo poi la comunicazione, vi parlerò di un caso, però solo a, ovviamente siete tenuti al segreto e dobbiamo chiudere le
1: Dobbiamo togliere
0: telecamere.
1: l'accesso.
0: L'audio sì, se volete, se volete, se no è abbastanza doloroso come esempio. Allora vuol dire che qualcosa di crescita va fatto, perché vuol dire che possiamo vederle le cose. Vederle non vuol dire trovare la soluzione. L'ultima, e ringrazio qui tra l'altro ci sono proprio la dottoressa Polloni e insieme alla ve le presento molto volentieri perché la dottoressa Abate è stata responsabile al pronto soccorso di Pitigliano, quindi una zona dove non è facile essere all'avanguardia su questi temi, ma dove la popolazione aveva sia una etnia diversa, ma anche con l'età. La dottoressa Boldrini è una nostra conquista dall'Università di Siena, esiste un master di codice rosa, ma non è solo per la sanità, è per tutte le figure professionali. Penultima la dottoressa Appolloni perché ha seguito lei in prima persona, noi siamo, ma non è per dire noi siamo, è perché siamo così folli, abbiamo una direzione così folle, abbiamo forse anche una governatore e un'assessora che ce l'ha permesso di fare, siamo l'unica azienda sanitaria che, ripeto, grande come l'Umbria, ma accreditata per la gestione dei beni sequestrati alla mafia. E stiamo, permetteteci di lasciare poi a telecamere chiuse, specifichiamo meglio, di dire che questi beni sequestrati alla mafia cerchiamo nella sua totalità di riportarli in una logica di rete anche di supporto al contrasto sulla violenza.
1: Allora,
0: Credo.
1: se lei ha concluso, io farei così. Siccome ci sono molte persone collegate, e se noi andiamo a segretare la commissione le perdiamo, quindi magari vediamo se ci sono adesso delle domande su questa parte a cui lei può replicare e poi possiamo segretare un attimo per questo caso. Io personalmente ho una commissione, teoricamente alle 12 dovevamo finire, però abbiamo iniziato tardi, quindi abbiamo sforato con l'altra audizione. Quindi io chiedo alle colleghe e colleghi commissari presenti e connessi da remoto se hanno quesiti. Io non ho capito una cosa, se posso fare, è la direzione di diversità, equità, inclusione che gestisce il codice rosa nell'azienda? Oppure c'è, perché non
0: sì, è abbastanza complesso, ho saltato quella primo mondo.
1: E
0: sì.
1: Poi, se non sbaglio, ogni azienda oggi dovrebbe avere un referente per il percorso antiviolenza, no? La rete antiviolenza. Sì. Ok. Dovrebbe. Detto dovrebbe perché lo so. Allora, raccogliamo un attimo domande. Onorevole Ferrari.
2: Sì, grazie. Intanto ringrazio non solo per l'esposizione puntuale, ma anche per il lavoro che state facendo da così tanto tempo. Ho delle domande puntuali. Lei prima accennava al fatto che il master in codice rosa non riguarda solo la professione sanitaria, ma anche altre. Quindi deduco che voi vi occupiate anche, o comunque facciate riferimento ai percorsi di formazione degli operatori, così come chiesto dalla legge, per fortuna. Altra cosa. Perché ci sono 8 regioni, se ho capito bene, che si permettono di non ottemperare al dettato legislativo? Quindi vorrei capire quali sono le condizioni e che tipo di in che tipo di penalità possano incorrere. Immagino in nessuna, e quando non ce n'è nessuna, allora le cose non succedono. Ma questo è un commento a lato, poi mi direte voi. Cosa è cambiato in 18 anni nel fenomeno?
1: Ci sono altri che intendono fare domande? Senatore Sensi.
3: Grazie, è stata una delle audizioni più interessanti di questi anni qua in commissione. Mi ha molto colpito anche questa sottolineatura del far emergere, lavoro quasi archeologico, diciamo, di fronte al pronto soccorso. Non so perché, ed è totalmente incongruo il raffronto, e mi dispiace se è irrispettoso, ma mi ha ricordato un'audizione di Cristina Cattaneo invece sul recupero e riconoscimento dei cadaveri dei migranti in mare. Mi ha molto colpito anche il fatto di come questo lavoro di pronto soccorso, questo lavoro del codice rosso, sia anche un lavoro, anzi è soprattutto un lavoro di empowerment nei confronti delle persone che si rivolgono lì, che si sentono quindi non solo, insomma, chiamate anche a utilizzare gli strumenti e a una presa di consapevolezza progressiva. Le voglio dire solo una cosa: perché lei crede la questione della violenza sulle donne legata all'età è così poco dibattuta, così poco conosciuta, così poco affrontata? Questa è la domanda, grazie.
1: Non ci sono altre domande, quindi le do la parola per una replica.
0: Grazie Presidente, io vi ringrazio di queste domande. Parto dalla sua, Presidente, la domanda. Sì, io ho sorvolato totalmente la costruzione di quest'area dipartimentale che ci siamo solo noi, ma perché vi prego veramente di prenderla con l'umiltà, dice solo lei, no, non voleva essere. È un mondo immenso, è un mondo dove Codice Rosa ha una sua percorso, quindi Codice Rosa è ciò che viene fatto nei pronti soccorsi, ma ormai per noi è uscito, tant'è che Codice Rosa 5.0, e siete tutti invitati a novembre, ovviamente tutta la commissione, presenteremo, perché ci interessa tantissimo adesso lo sviluppo anche territoriale, ovviamente nella sinergia profonda dei centri antiviolenza, enti e istituzioni, quindi ancora di più, però dobbiamo essere ancora più brave e più bravi con i medici di medicina generale, con i pediatri, ma anche con il CUP, con la parte amministrativa, con ANCI, sì, cioè noi abbiamo fatto durante il Covid delle cose incredibili attraverso le prefetture e ANCI, perché nessuno se ne rendeva, noi abbiamo scritto anche questo titolo, però immaginatevi, in pronto soccorso erano i primi settimane silenzio, poi sono arrivati i codici rosa, ma dove andavano? A casa non potevano tornare, comunità impossibile, quindi ci siamo proprio immaginate con degli appartamenti insieme ai centri antiviolenza dove potevano andare, quindi la profonda sinergia. Quindi codice rosa è la risposta che diamo verso noi, pensiamo di poter migliorare ulteriormente la risposta che diamo alla cittadinanza attraverso una crescita che può essere anche staccata solo casualmente, ma è un fatto di follia. Sono la stessa responsabile, tant'è che Codice Rosa però adesso è un uomo, è il dottor Pagliara, che gestisce la rete. DNI può essere, infatti, come DNI io dipendo direttamente ed esclusivamente dal direttore generale, oriento, supporto il CUG, supporto la consigliera di fiducia, ma è una politica, è una strategia, potrebbero essere due cose diverse. Non so se ho risposto alla sua domanda. Master, sì, master, dunque io professoressa a contratto a Firenze, tra l'altro per me Ghibellina Senese è un problema, però non sempre si può scegliere, no scherzo ovviamente, ma mi è stato chiesto, io ho un master, insegno a varie scuole anche di specializzazione, ma a varie anche ai giornalisti, all'università, alla medicina, al corso su infermieri, eccetera. Il master all'Università di Siena di Codice Rosa invece è aperto, piano piano l'abbiamo aperto a tutte, anzi a tutte le lauree, perché si cresce insieme, è un fatto culturale. Quanto il procuratore, quando hanno firmato, pensate attualmente, l'ultimo è di un anno fa, tutte le procure della regione toscana, compresa la procura presso il Tribunale dei Minori, coordinate dal procuratore generale, compreso il procuratore generale della Spezia, scusatemi, della Liguria, perché ho Massa Carrara che rientra, tutti hanno firmato insieme a noi della sanità delle procedure condivise su tutto il territorio. È questo che mi permette a Pitigliano di avere le stesse performance di Piazza Duomo. Guardate, non è facile, perché ha parlato dei riconoscimento cadaveri senza nome. Trasportare o fare l'analisi del capello non è una cosa semplice, trasportarla da una parte all'altra, ma la rete ha senso in questo modo. Quindi non so se ho risposto alla domanda sul master. No, le 12 regioni sono quelle che alla fine hanno detto che hanno recepito. Le linee guida sono, tra l'altro, anche ovviamente sono datate perché c'erano le nostre vecchie del 2014, io ho lavorato lì, insomma, però giustamente le aziende poi le devono aggiornare. Il recepimento è sulle regioni. Sarei molto curiosa adesso di sapere se oltre 12 sono aumentate. Temo che dopo il Covid la cosa non sia stata così semplice. Ripeto, l'ultima indagine fatta dal Ministero era il 63% dei pronti soccorsi, ma mi interesserebbe di più sapere le regioni. Questo potrebbe essere come indagine un po'. Poi recepire non vuol dire applicare. Però almeno recepire, se mi rispondi così, 18 anni, che cosa è cambiato? Il mondo. Senatori, è cambiato il mondo, tant'è che noi stiamo facendo dei corsi molto, questa è l'altra parte di mia vita, intelligence, ho unito i puntini, scusatemi per deformazione, unire puntini forse è la cosa che oltre al lago cannula e al drenaggio pleurico dei prematuri mi riesce distinto. Intelligence, dark web, ma voi pensate veramente che i pronti soccorsi, i comuni, le commissioni, noi siamo veramente pronti ad affrontare la nuova violenza digitale? Mi sono permessa di mettere una slide su questo, ecco perché con Angelo Bani ed altri esperti. Il dark web è qualcosa di molto diverso, sono forme di violenza molto complesse, sicuramente nessuno di noi è pronto a darne risposta, quindi se sono 12 che hanno recepito le linee guida del 2018, il lavoro è immenso. La salute finanziaria, potrei raccontarvi le battutacce che possiamo subire quando abbiamo fatto i corsi di salute finanziaria e benessere. Mi diceva sulle donne anziane, già, ha ragione. Una volta una giornalista, non ero ancora così conosciuta come dottoressa Doretti, quando io le ho detto di questo dato che mi sconvolgeva, era qualcosa dentro perché non riesce a dare una risposta. Questo non vuol dire che io ho imparato durante il Covid, quando il Ministero mi aveva chiesto di partecipare all'osservatorio sulla disabilità, donne e disabilità, se non ti contano, non conti. E allora quei numeri che con le battute fatte anche verso di noi, perché non è facile. Io ho avuto a un certo punto qualcuno sopra di me che mi ha detto: ma quando è che torni a occuparti di cose serie? Io faccio anche altro, ma evidentemente questo non era abbastanza serio. E la giornalista mi rispose: no, no, dottoressa, alle ultra ottantenni non importa, cioè non è un qualcosa che fa notizia. Tutti conoscete il caso Cecchettin? Posso fare una domanda io? Non so, Presidente, se è una cosa se si può fare. Quanti di voi ricordano la donna che 3 giorni dopo è stata uccisa in una regione, e la sera prima, era una donna non di una certa età, perché forse era anche più giovane di me, è andata in un pronto soccorso, è stato rimandato a casa dicendo: torni la prossima settimana. E lei ha lasciato un audio all'amica dove dice: questa volta mi ammazza, ed è stata uccisa. Non fa notizia. Forse non fa notizia, ma sono i casi come per la disabilità, in cui dobbiamo avere il coraggio di farsi delle domande, tentare delle risposte, forse insieme.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: La minaccia di Mosca, guerra Russia-Ucraina vicino al confine europeo, colpito da droni russi, un treno che da Kiev stava arrivando in Polonia, sferrati altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA, Petraeus. La crisi degli stretti, attacchi incrociati in Yemen tra ribelli Houthi, filo-iraniani e Arabia Saudita. Blocco di Hormuz, rinviato il vertice per trovare un accordo sulla navigazione, conseguenze sul prezzo del petrolio. Intervento di Giorgia Meloni sull'intelligenza artificiale. Servono regole globali per tutelare verità, lavoro, identità. La Premier chiede un'iniziativa europea. Al Senato si riprende oggi con la legge elettorale, domani il voto. Da Fratelli d'Italia Donzelli, vogliamo frenare le mini liste che creano solo caos. La doppia sfida di Elly Schlein alla Festa dell'Unità, vinciamo le primarie, poi battiamo il governo alle elezioni. E agli alleati il messaggio, prima il programma, il campo va allargato, non ristretto. Folla la camera ardente per Emma Bonino, volti noti e non. Il messaggio di tutti è grazie per le conquiste sui diritti. Sul feretro la bandiera dell'Europa, domani funerali di Stato laici. Scuola settimana di ripartenza, oggi in classe in 7 regioni, il resto tra domani e il 17. In tutto 8 milioni di studenti. Tante le novità, dallo psicologo ai nuovi percorsi per le superiori. Oasis Mania, attesa per l'annuncio delle date europee del Tour 2027. Ieri sera spettacolo di droni con il logo della band sullo Stadio Olimpico di Roma. Un messaggio per i fan italiani, i fratelli Gallagher stanno arrivando. Formula 1, Kimi Antonelli, fuga per il mondiale, trionfo a Madrid, seria ipoteca sul titolo. Calcio, cade la Juve, riparte il Napoli e stasera in campo Inter, Roma e Como. Buongiorno da Luana Cremasco. Tornano a infiammarsi i rapporti tra Russia ed Europa. Un raid con droni di Mosca ha colpito un treno al confine con la Polonia e ne ha sfiorato un altro con a bordo diplomatici europei.
2: Momenti di paura alla stazione di Yahodin. I passeggeri scappano via dal treno mentre la locomotiva, colpita da un drone russo, esplode e prende fuoco. Poco prima, nello stesso punto, ad appena 2 chilometri dalla Polonia, erano passati altri 2 convogli, uno con i consiglieri per la sicurezza di vari paesi europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio, e l'altro con l'ex direttore della CIA Petraeus. Si impenna di nuovo la tensione tra Mosca e l'Europa. Lancia l'allarme il ministro degli esteri ucraino Sebiha.
3: Putin,
2: i barbari russi sono già alle vostre porte, reagite e scagliate tutto il peso delle vostre sanzioni contro il regime di Putin. No a mezze decisioni, dice rivolgendosi all'Europa e alla NATO. Si tratta di un atto deliberato, tuona il presidente Zelensky, mentre Mosca sostiene di aver preso di mira infrastrutture utilizzate per i rifornimenti militari dall'Europa. E il premier polacco Tusk avverte, nei prossimi mesi l'escalation potrebbe coinvolgere il territorio polacco. Sul fronte diplomatico, intanto, da Russia e Ucraina segnali su una ripresa delle trattative dirette con la mediazione degli Stati Uniti già a ottobre. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Il Medio Oriente, il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice che era previsto per oggi a Salalah, nel sud del paese. Riunione che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca di un accordo sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Nello Yemen continuano gli attacchi incrociati tra i ribelli Houthi, alleati dell'Iran e le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Sentiamo il corrispondente.
4: In Yemen si continua a combattere. Forze del governo legittimo e Arabia Saudita nelle ultime 24 ore hanno condotto contro gli Houthi 58 attacchi aerei in 6 province. Ma gli Houthi mantengono le posizioni conquistate nei giorni scorsi, in particolare il porto di Mocha e l'isola di Perim, che ora permettono ai ribelli, alleati dell'Iran, di controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, porta di accesso meridionale al Mar Rosso. Intanto cresce il numero di civili in fuga dalla guerra, 85.000 secondo l'ONU, soprattutto nella provincia di Taiz, la provincia che comprende la costa meridionale del Mar Rosso. Nonostante il controllo sullo stretto, al momento non risultano azioni UTI contro i traffici marittimi internazionali, il numero dei transiti resta inalterato. I ribelli promettono che bloccheranno solo le navi dell'Arabia Saudita, minaccia seria per Riyadh, che dopo la crisi di Hormuz ha spostato sulle rotte del Mar Rosso e Bab el-Mandeb le forniture di petrolio ai paesi asiatici. Resta aperta l'alternativa del canale di Suez, ma questa richiede 22 giorni di navigazione in più per raggiungere l'Asia. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: Una situazione, questa in Medio Oriente, che continua ad avere ripercussioni pesanti sul fronte energetico. Greggio ancora in salita. Facciamo allora il punto qui in studio con Giuseppe Di Marco.
5: Sì, prezzo del petrolio sotto pressione dopo l'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest a est la penisola arabica via alternativa allo stretto di Hormuz. Riyadh, primo esportatore mondiale di petrolio, dispone di riserve di greggio per per garantire le esportazioni per una settimana al massimo. Dopo, fino al 4% dell'offerta globale di petrolio potrebbe essere a rischio. Questa mattina sui mercati asiatici il Brent ha raggiunto i 107,3 dollari al barile, il WTI è salito a 102,3 dollari al barile. Tra meno di un'ora capiremo se ci saranno anche ripercussioni sulle borse. Ma adesso abbiamo in diretta il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Buongiorno.
0: Buongiorno e grazie.
5: Dunque, fin dove potrebbero arrivare i prezzi del greggio?
0: 120, anche di più, 150, ma questo lo diciamo da 6 mesi. I prezzi non hanno ancora scontato la gravità della situazione, dell'ammanco fisico dallo scorso febbraio, anche nell'ultimo weekend, perché sperano i mercati che Trump abbia ragione, cioè che la guerra finisca entro pochi giorni, poche ore addirittura. Però le cose, i mesi passano, stiamo entrando nell'inverno con grossi problemi di quantità.
5: Sì, ovviamente ci saranno anche ripercussioni, ricadute sui prezzi dei carburanti che sono già alti.
0: Sì, infatti questa mattina il gasolio, che è quello che manca in tutto il mondo, ha raggiunto nuovi record. A differenza del petrolio, 107, era già stato raggiunto 117 lo scorso aprile, ma il gasolio è a massimi di 1.500 dollari per tonnellata, vuol dire che alla pompa nelle prossime ore 5-10 centesimi in più ci saranno.
5: Ecco, a proposito, giovedì scadrà lo sconto sulle accise sul diesel. Il governo sta lavorando su misure mirate, si parla di un bonus legato al reddito o alla professione. È questa la strada da seguire?
0: Assolutamente sì, perché ridurre le tasse, come è stato fatto finora, ci è costato più di 2 miliardi, va a vantaggio di tutti, anche di quelli ricchi che hanno delle macchine grosse e che non hanno problemi. Mentre è giusto mirare per gli agricoltori, i pescatori, i camionisti, ricordandoci che però loro già godono di forti riduzioni o di completa esenzione sulle tasse. Detto questo, poi bisogna dare i soldi ai più poveri, questo è un po' più complicato.
5: Grazie, grazie al presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
1: Alle 8:07, le parole del presidente americano Trump, che sposta sull'Ucraina il tema del caro energia. Sentiamo.
3: Ho chiesto al presidente Zelensky di non colpire le raffinerie russe da cui proviene il gasolio. Con queste parole Trump torna a intervenire sul conflitto russo-ucraino. Di rientro dalla visita di 2 giorni in Irlanda, dove già aveva accennato al tema, il presidente sull'Air Force One addossa la responsabilità del rialzo dei prezzi del gasolio a livello mondiale agli attacchi di Kiev in risposta all'invasione russa. Infine commenta la richiesta di regole più stringenti sull'intelligenza artificiale dopo l'appello del CEO di Anthropic, Dario Amodei. Non minimizzo i rischi, dice Trump, ma gli aspetti positivi saranno più di quelli negativi. Nelle ore precedenti aveva evocato forze negative che stanno sollevando il tema, mettendo in guardia dalla perdita del vantaggio competitivo sulla Cina. Chi vince la gara sull'intelligenza artificiale, avverte il presidente, vince tutto. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E sul tema dei rischi derivanti dall'uso dell'intelligenza artificiale, anche le parole di Giorgia Meloni nel corso di un intervento inedito, avvenuto durante il confronto a porte chiuse tra i leader europei all'ultimo G7 di Evian e che è stato pubblicato oggi dalla Stampa. Ce ne parla Carla Macrellino, con cui siamo collegati in diretta.
6: Sì, buongiorno. La Presidente del Consiglio pone diversi interrogativi, partendo dall'assunto che l'intelligenza artificiale rappresenta la rivoluzione tecnologica più dirompente della storia dell'umanità, così ha detto, a differenza di altre scoperte del passato. Ma questa volta stiamo delegando ad una macchina il pensiero, evidenzia la Premier, che poi rivela che la sua introduzione è stata scritta da un algoritmo, dimostrando, quindi lanciando anche la vera sfida, cioè saper riconoscere il vero dal falso per non rinunciare alla base della democrazia. Dice: abbiamo bisogno di una bussola morale per non perderci, spiega, di un umanesimo tecnologico, e serve un'azione politica per delimitare e difendere i confini della sovranità umana, aggiunge la Premier, che specifica 3 livelli di azione, partendo dalla difesa della dignità della persona, anche per non perdere il suo ruolo pratico e centrale nel lavoro, poi l'individuazione di chi è responsabile delle azioni degli agenti di intelligenza artificiale, li chiama così, e la tutela dei dati personali. Aspetto questo fondamentale, secondo la Presidente del Consiglio, per evitare rischi a cittadini ma anche a istituzioni, e per questo chiede ai leader europei di adottare sistemi di certificazione digitale. È tutto, linea allo studio.
1: La pagina della politica con Filippo Amisano in diretta qui in studio.
7: Sì, oggi si torna in aula al Senato con l'esame della legge elettorale, al voto domani, legge che il centrodestra difende. In un'intervista al Corriere, Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, spiega: pensiamo agli italiani e vogliamo arrivare fino alla fine. E alle critiche per l'emendamento che aumenta le firme necessarie per la presentazione delle formazioni politiche che non sono già presenti in Parlamento risponde: scegliamo di frenare le mini-liste che creano solo caos. Certo che si andrà al voto a fine legislatura anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che avverte: votare Vannacci è come votare per la sinistra. Sulla legge elettorale anche l'intervento alla festa dell'UDC del segretario Antonio De Poli. Sentiamo.
8: Io credo che oggi, anche con la modifica della legge elettorale, con le preferenze, ritorneremo nei territori per far capire alla gente che c'è bisogno di politica.
7: Altra festa di partito, quella dei giovani di Forza Italia a Monte Silvano, chiusa dal segretario Antonio Tajani, che dal palco ha scandito: non ci saranno campi larghi o stretti che tengano, noi vinceremo le elezioni. Ascoltiamo.
9: Vedete, sono pieni di contraddizioni, sono un po' veramente dei ciucci a scuola, sono dei ciucci della politica, per quello non vinceranno mai.
7: Campo progressista che respinge le critiche e in cui ci si organizza per il voto alle politiche, ma prima c'è da stringere su programma e primarie. Giuseppe Conte, alla festa del Fatto Quotidiano, ribadisce: basta armi all'Ucraina. E sulle primarie avverte: la regola del partito più forte è egemonica. Parole pronunciate poco prima che la segretaria del PD chiudesse a Reggio Emilia alla festa dell'Unità. Da Elly Schlein nessuna risposta diretta, ma un messaggio chiaro, come ci racconta il nostro inviato.
10: Andiamo a vincere e a cambiare l'Italia. Elly Schlein da Reggio Emilia lancia la coalizione progressista, che si può e si deve allargare, dice agli alleati, a cui chiede di accelerare sul programma prima di pensare alla leadership.
11: Ma se faremo le primarie, vinceremo insieme quelle primarie. Non abbiamo nessuna paura del voto.
10: Il record di longevità del governo, un'occasione sprecata, hanno fallito su tutto, continua la segreteria PD, che cita inflazione, PIL e salari fermi, costo dell'energia, ma anche una legge elettorale pensata con il solo obiettivo di evitare la sconfitta.
11: Se vincono ancora loro, porteranno al 5% del PIL la spesa militare. Se vinciamo noi, portiamo al 7% quella sanitaria.
10: Schlein elenca: salario minimo, tassazione degli extraprofitti, congedo paritario, abolizione della Bossi-Fini, ma anche il clima, altrimenti noi non ci saremo, citazione di Francesco Guccini, riconoscimento della Palestina e sostegno all'Ucraina attraverso uno sforzo diplomatico europeo. Diciamo quello che faremo, spiega la segretaria, e faremo quello che diciamo, mai più larghe intese. Meloni dica quando si vota, conclude: prima è e meglio è. Da Reggio Emilia con Federico Foroni, Lucio Abondi, GR1.
1: Per parlare delle elezioni in Svezia, risultato ancora incerto. Socialdemocratici primo partito, centrosinistra in leggero vantaggio, in calo l'ultradestra. Ma bisognerà aspettare i risultati definitivi e la possibile coalizione di governo non è scontata. La corrispondente.
12: Centrosinistra primo in Svezia, ma rispetto agli exit poll il vantaggio si riduce notevolmente, solo 0,4% di scarto, che si traduce però in 3 seggi parlamentari in più. Questo è il risultato quando manca ancora il 5% delle schede. Quello definitivo si avrà probabilmente appena a metà settimana, quando verrà scrutinato il voto estero. Confermata la leadership dei socialdemocratici con il 28,1%, ma in calo di 2 punti. E arretra a sorpresa l'ultradestra dei democratici svedesi, con radici neonaziste, che punta al governo. Perdono quasi 3 punti, sono al 17,6. Si rafforzano invece i moderati del premier uscente Ulf Kristersson. Hanno annunciato di voler formare una coalizione con l'ultradestra, ma guadagnano quasi l'1%, sono al 19,9. Se saranno questi i dati definitivi, si aprirà comunque una partita complessa per la formazione del governo. Il centrodestra, compresi i radicali, è compatto sui programmi, mentre i socialdemocratici dell'ex premier Magdalena Andersson potrebbero faticare a formare una maggioranza stabile. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Rai Radio 1, in questo lunedì di metà settembre rientro in classe per la maggior parte degli studenti italiani. Dopo Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto, questa settimana le lezioni riprenderanno mano a mano in tutte le altre regioni. Le novità non mancano per studenti grandi e piccoli, e poi altre se ne annunciano già all'orizzonte. Facciamo il punto qui in studio con Paola Guarnieri. E sì, Luana, c'è una lista corposa di novità e ce ne sono altre che il ministro Valditara ha annunciato nelle settimane passate da mettere a terra nel corso dell'anno scolastico. Anno scolastico che, come dicevate, prende il via in modo massiccio questa settimana. Entro giovedì tutti gli 8 milioni di studenti saranno in classe. Lunedì prossimo ci sarà l'inaugurazione ufficiale dell'anno scolastico con Mattarella e Valditara. Quest'anno da Amatrice lo seguiremo. Le novità annunciate: stop ai compiti dopo le 8 di sera. Gli istituti tecnici cambieranno nome e diventeranno licei. Poi il capitolo studenti stranieri nella scuola statale sono ormai il 12%, oltre 864.000. Il limite che Valditara intende fissare è non più del 30% in ogni classe, limite che in realtà esiste già dal 2010 ma è spesso inapplicato. E poi il ministro intende avviare anche corsi di italiano per i genitori degli studenti stranieri, appunto. Poi entro fine anno arriveranno anche le nuove indicazioni nazionali per i licei, quelle per il primo ciclo, cioè elementari e medie, entrano invece nelle aule adesso. Prevedono, per esempio, più scrittura in corsivo, più memorizzazione, musica, inglese, informatica. Poi c'è il capitolo intelligenza artificiale. Ogni scuola dovrà regolarla, ma dal ministero sono arrivate le linee guida comuni su come usarla e come no. Al debutto quest'anno il servizio Ascoltami, che offre supporto psicologico agli adolescenti dai 13 ai 15 anni su richiesta e fino a esaurimento fondi. I fondi sono 18 milioni di euro l'anno. Parte poi in 100 istituti la sperimentazione del liceo matematico, mentre vanno a regime quelle sulla filiera del 4+2, riguarda gli istituti tecnici e professionali, e quella sulla condotta, che prevede in caso di sospensioni lunghe attività solidali e di volontariato. Intanto però la campanella è già suonata, noi andiamo subito a Milano a sentire cosa sta accadendo con Francesco Perugini.
13: Primo giorno di scuola in Lombardia per 1 milione di studenti, noi lo festeggiamo davanti al liceo Marconi, una delle 5 scuole in Italia premiate per i percorsi di internazionalizzazione. Pensate, qui si studia anche cinese, ma è solo una delle tante tendenze della scuola milanese. Per esempio un'altra è quella della settimana corta alle superiori. Ormai sono 51 su 58 gli istituti che hanno adottato le lezioni da lunedì al venerdì, e poi all'alberghiero Carlo Porta parte il primo corso del liceo del Made in Italy. Accanto alle novità, i classici problemi a partire da quello delle docenze. Sono 28.000 secondo l'ultimo bollettino le cattedre che mancano in Lombardia. Le chiamate sono in corso, ma inevitabilmente e soprattutto sul sostegno gli docenti arriveranno ormai ad anno scolastico già cominciato. Una giornata molto speciale sarà quella del Virgilio, dove nella ormai quarta D ci sarà il ritorno in aula di Francesca, Sofia, Leonardo e Kian. I 4 ragazzi ustionati nella tragedia di Camontana la notte di Capodanno tornano in classe dopo oltre 9 mesi.
1: Novità e antichi nodi risolti sono comuni a tante realtà, ne ricordiamo due: le supplenze tardive, malgrado le 206.000 stabilizzazioni tra docenti e ATA, sono ancora 155.000 i docenti precari, e la fragilità delle strutture. Una scuola su tre, ricorda Legambiente, è da ristrutturare o adeguare anche al cambiamento climatico. Ce ne parla

0: su un possibile rinvio di qualche settimana, ma è stata né più né meno una suggestione social. Ma resta il problema. In Campania sono solo 281 gli edifici scolastici climatizzati su un totale di 6.382. Per il resto le criticità sono quelle di sempre. Le cattedre da coprire, il personale precario, la manutenzione e la messa in sicurezza, specie nei campi flegrei. A Pozzuoli le scuole apriranno domani, l'unico plesso che resterà chiuso è il Marconi, le cui classi saranno trasferite in altre sedi. Sul fronte degli insegnanti sono stati immessi in ruolo 2.775 docenti, tante ancora le supplenze. Molte le novità di quest'anno sotto il punto di vista della didattica: nuovi programmi per l'infanzia, analisi sull'intelligenza artificiale per imparare a gestirla, riforma degli istituti tecnici e spazio anche al latino opzionale già in terza media. Claudio Pappaianni, GR1 Napoli.
1: La cronaca: nella laguna di Venezia proseguono senza sosta le ricerche della donna ancora dispersa dopo il tragico incidente in laguna tra un taxi acqueo e il barchino, con a bordo anche il marito, che ha perso la vita.
2: Sul caso la procura di Venezia indaga per omicidio nautico. La coppia, che si trovava sul barchino dopo il violento scontro, è finita in acqua. L'uomo, 25 anni, Sean Micheli, non ce l'ha fatta. I medici hanno dichiarato la morte cerebrale. Gabriella Acquerino, la moglie di 26 anni, risulta invece ancora dispersa. Violento l'impatto con un taxi acqueo al largo dell'isola di Tessera. Le forze dell'ordine hanno ritrovato la borsa della donna con i suoi documenti accanto alla barca capovolta, in parte inabissata. Questa mattina sono riprese le ricerche. Le acque sono limacciose, torbide per la melma, difficile orientarsi anche nel raggio di pochi metri. L'unico testimone dell'incidente è il tassista. Non ci sono telecamere nella zona né barca velox, difficile quindi ricostruire la dinamica dell'incidente. Lo scontro è avvenuto all'alba di sabato, quando era buio e la nebbia della laguna non dava un gran margine di visibilità. La coppia era sposata da 3 mesi, lui originario di Burano, pescatore da generazioni, la moglie di origini brasiliane seguiva il marito in questo lavoro che per entrambi era una passione. In campo per le ricerche sono mozzatori, un elicottero e alcune moto d'acqua. Elena Paba, GR1.
1: E a Saonara, provincia di Padova, un 70enne ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica, poi ha chiamato i carabinieri confessando di averla uccisa. Insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie e da declino cognitivo. Ai militari ha raccontato di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. L'inchiesta sulla bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci. Dopo l'audizione in procura dell'ex compagna di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato, filtrano indiscrezioni sulle rivelazioni della donna riguardo i rapporti tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report, che però nega.
3: Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia in cui ho creduto. Dalla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta, Sigfrido Ranucci mette in chiaro: mai avuto interessi negli affari di Lavitola, mai un euro. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio Fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere mandante reo confesso dell'attentato avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e Lavitola a casa di quest'ultimo pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, puntualizza l'ex conduttore di Report. Dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Giusto, aggiunge, che i magistrati mi riascoltino. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di Lavitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, compresi quelli nel settore del carbon credit, da cui potrebbe partire una seconda tranche di inchiesta per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore. Elena Baiocco, GR1.
1: L'addio a Emma Bonino. Domani funerali di Stato in forma laica nella Protomoteca in Campidoglio a Roma. Camera ardente aperta al pubblico anche oggi dalle 10 alle 19, sempre in Campidoglio. Sulla bara la bandiera dell'Europa e una sua fotografia. Nella sala c'è il sindaco di Roma Gualtieri, si sono visti tra gli altri gli ex presidenti delle Camere Fini e Casini, l'ex commissario europeo Gentiloni, tanti cittadini con un solo messaggio: grazie per le conquiste sui diritti. Ascoltiamo le loro voci.
4: È importante esserci perché Emma è stata una donna che ha segnato il futuro delle donne della mia generazione, senz'altro. Ci ha proprio insegnato che il pensiero politico deve essere un pensiero fatto di affetto, umanità e condivisione.
5: Secondo me ha aiutato moltissimo noi donne, specialmente noi anziane, che all'epoca eravamo molto molto condizionate e costrette.
6: stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, per il rispetto della donna, per fare dei grandi passi in avanti in ambito sociale. Essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
7: La Bonino è stata

0: Un elemento rappresentativo molto importante per la lotta e il riconoscimento di tutta una serie di cose a favore delle donne.
1: Il meteo, l'anticiclone delle Azzorre sta portando temperature più miti in gran parte d'Italia. Si avvicina però una nuova ondata di maltempo. Le previsioni con il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Inizio di settimana con tempo stabile, anche se pioverà sul nord-est già da queste prime ore del mattino, ma soprattutto al sud tra Sicilia e Calabria. Situazione che si ripeterà anche nella giornata di domani, ma non ci saranno piogge al nord. Da mercoledì ci aspettiamo un primo cambiamento, piogge temporali prima al nord, poi al centro-sud giovedì e venerdì. Sabato resterà un po' di variabilità e domenica ritornerà il bel tempo.
1: Buon compleanno Papa Leone, il pontefice compie oggi 71 anni, nato a Chicago il 14 settembre del 1955, Robert Francis Prevost è stato eletto l'8 maggio dello scorso anno, è il primo papa statunitense nella storia, il primo appartenente all'ordine di Sant'Agostino. Musica, cresce l'attesa per l'annuncio delle nuove date del tour degli Oasis. Ieri sera uno spettacolo di droni ha illuminato a sorpresa il cielo di Roma, disegnando l'iconico logo in bianco e nero della band sopra lo Stadio Olimpico. Un messaggio inequivocabile per i fan italiani. Il gruppo sta arrivando e intanto i fratelli Gallagher fanno il piano di incassi anche sul grande schermo.
3: Nel mercato musicale sono abituati a esordire in vetta, ma forse non si aspettavano lo stesso al cinema. E invece gli Oasis hanno conquistato le sale. Giovedì, al suo primo giorno di proiezione, Don't Look Back in Anger, documentario sulla loro reunion, è stato l'incasso più alto in Italia, con poco più di 162.000 euro. Intanto, mentre i fan applaudono il racconto dei fratelli Gallagher e le immagini dal vivo che scorrono sul grande schermo, sui social della band una misteriosa serie di video stuzzica le fantasie sul prossimo tour. L'annuncio è stato affidato a una parata di droni su Manchester, Alert 17. A quell'ora si sapranno le date dei concerti degli Oasis del 2027, che stavolta includeranno anche l'Europa, e l'appuntamento di Roma potrebbe rivelarsi doppio. Francesco Riccardi, GR1.
4: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
5: E 26 minuti. Buongiorno da Giovanna Serpico e bentornati all'ascolto dell'edicola di GR Parlamento. In regia Massimo Chiadroni. Oggi lunedì 14 settembre i principali quotidiani italiani hanno scelto di aprire quasi tutti con la guerra ai confini d'Europa e il treno Kiev-Varsavia colpito. Anche i timori sull'intelligenza artificiale e Trump che invece vuole accelerare la riforma poi della legge elettorale, i vari scenari in attesa del voto e infine le elezioni in Svezia. Partiamo con la prima pagina del Corriere della Sera, che apre con il titolo al centro: guerra ai confini d'Europa. Anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte. Colpito il treno Kiev-Varsavia. Paura per i consiglieri UE. C'era un italiano. E in alto a sinistra l'editoriale di Antonio Polito: scommesse e strategie sul voto. E poi i timori sull'intelligenza artificiale: in 6 mesi può controllare il web, Trump rallentare, no, chi la sviluppa vince. E poi ancora Data Room, il report di Milena Gabbanelli e Andrea Priante: i report medici falsificati sono cresciuti del 900%. E poi ancora Svezia e sfida all'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi. E ancora sul comizio a Reggio Emilia: Schlein pronti per le urne il prima possibile. L'articolo è di Claudio Bozzi. E ancora la diplomazia, perché lo zar frena ancora sulla trattativa, di Giuseppe Sarcina. Passiamo alla Repubblica. Il quotidiano titola Schlein sfida Meloni, la leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile. La premier teme di perdere le primarie. Le primarie le vinciamo noi, confermato sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. L'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei, l'articolo a firma di Fabio Tonacci in apertura in alto a destra, poi giornalisti infiltrati tra le spie di Putin pagati in Bitcoin e ancora Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale, ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa. In Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. E poi il reportage, il debutto di Le Pen nella corsa all'Eliseo, prima i francesi. Passiamo alla prima pagina della Stampa, dove sempre in primo piano, in prima pagina, al centro, il titolo è «Guerra sul confine dell'Europa, Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa delegazione UE, il premier Tusk, un'escalation, elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. Mentre attacca l'Ucraina, Putin apre a un trilaterale a ottobre, Zelensky è un barbaro, la mediazione di Cina e India. Il commento, lo zar cavalca il malessere dell'Occidente, questo è l'articolo di Giordano Stabile che continua poi a pagina 3. Sempre in prima pagina, Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, rivolta in Silicon Valley, il presidente USA ignora gli SOS dei ricercatori. L'intervento, servono regole globali per difendere l'uomo. E poi la politica, bonus casa e stipendi, il piano Giorgetti, Schlein, siamo pronti, votiamo al più presto. E l'analisi, la macchina primaria e il festival delle ambizioni. Articolo a firma di Alessandro De Angelis. Proseguiamo con il Fatto Quotidiano. In prima pagina, alla festa del fatto, Elli a quella dell'unità, avanti con sostegno a Kiev, Conte a Schlein, chiunque vinca basta armi all'Ucraina. E poi Gratteri in Versilia sulla giustizia, l'opposizione è troppo timida. Crosetto punisce Vannacci, 12 mesi di sospensione, l'inferno di Gaza, 2 milioni di persone chiuse in 125 metri quadri e poi privilegi ed elite, come la sinistra si è autodistrutta. Ancora c'è l'editoriale di Marco Travaglio, arma il tuo nemico, in prima pagina nella colonna di destra e il fatto economico, i dolori del vecchio GR, affari pochi utili e debiti, mentre in alto a sinistra c'è un articolo dedicato a Ranucci. Ranucci, non entro in politica, la battaglia sarà in Rai sul Report, il conduttore mai affari con la vitola. E poi Albanese, la norma sull'antisemitismo è contraria alla carta. Anna Foa sanzionare Netanyahu. Passiamo al Giornale. El Kudri e la Jihad vogliono vendetta e la sinistra si spacca, questo è il titolo di prima pagina. Nei video dell'attentatore di Modena, deliri contro Lombardi e Veneti e sete di distruzione. Renzi non è solo un folle, l'Emilia che difende l'estremista è un caso politico. E poi a pagina 17 del Giornale c'è un'intervista a John Prevost, il fratello di Papa Leone. Bob, mio fratello Papa, mi aiuta con tablet e tasse. e nel campo largo è lite fra Elli e Giuseppi, quindi passiamo alla pagina politica. Azzardo Conte per blindare Onorato, rischia il ritorno di Grillo contro i 5 Stelle. E poi voto in Svezia, niente boom di sovranisti, in Svezia vanno al governo i socialisti anti-immigrati. E ancora la sfida per il futuro, a firma di Matilde Sperlinga, intelligenza artificiale, Trump tira dritto, altrimenti la Cina ci batte. C'è poi l'editoriale a firma del direttore Tommaso Cerno, il burka ideologico, che leggeremo più avanti nella seconda parte dell'edicola. E passiamo poi al Messaggero. Attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati UE. L'analisi, finte aperture e bombe, Putin prende tempo, il retroscena, cancellerie caute ma NATO in allarme, i rifiuti degli algoritmi fuori controllo, il futuro dell'intelligenza artificiale. Amodei, in 6 mesi potrebbero prendere possesso di internet. Open, intelligenza artificiale, rimanda la quotazione attesa per i mercati. Web e guerra, allarme sui modelli. Trump a Big Tech, non fermatevi. E poi le analisi del Messaggero, rivoluzione da regolare di Ruben Razzante a pagina 3. Chi paga l'euro digitale, articolo a firma di Angelo De Mattia a pagina 16. Il centrodestra Tajani, mai patrimoniale, Fratelli d'Italia Lega, focus sicurezza, articolo a firma di Bechis che prosegue a pagina 10. Poi il centrosinistra Schlein, votiamo subito, Conte, niente armi a Kiev. E poi l'editoriale L'autunno caldo del debito globale, e ancora giallo sul telefono sul caso Ranucci La Vitola. Ranucci, andai dalla Vitola dopo l'attentato. Proseguiamo ancora con la prima pagina del Domani. Vinco le primarie, batto Meloni, Schlein ora sfida Conte e la destra. La segretaria chiude la festa nazionale dell'unità e inizia la sua campagna. Prima si vota, meglio è. Messaggio agli alleati, acceleriamo sul programma, ma il leader del Movimento 5 Stelle insiste, niente armi a Kiev. E ancora i rischi per la Premier, il fantasma larghe intese e l'incognita Vannacci, articolo a firma di Lorenzo Castellani che prosegue dall'apertura a pagina 7. E poi più solidità e meno ritardi, così l'UE può evitare un'altra Ceuta. Ancora pressioni di La Vitola a Ranucci dopo la bomba, l'articolo di Henri Carriera a pagina 7, pochi metal detector nelle scuole, no al securitarismo del governo. Articolo a firma di Francesco Paolo Savatteri che prosegue a pagina 12, e la rivoluzione inattuabile, cosa è stato l'operaismo di Mariano Croce, articolo che prosegue a pagina 15. E poi la minaccia della politica di Trump, midterm da paura, l'ombra dell'ICE sulle urne USA, articolo di Mattia Ferraresi che prosegue in primo piano a pagina 4. Chiudiamo la carrellata delle prime pagine con le aperture del Sole 24 Ore. Istruzione, una scuola su tre da ristrutturare, la spinta del PNRR, più edifici agibili, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti, fondi a 9.500 progetti, non sempre i cantieri rispettano i tempi. Ritorno in classe, istituti senza preside, mai così pochi da 10 anni. E poi sempre in apertura, casa, 100 giorni per i lavori last minute, bonus fiscali in attesa della manovra 2027, fino alla fine anno c'è tempo per mini e micro interventi. Dal 27 settembre in fuorigioco le etichette green troppo generiche e non dimostrate. Imposte, IVA in edilizia, errore sanzionato anche per l'aliquota in eccesso. E poi il costo dei conflitti, sempre in primo piano, la guerra che uccide l'ambiente, dalle sostanze tossiche ai gas serra. poi una carrellata di articoli di primo piano nella colonna panorama a destra del Sole 24 Ore. Traffico aereo, l'Italia traina l'estate con 5.000 voli al giorno. Lavoratori stranieri, immigrati nella UE, crescono i permessi, 3,8 milioni nel 2025. E poi fisco, CPB, il rinnovo con sanatoria protegge il biennio 2024-2025, professioni, notai, no all'azione di responsabilità a 15 anni dall'atto. E poi riall'estate 2024, Italia e Spagna guidano i rialzi in Europa nel 2026. Marketing 24, i brand superano le generazioni nell'era senza età. E abbiamo terminato la carrellata degli articoli, dei titoli di prima pagina, e proseguiamo con la lettura all'interno dei nostri quotidiani. Ricominciamo dal Corriere della Sera. Primo piano, la guerra in Europa. Drone russo sul confine polacco, fermato il treno degli inviati UE. Attacco a 2 chilometri dalla frontiera con l'Ucraina. Trump a Zelensky, basta raid sulle raffinerie. I barbari russi sono alle vostre porte, il monito del ministro degli esteri ucraino arriva dopo una notte di attacchi a ridosso della Polonia, durante la quale un drone ha colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia. A bordo di un altro treno, bloccato a causa degli allarmi, sempre sulla stessa tratta, c'erano consiglieri per la sicurezza di Italia, Germania, Regno Unito e Francia, oltre all'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex direttore della CIA David Petraeus, di ritorno dalla conferenza di Yalta. A bordo c'era anche Fabrizio Saggio, rappresentante italiano al meeting. Nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio ha spinto il premier polacco a convocare una riunione d'emergenza. Le ferrovie ucraine riferiscono che il convoglio è stato colpito nei pressi di Audin, a circa 2 chilometri dalla frontiera. Il treno è stato fermato e parzialmente evacuato alle 5 del mattino, prima che l'emergenza rientrasse. Gli attacchi hanno fatto scattare una allerta aerea in diverse contee della regione polacca di Lublino, mentre in Volonia il governo Roman Romaniuk ha segnato il ferimento di 5 persone nelle ultime 24 ore. Volodymyr Zelensky accusa Mosca di avere deliberatamente incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio vicino al confine. Il Ministero della Difesa russo sostiene invece di aver preso di mira infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di merci militari provenienti dai paesi europei, e rivendica bombardamenti contro centri logistici e siti energetici nel sud dell'Ucraina, soprattutto nella regione di Odessa. Le ferrovie ucraine denunciano un attacco sistematico alla rete. I collegamenti con Varsavia sono ripresi con forti ritardi, mentre deviazioni e disagi interessano anche i treni diretti a Dnipro. Ieri Mosca ha lanciato 300 droni. A Varsavia Tusk parla di azioni russe sempre più vicine alla frontiera e prevede settimane e mesi di crescente intensità militare. Non possiamo escludere che questa escalation colpisca il nostro territorio, avverte, e chiede agli alleati un embargo commerciale totale, divieto di ingresso e sanzioni contro il complesso militare industriale russe, incontrando a Kiev l'omologo polacco. Il ministro insiste sulla necessità di rafforzare la difesa aerea ucraina e aumentare la pressione su Mosca, sottolineando quanto sul versante diplomatico Peskov non esclude colloqui trilaterali con Stati Uniti e Ucraina in ottobre, ma resta il nodo dei territori. L'inviato della Casa Bianca, Jared Kushner, sostiene che il resto dell'accordo sarebbe già definito se Kiev accettasse il ritiro richiesto da Putin dal Donbass. L'Ucraina chiede invece una tregua lungo il fronte attuale e garanzie di sicurezza occidentali. Donald Trump sollecita Zelensky a fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe, accusandolo di provocare carenze di gasolio. Il presidente ucraino, dopo gli incontri con gli inviati americani, si aspetta però che la guerra prosegua anche durante l'inverno. E poi il racconto a firma di Marco Galluzzo. L'allarme aereo, poi lo stop. Il messaggio è chiaro, siamo in grado di colpirvi. Saggio, consigliere della Premier, era sul convoglio. È chiaro che i russi sapevano esattamente chi stava, dove, in quale treno e forse anche in quale vagone. Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico di Giorgia Meloni, da qualche tempo anche advisor, come nei paesi anglosassoni, per la sicurezza nazionale, è appena rientrato a Roma, ne parla con i suoi. Insieme a lui c'era il suo numero due, Pietro Sferra Carini, con lui ha diviso la brutta esperienza e quanto è accaduto. Se non ti fa paura, comunque ti invita a riflettere. Fa un certo effetto. Le sensazioni del diplomatico sono quelle di tutti coloro che hanno preso un treno ucraino che viaggia di notte fra Kiev e il confine polacco, politici, giornalisti, ex capi di governo, agenti dei servizi, scorte. Viaggiare di notte con l'incubo di un drone russo non è il massimo, ma in questo caso il livello della tensione ha raggiunto il massimo. Prima hanno fermato il treno per un allarme aereo, racconta Saggio ai suoi consiglieri, e siamo rimasti fermi vicino al confine. Poi, quando l'allarme è rientrato e siamo arrivati in territorio polacco, hanno colpito il treno che ci seguiva. Saggio era a Kiev insieme ai suoi omologhi di Parigi, Berlino e Londra. Insieme hanno partecipato due giorni fa a uno dei panel della Yalta European Strategy, una sorta di conferenza di Monaco in piccolo che gli ucraini organizzano da 22 anni. Nello stesso panel anche il generale ex capo dei servizi militari e numero 2 di Zelensky. Per più di 24 ore nella capitale sono arrivati giornalisti dagli Stati Uniti, una concentrazione di sicurezza e scorte molto alta. Ex premier come il britannico Johnson, politici di tutta l'Unione Europea, con il padrone di casa Zelensky a fare da cerimoniere. Quando la conferenza finisce due giorni fa, intorno alle 22, alcune centinaia di diplomatici e politici occidentali si siedono nei 12 vagoni che verranno comunque messi nel mirino dai russi, non colpiti ma oggetto di allarmi plurimi durante il tragitto. Prima un ordine di evacuazione, il treno che si ferma a pochi chilometri dalla Polonia, poi l'allarme che rientra e poi alle 7 del mattino finalmente il confine polacco. Quando Saggio e il suo vice stanno finalmente arrivando sulle piste dell'aeroporto di Varsavia, ecco che sul telefonino compare la notizia: colpito da un drone il treno successivo. L'impressione, racconta i suoi Saggio, è che il messaggio sia ben preciso: sappiamo benissimo dove e chi siete e possiamo colpirvi quando vogliamo. La sensazione dell'ambasciatore, che poi conferma le notizie che nelle ultime 48 ore stanno arrivando dai diversi fronti del conflitto, è che ci sia in corso un'escalation ben precisa. La situazione è molto peggiorata rispetto a un anno fa. Ora ci sono raid aerei anche di giorno. E poi in primo piano ancora le elezioni. In Svezia sfida all'ultima scheda, ma l'estrema destra perde voti. Luci rosse da Balera, vetrate fronte lago, petali di rosa dappertutto e tasso alcolico sostenuto. La veglia elettorale dei socialdemocratici di Stoccolma è abbastanza scenografica e affollata per reggere come sfondo al dramma in molti atti dello spoglio dei voti che lascia il paese a un impasse. Ore 20, chiudono le urne, exit poll. Boato della base, Magdalena Andersson è in testa col 28,5%. Male la destra di governo, i moderati, male i democratici svedesi. Ore 20 e 45, silenzio mesto, prime proiezioni, socialdemocratici attorno al 27, meglio di prima i democratici svedesi, benone invece il partito moderato che sale al 20%. Ore 22, di nuovo applausi, Orletti è in testa la coalizione di centrosinistra, sì, ma è avanti di un solo seggio. Le proiezioni daranno fino a tarda notte un testa a testa tra il blocco di centrodestra, che sembra poter ambire a 174 seggi, il Parlamento e i partiti di centrosinistra, che tutti insieme ne fanno 175. Alle 20:45 la radio pubblica svedese decreta che la differenza tra i due blocchi centrodestra e centrosinistra è di 20.000 voti. Non è l'unica differenza tra i due blocchi, né quella che pesa di più. Magdalena Andersson sconta l'essersi tenuta le mani libere per le coalizioni di un eventuale governo che presiederà. La sostengono cioè sinistra, verdi e centristi, ma lei non ha blindato un governo con loro. Più saldo invece è programmatico il patto del Tido, Castello dove nel 2022 è stato siglato, che tiene insieme i moderati del premier uscente, i democratici svedesi, i cristiano-democratici e i liberali, che con loro 5,4% superano al pelo la soglia di sbarramento e vedono premiata la scaltrezza che ne ha guidato la campagna. Il loro ruolo non è stato irrilevante, i partiti a ottobre hanno annunciato che mai avrebbero sostenuto un governo con dentro i democratici svedesi, troppo estremi e disponibili a interloquire a sinistra. A marzo hanno cambiato rotta. La leader Simona Muhammadsson, figlia peraltro di un palestinese e di una libanese, cioè di quella che per i democratici svedesi non è Svezia, ha contattato privatamente il loro leader e in pubblico lo ha abbracciato. Se il partito non l'avesse accettato, si sarebbe dimessa. L'Ampass si deve dunque tanto alla capacità di convincere dei socialdemocratici, che però vanno peggio nel 2022, al carisma di Exxon, ai risultati del quadriennio di Christensen, quanto alla mossa del cavallo dei liberali che molti speravano restassero fuori dal Riksdag. Anche il verdetto sulla legittimità dei democratici svedesi è sospeso alla prima elezione, dove si presentano come possibili membri del governo. Negli exit poll erano il terzo partito, nelle proiezioni sono stati lì il secondo, poi di nuovo il terzo, e rispetto al 2022 hanno perso almeno 3 punti. E poi il reportage dal inviato Stefano Montefiori. I francesi vengono prima, la corsa di Le Pen all'Eliseo parte nel segno del populismo, Marine vola nei sondaggi, il delfino Bardella in silenzio. Prima i francesi, grida Marine Le Pen dal palco. La cittadina mineraria del nord della Francia, che da oltre 10 anni è la sua roccaforte. Priorità ai francesi per gli alloggi, gli aiuti dello Stato, l'assistenza medica, sono il frutto dei sacrifici dei nostri padri, nonni e bisnonni. È normale che i francesi ne abbiano più diritto degli altri, dice tra gli applausi e i tricolori che sventolano. La preferenza nazionale è al centro del primo comizio dopo l'estate, inizio di una campagna presidenziale che lei già definisce una formidabile avventura umana. Dopo mesi di tentennamenti politici e il rischio di annacquare il messaggio a furia di rassicurare i moderati, si torna ai fondamentali. I francesi a casa loro hanno più diritti degli altri. Il bilancio di 10 anni di macronismo, più che un'analisi, è un'autopsia. Annullata per poche gocce di pioggia la tradizionale visita al mercatino dell'usato, il conseguente bagno di folla. I simpatizzanti si aspettavano comunque dall'amata Marine un chiarimento sui rapporti con il delfino Jordan Bardella, per lunghi mesi convinto di correre per l'Eliseo al suo posto. Il ritorno di Le Pen ha colto di sorpresa Bardella, che secondo molte voci è caduto in disgrazia, come dimostrerebbe la cacciata dal partito del suo stretto collaboratore François Durvey. Siamo certi che tra Marine e Jordan tutto va bene, ma lei ci dirà sicuramente qualcosa, dice Serge, simpatizzante quarantenne, prima del discorso. Invece si nota una certa freddezza, a parte il tanti auguri a te intonato per festeggiare assieme alla sala il 31° compleanno di Bardella. Di solito in queste occasioni il numero 2 del Rassemblement National parla per primo, stavolta ha salutato e sorriso a tutti, ma è rimasto in silenzio e lei ha aspettato ben 40 minuti di discorso prima di citarlo sfuggita. Dalle due anime del Rassemblement, quella sociale di Le Pen e quella più liberale di Bardella, qui si vede solo la prima, e del resto lo dice subito, parlerò di chi si sveglia presto e va a dormire tardi dopo aver lavorato tutto il giorno e di chi aspetta con ansia lo stipendio a fine mese ed è tornato dalle bollette, dall'affitto da pagare e dal prezzo della benzina. Un mondo molto lontano da quello imprenditoriale al quale sembrava rivolgersi di preferenza Bardella con il suo nuovo stile di vita glamour tra vacanze in Corsica, fotografate dai settimanali e fidanzamento con l'aristocratica Maria Carolina di Borbone. Le missioni internazionali di settembre di Bardella in Inghilterra non sembrano essere piaciute alla leader determinata a stabilire la sua autorità e il contatto col popolo. Non si parla dunque di difesa europea, di debito pubblico, né di stretto di un muzzo di guerra in Ucraina. Tutto il discorso è dedicato alla vita quotidiana dei francesi comuni. La prima ovazione arriva quando Le Pen promette di cacciare dagli alloggi popolari quelli che trasformano le hall dei palazzi in centri di spaccio. Marine, presidente, è la risposta della sala. Il diritto alla casa è il cuore del discorso. Bisogna costruire più case, trasformare gli uffici inutilizzati in appartamenti, allentare le regole ambientali che tolgono dal mercato migliaia di alloggi e per dare maggiore respiro al messaggio, ecco l'invocazione del bello architettonico. Come durante il Rinascimento, la Renaissance è lo slogan di campagna. Forte del 35% nei sondaggi che la piazzano di gran lunga in testa e dopo il trionfo degli estremisti dell'AfD in Germania, a 7 mesi dal voto, Marine Le Pen riporta il timone sulla rotta classica del Rassemblement National. Quanto a Bardella, come diceva il fondatore Jean-Marie, il destino dei delfini talvolta è di arenarsi. E proseguiamo la nostra lettura aprendoci alla pagina politica. Schlein, vinceremo le primarie. Prima il programma, poi gli alleati. La leader PD, il nostro sostegno a Kiev non cambierà. Conte, no alle armi a gogo. Reggio Emilia, chi si aspettava che Elly Schlein non reagisse anche stavolta è rimasto deluso. Prima il programma, poi decideremo con gli alleati, ho l'accordo e ho le primarie per scegliere il candidato premier, ma se le faremo vinceremo insieme quelle primarie, annuncia chiudendo la festa dell'unità nazionale. Non abbiamo nessuna paura del voto, mai, perché siamo il PD. Poi l'affondo ancora più netto. Abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ingiustamente invaso in Ucraina dall'offensiva militare di Putin, che continua ad andare avanti. È una sfida aperta a Giuseppe Conte, il capo dei 5 Stelle, proprio mentre lei viaggiava verso Reggio Emilia per un evento chiave davanti alla sua gente. Aveva messo non uno ma 3 dita nell'occhio della segretaria del PD. Non può essere che vinca Schlein. A quel punto, se diano a gogo armi all'Ucraina per un conflitto che ci sta portando verso una guerra mondiale, poi non è possibile che il Movimento 5 Stelle sottoscriva un programma che continua a fare in politica estera quello che sta facendo Giorgia Meloni. Il capo del movimento giocava in casa sul palco del Fatto Quotidiano in Versilia e da lì aveva speronato su più fronti i suoi ipotetici alleati, ai quali intende contendere attraverso le primarie la leadership del campo largo, alla faccia del testardamente unitari che Schlein continuava a ripetere come un mantra anche dal palco di Reggio Emilia, fino a quando ha cambiato registro e contrattaccato a muso duro l'alleato. Le parole della segretaria sono chiare, tanto da placare pure l'ira dell'ala riformista Dem. Prosecuzione del sostegno all'Ucraina, sforzo per un negoziato che arrivi a una pace giusta, chiara, distinzione tra aggredito e aggressione, garanzie di sicurezza. Condivido le parole sull'Ucraina di Elly Schlein nel discorso di chiusura della festa nazionale di unità, dice l'ex ministro della difesa Lorenzo Guerini davanti a circa 3.000 persone, più del triplo secondo il Nazareno, con i militanti e parlamentari arrivati da tutta Italia. La leader del Partito Democratico parte con cautela, poi regola i conti con Giuseppe Conte. La prima volta che lo fa in maniera così netta è il segno che il tempo è scaduto. È il momento della battaglia interna al campo progressista e poi per quella di Palazzo Chigi, dove la segretaria vuole arrivare. Postura strategica da leader in pectore, la linea di Schlein sembra essere quella di chi ritiene quasi impossibile una sconfitta alle primarie. Il PD è il perno imprescindibile dell'alternativa. Vogliamo metterlo generosamente a disposizione di un progetto più ampio e unitario. E ancora siamo testardamente unitari perché ce lo chiedete voi e lo meritate dopo i fallimenti di Meloni su sanità e economia sociale. Ora è tempo di accelerare sul programma comune. Non partiamo da zero e non basterà una somma di proposte concrete. Servono i valori. Dunque, decine di bandiere del PD sventolano in platea. Schlein è ufficialmente in campo, ha rotto gli indugi e sfida il suo avversario alleato. Io ci sono pronta insieme a voi ad affrontare le sfide dei prossimi mesi, onorata e orgogliosa di guidarvi in questa grande sfida. Andiamo a vincere con l'alleanza progressista e andiamo a cambiare l'Italia. Evviva il PD, evviva la nostra Costituzione, evviva soprattutto sempre la nostra Italia antifascista. Queste le parole di Elly Schlein durante il comizio a Reggio Emilia. Dunque, proseguiremo più tardi con la lettura delle pagine interne dei nostri quotidiani e finisce qui la prima parte della nostra rassegna stampa. Tra poco il notiziario delle 9 di GR Parlamento con Francesca Rinaldi e poi ancora un approfondimento con le notizie sui principali quotidiani italiani.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Una buona giornata dalla redazione di IGR Parlamento, Francesca Rinaldi al microfono. Oggi convocati entrambi i rami del Parlamento. A Palazzo Madama si riprenderà alle 11.30 con la discussione della riforma elettorale modificata rispetto al testo approvato dalla Camera. Le dichiarazioni di voto e la votazione finale sono previste domani alle 10. A Montecitorio dalle 15 si riprenderà con il decreto legge che contiene disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. Poi prevista la discussione della proposta di legge sull'istituzione del Museo per la Memoria del Disastro Ferroviario di Viareggio. E la politica è concentrata proprio sulla legge elettorale. Sentiamo Gianluca Ruggirello.
3: Non ha dubbi il presidente del Senato Ignazio La Russa, votare Vannacci è come votare per la sinistra, quindi prevede andremo al voto a fine legislatura e su Meloni. Al Quirinale precisa, lei ora non ci pensa, ma perché no in futuro? Quindi rivendica la bontà della legge elettorale, il 60% dei nostri eletti dice arriverà con le preferenze. Una legge elettorale che per il partito della Premier è garanzia di stabilità, condizione essenziale per avere credibilità in economia. Marta Schifone.
4: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
3: Matteo Salvini, Lega, insiste sulla sicurezza chiedendo più soldati nelle strade, mentre l'azzurro Antonio Tajani guarda alle elezioni. Batteremo i ciucci di sinistra, dice, non ci saranno campi larghi o stretti che tengano.
2: Centrosinistra invece è pronto a contrastare in Parlamento la legge elettorale, in particolare l'innalzamento delle firme necessarie per presentare le liste per chi non è già in Parlamento. Ma si guarda anche alla dialettica interna all'Alleanza Progressista con Conte che rilancia sul programma Basta armi all'Ucraina e sulle primarie dice la regola del partito più forte è egemonica. Su questi temi, senza ingaggiare un contraddittorio diretto, è intervenuta la segretaria del PD Elly Schlein chiudendo la festa dell'unità a Reggio Emilia, l'inviato Lucio Bondì.
5: Con loro spese militari al 5% del PIL, con noi spesa sanitaria al 7%. Ecco, dice Elly Schlein, una delle differenze tra Giorgia Meloni e la coalizione progressista. Il governo ha fallito su tutto, continua, salari e PIL fermi, prezzi dell'energia alle stelle, inflazione in salita. Una pessima legge elettorale studiata solo per evitare la sconfitta, ma i messaggi sono anche per gli alleati.
6: Ora è tempo di accelerare sul programma comune, con tutta l'alleanza progressista con cui già governiamo nelle regioni. Si può e si deve ancora allargare, ma non restringere.
5: Per il programma non si parte da zero, le proposte ci sono, frutto, ricorda la segretaria PD, di anni di lavoro comune. La riduzione dell'orario di lavoro, il congedo paritario, le misure per le donne e i giovani, il salario minimo, la tassazione degli extraprofitti. In politica estera, riconoscimento della Palestina e sanzioni alle colonie in Cisgiordania, ma anche sforzo diplomatico europeo a supporto di Kiev. Insomma, prima il programma, ripete Schlein, ma se ci saranno le primarie le vinceremo, come vinceremo le elezioni.
2: Alla Camera, dicevamo, anche il decreto per contrastare l'aumento dei prezzi petroliferi che continuano a salire per la crisi in Medio Oriente. Gelsomina Testa.
7: Si stringe la morsa intorno all'Arabia Saudita e il conto rischia di arrivare presto anche ai distributori italiani. Conseguenza dell'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest ad est la penisola arabica dopo l'attacco di droni all'infrastruttura. Trader sauditi hanno riferito che Riyadh dispone di riserve di greggio per garantire le esportazioni per una settimana al massimo. Oltre tale termine, fino al 4% dell'offerta globale di petrolio potrebbe essere a rischio. Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
8: È una pessima notizia la chiusura dell'oleodotto East West. I prezzi del greggio torneranno a salire di 5-7 dollari verso i 110 già toccati ad aprile e questo vuol dire che anche i prezzi del gasolio e della benzina alla pompa saliranno di almeno 5-10 centesimi al litro.
7: Una situazione esplosiva che di certo non aiuta il lavoro del governo che sta mettendo a punto una serie di aiuti contro il caro carburante in vista della scadenza dell'ultima proroga del taglio degli accise sul gasolio, fissata per giovedì 17.
2: Anche la Premier Giorgia Meloni ha affrontato il tema dei possibili rischi dell'intelligenza artificiale nel corso di un intervento inedito avvenuto durante il confronto a porte chiuse tra i leader europei all'ultimo G7 di Evian e pubblicato oggi dalla stampa. La Presidente del Consiglio sottolinea la necessità di nuove regole globali. Difendiamo la verità, il lavoro e l'identità dell'uomo, ha detto. Vivere in un mondo in cui non si distingue più cosa sia vero da cosa sia falso significa rinunciare alla base della democrazia. Abbiamo il dovere di difendere la dignità personale, ha concluso, da forme degradanti di manipolazione come i deepfake. L'addio ad Emma Bonino, oggi seconda giornata di apertura al pubblico dalle 10 alle 19 della Camera Ardente nella Protomoteca del Campidoglio a Roma. Già ieri tantissimi cittadini che hanno fatto la fila per dare l'ultimo saluto alla storica leader radicale. Domani a mezzogiorno e mezzo i funerali di Stato in forma laica sempre in Campidoglio. E siamo all'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Dopo l'audizione fiume dell'ex compagna di Lavito, l'accusato di essere il mandante, filtrano le indiscrezioni sulla testimonianza fornita dalla donna sui rapporti tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report, che però smentisce. Elena Baiocco.
0: Nega di aver mai avuto interessi negli affari di Lavitola. Mai un euro, assicura Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere reo confesso dell'attentato avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e Lavitola a casa di quest'ultimo pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, puntualizza l'ex conduttore di Report. Dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di la Vitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore. Da qui potrebbe partire un secondo filone di inchiesta.
2: Rientro in classe per la maggior parte degli studenti dopo Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto. Oggi le lezioni riprenderanno in altre 7 regioni, non senza cambiamenti a partire dalla didattica, come ci racconta Paola Guarnieri.
9: La lista delle novità, già corposa in partenza, promette di allungarsi ancora nei mesi che verranno, con una serie di piccole e grandi riforme annunciate nelle passate settimane dal ministro Valditara. Niente compiti dopo le 8 di sera, gli istituti tecnici che cambieranno nome e diventeranno licei, e poi il capitolo studenti stranieri, non più del 30% in ogni classe, e corsi di italiano per i genitori. Entro dicembre arriveranno anche le nuove indicazioni nazionali per i licei, quelle per il primo ciclo, elementari e medie, entrano invece nelle aule adesso. Spazio anche l'intelligenza artificiale. Ogni scuola dovrà regolarla, ma delle linee guida comuni su come usarla e come no ci sono. Debutta poi il servizio Ascoltami, di supporto psicologico per adolescenti dai 13 ai 15 anni, su richiesta e fino a esaurimento fondi. Via infine alla sperimentazione del liceo matematico, mentre vanno a regime quella sulla filiera del 4+2 per tecnici e professionali e quella sulla condotta, che prevede, in caso di sospensioni lunghe, attività solidali e di volontariato.
2: Ed era il nostro ultimo servizio, grazie a Massimo Chiadroni alla parte tecnica, a tutti voi per averci seguito. La linea torna a Giovanna Serpico per la seconda parte dell'edicola.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: Bentrovati alla seconda parte dell'edicola di GR Parlamento, al microfono Giovanna Serpico, e allora riprendiamo la lettura dei principali quotidiani. Eravamo alla pagina politica. Andiamo avanti con il retroscena. L'ultima tentazione di Grillo: fare una lista a sinistra del Movimento 5 Stelle per vendicarsi dell'espulsione. La battaglia dei 5 Stelle dunque sulla raccolta firme favorirebbe l'ex garante. Riconquistare in tempo utile il simbolo del Movimento 5 Stelle da Giuseppe Conte è una ipotesi fantascientifica. Se anche Beppe Grillo potesse contare su tempi record della giustizia e in una sentenza a favore nella causa intestata all'ex premier, per lui sarebbe impossibile presentarsi alle prossime politiche con il simbolo del suo vecchio partito. Così si sussurra che il fondatore dei 5 Stelle, defenestrato dall'ex premier, stia lavorando per costruire una lista a sinistra del campo largo con l'obiettivo di erodere voti all'ipotetica alleanza Movimento 5 Stelle, PD, AVS, Italia Viva. Un piano diabolico, quello a cui starebbe lavorando Beppe, che detesta l'avvocato del popolo, reo di avergli strappato la sua creatura. Prove: per ora ci sono indizi, anche se importanti. Ieri ha cambiato lo stato su WhatsApp con un eloquente Movimento 0 Stelle, ma soprattutto il prossimo 21 settembre Grillo tornerà in pista dopo mesi e mesi di silenzio, e lo farà con il Botto, ospite della prima puntata della nuova stagione di Pulp, il video podcast condotto da Fedez e Mr. Marra, che incassa milioni di click via YouTube e raggiunge un pubblico difficilmente intercettabile dai media nazionali. Il comico, sceso in politica e poi licenziato dalla stessa, punta a raggranellare i voti degli ortodossi grillini della prima ora. Operazione non facile, ma che potrebbe essere decisiva in una battaglia elettorale che si deciderà all'ultimo voto. Cosa abbia detto Beppe in quella registrazione ancora sotto chiave a tripla mandata, ma chi ha potuto visionare parte di questa sequenza spiega che ci saranno grosse sorprese. Per capire meglio basterà attendere una settimana. Nel frattempo però alcuni sherpa impegnati nella partita a scacchi degli emendamenti alla legge elettorale mandano una sorta di pizzino al medesimo Conte. Nell'ultima versione la nuova legge prevede che un partito attualmente non presente in Parlamento con il proprio nome e simbolo debba raccogliere ben 6.000 firme. A circoscrizione il triplo rispetto alle 2.000 attuali. Tradotto, per nuove liste e partiti di piccola entità diventerebbe quasi impossibile presentarsi, troppe le firme da raccogliere. Il messaggio che viene recapitato da alcuni esponenti del PD a Conte suona più o meno così: Giuseppe, tu stai facendo una battaglia per abbassare il numero di firme e aiutare la lista civica di Alessandro Onorato, ma fai attenzione perché a quel punto rischieresti di fare un favore a Grillo, ti tireresti insomma la zappa sui piedi. E ancora continuiamo con la Camera Ardente a Roma, in visita per l'ultimo saluto a Emma Bonino, le persone in coda, la bandiera dell'Europa, il saluto appunto a l'ex parlamentare Emma Bonino, una fila lunghissima, molte donne, quasi tutte della generazione che ha vissuto e talvolta combattuto le battaglie di Emma. In Campidoglio sono le 11:30 quando il sindaco Roberto Gualtieri accoglie il feretro della ex leader dei radicali in un'atmosfera che tiene insieme la commozione per la scomparsa e la riconoscenza per le conquiste sui diritti civili. Insieme a lui i fratelli di Bonino, Giovanni e Domenica, ai vertici di Più Europa, tutti ad assistere commossi al posizionamento della bara nella sala della Protomoteca. Il nostro paese è migliore anche grazie a lei, le parole di Gualtieri. Emma un esempio di come dovrebbe essere la politica, dice il segretario di Più Europa Riccardo Magi, prima che Benedetto della Vedova aggiunga: ci lascia il suo metodo di fare politica. Tantissimi anche i messaggi sui due libri firma all'ingresso con un minimo comune denominatore. Grazie Emma. Tra le corone di fiori pure quella di Radio Radicale posta ai piedi del feretro coperto dalla alla bandiera blu stellata dell'Europa, come aveva disposto Bonino, e forse l'ultimo gesto politico di una vita dedicata alla politica. Sulla bara una foto scelta dai suoi familiari, sul monitor nella sala uno scatto selezionato dai compagni di partito. Entrambe le immagini sono di Ilaria Maiocchetti Lombi, una delle poche fotografe da cui Bonino amava farsi ritrarre. Chi passa davanti al feretro spesso lo fa guardando dritto negli occhi le foto e ringraziando, alle volte senza riuscire a trattenere una lacrima in tutta la giornata. Il flusso di persone non si ferma mai, arrivano in tanti, volti noti e non. Pier Ferdinando Casini, Gianfranco Fini giungono di mattina, entrambi testimoni del contributo di Bonino in decenni di lotte. Ci ha dato lezione di civiltà ed europeismo, dice il primo. La pensavamo in modo molto diverso, ma abbiamo trovato anche punti di convergenza. La politica da qualche giorno è più povera, aggiunge il secondo. Poi il viavai di persone, tra loro si vedono l'ex ministra per l'integrazione del governo Letta, l'ex compagna di Enzo Tortora, Francesca Scopelliti e Rita Bernardini. Poi si aggiunge alla fila anche Paolo Gentiloni. Emma è stata sempre esempio di coraggio, dice commosso. Oggi un'altra giornata aperta a tutti, poi scatterà una veglia laica a cui parteciperanno tra gli altri la segretaria del PD Elly Schlein, Angelo Bonelli, Bruno Tabacci e Francesco Rutelli, e domani funerali di Stato sempre in Campidoglio, stavolta però a numero chiuso, durante i quali potrebbe intervenire il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo la cerimonia il feretro seguirà le ultime volontà di Bonino, sarà cremata e le sue ceneri conservate nella cappella di famiglia a Bra. E continuiamo la nostra carrellata di articoli proseguendo con l'intelligenza artificiale.

andiamo al petrolio. Petrolio e stretti chiusi. Questo l'articolo di Primo Piano della Stampa, 4,6 milioni di barili in meno, rischio Brent a $120. L'offerta produzione nel Golfo in calo di 8,3 milioni. La nuova escalation nello Yemen stringe ancora di più la morsa sulle rotte mondiali dell'energia. Gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato l'intera costa yemenita sul Mar Rosso e assunto il controllo delle ultime isole strategiche dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio che collega l'Oceano Indiano al Mar Rosso e al canale di Suez. Si tratta di una nuova minaccia per le petroliere dell'Arabia Saudita, il maggiore esportatore di greggio al mondo, proprio mentre il blocco dello stretto di Hormuz continua a condizionare le esportazioni dal Golfo. Non solo un attacco di droni dall'Iraq nella notte tra venerdì e sabato ha portato alla chiusura precauzionale dell'oleodotto saudita Est-Ovest, che aggirando lo stretto di Hormuz può trasportare grandi quantità di petrolio dal Golfo Persico al Mar Rosso. Negli attacchi sarebbero state colpite stazioni di pompaggio. Non è ancora chiaro quanto sia grave il danno ed entro quanto possa essere riparato. L'infrastruttura della pipeline era già stata colpita ad aprile, con conseguente riduzione temporanea della capacità delle condotte. L'avanzata degli Houthi e i danni all'oleodotto potrebbero spingere il prezzo del petrolio verso i $120 al barile, secondo alcuni analisti. Molto dipenderà anche dall'entità dei danni alla condotta. Alcuni esperti ritengono possibile un prezzo ancora più alto in caso di prolungamento del conflitto. Venerdì le quotazioni del greggio del tipo VTI si muoveranno in area $100 al barile. Molto dipenderà dall'andamento dell'offerta e delle scorte. Già qualche settimana fa l'Agenzia Internazionale dell'Energia aveva rivisto drasticamente le sue previsioni sul 2026, con un'offerta destinata a scendere di 4,3 milioni in presenza di una domanda mondiale di petrolio in calo di 1,6 milioni di barili al giorno. Per l'AIE, dall'inizio della guerra le scorte globali si sono già ridotte di 410 milioni di barili. Il risultato è un mercato sempre più teso che minaccia l'economia globale. Dunque, le scorte ogni giorno calano di 2,2 milioni di fusti. Un nodo cruciale riguarda le scorte, il principale scudo contro la crisi si sta rapidamente consumando. A luglio, ci dice la AIE, le scorte petrolifiche petrolifere mondiali sono diminuite di 69 milioni di barili al ritmo di 2,2 milioni al giorno e alla fine del mese erano scese sotto i 7,9 miliardi di barili, il livello più basso dall'aprile 2025. Dalla fine di febbraio alla fine di luglio la riduzione complessiva ha raggiunto 410 milioni di barili, significa un prelevo medio di 2,7 milioni al giorno. Il calo è determinato soprattutto dalla diminuzione del petrolio in viaggio sulle rotte marittime, una conseguenza delle nuove interruzioni delle esportazioni dal Golfo al Mar Caspio. Nel terzo trimestre il calo dovrebbe registrare un deficit di 1,8 milioni di barili al giorno, più del doppio degli 800.000 previsti un mese fa. Dunque, secondo il report AIE, la produzione nel Golfo in calo di 8,3 milioni a pesare sull'offerta mondiale di petrolio la crisi delle rotte marine. A luglio la produzione globale era aumentata di 2,4 milioni raggiungendo quota 101,5 milioni, ma restava inferiore rispetto a un anno prima. Il cuore del problema è nel Golfo. Nonostante un recupero della produzione dalla regione, mancavano ancora 8,3 milioni di barili rispetto ai livelli precedenti alla guerra. Le esportazioni, comprese quelle effettuate attraverso le rotte che aggirano Hormuz, erano diminuite e l'AIE prevede un recupero consistente soltanto nel 2027, quando l'offerta potrebbe aumentare. La domanda, il caro carburanti frena i consumi globali. Lo shock dell'offerta sta modificando anche la domanda. I prezzi dei carburanti alle stelle tagliano i consumi. Secondo sempre le previsioni dell'AIE, nell'intero anno la domanda di petrolio

petrolio dovrebbe diminuire in media di 1,6 milioni di barili al giorno e la contrazione è stata particolarmente forte nel secondo trimestre. Negli ultimi tre mesi dell'anno le previsioni dell'agenzia indicavano un ritorno alla crescita pari a circa 580 mila barili al giorno. Occorrerà capire come si muoveranno le quotazioni del greggio dopo gli ultimi sviluppi di questi giorni e cosa è davvero accaduto alla pipeline Arabia Saudita. In ogni caso l'AIA aveva previsto per il prossimo anno un rimbalzo della domanda mondiale di 2,4 milioni di barili al giorno. E proseguiamo con il Fatto Quotidiano. E la nuova sanzione a Vannacci, il ministro conferma la sospensione per il secondo libro, Crosetto, regole rispettate. 12 mesi di sospensione, per la prima volta il ministro della difesa Guido Crosetto conferma ufficialmente la sanzione disciplinare inflitta al generale e leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci per il suo secondo libro Il Coraggio Vince, uscito a marzo 2024, poco prima delle elezioni europee, un anno di sospensione dalle funzioni del grado, la stessa misura prevista per gli ufficiali in congedo. Lo fa rispondendo in forma scritta a un'interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle, prima firma del senatore Bruno Marton, che chiedeva conto delle modalità con cui era stato deciso il provvedimento. Nella risposta all'interrogazione che il Fatto ha letto, il ministro della Difesa richiama il codice dell'ordinamento militare per spiegare la cornice normativa. L'articolo 1355 secondo cui le sanzioni vanno commisurate al tipo e alla gravità della mancanza, tenendo conto di precedenti disciplinari, grado, età e anzianità del militare, ma anche l'articolo 1357 che consente sospensioni fino a 12 mesi anche per il personale in congedo. Il ministro della difesa conferma ciò che aveva anticipato: Vannacci era stato sanzionato senza clamore per il libro Autobiografia pubblicati nel marzo 2024 da PM, mentre l'ufficiale si preparava alla campagna elettorale per le europee, ma la sanzione sarebbe potuta essere molto più pesante. 12 mesi è il massimo della sospensione, salvo la perdita del grado per rimozione, che gli impedirebbe di fare politica, fregiandosi del titolo di generale. È un mese di più degli 11 rimediati il 28 febbraio per il primo libro, confermati dal TAR, a cui aveva fatto ricorso con tanto di perdita di metà dello stipendio e dei relativi contributi per aver leso il prestigio e il principio di neutralità delle forze armate. Ma poiché Vannacci è andato in pensione a febbraio 2025, la sospensione riguarda solo le funzioni del grado, come previsto per i militari in congedo. A differenza del primo, il secondo libro parla di argomenti di servizio sui quali i militari hanno un espresso obbligo di riservatezza, non ha chiesto autorizzazione. La risposta di Crosetto non lascia dubbi: sanzione, ma evita i quesiti più politici del Movimento 5 Stelle, cioè se sia stato rispettato il principio di gradualità rispetto alla prima sanzione, se il caso sia stato deferito a una commissione di disciplina e se il collegio dei cinque generali si sia espresso a maggioranza a favore della conservazione del grado e se il ministro abbia eventualmente disatteso quel parere invocando ragioni umanitarie. Su nessuno di questi punti la nota si esprime, lasciando agli esperti gli interrogativi. Il Movimento 5 Stelle le chiede chiarezza: è importante comprendere se si fosse trattato di un graduato o di un sottufficiale, cosa sarebbe successo, dice Marton. Vogliamo sapere come si è espressa la commissione di disciplina, se lo hanno giudicato non meritevole di mantenere il grado e quali siano i motivi umanitari che abbiano indotto il ministro. E ancora il caso La Vitola Ranucci. Ranucci dentro la RAI e lotta, non in politica. L'ex conduttore, il documento sugli stipendi degli inviati, erano solo tre uffici ad averlo. Farò causa all'azienda pure su questo, non mi candido.
assicura che andrà fino in fondo, costi quel che costi. Sigfrido Ranucci non ha intenzione di farsi da parte, le tenterà tutte per essere reintegrato alla conduzione di Report. Ne va della mia storia e della mia carriera. A una persona ho scritto: avete fatto male a non uccidermi fisicamente, dice dal palco della Festa del Fatto alla Versiliana, intervistato da Luca Sommi e da chi scrive questo articolo, annunciando una pioggia di querele, ma anche una precisa strategia nei confronti della RAI che non intende lasciare. Secondo voi io mollo? Stanno cercando di fare di tutto per portarmi in politica, perché da giornalista continuo a essere scomodo. Ranucci conferma di volersi presentare un ricorso, essere rimesso il prima possibile alla guida di Report, ma anche di voler denunciare chi a Viale Mazzini si è reso corresponsabile dell'opera di delegittimazione contro di lui e il programma che ha condotto. Agirò in giudizio in tutte le sedi, paghi chi ha la responsabilità dei gesti. Ho in mente tre uffici, i responsabili di questi uffici, dice, riferendosi in particolare al documento interno sui costi della trasmissione, finito sul tempo di casa, Angelucci. Dunque, la speranza di Ranucci è insomma tra le alternative che gli ha proposto la RAI quando lo ha rimosso dal programma. Nonostante quello che si pensa, io rispetto le regole, quindi andrò dove è utile quello che so fare, ma vedremo cosa decide il giudice, ossia se accoglierà il suo ricorso per tornare in tempi brevi a Report. Dunque, finisce qui la nostra edicola e buon proseguimento da Giovanna Serpico con le frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le commissioni riunite Bilancio e Ambiente della Camera hanno svolto l'audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dei rappresentanti dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani su disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Buon ascolto.
2: Intervengono in videoconferenza il presidente Fioravanti, che è sindaco di Ascoli Piceno, la dottoressa Dota, che è vice segretario generale dell'ANCI. Prego, presidente.
3: Buongiorno, signor presidente, grazie. Saluto tutti gli onorevoli e vi ringrazio per questa opportunità di intervenire sul DDL di conversione del decreto legge 7 agosto 2026 sulle disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali. Il provvedimento contiene disposizioni che da parte dell'ANCI sono state accolte più volte perché l'abbiamo avanzate. E quindi accogliamo questo provvedimento e mi riferisco in particolare all'abrogazione del tetto storico della spesa di personale per assunzione a tempo indeterminato e alla possibilità di assicurare la prosecuzione degli investimenti relativi alle cosiddette piccole e medie opere. Questo era stato sollecitato più volte da diversi sindaci, da diversi comuni, il superamento di limiti storici per gli enti che applicano il regime della sostenibilità finanziaria, amplia gli spazi assunzionali e consente anche una gestione più flessibile delle risorse compreso il salario accessorio. La misura assume particolare rilievo per i piccoli comuni, perché nei piccoli comuni il precedente limite poteva arrivare a impedire persino la possibilità di dotarsi di un segretario comunale. Quindi per noi è molto importante, soprattutto per i piccoli comuni. Le disposizioni relative al dissesto finanziario rispondono invece soltanto parzialmente alle richieste avanzate all'ANCI e riteniamo necessario proseguire verso una revisione più organica e omogenea del testo unico degli enti locali. Richiamiamo inoltre l'attenzione anche sulle maggiori risorse previste per compensare il definanziamento di parte delle misure PNRR M5C2. Parliamo in materia di inclusione sociale, housing first e servizi destinati alle persone con disabilità. Accogliamo positivamente anche questa previsione, ma occorre secondo noi assicurare che le risorse garantiscano tutte le opere e i servizi già avviati, anche alla luce delle numerose lettere di revoca immotivate ricevute in questi giorni dai soggetti attuatori. Su questo abbiamo già sollecitato come associazione. Le proposte emendative avanzate da ANCI si concentrano su alcuni ambiti prioritari: il personale e l'organizzazione degli enti locali, la protezione civile, l'aggiornamento di alcune disposizioni del testo unico degli enti locali, la disciplina delle unioni di comuni e anche ulteriori norme di carattere finanziario e ordinamentale. L'obiettivo è completare le innovazioni già contenute nel decreto, superare alcune criticità emerse nella loro applicazione e offrire agli enti strumenti più adeguati alle responsabilità che sono chiamati quotidianamente ad esercitare. Sul personale proponiamo di estendere il principio della sostenibilità finanziaria anche alle assunzioni a tempo determinato, superando i vecchi tetti di spesa e disapplicando per gli enti in dissesto il corrispondente vincolo previsto dall'articolo 259 del testo unico degli enti locali. Il nuovo criterio introdotto per il personale a tempo indeterminato deve trovare, secondo noi, applicazione coerente anche ai rapporti a termine. Chiediamo inoltre una norma di interpretazione autentica sulle ferie retribuite. La giurisprudenza europea tutela il diritto delle ferie evitando penalizzazioni retributive nel pubblico impiego italiano. Tale diritto è già garantito da norme e contratti particolarmente rigorosi. Occorre quindi chiarire che durante le ferie spetta la normale retribuzione, escludendo i compensi collegati all'effettivo svolgimento delle mansioni e quelli non corrispondenti per 12 mensilità, facendo salva la contrattazione collettiva e tutelando gli equilibri finanziari degli enti. Un ulteriore intervento riguarda gli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico. Recenti orientamenti giurisprudenziali rischiano di impedire un nuovo incarico allo stesso soggetto anche dopo una nuova selezione pubblica. Proponiamo quindi di chiarire che il limite quinquennale riguarda il singolo contratto e che un nuovo incarico possa essere conferito anche senza soluzione di continuità a seguito di una nuova selezione, superando in questa specifica fattispecie i limiti generali dei contratti a termine. Chiediamo inoltre anche che l'indennità ad personam possa essere riconosciuta a tutti i vincitori e che gli incarichi connessi all'attuazione del PNRR possano essere prorogati al 31 dicembre 2029. Per le città metropolitane e liberi consorzi comunali della Sicilia proponiamo di superare un difetto di coordinamento che impedisce anche agli enti virtuosi in risanamento di aggiornare i fondi per il trattamento accessorio, con ricadute sulla capacità di trattenere professionalità come RUP o progettisti. L'adeguamento riferito al valore medio pro capite del 2018 dovrebbe essere riconosciuto agli enti che rispettano i valori soglia o applicano il percorso di riduzione della spesa con turnover al 30%, consentendo loro che l'accesso degli incrementi previsti dal decreto legge 25 del 2025. Sul potenziamento degli uffici delle entrate proponiamo di destinare fino al 5% del maggior gettito recuperato da IMU e TARI alle risorse strumentali al trattamento accessorio del personale, compresa la dirigenza, con un limite individuale fino al 50% del trattamento tabellare. La disciplina viene estesa alle entrate patrimoniali, alla partecipazione all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali, alle attività di controllo sui concessionari con un limite del 15% e al personale amministrativo impegnato nel contenzioso tributario, anche nei casi di gestione associata. Chiediamo inoltre anche di eliminare il requisito dell'approvazione del rendiconto entro il termine di legge. Proponiamo poi di estendere alla dirigenza la facoltà di incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, compensando il maggiore onere con una corrispondente riduzione della capacità assunzionale e garantendo quindi l'invarianza della spesa complessiva. Riteniamo inoltre necessario che l'osservatorio istituito presso il Ministero dell'Economia possa formulare proposte sui livelli quantitativi e qualitativi minimi degli organici, considerando dimensioni, caratteristiche socio-territoriali, funzioni esercitate dagli enti con la partecipazione del Dipartimento della Pubblica. Della funzione pubblica. Chiediamo poi di neutralizzare integralmente ai fini dei limiti della spesa e della capacità assunzionale le spese di personale finanziate con risorse esterne, eliminando le attuali differenze legate alla data dell'assunzione o alla formale destinazione del finanziamento. Tra le disposizioni specifiche chiediamo inoltre di conferire l'applicazione del contratto collettivo alle fondazioni lirico-sinfoniche, agli strumentisti dell'istituzione concertistica orchestrale direttamente gestita dalla città metropolitana di Bari per i piccoli comuni, il fondo previsto per gli enti fino a 5.000 abitanti dispone di 30 milioni di euro annuali, annui dal 22 al 26 per le assunzioni PNRR e per il trattamento economico dei segretari comunali. Noi proponiamo che le somme già assegnate possano essere utilizzate anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione, comunque entro il 31 dicembre 2026. Una parte delle risorse è rimasta inutilizzata per fattori esterni agli enti, in particolare per la carenza di segretari di fascia C. Per i comuni in dissesto chiediamo inoltre di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità quando il costo sia integralmente eterofinanziato, anche nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. La disciplina richiamata ha fissato al 30 giugno 2026 il termine per le stabilizzazioni. Nella sola Sicilia il tema riguarda circa 2.500 lavoratori. Nel caso degli ASU, gli oneri sono integralmente coperti da trasferimenti regionali. Proponiamo poi di prorogare fino al 31 dicembre 2030 le procedure speciali di progressione verticale anche in deroga al titolo di studio per il personale educativo e scolastico dei servizi direttamente gestiti dai comuni. Chiediamo inoltre che gli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali nazionali siano esclusi dal computo degli spazi assunzionali di comuni e città metropolitane, evitando che l'aumento degli oneri contrattuali finisca per comprimere poi la capacità di rafforzare gli organici anche in relazione alle esigenze connesse all'attuazione del PNRR. In materia di protezione civile, il termine attuale di 20 giorni per il riconoscimento delle spese di sommorgenza è incompatibile con le dinamiche delle emergenze. Proponiamo di elevarlo a 60 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza e, in assenza della dichiarazione, a 180 giorni dall'avvio dell'intervento.
2: Grazie.
3: Sul dissesto finanziario,
2: Presidente, se è possibile la inviterei a...
3: Sì, vado a conclusione, poi manderemo anche, diciamo, il parere complessivo. Ultime osservazioni: chiediamo inoltre di chiarire che i collaboratori degli uffici in diretta collaborazione del sindaco siano assunti esclusivamente con un contratto di lavoro subordinato e di aggiornare negli articoli 88 e 89 del TUEL. Per ogni chiarimento sono a disposizione.
2: Grazie. Onorevole Roggiani, prego.
4: Grazie Presidente, grazie agli auditi per il loro contributo. E, volevo chiedere se c'è un tema che, diciamo, ci stiamo portando avanti, e volevo chiedere, visto che non è negli emendamenti, se ritenete possiamo inserirlo oppure no, visto che, insomma, tanti comuni ci sollecitano, che è quello della tassa di soggiorno, cioè della possibilità per tutti i comuni di poter avere non l'avevo visto bene, non ne ha parlato, quindi allora niente, ho visto adesso, mi ha fatto vedere la collega che c'è, siccome non l'ho sentita nei suoi commenti, però niente, bene, grazie.
2: Bene, non ci sono altre richieste di interventi, pertanto ringrazio il Presidente Fioravanti e dichiaro conclusa questa sessione. Enti montani, UNCEM, nell'ambito dell'esame di disegno Camera 3083 di conversione in legge del decreto legge 144 del 2026, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile, al fine di consentire ai deputati di formulare quesiti, al quale do il benvenuto e do la parola.
5: Grazie signor Presidente, buongiorno a tutte e a tutti voi, grazie per il confronto su un testo importante, un decreto che per noi è particolarmente rilevante con i suoi contenuti di impatto sugli enti locali, che arriva dopo un decreto sulla pubblica amministrazione del 2025 che abbiamo visto entrare nelle aule un anno fa, più di un anno fa, e uscire con una serie di emendamenti, una serie di proposte che avevamo anche fatto, e così ci auguriamo sia anche in questa occasione. I decreti sulla pubblica amministrazione ci aiutano in particolare dopo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a rendere più efficienti e efficaci in particolare i nostri enti locali. Non solo, su questi mi concentrerò. Già la segreteria UNCE mi ha trasmesso alla Commissione e anche al Ministro e anche ai sottosegretari competenti per materia alcune indicazioni, alcune proposte, e così faremo ancora con coloro che lo desidereranno ricevere e verrà diffuso certamente. Voglio partire da un dato. Il decreto sulla pubblica amministrazione in conversione non è un riordino degli enti locali, contiene alcuni provvedimenti che dicevamo riguardano gli enti locali, ma crediamo che sia venuto il tempo, anche in chiusura della legislatura, di provare a lavorare su una riforma vera del sistema degli enti locali, che ha bisogno, a nostro giudizio, dopo 30 anni dal testo unico degli enti locali, di un tagliando. I provvedimenti che sono contenuti in questo decreto in conversione sono assolutamente utili, figuriamoci, ma dobbiamo, io credo, agganciare a questo provvedimento finalmente, come hanno fatto molti altri paesi europei, un punto che riguarda gli enti locali. E mi soffermo su due questioni mancanti e su alcune questioni invece presenti nell'articolato che necessitano di attenzione. La prima: nel decreto si parla di comuni montani e c'è un riferimento alla legge 131 del 2025, quella varata dal governo, su proposta del governo del ministro Calderoli, che ha visto, come sapete, sappiamo, un dibattito molto acceso, ai noi, sulla ridefinizione dei comuni montani e sui perimetro, sul perimetro della montagna italiana. Crediamo che questo lavoro, che ha destato molte polemiche, anche, devo dire, a mio giudizio troppe, potesse essere corretto e potesse avere dei correttivi, dei migliorativi in questa proposta sulla pubblica amministrazione, che interviene sull'elenco dei comuni montani, fa una modifica della legge 131 vigente, intervenendo sull'elenco dei comuni montani, in particolare con un riferimento ai comuni oggetto di minoranza linguistica, andandoli a comprendere interamente fra quelli definiti come montani in sensi della classificazione nuova uscita dalla legge 131. Crediamo che potesse essere utile intervenire invece a tutto tondo su quell'articolo 2,1 della legge 131, e proponiamo anche una modifica che potesse includere i comuni che sono stati invece esclusi, mi sia concesso il gioco di parole. Vorrei insistere anche su un altro tema che può sembrare irrilevante di fronte alle tante sfide della pubblica amministrazione oggi, ma che invece per più della metà dell'Italia, il 55% che è rurale che è montano, non lo è, e mi riferisco in particolare a un tema che non è compreso, ad esempio, nel disegno di legge sull'agricoltura, che non è compreso in questo decreto in conversione, ovvero la semplificazione legata agli atti di compravendita dei terreni nei comuni rurali e montani. Questi oggi in stato molto spesso di abbandono, silenti, senza proprietario, sono tali perché non hanno avuto degli atti di successione, perché costava di più l'atto stesso rispetto spesso al valore del terreno. Provvedere invece con un articolo nel decreto sulla PA che vada a permettere che possano essere i segretari comunali, come in altre parti d'Europa dove è molto più semplice l'atto di compravendita, e possono essere piccoli comuni, si possono stabilire delle somme del valore dei terreni e siano i segretari comunali a gestire questi atti, non è irrilevante anche in termini di opportunità di gettito anche fiscale che lo Stato potrebbe incamerare. Non è un tema banale, per noi riguarda almeno 3.500 comuni italiani nei quali si potrebbe intervenire. Sempre sui comuni, noi abbiamo, ed emerge anche oggi da alcuni articoli di stampa, un problema sempre più rilevante con i segretari comunali, non perché siano un problema i segretari, ma perché, come molti sapranno, e molti di voi, tutti voi sapete, la disponibilità della quale si parla anche nel decreto di segretari è sempre più limitata e i corso concorso degli ultimi anni non hanno permesso di colmare quelle mancanze di segretari, obbligando gli stessi segretari ad avere 10, 15, 20 comuni. La proposta che facciamo e che abbiamo già anche più di un'occasione fatto al ministro, ai ministri dell'interno, ai ministri della pubblica amministrazione, ai sottosegretari, che facciamo naturalmente anche al Parlamento, è di estendere la possibilità, rendere stabile la possibilità di utilizzo dei vice segretari che già sono presenti all'interno dei comuni, delle unioni di comuni, delle unioni montane. I vice segretari sono una figura formata che all'interno delle nostre pubbliche amministrazioni lavora riducendo i costi a carico dell'ente, che si trova ad avere una figura interna all'ente con funzioni di segretario comunale. Questo percorso, rendendo stabile quella figura, permetterebbe risparmi, celerità nella gestione degli atti, eviterebbe che più segretari, che un segretario abbia più comuni in numero quasi eccessivo, quando si trova ad avere 20 comuni una stessa persona a dover svolgere funzioni di dirigenza apicale di segretario, si trova in una forte difficoltà, lo evidenziano anche gli stessi prefetti. Dunque la proposta è di estendere attraverso un emendamento la possibilità di utilizzare il vice segretario, che oggi invece si ferma alla fine al 31/12 del 2026, già prorogato in più di un'occasione, che vediamo che debba essere resa stabile. Un'ultima questione che andrà affrontata a nostro giudizio non solo qui, ma ci tengo a ribadirla qui e poi sulla legge di bilancio, Presidente, è quella relativa ai presidenti e agli organi che lavorano all'interno, gli organi politici che lavorano all'interno delle comunità montane, dei consorsi, degli enti parco, delle unioni di comuni, con un'equiparazione a quello che è il loro status a quello di presidenti di circoscrizioni e di municipi delle aree urbane. Non solo perché in quel caso i municipi e le circoscrizioni hanno un compenso, hanno un'indennità, mentre invece è puro volontariato, per carità, molto importante, è quello di presidenti di unioni, consorsi, enti parco, comunità montane. Ma rendere lo status analogo a quello dei presidenti delle aree urbane, delle circoscrizioni, nelle città, dei municipi, permetterebbe una migliore eguaglianza e una efficace gestione delle stesse cariche. È un tema storico, non nuovo, le risorse ci sono e possono essere coperte grazie a interventi che già le unioni oggi e le comunità montane e i parchi si trovano a poter garantire e che invece si trovano bloccati dalla norma che vieta l'indennità per quei presidenti. Dunque uno status che viene indebolito dal fatto che viene esercitato come volontariato. Mi fermo per ora qui, signor Presidente, e lascio
2: grazie. Onorevole Ruggiani,
5: ulteriori domande.
2: Sì. Onorevole Ruggiani, prego.
4: Grazie Presidente, grazie all'auditore del contributo. Volevo chiedere in merito ai segretari comunali, non avendo contezza dei numeri, se con la proroga la possibilità di utilizzare i vice segretari comunali si andrebbe sostanzialmente, secondo i numeri che avete, a risolvere il problema oppure rimarrebbero, diciamo, rimarrebbe comunque il problema.
2: Allora, non ci sono altre domande, quindi se vuole rispondere.
5: Grazie Presidente, grazie per la domanda. Noi crediamo che la possibilità, oggi è consentito, come dicevo, di utilizzare i vice segretari all'interno dei comuni, all'interno delle unioni, delle comunità montane. In Italia ricordo che non solo i 7.900 comuni, ma anche 430 unioni di comuni, unioni montane, 70 comunità montane in Italia, questi i numeri. Sì, a nostro giudizio, sì, estendere quella possibilità senza un limite temporale, come invece è oggi, permetterebbe di colmare una volta per tutte la mancanza di segretari comunali, non equiparando lo status dei segretari ai vice segretari, ma di fatto andando a risolvere il problema della mancanza di un governo apicale, tecnico, amministrativo dell'ente con i vice segretari e, come dicevo, anche inducendo, permettendo un notevole risparmio. Il vice segretario è un impiegato, è una persona che lavora all'interno, donna o uomo che lavora all'interno dello stesso ente, che quindi è già retribuito, è laureato nelle materie che sono previste oggi appunto per poter svolgere il compito di vice segretario, e avendo già il compenso quale dipendente assume quell'ulteriore qualifica di vice segretario, facendo risparmiare l'ente, risolvendo il problema della ricerca ai noi costante, continua, di un segretario che è costretto ad avere, come dicevamo, più comuni, a lavorarci poche ore la settimana, poche ore addirittura al mese, dovendo coprire più comuni. Io credo che la formula del vice segretario, come ho avuto modo anche in più di un'occasione, credo ciascuno di voi, di sperimentare in molti enti locali, sia possibile, corretta, e favorisca anche il risparmio e una migliore gestione.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Sono le 9:57 minuti, riprendiamo la linea per proporvi la conferenza stampa di presentazione della 20ª edizione di Remtech Expo 2026, hub tecnologico ambientale con svolgimento a Ferrara dal 16 al 18 settembre. La conferenza si è tenuta nella sala Catuti di Nassiria la settimana scorsa. Buon ascolto.
7: Grazie della vostra presenza nella prestigiosa sede del Senato della Repubblica e benvenuti alla presentazione della 20ª edizione di Remtech Expo. Io vi ringrazio davvero della vostra presenza e soprattutto ringrazio l'ingegnere Silvia Papparella, che è General Manager di Remtech Expo, ma io aggiungerei anche un titolo nuovo perché è Presidente di Sogesi e quindi la società... di ingegneria proprio del governo, quindi un titolo importantissimo che ha appena assunto. Io, prima di presentare gli illustri ospiti, vorrei che il benvenuto lo desse proprio la General Manager di Remtech Expo. Prego.
8: Grazie dottoressa Barini, grazie per essere con noi quest'oggi, un ringraziamento particolare alle nostre preziose autorità che ci accompagnano non solo quest'oggi ma nel corso di tutta la programmazione. Ringrazio il sottosegretario di Stato Morelli, il viceministro Gava, il viceministro Rixi che ci sta raggiungendo e tutte le autorità civili e militari che ci accompagnano in questo importante e prezioso percorso di crescita e di supporto allo sviluppo del Paese. Antonia, ti lascerei la parola naturalmente nella conduzione di questa giornata, ringraziando di nuovo tutti per essere qui insieme a noi a celebrare questo importante momento. Grazie.
7: Bene, io ringrazio davvero Silvia Papparella, che rappresenta un'istituzione oramai in quello che è il tema della rigenerazione, del risanamento e di quella che è la valorizzazione dei nostri territori. Bene, io ringrazio davvero della presenza e anche dell'ospitalità presso questa prestigiosa sede e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, senatore Alessandro Morelli, con delega al CIPES. So che siamo in una sede istituzionale, ma sono persone che sono al lavoro, quindi sempre un filo d'applauso, mi piace sentirlo. Poi abbiamo il viceministro al Ministero dell'ambiente e naturalmente la nostra Vania Gava, e poi attendiamo, come diceva la dottoressa Papparella, vice ministro alla infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi, e ringraziamo dalla presenza Maria Alessandra Gallone, presidente dell'ISPRA, il dottor Luigi Ferrara, capo dipartimento di Casa Italia presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Per Ansfisa ringraziamo il direttore Domenico Capomolla, che oggi è qui rappresentato dal responsabile territoriale per il Nord-Est, l'ingegner Luca Conticini. E poi un grazie per l'impegno per la formazione generale Marcello Giannunzi, direttore centro alta formazione logistica interforze del centro alti studi del Ministero della Difesa. Poi avremo un contributo di Luca Fioravanti, presidente Angi, che sentiremo per quanto concerne quello che è il legame fortissimo tra il tema della rigenerazione, risanamento e gli enti poi sul territorio che devono poi vedere nei fatti, vedremo un contributo più tardi. E io volevo, dulcis in fundo, finire con il presidente di Ferrara Expo, che è qui con me, Andrea Moretti, grazie della sua presenza. A questo punto io andrei subito, non tolgo tempo perché so che per voi il tempo è particolarmente importante, perché oggi parleremo di questo, di questa 20ª edizione di Remtec Expo, non evento, nel senso che non è un evento straordinario nel corso dell'anno, è un think tank, dicono gli anglosassoni, ovvero un luogo di pensiero costante e permanente sul tema della rigenerazione, del risanamento. Si è partiti da un risanamento ambientale e si è arrivati alla rigenerazione dei territori, alla valorizzazione, al contrasto anche, possiamo dirlo, anche alle mafie, vero Presidente? Ecco, quindi ci sono tanti temi che Remtec Expo propone a chi? Agli addetti ai lavori, alle istituzioni, ma anche e soprattutto ai cittadini. Grazie al senatore Alessandro Morelli, che tra l'altro è appena giunto da un viaggio importante e quindi vorremmo appunto dare a lui la parola proprio perché ci ospita in questa prestigiosa sede. Sappiamo che il senatore Morelli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, da tanto tempo sta sostenendo Remtec con grande passione. Passione che è la cifra che viene condivisa da tutti i relatori qui oggi. Prego.
9: Grazie a tutti voi per la vostra partecipazione, grazie Silvia per il tuo lavoro, grazie a Moretti che chiaramente con Ferrara Expo ha una grande opportunità anche di visibilità attraverso questa che è una manifestazione che è cresciuta nel tempo. Io Antonio lo ricordava, la sto seguendo oramai da qualche anno e ogni anno vedo che oltre ad esserci qualche viso in più ci sono sicuramente delle competenze che grazie a questa manifestazione sono cresciute nel tempo, l'importantissimo incarico che ricopre, il nuovo incarico che ricopre oggi la geologa Paparella ne è una prova, esattamente come tanti volti che ho conosciuto durante questo percorso di crescita, oggi li vedo altrettanto in importanti istituzioni. Questo non solo diciamo premia il lavoro che è stato fatto, ma dimostra che quando si lavora e si lavora producendo delle iniziative che portano dei risultati che adesso brevemente illustrerò, c'è un riconoscimento pubblico. Quindi il lavoro fatto da Remtec è positivo e ve lo dico in quanto esperienza amministrativa e politica di rapporto con questa entità, di costruzione di una serie di iniziative. I suggerimenti che sono arrivati a Remtec poi sono stati inseriti, sono diventati delle solide realtà, direbbe qualcuno in una pubblicità, anche attraverso delle novità normative, delle iniziative che abbiamo posto in essere in vari enti o istituzioni. Insomma, diciamo che dalla pratica, dalla realtà, a volte dura, ma che poi ha avuto un collegamento diretto anche con l'amministrazione e la politica, quella realtà ha potuto interfacciarsi in maniera positiva e costruttiva, dando dei suggerimenti che poi sono stati declinati appunto in norme che molti di voi conoscono, ognuno per la propria quota parte, evidente Remtec e il nostro lavoro, il lavoro di Vania al Ministero, in particolare di Vania al Ministero dell'Ambiente, è un lavoro enorme che occupa, voi parlate di rigenerazione ambientale, rigenerazione urbana, si parla dal rifacimento del tetto in amianto fino alle enormi grandissime bonifiche. Dunque è chiaro che stiamo parlando di un intero grandissimo mondo, di una varietà di normative che viste da fuori sono quasi incredibili. È chiaro che voi ne parlate tutti i giorni, situazioni, noi le osserviamo ne discutiamo per capire quale sia il miglior modo possibile per mettere a terra gli obiettivi che sono obiettivi comuni, ma l'opinione pubblica in generale non percepisce neppure quale sia il peso che grazie a voi arriva in queste aule e che poi appunto viene declinato in norme. Ringrazio della presenza anche ISPRA, che è un'ulteriore prova del buon lavoro che è stato fatto nel corso degli anni, che ha portato un bagaglio che poi ha permesso di avere delle competenze eccezionali e ci ha permesso di declinare queste esperienze eccezionali in ruoli istituzionali che ci rappresentano e che al meglio possono portare le istanze che vengono raccolte dal territorio, da eventi come quello di Remtec e dal rapporto diretto con le aziende. Perché, e questo magari qualcuno mi ha sentito prima dirlo, perché noi abbiamo dei valori molto profondi, ognuno di noi li ha. Noi rappresentiamo la politica e in questo ambito mi sento di ricordare come questo governo abbia dei valori profondamente liberali. I nostri valori liberali si contrappongono a quelli che sono valori con altrettanta dignità, ma differenti. Ora, facevo l'esempio, appunto qualcuno mi avrà sentito, delle imposizioni che ci arrivano dall'Europa, che sono imposizioni oggettivamente, dal nostro punto di vista, che è un punto di vista valoriale, ma che poi appunto si rapporta con il mercato e con le persone, più da dirigenza che obbliga alcune iniziative, vedi i Green Deal, l'obbligo del motore, del blocco del motore endotermico entro il 2035, una serie di iniziative che non solo sono ostative al mercato, ma che poi vanno a toccare direttamente gli interessi geopolitici dei paesi, del continente e gli interessi delle persone e delle singole famiglie e aziende, perché queste famiglie e aziende, che sono l'ultimo nucleo di tutta l'excursus che ho fatto, dovranno mettere, con queste tesi ideologiche dell'Europa, dovranno mettere mano al proprio portafoglio, sia per cambiare l'auto, per rifare il tetto di casa, per mettere il cappotto, eccetera eccetera. Dunque i nostri valori invece sono esattamente all'opposto, sono valori liberali, e Remtec e il rapporto che noi, e la storia lo sta testimoniando, perché noi faremo così, noi abbiamo fatto così nel percorso che abbiamo condiviso con Remtec di applicazione di quelle che sono le proposte che il mercato e le singole famiglie ci propongono. Faccio questo esempio: i temi che arrivano da Remtec non è che Silvia Paparella se li inventa nelle segrete stanze della Fiera di Ferrara. Silvia Paparella, la Fiera di Ferrara, rappresentano una serie di istanze che vengono anche dalle imprese, oltre che dalle istituzioni che qua sono assolutamente molto rappresentate. Ora, se il mercato va in una determinata direzione, e le imprese chiaramente per stare sul mercato devono avere un bilancio in positivo, che è una base abbastanza basic, non c'è bisogno che da milanese che io ricordi che i bilanci delle aziende devono essere sempre in positivo. Beh, se il mercato va in una determinata direzione e quella direzione è coerente con gli obiettivi comuni che ci siamo prefissati, amministrazioni, istituzioni, politica, a quel punto riusciamo ad ottenere il migliore risultato possibile, perché il mercato sta girando in quella direzione, noi facciamo di tutto perché quella direzione possa avere tutte le opportunità di investimento, di finanziamento, di semplificazione normativa per ottenere il gol. Ora, dunque, la nostra politica va nella direzione di valorizzare eventi come Remtec per avere un adeguato confronto con chi tutti i giorni lavora sui vari temi che tocca, ognuno di voi tocca. A quel punto noi avremo i migliori contributi e consigli per fare in modo che il mercato sia esattamente coerente con gli obiettivi che la politica e l'amministrazione hanno. Facendo in questo modo, non solo riusciamo a dare un risultato positivo di bilancio alle aziende che voi giustamente rappresentate, ma dall'altra parte otteniamo il miglior risultato possibile per famiglie, imprese, che significa in soldoni un miglioramento della qualità della vita di tutti noi, dei risultati che poi riusciamo ad ottenere, perché semplicemente abbiamo creato un volano positivo che va nella direzione del mercato, degli interessi delle aziende e delle famiglie e della politica e dell'amministrazione. Io dunque non posso far altro che ringraziarvi, anticipandovi che pure l'anno prossimo sarò presente, perché oramai Remtec è entrata, oramai per me, lo dicevo prima Silvia, è un appuntamento come arriva il Natale, come arriva la Pasqua, Vania, per noi arriva la paparella e arriva Remtec a settembre, cosa di cui noi siamo assolutamente orgogliosi con Vania di aver lavorato perché questa manifestazione avesse il giusto risalto da tutti i punti di vista, semplicemente perché da qui sono sempre arrivati dei consigli positivi, delle critiche costruttive, perché se le critiche sono costruttive ci permettono al meglio di raggiungere gli obiettivi, una volta che abbiamo fissato gli obiettivi comuni, facendo in questo modo siamo sicuramente riusciti a costruire qualcosa di grande, ognuno con la sua piccola grande responsabilità. Grazie per questa opportunità.
7: Grazie al sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Manelli, che tra l'altro si caratterizza per ascolto ai cittadini, che non vuole essere una banalità, però tutte le persone che fanno parte della grandissima famiglia di Remtec hanno proprio il dono dell'ascolto, perché altrimenti non si riuscirebbe ad andare avanti, ognuno nel suo, portando poi profitto e allargando quelle che sono le competenze di tutti. E l'ascolto è anche una caratteristica della vice ministro Vania Gava. Perché? Perché bonificare come per restituire un diritto ai cittadini, questo un po', diciamo, non è il sunto, perché sicuramente non è questo tra le tantissime cose che al MASE fate, però è questo un po' la chiave, no? Per pensare prima di tutto a chi hai di fronte, che poi è l'elemento fondamentale. Tra le tantissime cose che si leggono, ricordo anche quest'opera di bonifica di Taranto, che è un luogo, è un museo a cielo aperto, lo ricordiamo. Poi parleremo di Ferrara, bellissimo luogo, l'arte, la bellezza, perché Remtec di fatto unisce quella che è il concetto di rigenerazione all'estetica come valore di bellezza proprio del nostro territorio e delle persone soprattutto. Quindi grazie per il lavoro che fate al MASE. Vice Ministro Vania Gava, a lei.
10: Grazie, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Anche per me quest'anno è un ben ritrovati, perché ci conosciamo con Silvia Paparella da ben 8 anni. E quest'anno, come dire, essere qua a presentare il 20° anno di Remtec, a parte che mi viene subito da pensare chissà com'era la Silvia Paparella 20 anni fa, ma sicuramente era uguale per energia, per determinazione, perché è una persona veramente competente ma anche assolutamente determinata ed energica, ed è riuscita appunto, perché portare avanti un percorso di 20 anni di relazioni, 20 anni di relazione con le istituzioni, con il mondo dell'impresa, con il mondo della ricerca e quindi innovazione, è forse il segreto è proprio questo. Il segreto è proprio questo, perché noi abbiamo il dovere di affidarci alla tecnologia, all'innovazione, abbiamo il dovere di utilizzare tutti quei metodi che sono necessari, per esempio per abbassare le emissioni, per inquinare di meno, e quindi questo si chiama in due parole sviluppo sostenibile, perché noi abbiamo il dovere di continuare a mantenere, anzi di far crescere l'economia del nostro paese, sostenendo gli imprenditori in un percorso di transizione ecologica. È difficile perché è stato posto male all'inizio, è difficile perché non è semplice poi competere con imprenditori di altri paesi che proprio della transizione ecologica non sanno neanche come si scrive. E quindi è evidente che noi stiamo mettendo insieme tutto per proteggere quello che è un territorio bellissimo, che è il territorio del nostro paese, un territorio bellissimo ma un territorio assolutamente fragile. Se penso dal punto di vista idrogeologico, abbiamo un paese che è oltre il 94% dei comuni sono a rischio di dissesto idrogeologico, e allora anche lì dobbiamo investire nella prevenzione, investire in progetti che mettano in sicurezza innanzitutto la sicurezza dei cittadini, ma anche ovviamente dell'ambiente. E poi sì, abbiamo a che fare con dei territori da rigenerare, territori dove è innegabile, negli anni passati sono stati fatti dei danni ingenti che hanno messo appunto anche in discussione la sicurezza dei cittadini, che noi abbiamo il dovere di rigenerare. E noi vi potrei elencare una sorta di fondi che abbiamo messo, vi posso elencare i 450 milioni per i siti orfani del PNRR, vi potrei elencare i 330 milioni dei SIN, ma non è questo che dobbiamo fare e basta. Cioè, perché io dico sempre che mettere i fondi e poi non riuscire a spenderli in tempo non ha senso. E quindi è per questo che Remtec, con il coinvolgimento di tutta una rete straordinaria di imprese, di istituzioni, di mondo della ricerca, ma insieme anche a Sogesit, che io voglio ringraziare per lo straordinario lavoro di questi ultimi anni, per essersi messi a disposizione anche delle amministrazioni regionali, degli amministratori locali, per dare una mano alle progettazioni, perché noi dobbiamo semplificare, dobbiamo accorciare tutta la tempistica per mettere a terra quei progetti che sono indispensabili per mettere in sicurezza appunto ambiente, territorio e cittadini. E quindi fondi, ma uguale anche nello stesso binario far correre anche tutti quei procedimenti semplificativi che tantissimi sono stati messi a terra con il primo DL Ambiente. Adesso già annuncio l'arrivo di un secondo, dove continueremo a semplificare e introdurremo proprio quelle norme che servono anche agli imprenditori per lavorare di più sulla transizione ecologica, ma una transizione ecologica concreta, realizzabile. Non che chiudano le imprese perché non possono continuare a rimanere all'interno di norme, soprattutto norme europee, come diceva il collega Morelli, che sono norme assolutamente ideologiche e dove noi non riusciamo ovviamente a competere, poi le nostre imprese non riescono a competere. Abbiamo corso tantissimo sulla semplificazione, per esempio, della messa a terra delle energie rinnovabili, che è un percorso fondamentale, perché il nostro è un paese energivoro, un paese di grandi trasformatori che ha bisogno di energia, e quindi ecco perché anche il Ministero ha all'interno del proprio nome sicurezza energetica. È un ministero importante dove noi cerchiamo di far lavorare proprio in un'ottica di lavoro di squadra, lavoriamo tutti insieme senza tralasciare nulla. Perché guardate, l'ambiente è uguale a energia, è uguale all'impresa, è uguale al sindaco che poi riceve dei fondi e dentro poco tempo deve mettere a terra alcuni provvedimenti. È evidente che dobbiamo lavorare di prevenzione. Ogni euro speso in prevenzione è un euro che non è speso poi quando ci sono le emergenze. Quindi anche qua oltre 500 milioni per il sistema integrato di monitoraggio sono dei fondi importanti, proprio perché la previsione è quella che ci dà la conoscenza del territorio, la conoscenza puntuale del territorio, per poi poter prendere anche dei provvedimenti mirati, perché devono essere dei provvedimenti mirati e soprattutto presi sotto una regia che è la regia appunto della scienza, della tecnologia, che ci danno dei dati dove ci sono delle emergenze, delle priorità per mettere in sicurezza i territori. E quindi, per chiudere, perché non voglio portare via tempo a chi deve parlare dopo di me, ringrazio veramente Paparella, ma ringrazio anche il Presidente, ringrazio tutta la squadra che lavora a Remtec.

0: E lì siete riusciti a creare veramente un percorso importante in un'area dove i danni, appunto, come dicevo prima, negli anni sono stati fatti, adesso dobbiamo correre ai ripari. Penso anche al lavoro che è stato fatto per quanto riguarda l'area della Terra dei Fuochi, un lavoro straordinario con una cabina di regia, ma soprattutto un commissario e una struttura commissariale che è quella del generale Vadalà, che ringrazio perché è stata una squadra straordinaria, perché anche lì non è servito solo mettere i fondi, ma è servito un dialogo continuo anche con il territorio, un territorio che per anni si è sempre sentito fare solo delle promesse e invece in questo governo ha visto veramente l'azione di un governo determinato a risolvere un problema. E quindi grazie davvero a tutti voi, mi dispiace ovviamente che la prossima settimana purtroppo non potrò essere a Ferrara, mi dispiace veramente tanto, però insomma ho dato la disponibilità a seguire il G20 energia in Texas. Quindi insomma è un tema quello dell'energia e soprattutto quella della cooperazione internazionale su questo tema e in questo momento assolutamente fondamentale, quindi mi scuserete ma non potrò partecipare, ma ovviamente dagli States vi guarderò con grande attenzione. Grazie a tutti voi.
1: Grazie al Vice Ministro Paniagava. Abbiamo evocato le forze dell'ordine che ringraziamo davvero, un bel applauso a voi che siete davvero i monitori del nostro paese. Tra l'altro il Vice Ministro ricordava anche proprio alcune emergenze, ricorderei Vice Ministro anche il suo impegno per la qualità dell'aria, perché di recente purtroppo quest'estate abbiamo avuto varie emergenze, su questo sono tanti gli impieghi di forze, però o la protezione del mare, perché di fatto abbiamo registrato un aumento di temperatura sostanziale. Pare, io ho letto un dato, ma non so se sia poi veritiero, poi la nostra prossima illustre ospite ci parlerà anche di questo, se vorrà. Di fatto un 3,73, un dato veramente importante, e purtroppo l'Italia, essendo un paese proprio nel Mediterraneo, con tutte le complessità che ci connotano, anche la complessità della temperatura del mare. Bene, la nostra ospite la invitiamo subito, prego, la invitiamo ad essere qui con noi, Maria Alessandra Gallone, presidente dell'ISPRA, che fornisce un grande contributo a Remtec anche in funzione di presenza, di sostegno e i dati preziosi per poi avere cura del nostro territorio.
2: Grazie, grazie di cuore ad Antonia Marini, ma io oggi devo ringraziare di cuore per gli interventi, diciamo, della parte governativa e politica nel senso più alto del termine, perché oggi ci hanno dato un indirizzo preciso, che è quello di lavorare insieme, in collaborazione, con ascolto, con un sistema non ideologico ma profondamente liberale, per parlare di sviluppo sostenibile e non di ideologia che va a soffocare un paese. Allora, l'ISPRA, che sapete tutti, Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, ha questa come missione, far parte di un sistema integrato, che è quello che ho sentito proprio oggi, sentendo parlare di valori, sentendo parlare di attenzione alla prevenzione, sentendo parlare di risparmio, sentendo parlare appunto di utilizzo delle nuove tecnologie di sostegno al mondo delle imprese, che sono poi di fatto il motore del nostro paese. Quindi noi dobbiamo riuscire a essere così bravi, e penso che siamo sulla strada assolutamente giusta, di consentire quella tutela ambientale che però non deve andare in conflitto e competizione con la necessità di energia che ha questo paese, con lo sviluppo appunto del mondo economico, con un sistema sociale che deve essere garantito dal punto di vista del suo benessere, senza, ripeto, andare a mettere in competizione quelle che sono le necessità più grandi di un paese. Remtec, diciamo, fa sintesi di tutto questo, consente a tutti gli operatori, a tutti gli stakeholder e ai cittadini in generale di poter entrare all'interno di un luogo in cui poter incontrare tutti questi sistemi. Quindi il tema è proprio questo qua. Io siamo in un periodo particolare. L'ha detto adesso Antonia Varini, è vero.

0: Il tema del cambiamento climatico è una realtà, non è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Il tema di un'evoluzione, probabilmente anche se vogliamo, da un lato naturale, da un lato mondiale, che dopo si va a riflettere anche nel nostro paese, esiste. Il mare è chiaramente il termometro di quello che succede anche sulla terra, però io non so, sono un inguaribile ottimista. Io credo profondamente, appunto, che collaborando noi ce la possiamo fare. Ad esempio, ISPRA oggi sta per varare una nave realizzata grazie proprio al PNRR, e citando il PNRR consentitemi di presentare formalmente, forse oggi nella sua prima uscita pubblica, il nuovo direttore generale di ISPRA, Fabrizio Penna, che vorrei qua vicino a me. No, che vorrei qua dopo, quando scendo, un momento, perché Fabrizio Penna fino a oggi si è occupato di mettere a terra i tanti miliardi del PNRR, proprio del Ministero dell'Ambiente. Quindi diciamo che io confido profondamente, saluto anche il capo dipartimento Luigi Ricci, che si occupa di biodiversità, mare, coste e tutto quello che è intorno. Appunto, stavo dicendo, ISPRA con le risorse del PNRR, grazie alle risorse del PNRR, ha potuto realizzare una nave oceanografica, un laboratorio galleggiante lungo 70 metri che verrà messo ovviamente a disposizione. Sì, certo, appena la inauguriamo siete già formalmente tutti invitati, naturalmente. Grazie. Anche perché questo deriva veramente da un'attenzione che ci è stata dedicata. E quindi, insomma, un laboratorio galleggiante con ausili e accessori, rover e quant'altro, che possono addirittura andare ad esplorare gli abissi, cioè andare fino a 4.000 metri di profondità, perché noi paradossalmente magari conosciamo meglio lo spazio e meno quello che sta sotto i nostri mari, quindi monti marini, prevenzione anche in questo caso dei terremoti, dei maremoti, ma anche dei sistemi franosi, eccetera eccetera. Quindi io vedo persone qua come il nostro mio ex collega Ruggero Quarto, che ci aiuta, ci ausilia in genere anche sul progetto CARG, quindi per tutto ciò che riguarda i dati, i monitoraggi sul rischio frane e quant'altro, quindi tutto il mondo del geologico. Non voglio andare oltre, perché desidero, se Silvia me lo consente, ringraziandola e ringraziando anch'io, perché oggi vedo le divise, vedo la casa e ho cominciato a far parte anche io del tavolo della Terra dei Fuochi, che è un simbolo, al di là di quello che il governo sta facendo in questo momento, avendo apportato veramente un sistema di bonifiche incredibile per un territorio così difficile. ISPRA ovviamente è al fianco. Ecco, quello che volevo sottolineare oggi come sistema nazionale della protezione ambientale, quindi tutte le ARPA d'Italia e Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione, il ruolo che è quello e che continuerà a essere quello di affiancamento, di accompagnamento nei confronti sia degli enti e delle istituzioni, sia del mondo economico, del mondo sociale, dei cittadini. Insomma, vorrei un pochettino così lanciare questo messaggio. ISPRA produce piattaforme a cui tutti possono accedere per poter prevenire, come Idrogeo sul dissesto geologico, Rendis, insomma ne abbiamo moltissime. Questo è l'indirizzo, un'infrastruttura strategica importante che lavorerà tantissimo sui dati e sulla prevenzione per poter risparmiare. Fabrizio, se Silvia me lo consente, il sottosegretario, il viceministro, oggi facciamo questo momento.
1: A proposito di collaborazioni, visto che Remte che promuove proprio il tema della collaborazione, il direttore Penna, quindi si collabora con la sua presidente?
2: Il mio presidente è travolgente, si deve collaborare diciamo così con entusiasmo, altrimenti non tieni il ritmo. No, da questo punto di vista penso che sia stata una delle cose più fortunate che mi è capitata, oltre all'onore, perdonatemi il termine un po' enfatico, alla bellezza di poter andare a lavorare in ISPRA, ente che tanto tempo fa ho contribuito a far nascere come membro del primo consiglio d'amministrazione di ISPRA. Io chiedo scusa a Silvia, oltre a ringraziarla, perché So benissimo che quando si organizza qualcosa arriva quello che ti sconvolge la scaletta, e quindi rubo solo un secondo per obbedire all'indirizzo politico del mio presidente e ringraziare Silvia e ovviamente salutare le autorità politiche, il vice ministro Gava, il vice ministro Morelli, ma ringraziare Silvia e Remtek perché io penso che questa è ormai un appuntamento, diciamo così, immancabile, storico, quello della conferenza stampa di presentazione di Remtek. Il rapporto tra Remtek e ISPRA è stato sempre presente. Remtek e ISPRA nascono insieme perché le primissime edizioni erano un momento di confronto tecnico, erano soltanto all'epoca un momento di confronto tecnico-scientifico, correggimi se sbaglio, ma essenzialmente sui temi del dissesto idrogeologico e delle bonifiche. Il lavoro di Silvia e della Fiera di Ferrara l'ha trasformato in un evento internazionale, in un evento in cui riusciamo a coniugare questi aspetti tecnico-scientifici. Noi abbiamo la fila, presidente, dei nostri ricercatori per partecipare con entusiasmo ai diversi eventi che si terranno a Ferrara a Remtek, che proprio per sottolineare l'aspetto contenutistico che è il nostro mestiere, quello di ISPRA. Sulla nave siete tutti invitati, ma ovviamente, come si fa, vedo rappresentanti delle forze armate dedicate al mare, come si fa sulla nave, ognuno deve fare qualcosa, quindi siete invitati, ma ci sarà da lavorare, perché il compito della nave, che sarà un dual use con la marina militare, è un compito molto importante, e quindi il contributo che ognuno può portare sarà ben accolto. Grazie.
3: Grazie al direttore di ISPRA, Fabrizio Penna. Noi continuiamo, ma prima di presentarvi gli ulteriori illustri ospiti, io vorrei a questo punto, perché abbiamo menzionato Silvia Papparella varie volte, quindi non si può non sentire la sua voce, perché deve un po' tirare le fila di questo primo momento istituzionale, per poi approdare, per usare un termine forse come dire di licenza come dire navale, l'unica cosa che posso citare in questo in quest'ambito, è proprio per continuare con i prossimi temi. Quindi anche perché Silvia Papparella, davvero un affetto nei suoi riguardi grande, che poi confluisce in un affetto nei confronti di tutto questo pensiero e progetto, è vero, è così?
4: Grazie, davvero. Innanzitutto nei ringraziamenti non possono mancare quelli al presidente della Fiera di Ferrara, Moretti, e consentitemi anche un saluto caro e affettuoso al mio amministratore delegato Stravato in Sogesid, questo ruolo effettivamente che da qualche mese... Mi vede al vertice di questa straordinaria società di Stato per l'ingegneria, l'ambiente e il territorio. Ed è con lo stesso profondo senso di responsabilità, ma anche con il grande piacere di stare insieme, di collaborare. Credo che questo clima sia davvero tangibile anche all'interno di questa sala autorevole e prestigiosa. Con senso di responsabilità, con profonda convinzione che ciascuno di noi rappresenti un tassello fondamentale della crescita del nostro paese, che ci avviciniamo a questa 20ª edizione. Gli argomenti di cui parliamo, che sono stati già ampiamente descritti, sono argomenti che fino a qualche anno fa, direi fino a 20 anni fa, forse erano considerati argomenti del tutto specialistici: le bonifiche, il risanamento, la rigenerazione, lo sviluppo sostenibile, la crisi climatica. Oggi in realtà sono argomenti che fanno parte. Buongiorno e ben arrivato, vice ministro Rixi.
3: Buongiorno.
4: Dicevo, gli argomenti che trattiamo nell'ambito di Remtek sono argomenti che fino a 20 anni fa erano considerati argomenti del tutto specialistici e che oggi fanno parte delle agende della crescita e dello sviluppo del nostro paese e dei paesi. Remtek in questo senso, e per Remtek intendo la comunità di Remtek, per cui tutti noi, ha saputo certamente accompagnare anche in questo senso la trasformazione, la transizione, che è stata e continua ad essere anche una trasformazione di approccio e di tipo culturale. a questo riconoscimento che ascriviamo alla nostra comunità di cui ciascuno fa parte, sicuramente un altro tassello importante è quello della fiducia, e della fiducia che abbiamo saputo insieme costruire nell'ambito del dialogo permanente tra le istituzioni, e oggi ne è davvero un esempio illuminante, tra istituzioni centrali, istituzioni territoriali e sistema delle imprese. In questi 20 anni la comunità di Remtec ha potenziato la propria presenza anche ai tavoli internazionali, divenendo una comunità internazionale certificata e riconosciuta. Abbiamo partecipato, come probabilmente ben ricorderete, agli ultimi tavoli mondiali della Conferenza Mondiale sul Clima delle COP, e auspicabilmente ovviamente anche a quella che ci vedrà protagonisti nell'ambito della COP31, che come sapete si terrà nel mese di novembre in Turchia. Abbiamo costruito e contribuito alla redazione di documenti, di rapporti a supporto della conoscenza e della crescita del nostro paese. Penso ad esempio al rapporto sul mercato delle bonifiche e della rigenerazione, in stretta sinergia e collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e quindi con il nostro viceministro Gava. Penso anche al libro bianco sulle infrastrutture di trasporto e il dissesto idrogeologico che abbiamo sviluppato in collaborazione con l'agenzia ANSFISA, ma anche alla recente, all'eminente, sarà presentato davvero entro la fine dell'anno, e sono particolarmente contenta che in questo momento ci abbia raggiunto anche il viceministro Rixi, il libro bianco che riguarda i porti, la portualità, i sistemi portuali innovativi e sostenibili con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente. Desideriamo certamente incrementare e fare sì che questo sia un luogo sempre più di visione, ma anche un luogo sempre più concreto, fatto di idee e anche di progetti di confronto, come lo sono ad esempio, lo ricordava il viceministro Gava, il Taranto Eco Forum, il forum sulla sicurezza energetica che si svolgono nella città di Taranto. Vogliamo sicuramente continuare a promuovere la cultura della conoscenza, della condivisione, del monitoraggio, della prevenzione nei territori e della sicurezza, anche attraverso percorsi di formazione. Ne sono un esempio il nostro impegno comune sul fronte dei giovani eroi del pianeta, quindi verso i ragazzi. Ne sono un esempio le 6 edizioni del corso per i responsabili unici del progetto, il corso RUP, e ne è uno straordinario esempio il nostro generale Giannuzzi, master interuniversitario, che è giunto al termine della 1ª edizione ma che già ha ambizioni straordinarie proprio sul tema della rigenerazione dei territori. Vado certamente alla conclusione, ma non prima di avere ricordato che ogni anniversario è sicuramente importante quando questo ci consente di immaginare, di traguardare già i prossimi passi. Noi sicuramente continueremo ad investire, a dedicare tempo e risorse alle persone, alle idee e alle connessioni. Questo è lo spirito con cui tutti noi ci avviciniamo alla prossima edizione di Remtec, che ci vedrà tutti insieme la prossima settimana a Ferrara. Grazie.
1: Grazie a Silvia Papparella, General Manager di Remtec Expo, e grazie al Vice Ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, per essere qui con noi. Tra l'altro, come Sottosegretario Morelli impegnato all'estero nei giorni scorsi a Ceuta, anche il Vice Ministro, appena giunto da un viaggio, se non sbaglio in Giappone, avete parlato di sostenibilità. Anche in quel caso, quindi convergenza di vedute proprio per andare nella stessa direzione. Quindi Vice Ministro, Remtec di fatto è un hub tecnologico, abbiamo detto non è un evento ma un think tank permanente dove appunto ci si incontra anche con l'estero, lei ne è stato esempio proprio in questi giorni e sempre. Prego.
5: Sì, grazie. Intanto ci tenevo oggi essere qua in questa conferenza perché credo che sia un evento importante a livello nazionale, internazionale, quello che si tiene ogni anno in collaborazione con voi su, per quanto riguarda l'edizione di Remtec Expo, soprattutto quest'anno dove si torna a parlare di riqualificazione e rigenerazione urbana, piano casa e quindi anche quelle che saranno le città del futuro. Io ne vengo, diciamo, da una vacanza studio, potrei definire, o meglio con alcuni incontri istituzionali, ma mi ha permesso il periodo estivo anche di andare a fare approfondimenti personali sul tema della vivibilità anche nelle città giapponesi. È evidente che dobbiamo, credo, generare una qualità di tessuto urbano un po' diversa anche a livello di servizi di sostenibilità e di gestione della mobilità rispetto a quella che è tradizionale del nostro paese. Lo dico perché una città come Tokyo, che ha 30 milioni di abitanti e quindi la metà della popolazione italiana, non c'è una coda con la macchina, non ci sono le file sulle metropolitane, c'è una gestione, anche una silenziosità, una gestione degli spazi assolutamente diversa rispetto alle città italiane. Alcuni fenomeni tipo l'insicurezza che abbiamo in alcune aree cittadine sono anche dovute alla bassa manutenzione, alla cattiva gestione, alla bassa qualità, diciamo, degli ambienti in cui si vive e in cui si gestiscono gli spazi. Quindi la necessità di ricostruire, rigenerare costantemente, anche per adeguarli ad esempio su temi di carattere sismico, abbiamo parlato ad esempio sul tema, ma per noi fondamentale, delle infrastrutture nel nostro paese. Noi abbiamo alcuni elementi simili ai loro, in particolare il fatto di avere un territorio prevalentemente montuoso. È evidente che la capacità di rigenerare le infrastrutture mantenendo aperte le stesse mentre si sostituiscono i manufatti è un elemento fondamentale per consentire di non interrompere flussi di traffico. Questo sono temi, così come anche la resilienza sismica da parte degli edifici e da parte delle infrastrutture, cose che nel nostro paese siamo ancora alla preistoria. È evidente che abbiamo una grande capacità ingegneristica, abbiamo una visione, Remtec fa parte di questa visione di guardare al futuro. A volte, devo dire, questo paese si fa male da solo con norme o situazioni che ingessano la capacità, come posso dire, di affrontare, di far evolvere il tessuto urbano in maniera qualitativamente valida. Quindi sicuramente non abbiamo solo problemi, abbiamo una grande difesa ad esempio del paesaggio e dei nostri luoghi, ma che si deve accompagnare con un aumento di quelli che sono la qualità degli edifici, dei servizi e del vivere, che si deve adeguare alle esigenze dei cittadini nel 2030 o nel 2040. Non possiamo rimanere con una concezione, diciamo così, un po' retro di quelli del nostro tessuto urbano. Ecco, da questo punto di vista credo che ci siano degli spazi enormi per un paese come il nostro, che ha una grande capacità ingegneristica, una grande capacità sulle opere pubbliche, aziende in grado di sorprendere gli altri paesi. A volte rispetto ad altri paesi ci manca un po' la capacità di sognare quello del futuro delle nostre città e di vivere solo, diciamo, l'immediatezza e non una visione a 10-20 anni con progetti importanti anche a livello urbanistico che possano riqualificare in tali settori delle grandi città. Soprattutto mi riferisco ad aree come ad esempio Roma, che è una città bellissima ma che ovviamente non è infrastrutturata per il flusso di turisti che c'è oggi, né infrastrutturata per la mobilità ad esempio dei lavoratori che si muovono nelle varie periferie, e anche la qualità delle abitazioni, il problema degli alloggi, la gestione di tutti i quartieri decentrati, che spesso rischia di creare, diciamo così, anche delle tensioni sociali che poi sfogano in un'insicurezza in alcune aree. Quindi credo che la qualità dei luoghi, la sicurezza, la qualità dei servizi siano poi elementi di un unico paniere che porta alla vivibilità delle nostre città, così anche come la riduzione dell'inquinamento, della rumorosità, di tutti quei temi che però presi singolarmente non fanno capire qual è l'obiettivo finale, che deve essere quella di portare una città che diventi vivibile a misura d'uomo, a misura d'ambiente, che possa essere continuamente un'evoluzione costante. Il tema ad esempio della nostra sistema in cui la demolizione e ricostruzione degli edifici è particolarmente complessa, molto diverso rispetto ad altri paesi dove strutturalmente dopo 15 anni abbattono gli edifici per ricostruirli. È chiaro che questo non si può fare con edifici di carattere storico, però dobbiamo anche evitare che tutti gli edifici costruiti dopo la Seconda Guerra Mondiale vengano considerati di carattere storico, perché devo dire abbiamo anche costruito, come tanti paesi, dopo le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, in fretta perché c'era bisogno di case, ma non particolarmente bene. Quindi abbiamo tante cose che probabilmente, se avessimo avuto meno tempo, non avessimo avuto una guerra mondiale sulle spalle, non avremmo mai fatto. Ecco, forse è arrivato anche il momento di riniziare a prenderci noi la responsabilità di creare un futuro urbano per il nostro paese. Credo che con l'aiuto di eventi come questo si possa discutere liberamente, senza barriere ideologiche, perché io l'ho sempre detto, la qualità della vita non è di destra né di sinistra, la qualità della vita deve consentire a questo paese di dare alle prossime generazioni un miglioramento degli ambienti, a prescindere dalla tessera politica che uno ha in tasca, perché solo le nazioni che fanno questo sono nazioni che hanno un futuro. Basta guardare solo al passato, iniziamo a lavorare per i nostri figli e i nostri nipoti. Grazie.
1: Grazie, grazie al Vice Ministro Edoardo Rixi. E a questo punto passiamo al prossimo illustre ospite, che rappresenta un po' quella che è la conoscenza davvero importante dei rischi del nostro paese, perché sappiamo che è un paese fragile, caratterizzato da tanta bellezza e tanta fragilità, e meno male che c'è proprio Casa Italia a darci un aiuto fondamentale. E per quanto concerne Remtec, ad essere anche un sostegno per i dati che fornisce, Luigi Ferrara, capo dipartimento di Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Grazie, hai fatto un grande lavoro.
6: Grazie.
1: E tra l'altro abbiamo avuto modo, con piacere, di sentirci al telefono. Posso dire che in tutta la conversazione il capo dipartimento ha parlato sempre di Silvia Paparella, di quello che fa Remtec, quindi non ha menzionato niente di Casa Italia. Io sono rimasta veramente, è difficile questa empatia trovarla, prego.
6: No, buongiorno a tutti, grazie dottoressa Varini. Io vorrei continuare a parlare di Silvia Paparella più parlare di Casa Italia,
1: nel senso delle prossime sfide che avrete insieme.
6: Certo, no, io volevo ringraziare innanzitutto Silvia Paparella e poi raccontare anche, diciamo, l'evoluzione del nostro rapporto, da ultimo anche come presidente di Sogesid. Ringraziare le autorità politiche presenti per i loro interventi. Farò un piccolo accenno proprio a quello che ha appena detto il Vice Ministro Rixi a proposito del tema della prevenzione sismica, che è un tema che vede impegnato in particolare il Dipartimento Casa Italia, che a fronte del nome non si occupa del piano casa ma si occupa della prevenzione dei rischi naturali, in particolare la prevenzione del rischio sismico e della ricostruzione. E con riferimento a Remtec, noi ci siamo incontrati in particolare sul tema della ricostruzione, che Remtec è un luogo, soprattutto diceva Silvia, di connessioni, ed è stata l'occasione per incontrarci anche con tutti i commissari alla ricostruzione nel nostro territorio, anche col professor Loffredo, con l'ingegnere Loffredo, che è vice commissario in diverse ricostruzioni. Il nostro territorio, come sapete, è stato già detto, un territorio fragile non solo dal punto di vista idrogeologico, ma anche dal punto di vista sismico e degli altri rischi naturali. Pensiamo a quello vulcanico che ci sta vedendo impegnati in questo momento nel territorio dei Campi Flegrei. E quindi abbiamo tante ricostruzioni. Remtec, possiamo dire, che ha favorito una riforma strutturale del nostro paese, la riforma della gestione delle ricostruzioni. Come sapete tutti, come sappiamo tutti, in materia di protezione civile come paese siamo all'avanguardia, abbiamo grandi conoscenze tecniche, diceva il consigliere, il Vice Ministro Rixi, in materia ingegneristica, in materia di emergenza. Poi abbiamo avuto invece in materia di ricostruzione una difficoltà non tanto dal punto di vista tecnico, ma nel far ripartire e organizzare le ricostruzioni. Fino all'anno scorso per ogni evento si aveva una disciplina ad hoc per la ricostruzione, con naturalmente gli inevitabili ritardi. Una ricostruzione è efficace non solo perché ricostruisce bene in quei luoghi, ma anche perché ricostruisce per tempo. Molto spesso i disastri naturali avvengono in aree interne e se non si ricostruisce subito il fenomeno dello spopolamento è lì. Quindi la legge 40 del 2025, che è stata discussa a Remtec nel 2023, poi nel 2024, nel 2025 è stata approvata e sarà ancora protagonista quest'anno, perché aveva organizzato per il venerdì un'occasione di confronto proprio sulla fase applicativa della legge 40, che dà al nostro paese uno strumento di intervento omogeneo nel momento in cui c'è una calamità naturale, che non può traguardare subito in un'ordinarietà dopo due anni dell'emergenza, ma la necessità di un ulteriore momento che può durare fino a 10 anni per la ricostruzione, in cui le norme vengono adattate, viene nominato un commissario e quindi quella è l'occasione per trovare una modalità, l'occasione di Remtec anche per trovare modalità applicative più efficaci. Quindi il Dipartimento è certamente impegnato in una serie di altri fronti, ma volevo citare questo perché è stato Remtec anche uno strumento per far nascere questa legge. Grazie.
1: Grazie all'architetto Marcello Giannuzzi. Io vorrei dare subito la parola, prego, con il prossimo relatore, che è il generale Marcello Giannuzzi, che è proprio direttore Centro Formazione Logistica Interforze Centro Alti Studi Ministero della Difesa, e che tra l'altro è dà modo di parlare di questa importante attenzione da parte di Remtec nei confronti della formazione. Prego.
7: Allora, innanzitutto grazie e un saluto a tutte le autorità, a tutti i presenti e a Remtec per questo invito. Il Centro di Formazione Logistica Interforze è un aspetto militare, una formazione che a quella della formazione tipicamente militare, ultimamente dal 2024, quindi dal 2024, ha assunto una fisionomia di scuola superiore universitaria, quindi cambiando completamente sia modo organizzativo e sia metodologia didattica, affiancandosi pienamente a quella dell'idea del mondo universitario. Quindi non più formazione per i dirigenti militari, ma anche della dirigenza della pubblica amministrazione, dell'impresa e anche a dei studenti, perché nel nostro percorso formativo abbiamo anche quelli dei dottorati di ricerca. Ora, nell'ambito di questa formazione, quindi globale, anche abbastanza recente, abbiamo appunto il master in transizione ecologica e rigenerazione ambientale per comunità sostenibili, che è partito, come prima accennato la dottoressa Vaparella, nel 26 come prima edizione. Siamo a metà dell'opera, ma già stiamo avendo ottimi ed eccellenti risultati, perché questo nasce da un'idea e da una sinergia dalla struttura del commissario per le bonifiche, da Ferrara Expo, dall'app tecnologico, ma con la presenza di ben 6 atenei. Li cito tutti: la Sapienza, Tor Vergata, Policlinico di Torino, quella di Ferrara, Catania e quella di Partenope di Napoli. Questo corpo docente altamente qualificato, questa sinergia di varie esperienze crea ai nostri frequentatori un percorso altamente qualificato e altamente rispondente alle realtà. Una formazione che deve essere completa, sia multidisciplinare, sia multiprospettica, ma anche di natura pratica, prevedendo quindi anche una capacità previsionale del futuro, quindi recependo le esigenze che possono venire da situazioni immediate. E come lo stiamo facendo? Facendo anche dei percorsi di natura, quindi del site lesson, quindi delle visite guidate su siti di interesse, non soltanto vedendo gli aspetti di natura pratica, come sono stati risolti in termini giuridici e tecnologici, ma come si potrebbero risolvere aspetti che potrebbero prevenire. E anche con un taglio internazionale, quindi stiamo già prevedendo nella prossima edizione delle visite presso la Direzione Generale dell'Ambiente, quindi istituzioni presso la Comunità Europea. Questa attività porta praticamente a uno sviluppo di una figura professionale che la stiamo già definendo, siamo già all'opera, che possa operare in tutti i settori, quello del territorio, quello dell'ambiente, quella della salute, quella di tutte le attività, anche quella dell'emergenza, che sia di prossimità verso la comunità. Ora, questa figura però deve essere pienamente completa anche con la comunicazione verso i media, verso il cittadino, quindi superando quella disinformazione che molte volte può accadere. Accanto a questa figura professionale che stiamo definendo, prima l'ha accennata la dottoressa Vaparella, abbiamo anche, risponde pienamente alla figura del RUP, che oggigiorno con il nuovo codice degli appalti, il decreto legislativo 36 del 2023, prevede un responsabile di procedimento di progetto che supera, perché la dicotomia con il vecchio RUP del vecchio codice è un, porta alcune volte a degli equivoci. Qui non sono più singoli procedimenti assestati, ma un procedimento nel suo insieme, quindi un progetto, quindi che si parte dalla pianificazione, dalla programmazione, dalla progettazione, dall'affidamento e esecuzione al controllo finale, quindi un qualcosa che parte dall'inizio e che deve portare a un risultato. Questo porta alla creazione quindi di figure professionali altamente qualificate che devono avere una capacità completa, quindi dal diritto, dalla tecnologia, dalla capacità comunicativa. E nell'ambito di questa attività della tecnologia mi stava sfuggendo, ma c'è anche l'intervento dell'Università di Bari con una tecnologia sempre più emergente, quella del telerilevamento satellitare, quindi dal controllo tramite un satellite di tutti i vari siti ambientali del territorio. Questo perché? Perché praticamente dobbiamo sempre avere, quindi la transizione ecologica non è soltanto un modello che praticamente nasce così, ma è una esigenza che ha vari aspetti culturali, economici, sociali, quindi dobbiamo formare, e la formazione a questo punto è importantissima, persone che sappiano guidare questo percorso con metodo, sicurezza e soprattutto questo senso di sacrificio proprio per dare un maggior risultato al sistema paese.
3: Grazie al generale Marcello Giannuzzi che ha parlato di formazione. Ringrazio Luca Conticini che è proprio direttore del settore nord-est di ANSFISA, l'agenzia che di formazione ne sa molto perché è un'agenzia che garantisce la sicurezza proprio delle infrastrutture e trasporti del nostro paese. Grazie, porti il nostro saluto al direttore Domenico Capomolla per il grande lavoro che fate su tutta la rete di infrastrutture d'Italia, di sicurezza, di gestione, di protezione, di pianificazione. E allora chiudiamo con il presidente di Ferrara Expo, è qui di fianco a me, è appunto Andrea Moretti. Grazie per questo lavoro. Ferrara Expo che tra poco compie gli anni, è così, è un compleanno importante. Prego.
8: Corretto. Allora, so che noi abbiamo esaurito il nostro tempo qui, per cui sarò veramente velocissimo e di conseguenza mi associo ai ringraziamenti per la presenza di ciascuno di voi in maniera generica ma di grande cuore, davvero, è per noi molto molto importante, anche perché stiamo in questo momento celebrando un traguardo storico, 20 anni di Remtec, 20 anni di lavoro, di ricerca, di confronto ininterrotto. L'abbiamo detto prima, se guardiamo indietro comprendiamo quanto il mondo sia cambiato e quanto i temi che oggi sono sulla bocca di tutti, la transizione ecologica, la tutela del territorio, la salute dell'ambiente, fossero 2 decenni fa, quelle che a me piace definire intuizioni per pochi pionieri. Ed è proprio su questo aspetto che voglio soffermarmi, lasciatemi essere campanilista, per rivendicare un elemento fondamentale. Remtec non è semplicemente un grande evento che fa tappa nella nostra città. Remtec è Ferrara Expo. Il marchio Remtec è nato e si è sviluppato in fiera a Ferrara ed è un progetto che è stato generato e in cui si è creduto prima di chiunque altro e che abbiamo cullato e fatto crescere negli anni grazie alla preziosa collaborazione delle aziende, dei professionisti e delle istituzioni. Poi ovviamente all'interno di questa grande squadra abbiamo Silvia Paparella, che ormai vedo che è ben conosciuta anche in questa sede, è stata più che riconosciuta, ma tutto per grandi meriti. Aver generato questo evento, aver mantenuto saldamente la titolarità del brand e averlo ospitato ininterrottamente anno dopo anno dimostra la centralità di Ferrara nel dibattito nazionale e internazionale. Questo ci ha permesso di trasformare la nostra città nella capitale permanente delle bonifiche, delle infrastrutture e della rigenerazione del territorio. Vedete quanto orgoglio ci metto anche nel dare questo tipo di definizione. Oggi Remtec è un'eccellenza globale, un hub tecnologico e scientifico che genera un vero valore per le imprese, per la pubblica amministrazione, per l'intero sistema paese. Questo successo, permettetemi di dirlo, è in buona parte il successo di Ferrara Expo, di una squadra che lavora incessantemente per mantenere altissima l'asticella della qualità. Il progresso e la competitività dell'Italia passano necessariamente dalla capacità di fare sistema e di curare l'ambiente in cui viviamo. Noi di Ferrara Expo siamo pronti per il 20° anno consecutivo ad accogliere i massimi esperti, le aziende leader e i decisori politici per scrivere insieme il prossimo capitolo di questa straordinaria storia. È importante esserci a Remtec, perché quello è il momento del grande confronto dove ciascuno di voi deve portare qualcosa e deve avere come obiettivo quello di portarsi a casa qualcosa. Per cui io concludo, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi aspetto con grande entusiasmo all'inaugurazione della 20ª edizione di Remtec a casa nostra, a Ferrara Expo. Grazie.
1: Grazie Andrea Moretti. Tra l'altro Ferrara Expo rappresenta un po' quello che è il prototipo di com'è l'innovazione riuscita, perché già di per sé la struttura fieristica, il polo fieristico è un esempio di innovazione, lo ricordiamo, lo sottolineiamo. Io vorrei ricordare anche naturalmente Marco Fioravanti, presidente dell'ANCI e sindaco di Ascoli Piceno, che di fatto rappresenta quello che è anche l'aiuto degli enti, dei comuni a questo progetto Remtec, perché poi si dialoga e si mette in opera nei territori. Quindi, e a proposito di ascolto dei territori, grazie a tutti i convenuti, il senatore Alessandro Monelli, al viceministro Valeria Gava, viceministro Edoardo Rixi, a Luca Conticini di Ansfisa, grazie davvero, e naturalmente a Maria Alessandra Gallone, presidente dell'ISPRA, a Luigi Ferrara, capo dipartimento di Casa Italia, grazie al Marcello Giannutti e grazie ad Andrea Moretti e naturalmente a Silvia Papparella. Ci vediamo a Remtec 16-18 di settembre. Grazie a tutti.
9: Notiziario parlamentare.
10: Sono le 11, ben ritrovati all'ascolto di GR Parlamento in studio Francesca Rinaldi. Oggi sono convocati entrambi i rami del Parlamento. Tra poco alle 11.30 a Palazzo Madama si riprenderà la discussione della riforma elettorale modificata rispetto al testo approvato dalla Camera. Le dichiarazioni di voto e la votazione finale sono previste domani alle 10. A Montecitorio dalle 15 si ripartirà invece con il decreto legge che contiene disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA SPA in amministrazione straordinaria. Poi è prevista la discussione della proposta di legge sull'istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio. E a proposito dell'ex ILVA di Taranto, dopo l'assemblea davanti allo stabilimento, i sindacati FIM, FIOM, UILM e USB hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'indotto fino alle 7 di domani. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte in segno di protesta, ma è annunciato un blocco stradale anche sulla statale in direzione Bari. Sia chiaro, sottolineano i sindacati nella comunicazione di sciopero, che non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. Auguri Papa Leone, così la Presidente del Consiglio Meloni in un post sui social in occasione del 71° compleanno del Pontefice, ricordando le parole rivolte quest'estate ai giovani riuniti al meeting di Rimini. Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, ci sia anche chi riaccende sogni e visione. Uno sprone potente per tutti noi, sottolinea Meloni, spiegando che davanti alla complessità delle sfide di questo tempo è facile cedere alla stanchezza, alla rassegnazione, alla convinzione che i problemi siano troppo grandi per poterli risolvere, ma aggiunge arrendersi alla strada più facile, non quella che genera frutti. L'addio a Emma Bonino, oggi seconda giornata di apertura al pubblico fino alle 19 della Camera Ardente nella Protomoteca del Campidoglio a Roma. Domani a mezzogiorno e mezzo i funerali di Stato in forma laica sempre in Campidoglio. Alle 15 di oggi invece nella Cattedrale di Mondovì in provincia di Cuneo i funerali di Stato per Raffaele Costa, più volte ministro della salute, dei trasporti, delle politiche comunitarie, deputato per 30 anni dal 1976 al 2006 e ultimo segretario del Partito Liberale. Ed è tutto per questa breve edizione del notiziario parlamentare. Grazie a Massimo Chiadroni alla parte tecnica e a tutti voi per averci seguito.
9: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati al nostro appuntamento con i libri. Al microfono oggi Francesca Rinaldi per parlare di Il Contagio, da Lucky Luciano alle stragi di Capaci e Via D'Amelio, come l'eroina ha cambiato per sempre la mafia. Marlin editore, e lo facciamo con l'autore Massimiliano Iervolino. Bentrovato.
2: Bentrovato a voi.
1: Grazie per essere con noi. Lei ha lavorato come consulente della Commissione parlamentare Ecomafia ed è stato segretario dei radicali italiani dal 2019 al 2024. Il suo è un libro che prova a spiegare come la droga, e l'eroina in particolare, ha cambiato la mafia italiana. Allora partiamo dalle origini. Cos'era la mafia alle sue origini?
2: Ma fondamentalmente la mafia siciliana era un'organizzazione che si occupava di preservare il potere, che era il potere quello dei latifondisti in Sicilia, e faceva il lavoro sporco per appunto i padroni dei terreni, e il lavoro sporco voleva dire controllare i contadini, controllare i diritti che questi contadini chiedevano al nascente Stato italiano. Quindi la mafia nasce in questo modo, nasce come servizio ai grandi latifondisti per controllare la richiesta di diritti delle persone più umili e più deboli.
1: Tant'è che lei lo chiama braccio armato dell'ordine agrario.
2: Esatto. Il braccio armato dell'ordine agrario inizia un po' con l'Unità d'Italia, e quindi con tutta la storia che parte dall'Ottocento e progredisce poi attraverso diverse fasi storiche che molto probabilmente andremo a approfondire in queste interviste che vengono approfondite nel libro.
1: E lo facciamo subito. Quando cambia la mafia, e mi riferisco in particolare al periodo del fascismo e poi all'arrivo degli alleati?
2: Esatto, la mafia lì, diciamo che con il prefetto Mori, che è colui che viene mandato dal fascismo, ha subisce un colpo non letale, ma comunque il prefetto Mori durante il fascismo persegue la mafia anche se non la sconfigge. Poi c'è tutta la questione riguardante lo sbarco degli alleati, anche qui ci sono delle narrazioni molto, molto differenti che gli stessi storici danno su come la mafia abbia aiutato gli americani a sbarcare in Sicilia. Dopodiché i documenti ufficiali che poi rendono reale questo patto tra la mafia siciliana e gli alleati non ce ne sono, ci sono solo documenti ufficiali che invece testimoniano l'aiuto che Lucky Luciano, è venuto negli Stati Uniti d'America, dà ai servizi segreti della Marina Militare americana, che fondamentalmente gli chiedono di preservare il porto di New York dalle proteste sindacali, ma anche da tentativi di sabotaggio da parte di nazisti, tentativi di sabotaggio di quelle imbarcazioni che dovranno poi aiutare gli alleati a sbarcare nei vari luoghi in Europa. Quindi questo è un passaggio storico consolidato, cioè quello della richiesta da parte dei servizi segreti della Marina Militare americana alla Lucky Luciano. Meno consolidato è l'aiuto che poi, secondo alcune narrazioni, viene dato dalla mafia siciliana nel momento in cui gli stessi alleati sbarcano in Sicilia.
1: Cambia quindi la mafia, ma in che direzione cambia?
2: Ma fondamentalmente poi negli anni 40 e 50 la mafia continua ad essere una mafia rurale. La vera svolta si ha nel 1957, quando la mafia americana chiede un aiuto alla mafia siciliana per occuparsi di traffico degli stupefacenti. Questo avviene fondamentalmente per due motivi: perché negli Stati Uniti le leggi che prevedono la punizione per lo spaccio di stupefacenti si aggravano, e quindi diventa sempre più difficile per il boss di Cosa Nostra americana occuparsi di stupefacenti. E fondamentalmente poi c'è un altro evento che da lì a poco sarebbe scoppiato, cioè nel 1959. E l'evento è quello dell'occupazione di Fidel Castro di Cuba. la Cosa Nostra americana si vede chiusa questa possibilità di transito di traffici illegali, perché Cuba da lì a poco sarebbe finita sotto il potere di Fidel Castro, e quindi Cosa Nostra americana si preoccupa di sostituire quella tratta con qualcun altro. E da lì nasce l'idea, grazie anche alla presenza di Lucky Luciano in Italia, soprattutto a Napoli, di sostituire quella tratta con un'altra tratta che passa proprio per la Sicilia. E quindi nel 1957 c'è una prima grande riunione tra Cosa Nostra americana e Cosa Nostra siciliana all'Hotel delle Palme, dove lì si mettono le basi per quello che poi diventerà, con vari passaggi, il traffico internazionale di stupefacenti, dove la Sicilia diventerà un passaggio per l'appunto strategico. Perché non dimentichiamo che poi da lì fino al 1978, quando ci sarà un'altra svolta, la Sicilia, come dicevo prima, diventerà uno snodo principale, perché l'oppio verrà raccolto fondamentalmente in Turchia, lavorato e trasformato in morfina base in Siria e Libano, poi portato a Marsiglia e quindi in Francia per essere raffinato fino a diventare eroina molto pura. Dal Marsiglia si passa in Sicilia e poi la Sicilia, attraverso la mafia siciliana, si preoccupava di inviare l'eroina stessa negli Stati Uniti.
1: La fermo un attimo, sì, perché vorrei parlare con lei del primo salto di qualità, chiamiamolo così, sì, della mafia. Nel 1963 la strage di Ciaculli, sette, sì, militari muoiono nel tentativo di disinnescare un'alfa, sì, abbandonata che invece esplode. Cosa cambia nella strategia della mafia nei confronti poi dello Stato?
2: Beh, nel 1963 c'è un grande snodo. Perché? Perché nel momento in cui c'è la strage di Ciaculli, lo Stato reagisce fortemente, vengono fatti numerosissimi arresti, parecchi boss di Cosa Nostra siciliana capiscono che lo Stato sta reagendo, e quindi, capendo che lo Stato sta reagendo, o scappano o vengono per l'appunto arrestati, e quindi c'è una vera svolta nel rapporto tra lo Stato centrale e la mafia siciliana. Cioè lo Stato centrale, dopo quella strage, e non dimentichiamo, è la prima grande strage che poi entra nelle cronache di tutta Italia, quindi lo Stato a quel punto non può far finta più di nulla, e reagisce, come dicevo prima, con gli arresti, reagisce attraverso due processi che vengono incardinati, il processo di Catanzaro e il processo di Bari, processi che purtroppo, come la storia sottolinea, si risolvono in nulla di fatto. Le sentenze dimostrano che le condanne sono molto molto lievi o inesistenti, e quindi dopo il processo di Bari e il processo di Catanzaro la mafia capisce che lo Stato ha fallito, l'opinione pubblica capisce che la mafia è ancora intoccabile, e quindi gli stessi mafiosi che erano scappati o si erano nascosti o erano stati incarcerati dopo il processo di Bari e il processo di Catanzaro tornano in prima linea.
1: Iervolino, lei prima ha citato gli Stati Uniti, perché chiaramente è molto rilevante quello che accade negli Stati Uniti per capire anche l'evoluzione o involuzione, sì, insomma il cambiamento, ecco, della mafia nel nostro paese. Lei parla di modello americano, cioè come si era strutturata la mafia negli Stati Uniti dal proibizionismo in poi, che poi la mafia italiana acquisisce, impara e copia in qualche modo.
2: Esatto, la mafia siciliana copia quasi tutto della mafia americana, perché la mafia americana inizia ad essere un potere assoluto quando fondamentalmente sul proibizionismo, sull'alcol, costruisce la sua fortuna. E questo lo deve soprattutto a un lungimirante, Lucky Luciano, che capisce prima degli altri non solo che sul proibizionismo si possono fare le fortune di Cosa Nostra americana, ma anche che bisogna dare un'organizzazione alla stessa Cosa Nostra americana. Infatti Lucky Luciano è lui che si inventa la cosiddetta commissione, commissione che poi dal 57 in poi diventerà anche un modello per la mafia siciliana, proprio perché, come dice Tommaso Buscetta, lo stesso Lucky Luciano consiglia ai mafiosi siciliani che parteciparono alla riunione dell'Hotel delle Palme. Però senza la mafia americana, e quindi senza l'organizzazione della mafia americana, senza i traffici internazionali della mafia americana e senza, ai noi, la ferocia della mafia americana, la mafia siciliana molto probabilmente sarebbe rimasta una mafia agraria o al massimo una mafia che si affacciava al mondo delle costruzioni, l'esempio più lampante è il Sacco di Palermo, però non avrebbe mai fatto il salto di qualità in negativo, diciamo noi, che invece ha fatto grazie alle influenze che Cosa Nostra americana gli ha trasmesso a partire dall'Hotel delle Palme. È chiaro che il ruolo di Lucky Luciano sia negli Stati Uniti attraverso la trasformazione di Cosa Nostra americana, ma anche quando arriva in Italia, e quindi quando si rende conto che deve aiutare la stessa Cosa Nostra americana a trovare un nuovo sbocco per il traffico internazionale degli stupefacenti, allora a quel punto Lucky Luciano e Cosa Nostra americana danno un grande aiuto alla mafia siciliana per diventare da potere locale a potere internazionale.
1: Ecco, nel 1964 il Senato americano cerca di scoprire come la mafia sia riuscita a costruire un impero di potere così importante, e viene fuori appunto da questa relazione il traffico di stupefacenti, che sta alla base di questo che abbiamo chiamato salto di qualità, non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti. E è un po' quello che accade in Italia nel 1973, quando il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa stila una sorta di relazione che mette in ordine i risultati di tanti anni di indagine, 20 anni di indagine. Che cosa evidenzia questa relazione del generale Dalla Chiesa del 1973?
2: Ma come dicevo prima, la relazione di Dalla Chiesa fondamentalmente cristallizza quello che è successo dal 1957, ossia dalla riunione all'Hotel delle Palme a Palermo al 1973, cioè l'inizio della collaborazione tra la mafia americana e la mafia siciliana per quanto riguarda proprio lo spaccio degli stupefacenti. Chiaramente la relazione della Chiesa entra nel merito delle famiglie che poi in Sicilia hanno iniziato lo spaccio degli stupefacenti fondamentalmente verso gli Stati Uniti, perché ancora in Italia era basso il consumo, tirando in mezzo tutte le famiglie che allora erano più in voga, cioè i Greco e la Barbera. Non dimentichiamo che sia i Greco che la Barbera erano coloro che hanno poi vissuto la prima guerra di mafia, e quindi Dalla Chiesa, nero su bianco, chiarisce quali erano le famiglie che si contendevano questo spaccio degli stupefacenti in Sicilia, chiarisce quali erano le rotte, che come dicevo prima fondamentalmente era quella che partiva dalla Turchia, passava per il Libano alla Siria, andava per la raffinazione dell'eroina a Marsiglia e poi ripassava per la Sicilia, però ce n'era anche un'altra che fondamentalmente era quella che passava per la Cina, per il Laos, per il Lontano Oriente. Lo stesso Dalla Chiesa dava atto che dal 1963, quindi dalla strage di Ciaculli in poi, c'era stata una forte rappresaglia da parte dello Stato, rappresaglia che aveva portato le stesse famiglie mafiose a spostare questo transito di eroina che proveniva da Marsiglia in altre città quali Genova, Napoli, città che avevano dei porti che potevano servire proprio per poi mandare l'eroina stessa negli Stati Uniti. Queste sostituzioni di città, cioè il passaggio da Palermo a città come Genova e Napoli per il traffico di eroina, erano dovute fondamentalmente, come dice Dalla Chiesa, a controlli che erano diventati molto molto evidenti dopo proprio la strage di Ciaculli.
1: 9 anni dopo il generale Dalla Chiesa viene ucciso, il primo uomo che aveva messo in evidenza in modo chiaro per iscritto il nesso tra mafia e droga. A metà degli anni 70 sono i corleonesi che prendono il controllo dell'isola. Che cosa cambia con loro?
2: Beh, cambia tantissimo. Innanzitutto c'è un passaggio fondamentale che il libro evidenzia. Abbiamo parlato prima della riunione all'Hotel delle Palme nel 1957, quindi del ruolo che acquisisce la mafia siciliana nel traffico degli stupefacenti, mettendo l'isola a disposizione di Cosa Nostra americana come transito dell'eroina. Però c'è un'altra data importantissima che va oltre quella del 1957, mi riferisco al 1978. Perché il 1978 è una data centrale? Perché alcuni contrabbandieri di sigarette, tra cui Nunzio La Mattina, hanno l'idea, che poi portano all'attenzione della mafia palermitana, di bypassare il passaggio della morfina base dalla Siria e dal Libano e quindi dalla Turchia a Marsiglia, ma farla arrivare direttamente a Palermo, così da poter sfinare la morfina in eroina proprio a Palermo e quindi saltare un passaggio. Questo che può sembrare un passaggio secondario, invece è un passaggio primario per quanto riguarda proprio il guadagno che si ha. Saltare un passaggio, quindi togliere di mezzo i marsigliesi e raffinare l'eroina non a Marsiglia ma a Palermo, vuol dire guadagnare molti molti molti più soldi, come hanno testimoniato durante il maxi processo sia Tommaso Buscetta che Tuccio Contorno.
1: Ecco, la mafia diventa una struttura organizzata, quindi un'azienda globale in qualche modo.
2: Diventa un'azienda globale proprio grazie a questa intuizione di questi contrabbandieri siciliani che si occupavano allora di tabacchi e che nel momento in cui hanno questa idea si iniziano a occupare, utilizzando le stesse rotte, di portare la morfina in Sicilia e quindi di raffinarla a Palermo. E questo è un salto di qualità enorme che fondamentalmente

0: date ai corleonesi. E questo fondamentalmente è il motivo per cui i corleonesi, che sono molto molto molto più spietati della mafia, quella che era fino all'ora vincente, cioè quella di Bontade, capiscono che questa economicità della nuova criminalità organizzata è un'occasione d'oro da non farsi sfuggire, quindi nel 1981 con l'omicidio di Stefano Bontade fondamentalmente inizia la seconda guerra di mafia che, come più volte detto da Giovanni Falcone, porterà in Sicilia circa 1000 morti.
1: Lei prima accennava al maxi processo che ricostruisce rapporti e interessi di questa struttura, della rete, della cupola, ma io le chiedo di spiegarci che cos'è la strategia della terra bruciata che viene evidenziata invece dalla Corte d'Assise di Palermo.
0: Sì, tenga conto che quando si parla di mafia si vuole far apparire sempre Totò Riina come un contadino, un villano, quindi un ignorantone. Fondamentalmente la figura di Totò Riina era impiantata su quello che è la sua storia, e quindi di Corleone, quindi della fame che loro, Riina e gli altri, hanno patito, e questo influenzerà molto il loro modo di combattere contro la mafia perdente dal 1981 in poi, ma anche contro lo Stato. Dico questo perché io, quando mi viene fatta questa domanda, rispondo sempre in un modo. Nel 1980 fondamentalmente in Italia si combattono due guerre di criminalità organizzata, una quella siciliana tra la mafia dei corleonesi e la mafia di Bontade, di Vinzerillo, di Buscetta, e un'altra è quella che avviene in Campania, cioè tra la nuova camorra organizzata di Cutolo e la nuova famiglia di Alfieri, Galasso, Giuliano e tanti altri. I morti in quegli anni sono paragonabili, cioè circa 1000 in Sicilia, circa 1000 in Campania, però con una sottile differenza. Se vede i morti che ci sono in Campania in quegli anni, fondamentalmente si possono attribuire quasi metà per la nuova camorra organizzata e quasi metà per la nuova famiglia. Se andiamo a vedere invece i morti in Sicilia, ci accorgiamo che la quasi totalità dei morti, cioè delle 1000 persone che sono decedute, fondamentalmente quasi tutti provengono da boss o affiliati o parenti di affiliati o parenti di pentiti che vengono dalla mafia perdente, quella dei Bontade, Inzerillo, Badalamenti, Buscetta, eccetera, eccetera. Questo fa capire che non è stata una guerra vera e propria, ma è stata una strategia messa in campo da Totò Riina e quindi dai corleonesi per annientare, prima molto probabilmente che se ne accorgessero dall'interno, quelle famiglie che, come dicevo prima, si stavano straarricchendo grazie al traffico di droga e che avevano messo ai margini i corleonesi stessi. Totò Riina fu in grado di vincere una guerra senza lasciare tra i corleonesi tantissime vittime, e questo secondo me è un esempio della grande strategia che c'era dietro a quell'uomo.
1: Iervolino, le faccio un'ultima domanda. Sì. Nel corso dei decenni, degli anni, è diminuito il consumo di eroina ed è aumentato quello di cocaina. Questo ha significato un cambiamento nelle strategie della mafia?
0: Beh, diciamo sì, perché con la sconfitta poi che ci sarà della mafia corleonese grazie all'operato delle istituzioni, delle forze dell'ordine, dei magistrati, ma anche perché comunque l'eroina inizia a diventare una droga impresentabile per due ordini di motivi. Innanzitutto perché l'eroina, i tossici da eroina si vedevano. Noi che abbiamo una certa età ci ricordiamo le siringhe per strada, ci ricordiamo i tossici per strada, ci ricordiamo tutto questo dolore che c'era intorno all'eroina, fondamentalmente anche che passava attraverso i genitori di quelle persone che facevano uso di eroina, e quindi l'eroina era una droga visibile. Un'altra cosa che ha dato un grande colpo all'eroina è l'AIDS, e quindi l'inizio dei morti attraverso questa malattia, che era una malattia che non toccava solo i tossicodipendenti, ma toccava anche le persone che in un modo o nell'altro venivano infettati perché incontravano questo tipo di problema. E quindi l'eroina in un modo o nell'altro

0: diventa una droga di serie B e prende il posto dell'eroina una droga tra virgolette invisibile, perché non ha i problemi dell'eroina, che è la cocaina. La cocaina viene fondamentalmente spacciata con poi dalla criminalità organizzata, che prende il sopravvento dopo la caduta dei corleonesi, che è l'andrangheta, e quindi il centro di tutto si sposta dalle raffinerie di Palermo, che dal 78 in poi diventano centrali per la storia che stiamo raccontando, al porto di Gioia Tauro, che è uno dei porti fondamentali per l'andrangheta stessa al fine di commerciare la cocaina, che poi arriva dal Sud America e l'andrangheta si prende il compito per poi distribuirla in tutta Europa.
1: E allora io ringrazio Massimiliano Iervolino, autore del libro di cui abbiamo parlato, Il contagio, da Lucky Luciano alle stragi di Capaci e Via D'Amelio, come l'eroina ha cambiato per sempre la mafia, Marlin Editore. Grazie Iervolino.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Daniele Antelmi alla parte tecnica e grazie a tutti voi per averci seguito.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Diamo la linea al Senato, riprendono i lavori dopo la pausa del weekend. È prevista la prosecuzione della discussione della riforma elettorale, è stata infatti discussa giovedì e venerdì scorso. Ascoltiamo.
2: 2026. Il Presidente, date le comunicazioni specificate nell'allegato al resoconto, ricorda brevemente la scomparsa di Emma Bonino, già Vicepresidente del Senato, preannunciandone la commemorazione, e sospende la seduta in segno di rispetto. Il Presidente comunica che in data 10 settembre del 2026 è stato presentato al Governo il disegno di legge numero 2029 di conversione in legge del decreto legge 10 settembre 2026 numero 157. Il Senato passa al seguito della discussione dei disegni di legge numero 1971, approvato alla Camera dei Deputati, 61 e 1822, recanti disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Sull'emendamento 1100 intervengono il senatore Giorgis e il ministro per le forme istituzionali, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Alberta Casellati. Il Presidente sospende la seduta. In sede di esame degli articoli prendono la parola i senatori Cataldi, Giorgis, Scalfarotto, Enrico Borghi, Pirondini, Boccia, Barcaiuolo, Maiorino, Patton, Musolino, Parrini, De Cristofaro, Bazzoli e il ministro Alberto Casellati. Gli emendamenti fino al 2.28 sono dichiarati inammissibili, improcedibili, preclusi o accantonati, o sono respinti con votazione per alzata di mano, eventualmente seguita da controprova mediante procedimento elettronico qualora richiesta, oppure con votazione nominale elettronica ove richiesto. L'ordine del giorno G1.1 al testo 2 è accolto dal Governo come raccomandazione. L'ordine del giorno G1.2 è respinto. Il Presidente commemora Emma Bonino, esprime il cordoglio personale dell'intero Senato e invita l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento. Commemora altresì Raffaele Costa, recentemente scomparso, e invita l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento. Alle commemorazioni si associano anche i nomi dei rispettivi gruppi, senatori Spagnoli, Renzi, Gelmini, De Cristofaro, Grazia, Ettore, Antonio, Licheri, Pucciarelli, Boccia e Terzi di Sant'Agata. Il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa riprende alle 12.45. Ripreso l'esame degli articoli del disegno di legge numero 1971, prendono la parola i senatori Patton, Enrico Borghi, Verini, Biancofiore, Ettore, Antonio Licheri, Lopreiato, Giorgio Seppinondini. In sede di esame dell'emendamento 1.3021, il senatore Alfieri propone il rinvio della discussione di questo. Previ interventi dei senatori Malan e Patonelli, e la proposta di rinvio è respinta con votazione seguita da controprova mediante procedimento elettronico. Sugli emendamenti intervengono altresì i senatori De Cristofaro, Parrini, Pirondini, Craxi, Malan, Patonelli, Casini, Castellone, Cataldi, Giorgis, Marton, Damante, Verducci, Gaudiano, Calandrini, Irto, Maiorino. Gli emendamenti 1.321 e il 2.500 e il 2.501 sono approvati con votazione per alzata di mano, seguita da controprova con la richiesta e previa verifica del numero legale ove richiesta. I restanti emendamenti fino al 2.218 sono dichiarati inammissibili, improcedibili, preclusi o accantonati, o sono respinti con votazione per alzata di mano, eventualmente proceduta da verifica del numero legale o seguita da controprova mediante procedimento elettronico, qualora richiesta, oppure con votazione nominale elettronico ove richiesta. Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta. Su argomenti non riscritti all'ordine del giorno intervengono le senatrici Rando e Bilotti. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 14 settembre 2023 alle 11.30 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 14.20. Letto e approvata la seduta del 14 settembre 2026. Grazie Presidente.
3: Sono osservazioni, mi pare, perciò il verbale si intende approvato. Come sapete, dopo che vi ho ricordato che l'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna, e che all'inizio della seduta, questo però non è obbligatorio che ci sia sempre, all'inizio della seduta i presidenti del gruppo 5 Stelle e del gruppo Partito Democratico hanno fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113,2 del regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. Detto questo, poiché il regolamento lo prescrive, i 20 minuti di preavviso, devo sospendere la seduta fino alle ore 11:52, poco. Bene, la seduta è sospesa.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Ben trovati con il nostro appuntamento con i libri, al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del nuovo testo scritto dal professor Alfonso Celotto, docente di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma III, e Giulia Guerrini, avvocata giuslavorista. Si chiama Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori. Qui con noi gli autori, ben trovati.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Con grande piacere.
0: Comincio subito da lei, professor Celotto. Come nasce l'idea di questo libro?
2: Nasce un po' per caso, per una coincidenza, cioè perché ci siamo resi conto che in questo anniversario, gli 80 anni del voto del 2 giugno, chi ha votato allora, quindi le persone che votarono il 2 giugno 46, compiono almeno 100 anni. E quindi questa coincidenza, 80 più 100, ci ha fatto pensare di andare a cercare il centenario della Repubblica, cioè le persone che votarono allora, e siamo riusciti a trovarne alcune centinaia e addirittura intervistarne 150 in questo libro.
0: In un'Italia ancora segnata da 20 anni di dittatura e dalle macerie di un conflitto mondiale, il 2 giugno 1946 milioni di cittadini e cittadine si recarono alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. Avete raccontato quel periodo storico attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quella fase. Quanto è stato complicato raccogliere le voci, professore?
2: Allora è stata così un po' un'impresa, perché sono persone di una certa età, soprattutto donne, soprattutto nei paesi, quindi siamo un po' andati in giro, siamo un po' appoggiati a qualche struttura, a qualche RSA, a tanti parenti, però veramente abbiamo trovato tanto entusiasmo nelle persone che hanno voglia di parlare e raccontare queste emozioni.
0: E per la prima volta la decisione della forma di Stato non era imposta dall'alto, da una dinastia o da una volontà politica esterna, ma proveniva proprio dal basso, da un voto diretto e democratico a suffragio universale. A 80 anni di distanza quel voto cambiò le sorti del nostro paese. Qual è l'intento di questo testo, dottoressa Guerrini?
1: Allora, l'intento è far capire e far riscoprire l'importanza del voto anche ai giovani di oggi, perché diciamo che il sentimento che più ci ha colpito è stato proprio questo ricordo così vivido e così sentito. Le donne soprattutto si ricordano perfettamente quel giorno, si ricordano cosa indossarono, si ricordano come era il tempo e si ricordano con chi andarono, proprio per sottolineare veramente la fortuna che sentivano di avere, di poter finalmente esprimere anche loro una loro opinione.
0: Non è un saggio storico, non è un romanzo, ma è ricco di testimonianze che restituiscono molte emozioni. E voi quale avete provato? Lo chiedo a entrambi, avvocato Guerrini.
1: Allora, sicuramente io, essendo anche donna, mi sono commossa molte volte, soprattutto per i ricordi della guerra e soprattutto per quella consapevolezza, inconsapevolezza, mi spiego. I giovani di allora non avevano una grande consapevolezza di cosa andavano a fare, perché le notizie erano frammentate, tante persone non erano istruite e comunque venivano dopo tanti anni di guerra. Però in quell'inconsapevolezza c'era la consapevolezza di poter cambiare, e questo secondo me è il sentimento più bello che ci hanno trasmesso.
0: Professor Celotto?
2: Sì, anch'io mi sono emozionato pur essendo uomo. Scherzi a parte, voglio dire che sentire tanta partecipazione, tanta passione, la responsabilità di dover cambiare l'Italia, la responsabilità di andare avanti, ti fa capire quanto è stata importante la conquista del voto e quanto questo vada trasmesso alle generazioni attuali e future, perché l'Italia nasce da lì, ma deve andare avanti con quella forza.
0: Mi ha molto colpito una testimonianza che avete raccolto nel vostro libro. Questa persona dice: mia mamma era fascista eppure ha votato la Repubblica. Secondo lei perché, professor Celotto?
2: Ma perché ci fu questo grande momento di passaggio? Perché d'altra parte, dopo 20 anni di dittatura, senza voto, con un partito unico, un'ideologia unica, tutte le persone sono trovate un po' spaesate e quindi avevano la speranza che la Repubblica, per quanto sconosciuta, in Italia non c'era mai stata una forma repubblicana, democratica, non c'era mai stato un suffragio universale di tutti, potesse essere la strada per andare avanti e uscire da quegli anni bui.
0: Avvocata Guerrini, qual è la testimonianza che a lei ha colpito di più di questo libro? Ci racconta qualche passaggio? Ci racconta quale personaggio?
1: Mi ha colpito tantissimo una donna che quando ricordò della guerra ci ha raccontato che una volta era stata mitragliata nel treno dove che aveva preso per andare a lavorare, e gli cadde sopra un paracadutista molto giovane. E lei si è ancora commossa nel ricordare il sentimento che provò in quel momento, perché lei dentro di sé disse: colpiranno prima lui di me. E mi ha colpito tantissimo il ricordo di questa donna che di fronte, diciamo, a delle, alla guerra e a dei ricordi veramente anche più duri, si ricorda dell'egoismo che ha provato pentendosene ancora, perché raccontandolo si è ancora commossa.
0: Qual è la testimonianza nella quale invece emerge il senso di tutto il vostro libro, professor Celotto?
2: Ne abbiamo raccolte tante, quindi è difficile prenderne una sola, ma per esempio abbiamo raccolto soprattutto dei militari, dei carabinieri che ci hanno fatto capire come ci fosse il bisogno di sicurezza, informazione, partecipazione. E al di là da questa, forse quello che mi ha colpito di più è di questo un signore di un paesino del sud che ci diceva che le informazioni non arrivavano e che quindi c'era uno solo che sapeva leggere e scrivere, andava al paese vicino, prendeva il quotidiano, lo portava e lo leggevano tutti assieme in piazza, per far capire come la democrazia si basa sulla partecipazione dell'informazione.
0: Un capitolo del vostro libro racconta di vincitori e vinti. Dottoressa Guerini, entriamo un po' più nel dettaglio, che cosa significa?
1: Allora, quel capitolo tratta del risultato del referendum e di tutti i giorni che tutti i giorni dopo, diciamo, la proclamazione dei risultati, in cui chiaramente l'informazione era la stessa dei comizi elettorali, quindi diciamo che l'informazione anche sui risultati è stata molto frammentaria, quindi arrivarono prima alcune città e poi altre, e di conseguenza, diciamo, a Roma i risultati vennero proclamati e vennero saputi anche con molto ritardo, e quindi diciamo si racconta anche delle serate concitate di chi stava nei palazzi del potere a Roma, che pensava che vinceva la monarchia oppure che i risultati erano più favorevoli per la Repubblica, e quindi anche di tutti, diciamo, i diari dei politici di allora che vissero quei momenti con grande emozione anche loro.
0: E invece Qui si fa l'Italia, professor Celotto, di che cosa parla?
2: Qui si fa l'Italia è un po' l'inizio di tutto, nel senso che la caduta del fascismo, la grave spaccatura fra Regno del Sud e Repubblica Sociale al Nord, dove però c'erano i partigiani che combattevano per cercare di mandare via gli invasori. Ecco allora la consapevolezza anche dei politici di allora, dei capi partigiani, che era il momento di fare l'Italia, come avevano provato a farla Mazzini, Garibaldi 100 anni prima. Era il momento di rifondare lo Stato.
0: Che cosa potranno imparare i giovani di oggi da questo libro, professor Celotto?
2: Noi speriamo che possano imparare tanto. Possono imparare la partecipazione, possono imparare la passione, possono imparare la difficoltà e la fatica con cui è nata la Repubblica, e che quindi la libertà, la democrazia non sono un regalo trascendente arrivato per caso, ma sono la grande lotta dei nostri nonni e dei nostri bisnonni.
0: Qual è il segno più importante che lascerà questo testo alle generazioni future, dottoressa Guerrini?
1: Allora, sicuramente è un testo che più passa il tempo più diventa irripetibile, perché chiaramente le persone che votarono allora hanno oggi più di 100 anni, quindi speriamo che questo appunto il segno che lascia, cioè dar voce a quelle persone che comunque hanno fatto l'Italia.
0: E allora ringrazio gli autori del libro Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori, grazie ai colleghi della parte tecnica, grazie a tutti voi per averci seguito.
3: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Diamo la linea di nuovo al Senato, ripresa dopo una pausa che è stata fatta per causa, come prevede il regolamento, e quindi si riprende con la discussione della riforma elettorale. Ascoltiamo.
2: Precedentemente accantonato, sul quale la rappresentante del governo ha espresso un invito alla trasformazione in ordine del giorno. Ma prima di riprendere con le votazioni, se la senatrice Malpezzi mi guarda, sono onorato di questo, Malpezzi, e se anche gli altri prendono posto, ho il piacere di fare gli auguri di buon compleanno alla senatrice Ronzulli. Diventa maggiorenne oggi finalmente. Grazie Ronzulli. Vedi Ronzulli, lei compie un anno di più. C'è chi si avvia invece a percorrere il suo primo anno di vita. È un bambino che si chiama Camillo ed è nipote del senatore Casini. Complimenti, senatore. Bene. Senatore Giorgis, a lei la parola.
3: Grazie Presidente. Ora, chiuso coi festeggiamenti, torniamo a questa vergognosa previsione che avete introdotto nella giornata di giovedì della scorsa settimana, in base alla quale avete quadruplicato il numero delle firme necessarie per poter partecipare alle prossime elezioni politiche. Ora è del tutto evidente che un innalzamento così sproporzionato, senza peraltro che noi abbiamo capito quali sarebbero le vere ragioni, sia quanto mai inaccettabile. L'unico, diciamo, dato che a noi è apparso chiaro è che questa scelta, quella di alzare, di quadruplicare le firme, è perfettamente coerente con lo spirito di questa legge, con il suo intendimento. Perché? Perché è una misura fatta apposta per provare a penalizzare, a svantaggiare le opposizioni. Questa è l'unica spiegazione possibile, perché altrimenti davvero non si capisce per quale motivo si debbano quadruplicare le firme necessarie. Un conto, onorevoli colleghi, un conto è scoraggiare o comunque non incentivare quella frammentazione e quelle firme che non sono rappresentative di nessun vero indirizzo politico. Ma qui non si tratta di scongiurare le liste cosiddette, le liste farlocche, le liste finte, le liste che non sono, ripeto, espressione di un indirizzo politico ed espressione di un numero ragionevole di cittadini. Qui si tratta di aver moltiplicato, quadruplicato il numero delle firme per evitare che invece realtà politiche, soggetti che non sono oggi rappresentate ma che riscuotono un consenso importante o comunque meritevole di essere rappresentato in Parlamento, ne rimangano escluse. Ora, noi che cosa abbiamo altresì proposto? Abbiamo altresì proposto di applicare, anche per quanto riguarda la presentazione delle liste alle elezioni politiche, lo stesso identico istituto che è stato sperimentato con successo per la raccolta delle firme relative alle consultazioni referendarie. È stato sperimentato e, ripeto, con successo il ricorso alla firma digitale attraverso lo SPID, che ha dato, ripeto, buona prova. Non si hanno notizie di frodi, non si hanno notizie di firme false. E allora noi ci chiediamo, ma per quale motivo vi state opponendo all'applicazione di questa buona pratica anche per la raccolta delle firme per le elezioni politiche? Ecco, noi vorremmo una risposta, ma una risposta seria, Presidente. Una risposta seria che non si limiti a dire che siccome avete innalzato di 4 volte, beh, non potete vanificare quella misura attraverso le firme digitali. Non potete contraddire questa scelta di penalizzare le opposizioni adesso consentendo una raccolta digitale. Ecco, noi vorremmo una risposta seria, non una risposta di questo tipo. E per queste ragioni io, Presidente, insisto nel chiedere che venga messo in votazione, ma soprattutto che prima di procedere alla votazione il governo o autorevoli esponenti della maggioranza si alzino, prendano la parola e dicano per quale motivo una pratica che ha dato buona prova pochi anni fa non possa essere ripetuta anche per quanto riguarda le prossime elezioni politiche. La democrazia che si chiude, la democrazia che si blinda, non è una democrazia solida e forte. Non stiamo facendo un buon servizio alla rappresentanza, non stiamo facendo un buon servizio a quei cittadini che invece vorrebbero partecipare al confronto democratico proprio attraverso la rappresentanza politica e istituzionale.
2: Grazie. Senatrice Gaudiano, prego.
4: Sì, grazie Presidente. Sia per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, quindi per questo tema molto particolare, vorrei dire che in realtà l'introduzione della norma che prevede ben 6.000 firme alle prossime elezioni politiche è un vero e proprio attentato al diritto di rappresentanza e di partecipazione. 6.000 firme per ogni collegio rappresenterà sicuramente un vulnus anche per i partiti più grandi. Noi speriamo che il presidente Mattarella, insigne costituzionalista, blocchi questa norma, una norma tesa a restringere in modo netto gli spazi di democrazia e di libertà. Questa, Presidente, è una norma salvacasta, dobbiamo essere chiari, lo dobbiamo dire, e serve solo a garantire le poltrone dei soliti noti. Come giustamente ha detto il Presidente Giuseppe Conte, con questa norma non sarebbero entrati mai in Parlamento personaggi del calibro di Marco Pannella e della compianta Emma Bonino. Le elezioni di qualsiasi livello esse siano rappresentano sempre la cifra di cui il cittadino esprime la propria volontà di partecipazione e di indirizzo della vita politica del Paese. Il diritto, Presidente, il diritto di voto deve essere gelosamente custodito ed esercitato. Il tempo che quotidianamente oggi stiamo vivendo ci consegna un quadro tragico a livello internazionale, fatto di tensioni, di guerre, di discriminazioni e di totale negazione dei diritti minimi. Voi invece che cosa fate? State tentando di porre in essere una legge elettorale contorta, una legge elettorale macchinosa che mira ad esaltare ancora di più il potere delle segreterie politiche. Grazie.
2: Bene. Allora, ci sono altri interventi? No. Dichiaro aperta la votazione su questo emendamento. Che è l'1.100, dichiaro, sto aspettando che voti la senatrice, dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Andiamo all'1.202, ma prima devo correggere una mancanza. Anche il senatore Crisanti compie gli anni. Ecco, auguri di cuore, senatore. Anche le quote azzurre, non solo le quote rosa in questo caso. Allora, dove siamo? All'1.202? Prego, Mussolino.
5: Mi scusi Presidente, era soltanto per segnalare che non sono riuscita a votare, se poteva essere annotato il mio voto.
2: Ne prendiamo atto e non ce ne facciamo una ragione, però ne prendiamo atto. Bene, e invece su questo emendamento dichiaro aperta la votazione. Malpezzi ci fa aspettare sempre. Dichiaro chiusa la votazione, scusami. Il Senato non approva. Precluso, andiamo all'1205, votare la prima parte, se respinta viene precluso il successivo. Dichiaro aperta la votazione sull'1.205. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva e precluso il 206. Sono il 207 che era accantonato, lo votiamo adesso. Dichiaro aperta la votazione, dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 1208, dichiaro aperta la votazione, dichiaro chiusa. E adesso votiamo un po'. Riapro la votazione, dichiaro aperta la votazione. L'abbiamo annullata e la ripetiamo. Dichiaro aperta la votazione, dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. La 1209, siamo pronti? Dichiaro aperta la votazione. Votato, dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Andiamo a pagina 174, 1.215. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Adesso ce ne sono alcuni identici, due identici. È il 216 e il 217. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Che è successo? Non ha potuto votare. Ne prendiamo atto. Gaudiano, giusto? Sì. Siamo arrivati al 2.18, l'abbiamo votato. L'ho da votare. 1.2.18, dichiaro aperta la votazione. Scusa, nullo.
6: Sì, vorrei intervenire. Apro una parentesi prima dell'intervento, ma francamente diventa un po' difficile sia votare che decidere di intervenire, perché Presidente, stiamo passando da una pagina all'altra, il tempo di sfogliare che già si è votato. Quindi però
2: intervenga, vede che appena detto abbiamo interrotto la votazione, abbiamo dato la parola. Sì, non ci lamentiamo di gamba buona.
6: Però vabbè, Presidente, quello che volevo dire, a me sembra che sostanzialmente voi sapete benissimo, no, che quella che state votando è una legge truffa. Lo sapete benissimo, però fate finta che non sia così, Presidente. Fate finta che non sia così e fate finta di, come dire, di mostrare un'apertura. Quali sono queste finzioni? Sulle preferenze, no? Dopo che abbiamo insistito per riconoscere il diritto di voto dei cittadini, voi fate un emendamento dove le preferenze sono finte, e ve l'avevano detto anche gli auditi in commissione, perché se bloccate il primo della lista, mettete il listone, quello che diranno i cittadini conterà al massimo un 20%. E poi che cosa fate? Fate l'emendamento Zedda che finge di risolvere un problema, perché vogliamo ricordarvi che per decine di giorni, ogni giorno noi avevamo ricordato che stavate facendo un imbroglio ai cittadini, perché stavate cercando di cambiare il risultato sottraendo voti alla lista e alla coalizione nel campo largo. Lo avevate fatto mettendo a tavolino una soglia sotto la quale sostanzialmente il campo largo non avrebbe potuto prendere il premio di maggioranza, con un elemento che dimostra la vera fede, il fatto che si poteva recuperare una sola forza politica sotto foglia, perché voi ne avevate una soltanto nella vostra coalizione. E adesso che fate? Fate finta di aver rimosso questo ostacolo per le forze politiche più piccole e ne avete inserito un altro con il tema delle firme. Quindi avete spostato dal seggio al banchetto un ostacolo democratico per il quale i cittadini hanno diritto di essere rappresentati. Grazie.
2: Dichiaro aperta la votazione 1218. Dichiaro Parrini. Hanno votato per lei? Chiusa la votazione. Il Senato non approva. Va bene, come volete. Ormai questo l'abbiamo votato, certo. Il 1221, c'è l'intervento qui? Prego.
7: Verini.
8: Sì, grazie Presidente. Riflettevo mentre parlava il nostro collega Giorgis che il vostro atteggiamento su questo tema e sia nel merito che nel metodo mi ricorda una pubblicità che andava per la maggiore qualche anno fa in televisione. Rappresentava un idraulico il quale in una stanza si accorge che dal soffitto uno zampillo d'acqua scendeva e l'idraulico che fa? Mette una mano. Mentre tiene la mano, l'idraulico si accorge di un altro zampillo e mette un'altra mano. Poi ne arriva un altro e prova col piede, ma è complicato, fino a che arrivano 20 zampilli e la casa si allaga. Ecco, io nel vostro atteggiamento ho trovato questo. Siccome la fate questa legge elettorale per appattumarvi e per condizionare un possibile risultato, voi prima mettete un premio abnorme, poi innalzate in maniera abnorme il numero di firme per impedire di partecipare a forze che potrebbero concorrere. Avete provato a mettere l'altra mano, il piede, come faceva l'idraulico, per non conteggiare i voti reali di forze che non raggiungano il 20%. E poi ancora tutti gli artifici possibili e immaginabili, ma anche poco decenti dal punto di vista democratico e costituzionale. Ho l'impressione che con questi comportamenti, che con queste modalità di procedere, voi la casa della democrazia la facciate allagare.
7: Bene, tranne questo ha come prima firma Cucchi. 1-2-2-1, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. C'è un Dumbalder testo 2 dell'1-219 che ha il parere favorevole del governo. Se approvato preclude i successivi 1-2-2-2, 1-2-2-3 e 1-2-2-4. Parrini in dichiarazione di voto. No, e allora dichiaro aperta la votazione. Verrini torna indietro, senza ombrello però. Possiamo chiudere, chiudo la votazione. Il Senato approva con 44 voti contrari e un astenuto, ma 106 favorevoli. Bene, si è così conclusa la votazione degli emendamenti all'articolo 1. All'articolo 1, sì, perché non lo recuperavamo, sì. Dobbiamo votare l'articolo. Ci sono interventi? No. Dichiaro aperta la votazione sull'articolo 1. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Siamo arrivati all'articolo 2 e andiamo a 250 la pagina. Nella scorsa seduta vi ricordo che è stato accantonato il 274 testo 2 con parere favorevole del governo. Lo riproponiamo e quindi dichiaro su questo aperta
9: Giorgis.
7: Giorgis un attimo prima magari. Prego Giorgis.
10: Grazie Presidente, scusi se non ho subito alzato la mano. Questo è un emendamento importante. Perché è importante? Perché realizza esattamente ciò che noi abbiamo denunciato come una delle tante manifestazioni di palese irragionevolezza e soprattutto è un emendamento che conferma quanto sia falsa, quanto sia ipocrita la diciamo vostra narrazione secondo la quale sarebbero state introdotte delle preferenze che consentono ai cittadini di scegliere direttamente i propri rappresentanti. Perché? Perché questo emendamento disciplina l'ipotesi in cui le liste, la coalizione che consegue il premio ottenga anche un consenso nel riparto proporzionale tale
3: da superare la soglia che è stata fissata in 113 componenti per il Senato e di conseguenza disciplina dove si vadano eventualmente a sottrarre gli eletti. Ora, questo emendamento prevede che nella attribuzione, nell'assegnazione degli eletti, si parta da coloro che sono candidati nel listone bloccato premio e che se il numero di seggi complessivamente conquistati sia superiore alla soglia fissata in 113, debbano essere considerati non eletti coloro che invece nel sistema, nell'attribuzione proporzionale, avevano conquistato in forza del voto dei cittadini e in forza delle preferenze conquistate il seggio. Ora, voi capite che questo modo di procedere alla distribuzione dei seggi, che cosa conferma? Conferma che l'ultimo dei criteri possibili, l'ultimo delle modalità possibili per definire chi sono i componenti è quella della scelta dei cittadini attraverso le preferenze. Quindi noi avremo il caso, se ci fosse da parte dei cittadini un considerevole consenso a una coalizione, che chi ha conquistato moltissime preferenze, moltissimo consenso e in base al numero dei voti che proporzionalmente dovrebbero far scattare un numero corrispondente di collegi, non verrà eletto, nonostante i cittadini lo abbiano votato, e al suo posto verrà invece eletto chi è stato indicato nella lista bloccata, che peraltro i cittadini non potranno neanche conoscere nei contenuti, se non, non so, come suggeriva prima il senatore Parrini, strappando il tabellone che verrà fisso per la città, che verrà fisso in giro con tutti e 70 i candidati alla Camera o tutti 35 al Senato, perché non dimentichiamoci che sulla scheda ci saranno 3-4 nomi, l'elettore penserà di concorrere all'elezione di quei 3-4 nomi e invece concorrerà all'elezione di ben 70 deputati o 35 senatori e la sua preferenza data non conterà assolutamente nulla, perché prima scatteranno quei deputati o quei senatori. Ecco, per queste ragioni noi voteremo contro, ma soprattutto vorremmo che fosse chiaro quanto è truffaldina la narrazione secondo la quale voi avreste introdotto delle vere preferenze.
7: Bene, grazie. Ho fatto un esame su una ipotesi di scuola sulla quale interviene anche la senatrice Maiorino.
9: Sì, grazie Presidente. Vede Presidente, io ho trascorso letteralmente il fine settimana a spiegare alle persone comuni, amici, conoscenti, ma anche semplicemente vicini di casa e persone del vicinato, che mi chiedevano come funziona questa legge elettorale e non ci hanno capito letteralmente niente, perché è un sistema diabolico escogitato per far pensare all'elettorato che il potere torna nelle loro mani esprimendo le preferenze, ma in realtà occultando il potere nelle segreterie di partito. Sapete cosa c'è? Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo subito l'attuale legge elettorale, che era stata disegnata da destra e sinistra, come purtroppo spesso fa la politica ultimamente, era stata disegnata apposta per tenere fuori un movimento politico. Oggi voi state facendo peggio, però, perché almeno in questa legge elettorale è chiaro che decidono le segreterie di partito chi è in quelle liste e chi no, chi viene eletto e chi no. Con questa voi invece ingannate gli elettori. Io ho sentito la Premier Giorgia Meloni dire che con questa legge elettorale gli elettori potranno indicare il Premier, potranno indicare la coalizione e potranno indicare i parlamentari. 2 su 3 sono balle. Potranno indicare la coalizione, vero, e meno male, e grazie al cielo. Potranno indicare il Premier, davvero Presidente? E quindi è incostituzionale, perché il Premier lo indica il Presidente della Repubblica, e quindi abbiamo ragione noi che è incostituzionale, state violando le prerogative del Presidente della Repubblica e quindi state prendendo in giro gli elettori? Oppure no, potete indicare i parlamentari, falso, falsissimo, perché come è stato appena spiegato dal collega Giorgis ci sono i supernominati, i 105 supernominati che hanno la priorità su tutto e su tutti, e qualora il numero dei parlamentari eccedesse quello che una singola Camera può contenere, quelli che sono stati votati con le preferenze se ne restano a casa per far entrare i 105 supernominati, e tutti i partiti intorno al 10-12%, quindi la maggior parte dei partiti, eleggeranno solo i capilista stabiliti dalle segreterie di partito. Appena un 18% del Parlamento sarà eletto con le preferenze. Quindi questa è una legge super truffa, aggiungo che è una truffa verso gli elettori, è una truffa anche verso i candidati, perché chi avrà interesse a correre, ad andarsi a cercare le preferenze, quando sa che è una corsa completamente inutile, perché gli unici che entreranno saranno i nominati dalle segreterie di partito? Il nostro voto ovviamente è contrario a questo emendamento.
2: Senatore De Cristofaro, alla parola.
11: Dimmi. No, Presidente, anche io, che pure insomma sono stato molti anni e sono ancora nelle segreterie di partito, e quindi penso che tutto sommato non sia un dramma se anche le segreterie di partito concorrano a discutere i candidati di una lista, però dico che trovo una cosa davvero proprio insopportabile di questa vostra legge elettorale, e io penso che almeno questo punto va spiegato al Paese. Ho già avuto modo in quest'aula di dire che la legge elettorale dividerà i candidati in tante categorie e sottocategorie, e già solo questo mi sembra profondamente sbagliato, ma c'è proprio un punto su cui io vorrei che il governo potesse dare una risposta, o qualche esponente della maggioranza, e spiegare al Paese perché si è scelto di fare così. Stiamo parlando del premio di maggioranza, va bene? Ora, io personalmente considero questo premio di maggioranza sbagliato nel merito, penso che sia troppo grande, che sia abnorme, che sia rischioso eleggere molti parlamentari attraverso il premio di maggioranza, perché si avvicinano molto pericolosamente le soglie che la

0: chiedo, su cui vorrei davvero che fosse data una risposta, anche ammettendo invece la logica del premio di maggioranza, perché voi dite il premio di maggioranza serve perché impedisce il pareggio. Bisogna dare ad una coalizione un numero di parlamentari in più per evitare, diciamo così, le paludi parlamentari, le larghe intese, le cose che sono accadute negli anni passati, i governi tecnici. Benissimo, accettiamo l'idea che il premio di maggioranza serve a questo. Ma qualcuno, Presidente, può ragionevolmente, con parole chiare che capiscano tutti, spiegare perché il premio di maggioranza si assegna con un listino separato e non si assegna invece con uno scorrimento dei migliori candidati, dei migliori partiti della coalizione? Perché? Qual è il motivo per cui esiste un listino separato e non esiste lo scorrimento? Esiste sempre lo scorrimento. I listini esistevano solo in alcune regioni in passato e sono stati tolti da mezzo esattamente perché sapete cos'erano? Erano un mercato. E il listino serve esattamente perché dovete riproporre la logica del mercato, perché ve lo dico io come sarà fatto il listino della maggioranza, di chi vincerà le elezioni. Il listino sarà fatto su un patto politico, molto probabilmente ovviamente non trasparente, e quei partiti che hanno dovuto magari cedere qualcosa in termini, diciamo così, di linea politica, saranno ricompensati attraverso una maggiore rappresentanza nel listino. Lo dico in italiano perché i cittadini devono capire. La Lega ha accettato che non ci siano più i collegi uninominali. Forza Italia ha accettato che ci siano anche semplicemente un po' di preferenze. Benissimo, saranno ricompensati da una trattativa sul listino. Questa è l'unica verità di questa vicenda. E va detta per quella che è, perché almeno chi sta qua fuori deve capire di cosa stiamo parlando. C'è un modo per attribuire il premio di maggioranza normalmente, senza trattative, se proprio lo potete fare, insisto. E questo modo è, per esempio, quello che esisteva nelle vecchie leggi elettorali. Abbiamo già avuto in Italia casi di leggi elettorali con un premio di maggioranza, ma naturalmente il premio si distribuiva proporzionalmente ai partiti attraverso una cosa che si chiama scorrimento. In questo caso, peraltro, avete anche introdotto le preferenze dal secondo in poi, quindi lo scorrimento aumenterebbe il numero di quelli eletti con le preferenze, e invece, guarda caso, non lo volete fare. Non lo volete fare perché è più utile, ma è più utile a voi, non è più utile al Paese. Ed è sempre la solita storia. E la storia è quella di una legge elettorale che è stata pensata non perché serve al Paese, ma perché serve al partito di Giorgia Meloni e ai suoi alleati. E questo non è accettabile.
1: Senatore Licheri, ha un sussulto di verbosità. Bene, la parola al senatore Malan.
2: Sinteticamente, Presidente, nel dichiarare il voto a favore dell'emendamento 2.174, che però non ha a che fare con le cose che sono state dette, perché è una norma di chiusura tecnica che ha poco a che fare con quanto è stato detto, ma visto che coloro che hanno parlato prima di me hanno parlato della legge elettorale, questa legge è molto semplice. C'è chi ha detto è molto difficile da capire, è molto semplice: chi vince le elezioni ha la maggioranza per governare, questo è un fatto abbastanza semplice, e dunque chi perde le elezioni non dovrebbe andare al governo, visto che gli italiani avrebbero deciso. Sappiamo che è spesso successo l'opposto, ma noi siamo del parere che sia opportuno andare in questa direzione. Aggiungo una cosa: la questione del listino e dei capilista bloccati, del listino del premio di maggioranza nazionale, non sono due cose che si sommano, perché coloro che sono compresi nella lista per il premio di maggioranza nazionale devono anche essere capilista, per cui se la loro coalizione vince lasciano il loro posto da capolista e verrà eletto qualcuno che ha preso più preferenze degli altri candidati. Aggiungo ancora un'altra cosa: anche nelle leggi elettorali del passato, c'è la legge elettorale che c'è stata in vigore dal 94, che credo che per qualche ragione si chiami Mattarellum, prevedeva anche lì due categorie diverse, con coloro che erano nel collegio uninominale, coloro che erano nel proporzionale, e al Senato c'era un meccanismo diverso, perché al Senato non c'era la lista proporzionale, ma lo scorrimento veniva a favore di coloro che erano nei collegi uninominali, che avevano preso le cifre elettorali maggiori. Per cui non ci sono, in questo senso, delle cose al di fuori di ciò che è già stato fatto.

0: fatto, approvato e usato, c'è la novità effettivamente che chi vince, che coloro che sono scelti dagli italiani andranno a governare, e si saprà anche, salvo che succedano cose per cui nessuna coalizione prende la maggioranza, si saprà anche chi sarà il Presidente del Consiglio. Grazie Presidente.
1: Grazie. Bene, allora passiamo al voto del 2.174 testo 2. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Si è conclusa la votazione degli emendamenti all'articolo 2. Votiamo l'articolo 2. Dichiaro aperta la votazione. Stavolta il tempo ce l'avevi, Bazzoli. Vabbè. Annullo la votazione. Non è che arriva una sorpresa le votazioni. Se sono lì una dietro l'altra, facile da capire.
2: Presidente,
1: va bene, buongiorno. Le do la parola.
2: In ritardo, grazie che mi dà la parola. No, io volevo intervenire anche perché ho sentito le parole del presidente Malan, che però dice cose che sono solo parzialmente vere, perché vede, presidente Malan, lei dice che questa legge elettorale garantirà a chi vince di governare. Semplicemente non è vero. Perché garantisce a chi vince di governare alla condizione che le coalizioni prendano il 42%, perché altrimenti, se nessuna delle coalizioni prende il 42%, ci sarà un proporzionale puro. Quindi voi state vendendo una merce che è falsa, perché voi avete una legge elettorale che contempla l'ipotesi che ci sia invece una rappresentanza puramente proporzionale, che non garantirà affatto a chi vince o che arriva primo di governare, perché a quel punto sarà tutto un gioco parlamentare. Quindi voi state dicendo una cosa che non è vera, perché l'ipotesi che nessuna delle coalizioni prende il 42% non è un'ipotesi peregrina. Non è un'ipotesi assolutamente imprevedibile o impossibile, perché è un'ipotesi che può tranquillamente verificarsi, come si è verificata in passato quando un terzo polo è arrivato e ha impedito appunto di raggiungere queste maggioranze. Quindi voi state dicendo una cosa che è falsa, così come sulle preferenze e sul fatto che si sceglieranno le persone che verranno in Parlamento. Io devo ribadire quello che ha detto prima il collega Giorgis, perché il meccanismo è tale per cui nell'ipotesi in cui si superasse quella soglia di seggi che possono essere attribuiti a una maggioranza che vincesse, allora anche le persone che hanno preso le preferenze rischiano di rimanere a casa. Quindi in realtà anche questa è una cosa che voi continuate a dire, ma che è smentita dai fatti. Quindi non vendete notizie o merci che in realtà sono totalmente destituite di fondamento.
1: Grazie. Io naturalmente lascio tutti gli interventi, non mi permetto di intervenire, però un suggerimento di cercare di intervenire sugli emendamenti e non sempre in generale, forse per la speditezza dei lavori non farebbe male. Comunque do la parola a chi è che ha chiesto di intervenire. Cataldi.
3: Grazie Presidente.
1: Cataldi.
3: Non sono d'accordo sulle premesse del senatore Bazzoli quando dice che il senatore Malan ha detto cose parzialmente vere. Io ricordo bene che il senatore Malan ha esordito dicendo una cosa che è chiaramente falsa, una finzione, cioè ossia che con questo sistema elettorale che considera semplice, non so quale testo abbia letto, quello che leggo io si sembra incomprensibile, però senatore Malan, lei ci sta dicendo che con questo sistema chi vince ha la maggioranza per governare. Ecco, mi dica dove legge questa cosa, perché a me sembra che il 42% non significa aver vinto le elezioni. Stabilite una finzione attraverso la quale la farsa politica che ha perso le elezioni diventa magicamente la maggioranza. Non mi sembra che vince chi vince i governi quando voi mettete una regola attraverso la quale voi selezionate chi può partecipare alle elezioni, e guarda caso questa selezione tira fuori dal campo largo delle forze politiche che invece vorrebbero partecipare alla competizione elettorale. E poi non mi sembra, senatore Malan, che chi vince e chi ha la maggioranza quando voi ricorrete a un metodo che risale addirittura ai primi del 1800 e che viene considerato un metodo truffaldino a cui è stato dato un nome, il gerrymandering, cioè quel sistema che ridisegna i collegi per guadagnare ancora seggi elettorali. Sono tutti metodi truffaldini che voi state applicando per distorcere il risultato delle prossime elezioni. Grazie.
1: Bene, Enrico Borghi, prego. Anche lei spera nel pareggio? No.
4: Per dichiarazione di voto sull'articolo, signor Presidente.
1: Prego.
4: Per dichiarazione di voto.
1: Sì, parli.
4: Bene, grazie. Signor Presidente, ho chiesto di poter intervenire alla luce delle affermazioni rese in quest'Aula dal collega senatore Malan. Come probabilmente lei ricorderà, nell'intervento che ho fatto la scorsa settimana avevo provato a denucleare quelli che dal nostro punto di vista sono i quattro aspetti di potenziale incostituzionalità di questa norma. Ma le parole del capogruppo Malan sollevano una quinta problematica, perché il collega ha esplicitamente asserito che con questa legge verrà scelto il Presidente del Consiglio. Ora, giova ricordare che l'articolo 92 della Costituzione, che vorrei permettermi di leggere, recita la seguente dizione: il governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questa i Ministri. Questa legge restringe la libertà, l'autonomia, la responsabilità del Capo dello Stato, Presidente della Repubblica. Ora, se voi aveste voluto ottenere un risultato di questa natura, avreste dovuto seguire la via maestra, che era quella della modifica della nostra Carta Costituzionale. Avreste dovuto introdurre il cosiddetto premierato, che, come abbiamo dibattuto in quest'Aula, modificava questa previsione, tant'è vero che proprio questo argomento fu oggetto di molti dibattiti e di molte votazioni, e poi per motivi politici tutti interni alla vostra coalizione, ai dissidi interni alla vostra coalizione, ai diverbi presenti all'interno del governo, questa modifica costituzionale è stata messa in archivio. Ora si tenta surrettiziamente di fare introdurre per via di una legge ordinaria una modifica di natura costituzionale, e quindi è di tutta evidenza che anche questo sarà un argomento che sarà sottoposto al vaglio, alla valutazione e alla decisione della Corte Costituzionale. E quindi, anche alla luce del dibattito di oggi, mi sento di dover riproporre una proposta che è caduta evidentemente nel nulla, ma che anche alla luce di queste affermazioni, a mio giudizio, è indispensabile. Le forze politiche di governo si devono assumere la responsabilità di dire che la norma non verrà resa operativa prima della pronuncia della Corte Costituzionale su questo testo, perché diversamente noi rischieremmo di trovarci in una condizione già accaduta in passato di chiamare gli italiani al voto su una norma che ha dei tratti palesemente incostituzionali. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie. Ci sono altri interventi? Mi pare di no. Prego, il Presidente della Commissione?
5: No.
1: Il senatore Lisei.
6: Grazie Presidente. Solo sul tema dell'individuazione della soglia, perché bisogna poi che cerchiamo di far pace con la Corte Costituzionale. Cioè, l'indicazione di una soglia minima per la quale ottenere un premio elettorale è una delle indicazioni che ha sempre dato la Corte Costituzionale. Ora, l'indicazione del 42% va in quella direzione. Va nella direzione di garantire il premio a chi effettivamente ha ottenuto una quota di consenso sufficiente per ottenere il premio elettorale. Se la soglia fosse stata più bassa, si andrebbe in conflitto, molto più bassa chiaramente, perché la Corte Costituzionale ha dichiarato la soglia del 40% sull'Italicum, una legge che ha fatto il centro-sinistra. Noi siamo stati e abbiamo cercato di aggiungere qualche punto per rendere la soglia ancora più solida di fronte alla Corte Costituzionale, perché È questo che è il dettato della giurisprudenza della Corte Costituzionale. Dopodiché io capisco che qualcuno forse per timore di perdere auspichi il pareggio, e questo ovviamente è un auspicio che viene probabilmente dalla sinistra, ma le soglie servono a questo, servono per garantire che la legge elettorale sia compatibile con il dettame e i dettati che ci ha dato la Corte Costituzionale.
1: Bene, va bene, fatte salve le prerogative del Capo dello Stato, dice comunque la legge, bene, allora io ripeto che potete intervenire su tutto, ma cerchiamo di tenere a mente che stiamo votando l'articolo 2. No, in questo momento no, subito dopo la votazione sì. Dichiaro aperta la votazione sull'articolo 2. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Senatore Nicita, a lei la parola.
7: Presidente, le posso chiedere la cortesia di non chiosare gli interventi dell'opposizione?
1: Non ho chiosato, ho letto un pezzo della legge,
7: non ho chiosato. L'altra settimana ha chiosato sulle preferenze.
1: E l'altra settimana è passata.
7: Poi, qualche giorno fa, poi ha chiosato sull'idea della raccolta delle firme citando l'esperienza sua.
1: Va bene, Nicita, sarà
7: oggi
1: fatto.
7: Di nuovo, per favore, cioè
1: la accontenterò, va bene, non è sull'ordine dei lavori, ma la accontenterò lo stesso. Bene, allora andiamo all'articolo 3, illustrazioni. Aurora Floridia.
8: Grazie presidente.
1: Aurora Floridia. Perché? Non mi pare che lei sia Aurora. Dunwalder. Unterberger.
9: Io vorrei illustrare l'emendamento 3.4.
1: Prego.
9: L'articolo 3 riguarda il collegio Bolzano Bassa Tesina. Noi della SVP abbiamo depositato un emendamento di stralcio e se avete un attimo di pazienza vi spiego perché. Come forse sapete, la materia è disciplinata dall'articolo 111 del pacchetto. Il pacchetto è un accordo tra l'Austria e l'Italia per tutelare le minoranze linguistiche, appunto con ancoraggio internazionale. Questa misura 111 prevede che per il Senato nel Sud Tirolo devono esserci tre collegi che devono favorire l'elezione di rappresentanti che rispecchiano la popolazione. Ci sono 2/3 di madrelingua tedesca e 1/3 di madrelingua italiana nel nostro territorio. Dopo lunghe trattative, questa misura è confluita in una legge del 91 e l'Austria nel 92 ha dato la quietanza liberatoria della lite tra Italia e Austria davanti alle Nazioni Unite. Questa cosa non è mai stata cambiata neanche dalle leggi elettorali che si sono susseguite nel tempo. Adesso la maggioranza fa un articolo dove toglie 6 comuni dove gli abitanti sono prevalentemente di madrelingua tedesca, con la motivazione che il collegio deve essere assicurato a un rappresentante di madrelingua italiana. Allora, io ovviamente condivido questa cosa, che il terzo collegio spetta, come è previsto anche nel pacchetto, a un rappresentante di madrelingua italiana. Ma il fatto è che è già così. Già adesso c'è il 60% della popolazione di madrelingua italiana e infatti hanno votato Bressa, adesso Spagnoli, Palermo. tutti rappresentanti di madrelingua italiana. Allora ci si chiede perché si deve cambiare questo collegio, e fatto sta che la popolazione della Bassa Atesina è su tutte le furie. In pieno agosto hanno organizzato manifestazioni, addirittura fiaccolate, con la partecipazione di centinaia di persone che hanno protestato contro la divisione del loro collegio. È un territorio che ha una forte identità, sono legati da una storia comune, dalla lingua comune, da una cultura comune, e soprattutto si ricordano ancora che nel fascismo la Bassa Atesina è stata aggregata alla provincia di Trento invece che alla provincia di Bolzano. Allora, per loro non è semplicemente un collegio elettorale, è di più, e loro soffrono tanto di questa divisione. Allora, io faccio un ultimo appello alla maggioranza: per favore, accettate quello che sente la popolazione del territorio, perché ci sono anche tante persone di madrelingua italiana che lo dicono, e tenete questo collegio così com'è e votate il nostro emendamento di stralcio. Grazie.
10: Grazie. Spagnolli, prego.
11: Grazie, Presidente. Ad integrazione di quello che ha spiegato la senatrice Unterberger, avete capito che questa legge in Alto Adige e in Trentino non si applica, nel senso che da noi rimangono tre collegi elettorali uninominali sia in Alto Adige che in Trentino, e alla Camera rimangono due collegi sia in Trentino che in Alto Adige uninominali, più un collegio plurinominale che elegge tre rappresentanti nel collegio plurinominale. Ora, per garantire in qualche modo al partito di maggioranza di lingua tedesca dell'Alto Adige almeno uno dei rappresentanti del collegio plurinominale della Camera, è stata stabilita una soglia di voti che, raggiunta, consente a questo partito di avere questo rappresentante anche in questa nuova legge, che prevederebbe invece soltanto l'assegnazione a partiti nazionali dei collegi plurinominali. Però cosa è successo? È successo che che l'onorevole Urzì, che è in questo caso l'autore dell'emendamento che ha portato l'articolo 3, ha fatto il Trump. Perché ha fatto il Trump? Perché vi ricordate tutti che qualche mese fa il Trump, il presidente americano, ha modificato d'imperio dei confini di collegi elettorali in America per fare eleggere gli amici suoi, e la stessa cosa fa l'onorevole Urzì, nel senso che propone la modifica dei confini del collegio in cui sono stato eletto io per fare eleggere un italiano. E guarda caso io sono anche un italiano, dico, per italiano intendo un sudtirolese di madrelingua italiana. Guarda caso anch'io sono un sudtirolese di madrelingua italiana, sono un italiano, ma forse io sono l'italiano sbagliato in sudtirolese, in lingua, in dialetto altoatesino si dice der falsche Walcher. L'italiano sbagliato. L'italiano giusto evidentemente è un italiano di centrodestra. Ecco, io al di là di questo, che mi pare un discorso discutibile, si crea un precedente pericoloso con questa modifica dei confini, perché d'ora in poi sarà dappertutto possibile, qualora dovesse ancora cambiare la legge elettorale, ma sappiamo che potrà cambiare la legge elettorale in Italia, dura un po' di anni, poi la cambiano, magari si torna a collegi uninominali e ci ritroveremo con qualche governo che dice no, cambiamo i confini così eleggiamo gli amici nostri. E questo mi pare che cozzi col carattere di generalità che dovrebbero avere le leggi. Ma a questo si aggiunge un aspetto che ha già in qualche modo evidenziato la senatrice Unterberger, e cioè che per noi delle autonomie è fondamentale il coinvolgimento delle popolazioni interessate e degli enti locali, leggi comuni, nelle decisioni che riguardano il territorio. E in questo caso non è successo, è arrivata dall'alto la proposta di modificare i confini, e i comuni e i cittadini l'hanno saputo leggendo i giornali. E quindi non è un caso che tutti i consigli comunali dei comuni della Bassa Atesina, che verrebbero esclusi da questo collegio, hanno adottato un provvedimento in cui chiedono di non farlo. tutti a larghissima maggioranza se non all'unanimità. Quindi pensate dei comuni che hanno ovviamente governi di un colore, opposizione di un altro, che unanimamente dicono no, questi confini non vanno cambiati. Ora io credo, per le mie convinzioni personali democratiche, che quando i comuni chiedono unanimamente delle cose bisognerebbe almeno ascoltarli. E in questo caso invece evidentemente la maggioranza vuole andare dritta in questa direzione e non lo vorrà fare. Perché? Tra l'altro la Bassa Tesina è un comprensorio, i comuni gestiscono insieme servizi, i servizi sociali, i servizi ambientali, i servizi sanitari, la mobilità, e quindi essendo una comunità unica vorrebbe essere una comunità unica anche nello stesso collegio elettorale. Il mio emendamento propone quindi di sostituire questo articolo con un altro in cui si ripristina la proporzione di genere che è andata a perdersi nei meandri delle varie modifiche fatte a questa legge. Grazie.
10: Grazie, senatrice Biancofiore.
12: Grazie Presidente. Io devo dissentire, ahimè, con la collega Unterberger e ovviamente con il collega Spagnolli. Io vorrei che per una volta quest'Aula ascoltasse, lo leggo testualmente, il testo della misura 111 del pacchetto di leggi dell'Alto Adige. Modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, ma questa cosa qua la dedico più alla mia maggioranza e a tutto il resto del Parlamento che ai colleghi della Volkspartei. Allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi, modifica della legge 27 febbraio 1958. Quindi qua si parla di garanzia del gruppo italiano e del gruppo tedesco, ma attenzione, in proporzione. I colleghi della Volkspartei sanno che io ho proposto di tutelare la minoranza a 360 gradi, di scrivere per legge che alla minoranza spettano gli attuali seggi, la minoranza di lingua tedesca, quindi la situazione Volkspartei avrebbe garantiti gli attuali seggi che ha in Parlamento, che comunque con questa legge gli verrebbero garantiti comunque, ma ho chiesto che venisse data alla maggioranza la possibilità di fare leggere i propri elettori, cioè alla maggioranza tutti gli italiani, insomma, anche con il proporzionale come nel resto d'Italia, che secondo me ha anche dei profili di incostituzionalità che in una legge nazionale ci sia un metodo che è il Rosatellum per il Trentino Alto Adige e un metodo che è invece il proporzionale per il resto d'Italia. Ergo, noi veniamo e verremo eletti, chi verrà eletto nel prossimo Parlamento, con un sistema proporzionale. Da noi si manterranno i collegi. I collegi, tra l'altro, era previsto un collegio per la minoranza di lingua tedesca da quella legge lì, dalla misura 111 che poi è stata attuata successivamente nel 1991, il resto era proporzionale anche alla Camera. Io, questo è un appello che rivolgo io alla mia maggioranza, cercate di rivedere alla Camera questa cosa, perché non è pensabile che noi introduciamo un sistema collegi uninominali per la Camera che non c'era neanche nel Porcellum di Calderoli, per l'appunto, e lasciamo appunto i collegi che non hanno nessuna motivazione di essere, soprattutto per la Camera dei Deputati. Per quanto concerne, quella è un'invenzione, lo ribadisco per la mia maggioranza che spero che mi ascolti, i collegi alla Camera della scorsa legge elettorale Rosatellum è un'invenzione del governo Renzi, che non a caso disegnò anche un collegio, quello sì, collega Unterberger, lei lo sa benissimo, un collegio disegnato a proposito, proprio di proposito per la collega Boschi, che fu allargato perché il collegio era Bolzano Bassa Tesina e invece era Bolzano Laives, invece è diventato Bolzano Bassa Tesina per consentire cosa? Per consentire agli elettori di lingua tedesca di votare la Boschi, che sennò probabilmente contro la sottoscritta che era la sua candidata, diciamo, il suo contraltare, probabilmente non ce l'avrebbe fatta essere eletta. Quindi la mia maggioranza sta favorendo ancora una volta, insomma, le opposizioni, tant'è che in questo momento c'è da dire con molta chiarezza che la collega Unterberger ha detto una palese verità, ha fatto i nomi del collega Spagnolli, ha fatto i nomi del compianto e defunto collega Bressa, tutti candidati italiani eletti dai voti tedeschi, perché altrimenti l'italiano lì da solo non ce la farebbe mai, perché i comuni della Bassa Tesina sono a maggioranza di lingua tedesca. pazzesca. E allora quello che io voglio dire almeno ai colleghi della Südtiroler Volkspartei, lasciateci almeno eleggere i centrodestra e centrosinistra con il proporzionale. Voi la minoranza nessuno la tocca, sarà sempre garantita, però lasciate almeno che il proporzionale faccia la sua parte anche per quanto riguarda veramente il voto italiano, perché altrimenti non si capisce per quale motivo noi dovremmo tenerci, cioè non si capisce per quale motivo noi dobbiamo tenere i collegi alla Camera in particolar modo quando appunto abbiamo un sistema che è totalmente diverso nel resto d'Italia. Io veramente mi appello alla mia maggioranza. La misura 111 del pacchetto di leggi dell'Alto Adige parla di proporzione, non si riferisce ad un collegio singolo, ma ad un territorio individuato laddove ci sono minoranze. Grazie.
13: Senatrice Paita.
14: La ringrazio, Presidente. Avrei evitato questo intervento se non avessi ascoltato, e per suo tramite diciamo ci tengo a puntualizzare, una ricostruzione sulla definizione del collegio da parte della collega Biancofiore a dir poco allucinante, a dir poco diciamo mitomane. Cioè, secondo la ricostruzione della collega Biancofiore, noi avremmo disegnato in passato, non facevo parte del Parlamento, ma come dire, mi assumerei pienamente la responsabilità, un collegio per la collega Boschi, che era peraltro candidata in altri collegi e, come ricordano tutti, diciamo, certamente non ha bisogno di avere un collegio dedicato, diciamo, per poter, o costruito per lei per poter essere eletta, perché per lei parlano competenze, capacità, eccetera, eccetera, eccetera. No, ma io mi chiedo, diciamo, se la narrazione personale rispetto, diciamo, al caso della collega Biancofiore può arrivare, diciamo, fino a sfiorare il ridicolo. Solo per questo, diciamo, mi permetto di intervenire per dire che bisognerebbe tutti avere un po' il senso della misura quando si raccontano dei fatti e li si vuole piegare, diciamo, per un racconto e una narrazione personale. Immagino che se la collega Boschi fosse stata in questo momento seduta nei banchi del Senato, mi avrebbe chiesto di non fare questo intervento perché non ce n'era bisogno, ma lo faccio comunque perché chi fuori da qui ascolta un intervento inverosimile come quello della collega Biancofiore ha il diritto di sapere che si tratta di menzogne raccontate per, diciamo, in qualche modo mettere in rilievo la propria figura. E quindi, diciamo, mio malgrado, nonostante non fosse in alcun modo necessario, ho tenuto a precisare che i fatti raccontati sono del tutto privi di fondamento.
13: No, adesso non si può, a fine seduta lo può fare. Ha chiesto di parlare il senatore Parrini, che parla a nome unico. Signori, scusate, vi prego, oggi non mi fate arrabbiare. Parla il senatore Parrini a nome di tutto il gruppo del Partito Democratico, prego.
15: Per 10 minuti, vero Presidente?
13: Per 10 minuti, sì sì.
15: No, ne ho bisogno perché sono abbastanza stupefatto per gli interventi che ci sono stati. Prima di tutto, io ho molto apprezzato gli interventi della senatrice Unterberger e del senatore Spagnolli, che con molta delicatezza, con un linguaggio assai misurato, ci hanno spiegato che cosa? Che per quanto riguarda il collegio uninominale del Senato a Bolzano, la maggioranza, proditoriamente, con un emendamento presentato all'ultimo momento in aula alla Camera, ha tolto dei comuni da un collegio, li ha appiccicati ad altri collegi e ha fatto tutto questo all'unico scopo di rendere più improbabile la vittoria di un candidato di centrosinistra e di rendere più probabile la vittoria di un candidato di centrodestra. Io ritengo che di fronte a queste operazioni si debba usare un linguaggio meno misurato di quello che hanno usato i senatori Spagnolli e Unterberger, e mi assumo la responsabilità di definire questo modo di cambiare le carte in tavola mentre la partita sta per iniziare un'operazione da bari. perché questo è stato fatto, si è barato. Non c'è un altro verbo nella lingua italiana per definire quello che è stato fatto. E di fronte a un'operazione da Bari bisogna indignarsi. E bisogna indignarsi anche perché, l'ho ricordato in un mio precedente intervento, questa operazione da Bari è stata fatta con un colpo di mano avvenuto sotto banco. Cioè, non è stata insediata una commissione tecnica alla quale è stata data una direttiva politica. Non è stata fatta un'attività di raccolta pareri nel territorio per capire se i comuni interessati da questo gerrymandering erano d'accordo oppure no con questa operazione. È stato fatto tutto alla chetichella, di nascosto, all'ultimo momento, con un colpo sotto la cintura. Non si fa così. Questa è una scorrettezza estrema. E poi devo dire, e questa è la precisazione che mi interessa di più, che io vorrei invitare i senatori della maggioranza a non esercitarsi nel racconto a capocchia della storia dei sistemi elettorali in questo paese. Sono stato particolarmente ferito dall'intervento del senatore Malan, che ha parlato del miglior sistema elettorale che questo paese ha avuto negli ultimi 30 anni, e cioè la legge Mattarella, facendone un racconto completamente fantasioso e ai limiti della diffamazione rispetto alla bontà di quella legge. Perché, caro senatore Malan, mi ascolti, guardi, la parentela tra la legge Mattarella e quella che voi avete cucinato, sa quant'è in una scala da 1 a 10? È zero. Nella legge Mattarella, caro senatore Malan, e capisco le interruzioni, ma sarebbe meglio non interrompere. Nella legge Mattarella c'erano, per l'attribuzione dei seggi della quota proporzionale, non per l'attribuzione di un premio di maggioranza spropositato, dei listini bloccati di circoscrizione che, informo il senatore Malan, avevano una dimensione massima di 4 candidati. Voi avete fatto per l'aggiudicazione del premio 2 listoni nazionali di 70 e 35 candidati. I listoni occulti nazionali nella legge Mattarella non c'erano, né alla Camera, senatore Malan, né al Senato, dove la quota proporzionale veniva attribuita, la quota proporzionale dei seggi, attraverso il recupero dei migliori perdenti nei collegi uninominali. Quindi non inventi le cose, non racconti in maniera distorta un sistema elettorale che, ripeto, è il migliore che l'Italia ha avuto negli ultimi 30 anni. Lasci in pace il Mattarellum e pensi alle porcherie che sono in questa legge elettorale. Alla senatrice Biancofiore vorrei dire che la sua narrazione di come è nato il collegio uninominale del 2018 è opera di fantasia. È opera di fantasia, cara senatrice Biancofiore, per la semplicissima ragione che qui stiamo parlando della modifica dei confini di un collegio uninominale esistente. L'ha capito questo, no? Lei l'ha capito che stiamo modificando un collegio uninominale esistente. Io l'ho ascoltata in silenzio e vorrei che lei facesse lo stesso.
13: Senatrice Biancofiore, lei... ma lei è intervenuta prima, dai su, non scaldiamo gli animi.
15: Nel caso dell'emendamento soppressivo che noi abbiamo presentato...
13: Allora, lei, senatore Parrini, si riferisca a me, che oggi anche mi diverte questa cosa. Se poi ogni tanto dice auguri, ancora meglio.
15: Mi riferisco alla senatrice tramite lei.
13: Grazie.
15: Noi stiamo presentando un emendamento soppressivo di una disposizione che cancella, che cambia i confini di un collegio uninominale esistente. C'è un collegio uninominale, se ne fa un altro per sfavorire l'avversario politico e favorire la maggioranza. Questa è l'operazione. Nel 2018 la legge interveniva dopo che alle elezioni precedenti c'era stata la legge 270 del 2005, nota cosiddetto Porcellum, che indovina indovinello quanti collegi uninominali prevedeva in Trentino Alto Adige? Zero. Quindi di che cosa parla? Lo dica alla Presidente, la senatrice Biancofiore. Dovrebbe, prima di fare accuse, anche facendo nomi e cognomi di colleghi, studiare quello che è avvenuto in questo Paese.
13: Grazie, andiamo avanti. Allora, per l'illustrazione dell'articolo 3 manca De Cristofaro, che salta, Magni, che sa non c'è, Lisei non credo voglia intervenire nelle illustrazioni e quindi passiamo ai pareri. No, aspetta, senatrice Gaudiano, su cosa?
16: Intervenire sull'articolo 3.
17: Nel suo complesso, sì.
13: L'articolo 3 nel suo complesso, prego.
16: Sì, grazie Presidente. Volevo lasciare agli atti anche una nostra dichiarazione. Per quanto riguarda questo articolo va detto che interviene nel modificare i confini dei collegi senatoriali di Bolzano e non solo. Il modo in cui appunto vengono disegnati i collegi può modificare il risultato elettorale e quindi incidere direttamente sulla rappresentanza delle diverse comunità linguistiche. Ma qual è il problema principale, o meglio la criticità principale di questo articolo? È sicuramente il metodo, e mi rivolgo alla collega Biancofiore nel chiederle: ma perché questa modifica è stata inserita alla Camera durante l'esame in corso d'opera? Qual è il motivo? Non solo, anche perché, senatrice, stiamo intervenendo su un territorio particolarmente delicato. Un territorio a statuto speciale che lei conosce molto bene, dove vi sono appunto diversi gruppi linguistici. Quindi penso che la maggioranza dovrebbe a questo punto spiegare sulla base di quali dati demografici, territoriali e linguistici siano stati ridisegnati i collegi. Quindi ditelo chiaramente che una legge elettorale creata, elaborata, fatta a fine legislatura per garantire la stabilità futura della vostra forza politica. Grazie.
13: Aspetta. Pareri del Governo.
18: Allora, sull'articolo 3, parere favorevole al 3.6 Dunvalder e invito al ritiro del 3.31 Lisei ed altri. Sugli altri parere contrario.
13: Senatore Lisei, lei ritira il suo? Sì, non ho visto, perfetto, ritirato, quindi passiamo a votare. 259. Allora, siamo a pagina 259, votiamo il 3.1, se mettiamo la prima parte, se è respinta sono preclusi i successivi, la votazione... Ah no, senatore Cataldi, prego.
3: Grazie Presidente, intervengo su questo articolo soppressivo perché abbiamo veramente a che fare con un sistema assurdo di geometria elettorale. Una geometria che vuole ridisegnare un collegio per il chiaro vantaggio a favore di questa maggioranza di governo. Però non pensiamo che sia un'idea originale di questa maggioranza, no, c'è un precedente storico, che è stato in qualche maniera copiato, preso come spunto di ispirazione, e dobbiamo tornare indietro nel tempo negli Stati Uniti nel 1800, ai primi del 1800. C'è un governatore del Massachusetts che si chiama un problema di pronuncia, e questo governatore decide di ridisegnare un collegio elettorale, ed è un furbetto, quindi che cosa fa? Capisce che il suo elettorato era un po' diviso per zone, per aree territoriali, ci sono aree che sono a lui favorevoli e altre no. Nel ridisegnare questo collegio elettorale fa dei confini un po' contorti, no? Per tirare fuori quelli che non andavano a suo favore. alla fine esce fuori una, viene fuori una forma un po' allungata, strana, con contorni irregolari, e un giornalista, come se guardasse un po' le forme delle nuvole, ci intravede la forma di una salamandra e capisce che era uno strumento truffaldino. Quindi che cosa fa questo giornalista? Dà un nome a questa tecnica truffaldina unendo il nome della salamandra con quello di questo governatore Elbridge Gerry, e il nome che viene fuori è gerrymandering. È un fatto storico, però oggi nelle democrazie quel nome ricorda una sola cosa, ha un solo significato: è una truffa elettorale, Presidente, che voi state replicando. E l'articolo 3 che cosa fa? Fa esattamente questo: modifica il collegio di Bolzano, sposta i comuni, sapendo che questi spostamenti non tolgono il risultato da dove vengono sottratti, e vengono accorpati per ottenere cosa? Un seggio in più. Presidente, è una truffa elettorale ed è un altro degli elementi di questa legge che va cancellato. Voteremo sì al soppressivo.
13: Grazie, votiamo. La votazione è aperta. Hanno votato tutti? Come? Siamo sul 3.1, il primo dell'articolo 3. Avete votato tutti? La votazione è chiusa, prima parte ovviamente, l'ho già detto, la votazione è chiusa e il Senato non approva. Quindi andiamo al 3.6 testo 2, con parere... Senatrice, prego, Untenberger.
19: Sì, grazie. Siccome questo sospetto che non votavate il nostro emendamento lo avevamo, abbiamo presentato un testo 2, un emendamento in subordine che prevede una soluzione dove, se già dovete spostare dai comuni dal collegio Bolzano Bassa Artesino, almeno spostateli tutti, così la Bassa Artesina rimane unita, tutta la Bassa Artesina viene aggregato al collegio di Merano. Non è una soluzione ottimale, perché in un collegio rimangono due comuni e nell'altro 50 circa, però abbiamo tenuto conto del forte desiderio e della pretesa della Bassa Artesina di rimanere insieme. E allora vi preghiamo di votare almeno questo emendamento che abbiamo presentato in subordine. Grazie.
13: Bene, allora votiamo questo emendamento. Senatrice Biancofiore, prego, in dichiarazione di voto.
12: Grazie Presidente. Se la senatrice Unterberger parla del testo 2 mi vede assolutamente d'accordo, ma appunto, se non erro, è il ritorno al collegio Bolzano Lives, giusto, per quanto riguarda il collegio italiano. E questo conferma ancora una volta tutto quello che io ho detto precedentemente. Infatti, fino al ridisegnamento da parte del Rosatellum del collegio, anche se qua parliamo di Senato, del collegio Bolzano Bassa Tesina, Bolzano Lives in Bolzano Bassa Tesina, il collegio era Bolzano Lives. Quindi ringrazio la Citoyen Volkspartei per aver anzi proposto questa cosa. Io la capisco perfettamente, io sono nata e cresciuta in Alto Adige, volete che non capisca io quali sono le differenze etniche, qual è la situazione del mio territorio e anche come il partito di maggioranza assoluta venga tra virgolette taglieggiato dai partiti dell'estrema destra tedesca, che sono in forte aumento anche guardando ovviamente all'altra parte del Brennero, guardando alla Germania. Ma resta il fatto che del Trentino Alto Adige è stato fatto un pupurrì, e al collega che mi ha preceduto, Parrini, dico che lei dovrebbe studiarla, però lo dico a lei Presidente, mi scusi, la legge elettorale, perché qua abbiamo il ministro Calderoli, c'erano come i collegi nel Porcello, ma al Senato...
13: Si riferisca a me, senatrice.
12: Scusi, collega Parrini, ministro...
13: No, si rivolga a me.
12: Però capisce, continua a dire di no, basta che studiano. E anche la senatrice Paita, io non volevo offendere la senatrice, la Boschi, che è anche un'amica, la collega Boschi, ma dire semplicemente una pura verità: è stato disegnato di proposito un collegio per permetterla di eleggere in un collegio uninominale grazie all'accordo tra Renzi e la Citoyen Volkspartei di quel momento lì, e questa è storia e ci sono i giornali a parlarne. Grazie. Brava.
13: Allora passiamo alla votazione, ovviamente con parere favorevole del no? Senatore Parrini, prego. Gliel'ho detto.
15: No, semplicemente per dire, perché insomma non è che può diventare tutto un'opinione. Nel 2013, senatrice, alla Camera furono eletti.
13: No, allora le regole valgono per tutti. Lei guardi me.
15: Ha ragione, Presidente, ha ragione.
13: Si rivolga a me. Se non mi vuole guardare può anche non farlo.
15: No, la guardo molto volentieri. Allora, nel 2013 alla Camera in Trentino Alto Adige sono stati eletti 12 deputati. Sto parlando della Camera, lei sta parlando del...
13: Senatrice Biancofiore, senatrice... No, non potete parlare tra di voi. Io devo mantenere la calma, perché almeno oggi, che è il mio compleanno, non mi voglio arrabbiare.
15: Presidente, guardi, lo dico senza nessuna rabbia. Non può essere continuamente spostato il piano della discussione. È stata fatta una osservazione molto malevola nei confronti di una collega che è stata in passato eletta nel collegio uninominale della Camera. Quindi io stavo parlando di quello che succedeva con la legge Calderoli nel 2013 alla Camera. Nel 2018 l'operazione che la collega denuncia non poté avvenire per la semplice ragione che non si veniva da un sistema elettorale che prevedesse alla Camera i collegi uninominali, che erano previsti soltanto al Senato, e quindi non si poteva fare una manipolazione di un collegio uninominale che non esisteva. Non so dirla più chiaramente di così, però credo che il dibattito, se continuasse ulteriormente, sarebbe stucchevole.
13: Bene, quindi votiamo, la votazione è aperta. 3.6 parere favorevole. Favorevole il parere. Allora, ricordo nel frattempo che si è approvato. Precludo tutti i successivi. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva e quindi sono preclusi tutti i successivi. Andate a pagina 274. Con l'articolo 4, passiamo all'illustrazione dell'articolo 4, e quindi Giorgis, Pirondini, De Cristofaro. Parere del Governo sull'articolo 4.
18: Parere contrario su tutti.
13: Allora, quindi votiamo, essendo i primi tre soppressivi, votiamo esclusivamente il mantenimento dell'articolo 4. Senatore Patuanelli, in dichiarazione di voto?
20: No.
13: Sull'ordine dei lavori?
20: Ma una questione tecnica.
13: Sull'ordine dei lavori.
20: L'articolo 3 l'abbiamo votato?
13: Allora, quando ho detto che si è approvato preclude tutti i successivi, abbiamo votato un emendamento che di fatto interamente sostituisce l'articolo 3.
20: Serve votare l'articolo
13: 3? No. Grazie però. quindi dicevamo che si vota il mantenimento dell'articolo 4. La votazione è... No, dichiarazione del senatore Giorgis.
21: Sì, grazie Presidente. Guardi, questo articolo ha a che fare con il tema della permanente e costante ridefinizione, nel senso di aggiornamento, della composizione della commissione incaricata di formulare indicazioni per la determinazione e la revisione dei collegi elettorali sulla base delle risultanze del censimento generale della popolazione. Ora, noi sia con questi emendamenti soppressivi, sia con una serie di altri emendamenti che purtroppo in commissione non si è potuto approfondire, ma che io spero che in quest'aula invece si prendano un po' più sul serio, abbiamo messo in evidenza come la modalità attraverso la quale si sta procedendo alla riscrittura delle leggi elettorali sia una modalità davvero, come dire, riprovevole, discutibile dal punto di vista della corretta corrispondenza tra il numero di elettori e l'ampiezza dei collegi. Cosa intendo dire? Intendo dire che sarebbe opportuno che ogni manutenzione alla legge elettorale, in questo caso non è una manutenzione ma è un vero e proprio stravolgimento e riscrittura della legge elettorale, avvenisse solo ed esclusivamente a seguito anche di un aggiornamento di quelle che sono le caratteristiche di ogni della composizione di ogni circoscrizione, facendo naturalmente uso dei dati che l'Istat fornisce. Che cosa sta capitando in questo caso? Sta capitando che non solo si ridefiniscono i collegi senza tenere in alcuna considerazione quella che dovrebbe essere la prassi consolidata, cioè commissioni tecniche che valutano quelle che sono state le trasformazioni dal punto di vista anche demografico di un territorio e di conseguenza ridefinizione delle circoscrizioni. Qui non si è assolutamente voluto predisporre alla nomina di alcuna commissione tecnica, si è voluto garantire quel costante adeguamento e quella procedura che l'articolo della legge che voi state sopprimendo invece prescriveva. Quindi questa soppressione è una soppressione che è funzionale appunto alla rapida introduzione di un sistema elettorale che non tiene conto neanche di quelle valutazioni tecniche che sarebbero comunque necessarie per garantire una corretta corrispondenza tra la definizione del numero degli eletti in ogni circoscrizione e il numero di abitanti elettori che in quella circoscrizione esercitano il proprio diritto di voto.
13: Bene, votiamo allora il mantenimento dell'articolo 4, che è a favore. Ah no, scusate, apriamo la votazione, giusto? La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 5, all'illustrazione dell'articolo 5. E quindi Damante, Giorgi, alzate le mani se volete intervenire. Musolino, pareri del Governo.
18: Sull'articolo 5, parere contrario su tutti.
13: 5.1, dichiaro aperta la votazione. No? Senatrice Lorenzin, avevo detto di alzare bene le manine.
0: Sì, grazie Presidente. Poiché stiamo parlando della ripartizione dei seggi, credo che sia, diciamo, anche importante che ci sia un momento di chiarezza, perché durante il dibattito, e mi rivolgo a lei visto che oggi è il suo compleanno invece che al senatore Malan, non vorrei aver capito male, ma a un certo punto è stato detto che i candidati capolista saranno tutti nel listino col premio. Ora è impossibile, noi l'abbiamo, cioè, a meno che io non ho letto un'altra legge, perché vuol dire che il listino col premio dovrebbe essere di 400 persone. Quindi, perché sia molto chiaro a tutti, è vero che quelli che sono nel listino devono essere capolista, ma ogni partito nei collegi plurinominali presenta i propri capolista e non possono essere tutti automaticamente candidati nel listino del premio di maggioranza. Ergo, lo scorrimento di cui parlava il presidente Malan, cioè che di fatto permetterebbe una maggiore ampiezza di elezioni di persone che sono scelte con l'altro metodo, cioè con le crocette, non esiste. Soltanto una parte, e tra l'altro dell'intera coalizione, sarà dentro quel premio e non tutti i capolista. Quindi, poiché parliamo di attribuzione dei seggi, diciamocelo chiaramente che questo proporzionale con le preferenze in questa legge non esiste. Esistono invece dei candidati, diciamo, più sicuri, che sono quelli sia capolista sia nella lista del premio di maggioranza, e quegli altri che dipendono da una specie di bussolotto elettorale. Grazie.
13: Bene, grazie senatore Patuanelli, prego.
2: Grazie Presidente. Io resterei nel merito invece dell'articolo 5, che prevede una norma transitoria che riguarda molto con il gran dibattito di questi giorni rispetto al tema della raccolta firme. Io ricordo che la normativa vigente, l'esonero alla raccolta delle firme per la presentazione delle liste era previsto per i gruppi e i partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambi i rami del Parlamento. Questa norma, questa disposizione normativa viene adesso modificata alleggerendo questo carico e prevedendo l'esonero anche per chi ha una rappresentanza in una sola delle due dei due rami del Parlamento. Sappiamo inoltre che viene introdotto un criterio attraverso il quale anche le componenti, anche quelle del gruppo misto venutesi a creare in corso legislatura, avranno una facilitazione perché resta per loro la previsione delle 1500 firme. Tutto questo in un contesto in cui con questa disposizione transitoria si favorisce ulteriormente le rappresentanze già esistenti in Parlamento, dicendo che non è da inizio legislativo

0: a quelli che stanno fuori e vogliono entrarvi, cioè è il ritorno della casta politica che vuole mantenere il proprio sedere su queste poltrone e che impedisce a chi sta fuori di entrare dentro. Cioè si facilita chi oggi è in Parlamento, perché si sta facilitando. Allora io faccio una proposta, guardo in particolare al gruppo di Fratelli d'Italia, il presidente Malan. Prevediamo immediatamente un emendamento del governo che dica che tutti devono raccogliere 6.000 firme, tutti, chi sta qua dentro, chi sta là fuori, chi vuole fare un partito nuovo, chi ha il gruppo misto, chi non ce l'ha, tutti 6.000 firme a collegio, e voglio vedere chi riesce a farlo. Perché dobbiamo autoproteggerci? Perché non presentiamo una norma semplice? Tutti hanno le stesse condizioni. E guardate, oggi ho letto con grande interesse un'intervista al Corriere della Sera fatta dall'onorevole Donzelli, esponente rilevantissimo di Fratelli d'Italia, e dice: secondo l'Unione Europea si deve stare al di sotto dell'1% dell'elettorato per la raccolta firme. Noi siamo a 0,6. Non ci saranno difficoltà a trovare 6.000 firme su 1 milione di elettori. Ora, questa dichiarazione fatta al Corriere della Sera da uno dei più alti esponenti, che dice il falso, dovrebbe essere censurata anche dalla sua forza politica. Il Molise, lo cito sempre, il Molise ha 243.000 elettori. Raccogliere 6.000 firme non è meno dell'1%, è più del 2,5%, il 2,46. Ma anche in Basilicata. Ma soprattutto il parametro reale è, vista la partecipazione attuale degli italiani, vedere quante persone sono andate a votare. Sapete quanti sono i collegi in cui hanno votato più di 1 milione di persone e quindi si applica il criterio dello 0,6? 4. Sono 4 i collegi in cui ha votato più 1 milione di persone. Sono 14 i collegi su 49 della Camera, 14 su 49, quelli che hanno più di 1 milione di aventi diritto. Cioè stiamo parlando di una cifra che è impossibile da raggiungere. Impossibile da raggiungere. Allora dico, vogliamo mettere una norma che rende impossibile la partecipazione alle elezioni per tutti quelli che stanno fuori? Beh, mettiamola anche per quelli che stanno dentro. Grazie.
1: Grazie, se non deve intervenire il senatore De Cristoforo, prego.
2: Solo per dire al senatore Patuanelli che le sue ragionevolissime, secondo me, e indiscutibili osservazioni non fanno però, purtroppo per lui e per tutti noi e per il Paese, i conti con un dato un po' più banale di questi numeri, secondo me molto efficaci. Cioè che ancora una volta, anche su questa vicenda delle firme, della raccolta delle firme e del consentire o meno di potersi presentare alle urne, la destra, il governo attuale italiano, la maggioranza di governo, ha scelto una strada molto precisa, perché sa perfettamente che scegliendo quella strada penalizza qualcuno, cioè i suoi avversari, sia quelli che si potrebbero candidare nel centro-sinistra, ma anche quelli che potrebbero fare delle piccole liste a supporto di Pannacci, per dirla fino in fondo, e invece cerca di tutelare se stessa. Come sempre, quando la legge elettorale si fa non perché si ha in testa le magnifiche sorti e progressive, non perché si vuole dare un contributo al paese, si vuole migliorare la democrazia, si vuole migliorare il rapporto tra rappresentanti e rappresentati, si vuole ridurre l'astensionismo, ma perché si pensa solo a un interesse di parte e si cerca in maniera truffaldina di utilizzare la legge elettorale per vincere le elezioni, ebbene poi il risultato è questo. Che è anche una vicenda che, come dice giustamente Patuanelli, dovrebbe essere oggettiva, perché è oggettiva questa vicenda delle firme, viene prestata a un interesse di parte. Questa cosa è stata fatta per sfavorire la coalizione di centrosinistra, per sfavorire un'eventuale coalizione alternativa di Pannacci e per aiutare la maggioranza di destra. Ma è secondo voi tollerabile andare avanti così e discutere così una cosa importante come la legge elettorale? Io penso di no, e penso che però una cosa non si può fare, cioè sequestrare questa discussione senza che gli italiani e le italiane capiscano nulla. Noi almeno questo dovere come parlamentari dell'opposizione ce l'abbiamo, e dobbiamo disvelare quello che c'è dietro questa norma che si sta costruendo. Bravissimo.
1: Grazie, allora.

0: Dichiaro aperta la votazione sul 5.1, la votazione è aperta. Hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Il Senato non approva. 5.2, senatore Cataldi.
1: Grazie, Presidente. Volevo segnalare con piacere che ieri è successa una cosa interessante. Questa maggioranza ha scoperto che esiste la Commissione di Venezia. Buongiorno, perché mi sembra insomma che siamo stati lì a segnalarvelo in tutti i lavori che abbiamo fatto in commissione e anche in quest'aula. Però Donzelli non è che se ne è accorto perché la vuole rispettare, no, soltanto per giustificare il provvedimento con cui si richiede una raccolta più impegnativa delle firme sul territorio nazionale. Quindi lo fa per giustificare, e richiama soltanto questa parte del codice di buona condotta della Commissione di Venezia, per dire che comunque la Commissione di Venezia fissa un tetto che è dell'1% degli elettori. Allora vorrei ricordare a Donzelli che quell'1% non è un obiettivo da raggiungere, è un tetto massimo tollerabile, e a questo tetto voi avete inserito anche altri elementi che non possono assolutamente essere accettati, perché voi avete anche aumentato da un terzo a un mezzo il numero dei collegi in cui vanno raccolti le firme. Non solo. Quindi avrete quadruplicato, quindi siete passati all'improvviso a una richiesta che non è più proporzionata, non nel suo aumento. E non solo, che cosa fate adesso? Con l'articolo 5 voi esonerate dalla raccolta della firma i partiti che sono già in una delle camere, quindi state frapponendo ostacoli a chi potrebbe diventare un pericolo nella competizione elettorale. Allora, visto che avete tirato in ballo la Commissione di Venezia, allora vorrei ricordare che bisognerebbe leggerla nel suo intero, e c'è una norma in questo codice di condotta che dice che non bisogna legiferare a ridosso delle elezioni. Non bisogna legiferare negli ultimi 12 mesi di legislatura. Allora vi chiedo, siete in grado di smentire le voci di corridoio secondo cui voi vorreste andare al voto nella prossima primavera? Perché se così fosse state violando una norma democratica. Se invece è vero che pensate di andare al voto ad ottobre, benissimo, allora fate in modo che l'entrata in vigore di questa legge venga differita di almeno 12 mesi, perché altrimenti questa legge diventa una legge antidemocratica che viola proprio quella Commissione di Venezia di cui vi siete accorti e che vi è stata menzionata ieri da Donzelli. Grazie.
0: Dichiaro aperta la votazione sul 5.2, votazione aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 5, che è a favore dell'articolo 5. No, Madonna, votazione elettronica. Allora facciamo la dichiarazione di voto del senatore Parrini prima e poi facciamo la votazione e anche di Patuanelli e poi la votazione elettronica, così per rallentare un po'.
2: Grazie Presidente, io vorrei brevemente aggiungere le mie parole a quelle che hanno detto il senatore Patuanelli e il senatore De Cristofaro, per far presente che il richiamo alla normativa europea appare quantomeno bizzarro e poco giustificabile, perché il fatto sostanziale è che si è deciso dalla sera alla mattina, di colpo, d'improvviso, di quadruplicare un requisito di legge per innalzare di 4 volte, appunto, la barriera che una forza politica non presente in Parlamento deve superare per potersi presentare alle elezioni. È lì lo scandalo, non c'è nessuna normativa europea che può giustificare una mossa fatta così maldestramente e così scopertamente per danneggiare gli avversari politici. E c'è di più, forse non è ben chiaro che dover raccogliere 300.000 firme è qualcosa di enorme, per un motivo molto semplice che da qualche osservatore è stato fatto notare. Tutti i colleghi dovrebbero sapere che nel nostro paese, per sostenere validamente una richiesta di referendum popolare, servono 500.000 firme. Ora, sarà mai possibile che per presentare una lista alle elezioni serva più della metà della quantità di firme che serve per portare avanti un referendum abrogativo? E questo è un esempio che dimostra la illogicità dell'iniziativa che avete assunto, oltre che la sua enorme scorrettezza.
0: Senatore Paconelli, prego.
3: Grazie Presidente, ma è come una gara a tappe, no? A ogni voto di articolo si compone un pezzo della nuova legge elettorale, cioè sta venendo fuori il vestito che la maggioranza sta realizzando su se stessa, ed è un vestito che è oggettivamente inadeguato per una democrazia avanzata come la nostra. In questo caso aggiungiamo il pezzo sulla protezione dei partiti che si somma alla penalizzazione di chi sta fuori, come ricordava il senatore Parrini. Abbiamo già messo dei pezzi di questo puzzle, di questa corsa a tappe negli articoli precedenti, dall'indicazione del Premier nella presentazione del programma di coalizione, che delle due l'una o è incostituzionale o è una truffa. Poi voglio vedere, io ricordo che nel 2022 la maggioranza si è presentata in coalizione davanti agli elettori con un candidato in pectore che era evidente, cioè la Presidente Meloni, perché aveva un consenso elettorale enorme rispetto alle altre componenti, però gli altri due gruppi più grandi avevano il simbolo con scritto Salvini Premier e Berlusconi Presidente. Io voglio vedere alle prossime elezioni ci sarà il nome della Meloni nel programma elettorale, poi ci sarà ancora Berlusconi Presidente e Salvini Premier, cioè è veramente la presa in giro degli italiani. Ma lo diceva bene la senatrice Maiorino, no? Il Presidente del Consiglio ha dichiarato urbi e torbi l'altro giorno che con questa legge elettorale i cittadini potranno scegliere il Presidente del Consiglio, scegliere la coalizione e scegliere i propri rappresentanti, e due di queste tre cose sono totalmente false. Non mi stupisce, perché la stessa Presidente del Consiglio, la ricordiamo alla pompa di benzina, no, sulle accise, la ricordiamo dire 300.000 immigrati sono una sostituzione etnica, quando era all'opposizione, poi fare il decreto flussi da 300.000 come quelli di prima, no? A 500.000, anzi 500.000. O dire se vuoi sostenere i pagamenti digitali va bene, ma a me la truffa delle commissioni bancarie non me la dai. E poi quando va a Palazzo Chigi dire mi dicono che devo abolire, non si può, è incostituzionale. Questo è il Presidente del Consiglio di oggi, questa roba qua, e quindi non mi meraviglia. Mi meraviglia che tantissime persone con cui ci confrontiamo là dietro della maggioranza la pensino esattamente come noi, e poi però il pulsante che premono è sempre quello sbagliato.
0: Dichiaro aperta la votazione sull'articolo 5. La votazione è aperta. Hanno votato tutti? Senatrice Malpezzi? Fatto. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Abbiamo un aggiuntivo 5.0.1. Votiamo la prima parte. Se respinta è precluso il successivo. La votazione è aperta. Pareri contrari del Governo. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. E andiamo quindi all'illustrazione dell'articolo 6. Facciamo le illustrazioni almeno. Mettetevi d'accordo tra capigruppo e io prendo atto della decisione tra i capigruppo e lo faccio, non è che sì. Prego, sentitevi, parlatevi, chiedete la pausa. Prego, senatore Malan.
4: Presidente, per proporre una pausa dei lavori per un'ora e un quarto.
0: Se tutti gli altri gruppi sono d'accordo, anche un'ora e mezza? Alle 15. La seduta è sospesa fino alle ore 15.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: guardato farmi a pezzi.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Parlamento 2.0. La politica online, la democrazia in rete, l'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini.

0: l'informazione digitale, ma soprattutto qual è il ruolo dell'intelligenza artificiale oggi per coadiuvare le attività di un'azienda tecnologica, di una startup e anche di soggetti che fanno informazione online. E per parlare di questo argomento abbiamo in linea Roberto Buonanno, un grande esperto di agenti AI e relativa integrazione nei flussi di lavoro aziendali. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie del suo intervento, molto gradito, ma oggi vorrei coinvolgerla per chiederle quanto è importante l'integrazione nei flussi di lavoro aziendali degli agenti AI, i cosiddetti agenti AI. Cosa sono e cosa servono?
1: Magari la maggior parte delle persone conosce le chat, quindi sono quelle applicazioni, per esempio quella di classica ChatGPT, forse la più famosa al mondo, in cui tu apri i browser, vai al loro sito oppure apri la loro applicazione, fai delle domande e se sei abbastanza circostanziato, preciso, attento, ti dai dei risultati interessanti, altrimenti continui a domandare. La gente si differenzia in queste tre caratteristiche molto peculiari. Innanzitutto può vivere in maniera autonoma di vita propria, nel senso che può essere attivato con dei temporizzatori, ovvero puoi dirgli fai qualcosa ogni giorno alle 7, alle 14, oppure a seguito di determinate cose che succedono. Per esempio ricevi un'email, fai queste azioni. Inoltre ha una memoria molto molto particolarizzata rispetto alle chat, quindi effettivamente è in grado di autoapprendere in base all'esperienza d'uso col proprio operatore, col proprio essere umano che ci lavora, e quindi memoria più la capacità di essere usato senza la tua presenza creano un vero e proprio assistente virtuale che può fare cose sapendo come le vuoi in qualsiasi momento. E la terza caratteristica è che si collega ad altri sistemi, la mail, programmi di grafica, addirittura può modificare file non solo sui server online, che sembra magari per tanti cose pazzesche o difficili da usare, ma adesso addirittura sui propri computer, quindi si connette a sistemi esistenti, può funzionare con vita propria, anche quando tu dormi, può fare cose, può scriverti un libro durante la notte sapendo per esempio qual è il testo delle tue tre precedenti opere, userà il tuo tono di voce e si ricorda più o meno cosa ti piace e cosa invece non ti piace fare.
0: Ma c'è chi considera queste attività, e faccio un po' il provocatore, come delle attività disumanizzanti.
1: Credo che dobbiamo rimanere umani, perché effettivamente può diventare disumanizzante. Spesso le persone meno in qualche modo addestrate all'uso dell'intelligenza artificiale potrebbero usarla per tutto, addirittura per perdere la capacità cognitiva, quindi è vero. Infatti è uscita una ricerca non molto tempo fa che diceva, forse Stanford Institute, adesso non ricordo esatto, però una ricerca di quelle serie, che effettivamente per esempio ChatGPT è una specie di yes man, quindi qualsiasi cosa tu gli scrivi dice certo, ha ragione assolutamente, a volte ti dà ragione anche su cose sbagliate, e questo è un modo che può non solo disumanizzare ma anche renderci un pochino stupidi, perché è stato provato proprio da questa ricerca che i dirigenti, i vari manager, erano negli Stati Uniti, dove sono già molto più avanti in questo anche nell'adozione aziendale, effettivamente avevano perso decisamente capacità decisionale e anche di leadership, perché abituati a questo stuolo di yes man virtuale dei propri agenti AI, poi pensavano che tutto il mondo andasse così. Quindi è molto importante sapere usare lo strumento, quale che sia, se è quello più evoluto, che la gente, magari parliamo del più semplice da usare per tutti, che la chat normale, anche addestrandola con facilità, per esempio sia ChatGPT che Anthropic Claude, insomma anche Gemini, tutte le principali applicazioni di chat di intelligenza artificiale hanno nelle opzioni le cosiddette istruzioni, è un campo libero di testo in cui scrivi cosa vuoi che faccia per te, chi sei tu e come vuoi che ti si rivolga e ti risponda. Io spingo sempre chi conosco a dire scrivi in queste istruzioni, mettimi in discussione, sfida il mio pensiero, fammi domande per arrivare a una soluzione e fai arrivare me alla soluzione. Quindi è importante anche come usi lo strumento, perché altrimenti sì, c'è un rischio di disumanizzarsi, nel senso che se noi perdiamo e trasferiamo alla macchina la capacità cognitiva del ragionamento è finita, diventiamo noi quelli sacrificabili. Insomma, questo sono d'accordo con chi adesso critica, magari senza questi strumenti e questa conoscenza. Ecco.
0: Come cambia questo scenario il corpus di rapporti all'interno di un'azienda tecnologica? Parlo anche di interrelazioni tra i dipendenti, tra i titolari di un gruppo.
1: È un'ottima domanda questa, perché è complesso veramente. Allora, noi siamo una realtà di creatori di contenuti, quindi io vedo un po' il mondo deviato da questo aspetto qui, chiaramente. Però effettivamente, come ogni azienda, abbiamo un'amministrazione, abbiamo il marketing, abbiamo le risorse umane, quindi abbiamo i classici reparti di tutti. Poi la nostra produzione consiste in creare contenuti di vario tipo per i social o per i blog. E chiaramente la parte di creazione per tutto ciò che è scritto è stata stravolta, ma non da anni, da circa novembre, dicembre, quando sono arrivati i primi, si chiamano modelli, questi motori che fanno le cose per l'intelligenza artificiale, si chiamano modelli. E sono arrivate delle versioni evolutissime, soprattutto da parte di Anthropic, quella di cui hanno parlato anche tutti i giornali quando
0: certo.
1: L'amministratore delegato di origine italiana, Dario Modei, si era a suo modo di dire ribellato al ministro della difesa americano, dicendo non andiamo avanti col contratto, la commessa per la gestione di sistemi di guida missilistica tramite l'intelligenza artificiale. Poi i missili sono stati sparati comunque, guidati dalla loro intelligenza artificiale, però diciamo che hanno preferito dissentire. Questo è un altro grande tema che magari fa parte di un'altra intervista,
0: certo,
1: con qualcuno migliore di me. E per quanto riguarda invece lo sviluppo in azienda, di fatto da novembre sono arrivati questi nuovi modelli di Anthropic, quindi quelli di Claude, tutto scrive in maniera impressionante. Cioè adesso, nelle ultime versioni, noi siamo riusciti come esperimento a scrivere interi libri già impaginati in un'ora e mezza, ma non dico pubblicabili, ma a una decina di ore di editing della pubblicazione, una cosa pazzesca. Quindi chi scrive passa dei guai, chi lavora nei social e lavora con la parola scritta, ai ai ai, e tutti i lavori che riguardano l'elaborazione di file, i file Excel, la contabilità, l'amministrazione, sono seriamente a rischio, nel senso che le persone dovranno capire questa cosa il prima possibile. È a rischio chi si limita a fare il cosiddetto data entry, no? Quello
0: certo.
1: Che per ricevere una serie di fogli li compila, e quello sarà sostituito. Adesso con 20 euro di abbonamento al mese, per esempio, con il famoso, diciamo sempre Claude, perché su questa cosa è stato quello un pochino più avanti degli altri nel diffondere al grande pubblico strumenti che prima ci saremmo sognati. Detto, un abbonamento da 20 euro, io ho provato l'altro giorno, gli ho inserito tutta la contabilità di una società di prova, tra l'altro statunitense, proprio perché non ne capivo niente, tra l'altro, gli ho inserito le fatture, i contratti, e ha fatto un report impressionante, completo e anche legalmente efficace, perché se ti ricorda, questi qua di Anthropic sono proprio quelli che ogni volta che annunciavano sul mercato una nuova espansione della propria intelligenza artificiale facevano crollare in borsa gli operatori di quel mercato. Tipo recentemente hanno annunciato, pochi giorni fa, un'estensione che migliora la capacità di progettazione grafica, e una delle più importanti aziende che fa quello, Figma, è calata del 7% in un'ora. Prima ha fatto crollare quelli che fanno la cyber security, poi hanno fatto crollare quelli che fanno le consulenze legali. Qual è la chiave da leggere per gli esseri dei comuni mortali come noi? È che chiaramente se l'intelligenza artificiale ha una nuova espansione che permette di lavorare come un apprendista, un tirocinante di uno studio legale, noi dobbiamo essere sempre più specializzati, perché la base, ovvero i lavori legati alle informazioni basilari, sono tutti soppiantati. E poi abbiamo un altro concetto molto importante, adesso non è per parlare sempre dello stesso, però effettivamente sono quelli che comunicano un po' meglio oggi, questi di Anthropic, il nostro ex connazionale, perché adesso chiaramente americano di seconda generazione, Dario Modei, anche detto lavorate oggi in azienda pensando se i sistemi che introducete oggi in azienda, per quanto siano ci appaiono moderni, possono reggere a quello che è l'evoluzione dell'intelligenza artificiale tra 6 mesi. gli agenti sono una cosa, sono un fatto che funziona, reale, che ha travolto realtà aziendali, professionali, ma anche dello sviluppo del software, e sono nati di fatto tra novembre e dicembre. È impressionante, cioè, si va alla velocità della luce.
0: Tra l'altro lei ha citato più volte Amodei, quello che viene considerato oggi il fondatore della più dinamica e più innovativa azienda, che ha un vero e proprio potere di scardinare previsioni e anche gli assetti di questo comparto. Amodei, come ha detto ben lei, è italiano, mi ricorda un po' il caso Olivetti, ma è curioso che molti di questi sviluppatori, di questi geni che stanno lavorando nell'intelligenza artificiale, siano italiani ma lavorino in altri paesi, in questo caso gli Stati Uniti, che sono ormai degli americani a tutti gli effetti, ma sono italiani, quindi noi abbiamo delle potenzialità ingegneristiche formidabili, come lo era l'Olivetti. Perché in Italia non c'è un ritorno di questi cervelli, oppure una nuova stagione di cervelli ingegneristici italiani?
1: Non è, purtroppo non c'è molto da chiedersi, nel senso la realtà è che i grandi capitali attirano i grandi cervelli, cioè, in Italia un ragazzo geniale che si poteva applicare al mondo dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale avrebbe prospettive, non parliamo neanche di economie che sarebbero importanti, però cioè, ricordiamoci che uno sviluppatore scarto negli Stati Uniti forse c'è 120-150 mila dollari all'anno di RAL, no? Detto questo, che non mi sembra da sottovalutare, però ci deve arrivare, e se lavori per una delle big come Google, quei compensi non dico li raggiungi facilmente, ma quasi. Ma è un altro concetto, se tu sei veramente una persona che vuole fare il master della ricerca e sviluppo, e purtroppo devi andare lì, cioè, come dire, devi andare alla Mecca o al Vaticano, cioè devi andare dove ci sono quelli che hanno queste situazioni qua. Guarda anche Elon Musk, detto, non c'entra niente, però c'è stato anche lui, il suo socio, il CoinX, dove sta sviluppando il suo modello di intelligenza artificiale, il famoso Grok. Io, se ti ricorda, ci sono stati diversi casi di ingegneri qualificatissimi che hanno lasciato lavori anche che pagavano il doppio per aderire al sogno di Elon Musk, no? Certo. Salvare l'umanità, portarci su Marte, ma anche per essere a contatto con queste realtà. Nel caso dell'intelligenza artificiale, per esempio, uno dei casi più recenti è stato questo sistema appunto per multi agenti, una cosa molto da esperti, si chiama OpenClaw. Però ne hanno parlato in tantissimi nel settore, perché questa persona, dopo aver fatto una mega exit una decina d'anni fa e aver prodotto un software, è uscito con uno dei progetti più interessanti, che è recentemente esploso al punto che perfino Zuckerberg se l'è installato e lo ha chiamato questo ragazzo qua per dargli dei consigli, e se lo sono contesi tra Anthropic, OpenAI e Meta. E lui, che si chiama Stan Berger, questo ragazzo geniale, fortissimo, ha detto vado a lavorare da OpenAI, cioè quindi del creatore di ChatGPT, perché da loro avrò risorse illimitate. Perché qual è la valuta con cui oggi si paga la ricerca nel mondo dell'intelligenza artificiale, che tra poco sarà anche il vero problema di chi lavora in questo settore? Sono i famosi token, che senza usare parole troppo complicate sono, diciamo, il consumo, la benzina che tu paghi da azienda, da privato, per poter usare questi servizi. Quindi ogni volta che tu fai un abbonamento hai un tot di questo carburante, che è la tua percentuale, la tua quantità di utilizzo che puoi avere. E quindi è come, per esempio, uno sviluppatore non paga meno di 200-400 euro al mese di token, certo. Ma forse siamo all'inizio, già la nostra azienda paga attorno ai 2000 euro al mese di accesso di queste applicazioni. Immaginiamo un ragazzo ambizioso che vuole fare sviluppo e gli dicono in Italia ti prendiamo a fare stagista a 1000 euro al mese, oppure da OpenAI fai lo stagista, però c'hai quantità benzina limitate per tutti i tuoi progetti, e poi puoi arrivare a cambiare il mondo.
0: Certo.
1: E questo è facile.
0: Bene. Grazie, la fermo qui. Roberto Buonanno, sì. Un grande esperto di agenti AI e relativa integrazione dei flussi di lavoro aziendali. Grazie per questa interessantissima conversazione e buon lavoro.
1: Grazie mille, grazie a lei.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Non importa la cura, la soglia del...
0: Notiziario parlamentare.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini, apriamo con i lavori parlamentari. In Senato è iniziato l'esame degli emendamenti alla legge elettorale, già approvata alla Camera. Il punto con Massimo Giacomini.
2: Si procede nell'aula di Palazzo Madama con il via libera agli articoli 1, 2, 3, poi con il 4 e i seguenti. Oggi è previsto che si completi la votazione. Tra le modifiche apportate questa mattina, rispetto al testo uscito da Montecitorio, l'introduzione del meccanismo delle preferenze con capolista bloccati, la cancellazione della soglia per contribuire al premio e l'aumento del numero delle sottoscrizioni per i partiti non presenti in Parlamento. Rimangono le critiche delle opposizioni. Andrea Giorgis, Partito Democratico.
3: Torniamo a questa vergognosa previsione che avete introdotto nella giornata di giovedì della scorsa settimana, in base alla quale avete quadruplicato il numero delle firme necessarie per poter partecipare alle prossime elezioni politiche. Ora è del tutto evidente che un innalzamento così sproporzionato, senza peraltro che noi abbiamo capito quali sarebbero le vere ragioni, sia quanto mai inaccettabile.
2: Per il Movimento 5 Stelle la riforma è un sistema diabolico, escogitato per far pensare agli elettori che il potere torna nelle loro mani, ma in realtà finisce nelle segreterie di partito. Alessandra Maiorino.
4: Con questa voi invece ingannate gli elettori. Io ho sentito la premier Giorgia Meloni dire che con questa legge elettorale gli elettori potranno indicare il premier, potranno indicare la coalizione e potranno indicare i parlamentari. 2 su 3 sono balle.
2: Dalla maggioranza risponde Lucio Malan, Fratelli d'Italia.
5: Questa legge è molto semplice, c'è chi ha detto è molto difficile da capire, è molto semplice: chi vince le elezioni ha la maggioranza per governare. Questo è un fatto abbastanza semplice e dunque chi perde le elezioni non dovrebbe andare al governo, visto che gli italiani avrebbero deciso. Sappiamo che è spesso successo l'opposto, ma noi siamo del parere che sia opportuno andare in questa direzione.
1: E adesso andiamo a Montecitorio, dove l'Assemblea dei Deputati è convocata oggi alle 15 a dare il via alla discussione del decreto accise sull'evoluzione dei prezzi dei carburanti sulla scia della situazione internazionale, della chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest, al rinvio dei colloqui su Hormuz che mettono sotto pressione il prezzo del petrolio. Il Brent, ricordiamo, ha superato i $108 al barile, il WTI è $103, mentre il gas è ben oltre gli €84 al megawattore, un aumento di quasi il 6%, rialzo anche i prezzi del carburanti. Abbiamo sentito il presidente di Lomisma Energia Davide Tabarelli: le quotazioni al barile rischiano ulteriori aumenti, dice, sentiamo.
6: 120, anche di più, 150, ma questo lo diciamo da 6 mesi. I prezzi non hanno ancora scontato la gravità della situazione, dell'ammanco fisico dallo scorso febbraio, anche nell'ultimo weekend, perché sperano i mercati che la guerra finisca entro pochi giorni, poche ore addirittura. Però stiamo entrando nell'inverno con grossi problemi di quantità.
1: E torniamo ai lavori della Camera, dove il decreto accise, di cui abbiamo parlato poc'anzi, contiene anche disposizioni per lo stabilimento ex Ilva in amministrazione straordinaria. Ed è in corso lo sciopero di 24 ore dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, proprio indetto dai sindacati Fimi, Fiom, Wilme e USB. La protesta durerà fino alle 7 di domani. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte in segno di protesta, ma è annunciato un blocco stradale anche sulla statale in direzione Bari. Il segretario generale Fiom CGL di Taranto ci dice qualcosa ora ai microfoni. Francesco Briganti, sentiamo.
7: Stanno scioperando in primis per chiedere il blocco dei licenziamenti. Noi oggi chiediamo al governo, nell'incontro di una convocazione che ancora non è arrivata, il blocco dei licenziamenti per i lavoratori dell'appalto. Bisogna ritirarlo per avviare una discussione, altrimenti noi continueremo con iniziative di mobilitazione. Bisogna dare delle risposte a questi lavoratori, ai lavoratori dell'appalto, dell'indotto, di Acciaio d'Italia, di Ilvinaes. Parliamo di più di 15.000 lavoratori che non hanno nessuna prospettiva.
1: E cresce l'allarme sull'intelligenza artificiale dopo che il fondatore di Anthropic, Dario Amodei, ha lanciato la proposta di rallentarne lo sviluppo per evitare di perdere il controllo, dopo che Sam Altman, responsabile di OpenAI, ha annunciato il rinvio ieri della quotazione a Wall Street. Trump sostiene che l'intelligenza artificiale porterà più benefici che danni e parla di forze negative che vogliono rallentarne i progressi, pur non escludendo del tutto l'introduzione di tutele. Sul tema c'è anche un intervento inedito della premier Meloni. Sentiamo Carla Macrellino.
8: La rivoluzione tecnologica più dirompente della storia dell'umanità. Parte da questa definizione Giorgia Meloni nel suo intervento sull'intelligenza artificiale al G7 di giugno a Devion in Francia, di fronte ai leader europei. Un discorso a porte chiuse pubblicato oggi dalla stampa, durante il quale Giorgia Meloni pone diversi interrogativi perché, a differenza di altre scoperte del passato, spiega, questa volta stiamo delegando ad una macchina il pensiero. E questo concetto è stato scritto da un algoritmo, rivela Giorgia Meloni, dimostrando e lanciando la sfida sottintesa, cioè saper riconoscere il vero dal falso per non rinunciare alla base della democrazia, dice. Abbiamo bisogno di una bussola morale per non perderci, aggiunge, di un umanesimo tecnologico, serve un'azione politica per delimitare e difendere i confini della sovranità umana. Da qui la premier specifica i tre livelli di azione, partendo dalla difesa della dignità della persona per non perdere il suo ruolo pratico e centrale nel lavoro, poi l'individuazione di chi è responsabile delle azioni degli agenti di intelligenza artificiale e la tutela dei dati personali. Aspetto questo fondamentale, secondo la Presidente del Consiglio, per evitare rischi a cittadini e istituzioni, e per questo chiede ai leader europei di adottare sistemi di certificazione digitale.
1: In Campidoglio, secondo giorno di apertura della Camera Ardente per Emma Bonino, anche oggi tante persone in fila per rendere omaggio alla leader radicale, protagonista di fondamentali battaglie per i diritti delle donne, e non solo, tra questi anche il vice premier e il ministro degli esteri Tajani. E adesso invece parliamo di Papa Leone, che per il suo Papa Leone XIV, che compie oggi 71 anni. Molti messaggi di auguri al pontefice. Il presidente Mattarella ha espresso l'affettuosa vicinanza a tutta Italia e la premier Meloni ha ricordato il suo sprone potente a riaccendere i sogni. Sentiamo Antonio Scopettuolo.
9: Il cuore è la missione, l'interiorità è la forza di andare nel mondo a portare la pace. Nato in una famiglia cattolica di un sobborgo di Chicago, Robert Prevost è da sempre un uomo di riflessione e decisione. Formatosi alla luce del pensiero e della spiritualità di Sant'Agostino, conosce lo sforzo della ricerca interiore e il fuoco della missione. Diventa così missionario, priore generale degli Agostiniani, poi vescovo in Perù. Chiamato a Roma da Papa Francesco, si occupa di uno dei dicasteri più delicati della Curia, la Congregazione per i Vescovi, dove valuta i profili dei candidati all'Episcopato, un incarico che richiede prudenza, saggezza e una profonda conoscenza dell'animo umano. La sua esperienza della Chiesa Universale si arricchisce così all'ombra del cupolone. Ama lo sport e la condivisione, teologo, pastore, ma anche matematico, uomo essenziale di grande semplicità e dolcezza, sparire perché rimanga Cristo, ha detto nella sua prima omelia da pontefice.
1: Il notiziario termina qui, un ringraziamento a regia Massimo Chiadroni, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.
0: Notiziario parlamentare.
10: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione Ambiente della Camera con le audizioni di rappresentanti dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale sulle tematiche riguardanti il movimento franoso del comune di Pisticci in provincia di Matera. Buon ascolto.
11: Per l'ordine del giorno reca l'audizione informale dei rappresentanti dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale sulle tematiche riguardanti il movimento franoso del comune di Pisticci. Ringrazio Vera Corbelli, segretario generale, e i due dirigenti, Gennaro Capasso e Giuseppe Maria Grimaldi. Vediamo un po' se la segretaria Corbelli ci sente, ci vede e soprattutto se la sentiamo.
12: La sento,
11: segretaria Berinuara, salve, buongiorno.
12: Buongiorno,
11: subito la parola, grazie. Prego.
12: Grazie. Allora, Presidente, oggi siamo stati chiamati per relazionare su quella che è la frana di Pisticci, almeno uno dei fenomeni presenti nell'ambito del territorio di Pisticci. Come sappiamo, Pisticci è uno dei territori più estesi della regione Basilicata ed si trova in una posizione di cerniera tra le aree interne e il sistema costo-ionico mediterraneo. Ha un'estensione di oltre 231 chilometri, insieme a Matera, Potenza e Melfi, è uno dei comuni più estesi del territorio, con 16.000 e circa 500 abitanti. Qual è l'assetto? Allora, il comune di Pisticci, per le sue caratteristiche geologico-strutturali e morfologiche, è uno dei comuni interessato da vari fenomeni franosi che lo caratterizzano per tutta la sua estensione, ma non solo da fenomeni franosi, ma anche da problematiche di pure Sabino. Io non so se vedete le slide, Presidente.
11: No, non le vediamo le slide.
12: Se il caso di mi consente
11: se riesce il segretario a stare un pochettino più vicino al microfono, per noi credo sarebbe meglio.
12: Sì, sì. Si vedono adesso le slide?
13: Forse ci dovete autorizzare.
12: Sì. Ci dovete autorizzare, Presidente?
11: No, non c'è nessuna condivisione, no. Sì,
12: ecco,
11: sì.
12: Perfetto, perfetto. Allora, io torno indietro un attimo. Dicevo, non so se mi sentite, il comune di Pesticcio è un comune abbastanza esteso, insieme a Potenza, Matera e Melfi, e si trova nelle zone interne collinari del sistema costiero del Metapontino. È caratterizzato da fenomeni franosi, nonché da fenomeni alluvionali, intrusione del cuneo salino e quindi anche problematiche del sistema costiero. Proprio per le sue caratteristiche geologiche e strutturali, e dalla presenza di quelle che sono le argille, le sabbie e le arenate, i deposti continentali alluvionali, nonché l'evoluzione morfo-evolutiva del versante, dà luogo a questi fenomeni franosi che hanno interessato negli anni tutto il territorio. Le dinamiche di versante sono caratteristiche di quest'area, infatti il paesaggio è dominato da un contrasto di erodibilità tra sabbie sommitali e argille basali, un contatto che avviene intorno ai 350 metri di profondità. La parte sommitale è caratterizzata da frane complesse rotazionali e colamento con superfici di rottura nelle argille e coronamenti che raggiungono tutta l'area abitata, in particolare il rione di Rupo e la zona Croci. Nel settore invece medio-basso abbiamo la presenza di queste argille subappennine che sono caratterizzate da questi fenomeni calanghivi e da frane superficiali da flusso rapido che vengono innescate a seguito di eventi meteorologici particolari. Quindi si vengono a creare dei fossi che poi sono condizionati anche da quella che l'erosione interna, i cosiddetti piping. Quindi abbiamo come dissesti prevalenti erosione diffusa e concentrata, frane complesse di scivolamento rotazionale colamento e scivolamento traslativo colamento che hanno caratterizzato tutta la zona alta del territorio e che hanno dato luogo negli anni a questi fenomeni significativi che hanno anche comportato vittime, danni ingenti, anche la delocalizzazione del centro abitato. Come dicevo prima, queste erosioni interne e anche l'esondazione di quelli che sono i due fiumi che diciamo bordano tutta l'area del comune, che sono il fiume Pasente e il Cavone. E sono anche caratterizzato da un acquifero multistrato e quindi anche con delle venute d'acqua che certamente da un lato sono buone perché sono utilizzate e dall'altro comportano invece il disfacimento di questo materiale estremamente debole e fragile. Abbiamo all'interno questi fenomeni di piping che comportano anche dei sinkhole e inoltre abbiamo delle diffuse perdite dovute a reti fognarie e idriche, quindi a mano dell'uomo, effetto antropico. Quali sono i fenomeni franosi che hanno caratterizzato questo territorio? Dal 1500 abbiamo avuto delle prime segnalazioni sull'area di Casalnuovo, poi negli anni si sono succedute fino al 2014 fenomeni che hanno comportato gravi danni, dicevo prima, e in particolare ricordiamo quello del 1688 che grazie a quella frana, purtroppo ahimè in maniera diciamo cinica, dica grazie, scorrimento rotazionale e colamento e la distruzione del rione Casalnuovo che comportò circa 14 vittime. Fu uno degli eventi più elevati e documentati a livello franoso in tutto il territorio della Basilicata. Il 21 novembre del 76 poi ci fu un altro fenomeno importante, uno scorrimento rotazionale che già essere attivato nel 59 e nel 61 che comportò il collasso del rione Croce con seri problemi su tutta la scarpata. E, diciamo che proprio questo evento sul rione Croce, come lei sa, creò poi una riqualificazione di quell'area, gli abitanti non vollero andare via e quindi ci fu una riconversione di tipo abitativo con dei fabbricati, in particolare le cosiddette case bianche, che costituiscono un esempio proprio di rigenerazione urbana. Credo che verificato nella zona Fornace, Fosso Fornace, via Vespucci, oppure viene chiamato con altri nomi, abbiamo avuto una segnalazione il 25 febbraio di quest'anno dal MASE, dal vice ministro. Ci siamo subito attivati nel dare una risposta pronta, un rapporto preliminare al vice ministro, e poi abbiamo anche predisposto nel giorno successivo, il 26 febbraio, un sopralluogo congiuntamente col sindaco, il vice sindaco e tutti quanti gli enti interessati e tutti i rappresentanti del comune. In seguito a questo, diciamo, sopralluogo fu redatto un altro report di sopralluogo, il quale, oltre ad una valutazione di quello che era il fenomeno che avevamo valutato e che richiamo, come facevo, ho detto prima, si tratta di una parte di tutta l'area di Pisticci che è interessata da grandi movimenti franosi, raccomandando nell'ambito di questo primo rapporto 5 misure immediate: presidio territoriale, allertamento, indagini diagnostiche, ripristino delle reti, monitoraggio e un master plan, con la disponibilità da parte dell'autorità di bacino di creare un tavolo ad hoc per mettere su un percorso integrativo o multidisciplinare e integrato. Bene, tutta la documentazione che poi aveva in possesso il comune fu trasmessa all'autorità di bacino, quindi tutti quegli elementi che l'autorità di bacino già aveva raccolto e tutta l'indagine storica fu alimentata da questo report che il comune ci ha fornito. Quindi una serie di indagini che sono state eseguite proprio nell'area oggetto oggi dell'incontro e che da un esame fatto purtroppo, Presidente, non risultano sufficienti a caratterizzare la dinamicità e quindi il modello concettuale di evoluzione di quell'area. Il Ministero riscontrò al Vice Ministro, quindi la direzione, tutti i dati già forniti dall'autorità di bacino, implementati anche con quelli in possesso del Comune, nonché richiamò in questo dossier presentato al Vice Ministro anche tutta la programmazione fatta dal MASE con l'individuazione di interventi. Al comune di Pisticci sono stati destinati oltre 6 milioni, di cui 3 milioni circa proprio per la zona Fosso Fornace. Il 24 marzo ci fu un resoconto definitivo del sopralluogo e l'autorità di bacino mandò a tutti gli enti interessati tutto ciò che aveva acquisito e quindi un'implementazione e integrazione di quelli che erano i rapporti fino ai primi di marzo inviati. Veniamo a tutta, in particolare alla zona la zona Fornace, che è stata interessata da questa segnalazione del febbraio 2026. Prego, ingegnere Grimaldi.
13: Buongiorno a tutti, grazie mille, grazie segretario generale. Allora, in figura vediamo
14: in planimetria. Per economia, perdonatemi, per economia dei tempi abbiamo ancora 8 minuti a disposizione.
12: Sì,
14: lasciare un pezzetto di spazio per poter fare le domande.
12: No, ma abbiamo finito.
14: Se voi riuscite in 4 minuti, 5 minuti, dopo il tempo, grazie.
13: Allora, in planimetria vediamo tutto il centro abitato bordato da tanti fenomeni franosi e dall'evoluzione, come già anticipato dal segretario generale, l'evoluzione della piattaforma Renascia avviene per destrutturazione delle argille di base per interazione con le acque di circolazione superficiali e sotterranee. In figura vediamo i risultati del sopralluogo effettuato, ovvero lesioni ai muri perimetrali della caserma dei carabinieri, fenomeni di dissesto anche sulla strada, nonché l'evoluzione delle pareti anchive da subverticali che tendono a scendere verso fenomeni al grado molto più basso. Durante il sopralluogo è stato anche verificata la tenuta della rete fognaria, evidenziando lesioni allo scatolare non solo, anche ai fabbricati e l'abbassamento di livello della strada via Vespucci. I fognati di drenaggio appunto hanno mostrato lesioni e dai drenaggi eseguiti alcuni muri è stato possibile verificare la venuta d'acqua, il che significa appunto che questi terreni, soprattutto quello l'Arenaceo, è sede di una falda alimentata anche dalle perdite, come anticipato dal segretario generale. La strumentazione attualmente installata, alcuni inclinometri, è incongruente con il meccanismo, con la cinematica dei fenomeni, per cui sarebbe necessario installare nuova strumentazione o verificarne meglio l'attendibilità. L'ultima cosa, dalle misure topografiche, tomografiche, è emersa la presenza di acqua di saturazione degli strati più superficiali del sottosuolo. Interventi di questo tipo di fenomeno consisterebbero nella riduzione dei fenomeni erosivi, nella stabilizzazione dei corpi di frana in terreni argillosi e poi nel placcaggio di questa parte arenacea superiore.
15: Velocemente, sotto 3 secondi, lo stato della programmazione degli interventi che è presente sul Rendis. Sono presenti 7 interventi, come sapete l'autorità di bacino distrettuale ai sensi del DPCM del 2021 nella fase 2 esprime la propria valutazione. Sono presenti 7 interventi per 23 milioni di euro. Nella località Fornace è evidenziato in celeste l'intervento che è di interesse di 3,7 milioni, però questo intervento è stato valutato positivamente da parte nostra, ma con notevole integrazione in quanto riguarda soltanto fenomeni per quanto riguarda i fenomeni erosivi del vallone, ma non è assolutamente sufficiente alla stabilizzazione. Quindi questo quadro degli interventi non è sufficiente per un'accettabilità del rischio del comune di Pisticci. Per quanto riguarda il quadro della pianificazione dell'autorità di bacino, questo è il quadro.

0: giusto soltanto una velocemente per dire che il Comune di Bisticci è anche interessato da problematiche di carattere idraulico e questo è l'aggiornamento del piano che stiamo portando avanti.
1: Abbiamo finito, questa era la nostra proposta per affrontare quello che è il problema, sì, dell'area specifica, che abbiamo avuto dei finanziamenti che siamo pronti a seguire per dare un supporto tecnico, operativo e gestionale della problematica presente, ma riteniamo, Presidente, che su tutto il comune di Bisticci, sul territorio comunale di Bisticci, bisogna portare avanti questo percorso multiscalare e multidisciplinare, perché è un comune che oggi ha evidenziato quel tratto in movimento, ma da indagini anche satellitari abbiamo visto che varie zone si stanno muovendo, e per pervenire a quella che è una zonazione di tutta l'area e capire le priorità di intervento, occorre partire subito con un presidio immediato, spingere sul quadro conoscitivo e il modello concettuale, poi dicevo prima, d'evoluzione del versante, indagine e monitoraggio specifico, nonché modellazione ingegneristica, arrivare alla zonazione quantitativa, definire gli interventi attraverso un master plan e quindi interventi integrati che tengono conto di tutte quelle fenomenologie e di quella che è la dinamicità del territorio che caratterizza proprio il comune di Bisticci.
2: Segretaria,
1: Credo di
2: grazie.
1: aver
2: Grazie, do
1: tempi,
2: subito la parola al
1: vediamo.
2: collega Siniani. Prego, collega.
3: Sì, ringrazio intanto la segretaria e il suo staff per la precisione e la puntualità anche dell'audizione. Devo dire che di fatto voi ci state dicendo che siete pronti in una programmazione di investimenti e soprattutto che vanno a attenzionare tutta l'area. Di una programmazione macro, nel senso in questo caso di tutta il consolidamento, il possibile consolidamento della frana, abbiamo visto la slide del Rendis che cubava quasi 24 milioni, insomma, e poi la vostra proposta sulle tre fasi, le quattro fasi di 3 milioni, di 3 milioni e mezzo. Ecco, su questo voi avete oggi delle risorse che potete stanziare o dobbiamo sollecitare in questo caso come commissione, magari attraverso anche un processo di programmazione annuale, la possibilità di poter finanziare le opere e gli investimenti nell'area? Diciamo, lei ha qualcosa già pronto per poter
1: Allora,
3: investire o no?
1: purtroppo, onorevole, noi non abbiamo fondi ad hoc per fare questo tipo di lavoro che abbiamo, diciamo, articolato in queste quattro fasi. Possiamo avviare una serie, un tavolo, valutando insieme a tutti gli enti, già lo stiamo facendo poi del resto per tutto il territorio distrettuale, e capire come poter avviare nello specifico tutto il programma, però sarebbe indispensabile, e io dico anche urgente, perché Bisticci insieme a Petacciate ed altri comuni, anche in Calabria, sono comuni da attenzionare, sono quelle che costituiscono le priorità per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, sia per diciamo, i beni esposti innanzitutto per gli abitanti, e sia per poi il livello, la significatività che un comune come Bisticci rappresenta per un territorio quale la Lucania, e quindi, come dicevo prima, uno dei quattro comuni di più alto interesse anche di storia che ha il comune e anche della capacità di resilienza dimostrata negli anni passati. Quindi, secondo me, dovrebbe essere fatto rispetto a questa organizzazione tecnica, anche un cronoprogramma economico temporale, in modo tale da poter destinare ogni anno un tot di risorse per poter realizzare queste varie fasi, che non sono semplicemente fasi in serie, ma fasi in parallelo, e quindi essere poi tutto affidato a istituzioni, esperti che riescono a comprendere la dinamicità di questi fenomeni, che senza i quali potrebbero essere fatti degli interventi che alla fine diventano invece di positivi, negativi per quello che è il consolidamento del versante e la tenuta del paese.
2: Grazie.

0: Grazie davvero, ringraziamo i rappresentanti dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale per il contributo reso ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie, grazie dottoressa e anche i suoi colleghi. Arrivederci.
1: Grazie. Presidente, mandiamo una relazione e le slide.
0: E le slide assolutamente che sono già state richieste. Sì, grazie.
1: Grazie mille. Grazie
0: a voi, arrivederci, buon lavoro.
1: Arrivederci.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: La politica nel pallone.
0: Notizie, curiosità, retroscena sullo sport e le sue istituzioni.
1: Settimanale di Emilio Mancuso.
2: Mancano 11 giorni al debutto attesissimo della nuova Italia di Roberto Mancini, la prima del Mancio 2 alla guida della nazionale, la prima in Nations League, una partita dai mille significati, quella del 25 settembre contro il Belgio alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Sono passati intanto 84 giorni dall'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio e oggi dedicheremo la trasmissione al numero uno del calcio italiano. Complimenti, non possiamo non farli al re. Kimi Antonelli, ancora un trionfo da Guinness dei primati, monumentale come la grande curva del nuovo circuito di Madrid. Un cordiale saluto, gentili ascoltatori, da Emilio Mancuso. Benvenuti alla prima puntata della nuova stagione della politica nel pallone, puntata numero 801. Buon pomeriggio e bentornato in trasmissione al presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Buon pomeriggio e grazie per essere in nostra compagnia.
3: Grazie dell'invito. Inauguriamo la stagione. Eccoci.
2: Inauguriamo la stagione, rompiamo il ghiaccio per così dire in questa stagione così importante per l'azzurro, perché ci sono tantissimi temi all'ordine del giorno, lo sappiamo, del caso tesseramento parleremo dopo, ma intanto scaldiamo i motori. Giovanni Malagò, lo sappiamo, è anche un grande appassionato di velocità, di Formula 1. La Ferrari ci fa soffrire, Kimi Antonelli invece ci fa sognare.
3: Sì, devo dire che comunque ieri la Ferrari è stata competitiva, certo rispetto a quello che sta facendo, quello che ci sta dimostrando Kimi Antonelli, al di là delle più ottimistiche previsioni, si vedeva che il ragazzo era molto forte, che c'erano delle prospettive, che era in crescita e ovviamente anche l'automobile, sapete quanto sia una componente a dir poco indispensabile nella Formula 1, però eccezionale, una stagione formidabile, ma anche di tenuta, di testa, di gestione delle gare, di lucidità. Basta vedere anche insomma il confronto con il suo compagno di scuderia, diciamo che è un orgoglio italiano meraviglioso, questo ragazzo bolognese così giovane. Era una vita, proprio una vita, qui parliamo di tre, forse anche quattro generazioni, che non avevamo un italiano così clamorosamente vincente. Basta guardare anche diciamo, quanto abbiamo dovuto aspettare per vedere un italiano che vincesse il mondo, una cosa bellissima.
2: Straordinario davvero. Visto presidente Malagò, che parliamo di fuori classe, ha fatto Giovanni Malagò i complimenti anche a Jimbo Tamberi?
3: Io con Jimbo c'è un rapporto direi costante, quotidiano, parlavo ieri sera, non ho mai dubitato anche nei momenti complicati, quello degli infortuni, quello quei contesti in cui tante persone sostenevano, anche qualche addetto ai lavori, devo essere sincero, che era finito, che non c'aveva altro da dimostrare, una carriera formidabile. Oggettivamente lui è un cavallo di razza, proprio un fuoriclasse. Poi se c'è una prerogativa che è indispensabile per chi fa lo sport in assoluto, ma in modo particolare gli sport individuali, è il sapere esaltare nelle gare che contano. Se tu vai a guardare, lui insomma, ha vinto tutto, ha vinto i mondiali europei, il Mediterraneo, Diamond League. Ci sono moltissimi atleti, potrei cominciare adesso, non solo certo nella sua specifica disciplina, che sono paradossalmente considerati, non dico più forti, altrettanto forti, magari hanno saltato anche una misura diversa, e se ho capito però devi fare quel giorno, a quella ora e quel momento, sennò lascia tutto il tempo che trova. Jimbo oggettivamente su questo è il campione dei campioni.
2: Presidente, il calcio, veniamo al calcio perché c'è tanto, tanto da dire. Intanto questo debutto che si avvicina, 11 giorni al debutto della nuova Italia di Roberto Mancini, cosa si aspetta Giovanni Malagò? Qual è l'obiettivo minimo che si è dato Giovanni Malagò sulla nazionale?
3: Allora, innanzitutto, gioco le parole, cosa mi aspetto? Devo riconoscere che c'è appunto una fortissima aspettativa anche come giusto che sia, visto la popolarità di questo sport, visto che per tanti è quasi una religione laica, c'è poi una componente del tifo che deve essere un ulteriore elemento di responsabilizzazione da parte mia, da parte di tutte le persone con cui lavoro, in modo particolare lo staff tecnico. Diciamo che c'è questa decima, diciamo, profonda pressione dovuta già di per sé a quello che è la nazionale italiana, il calcio. Per certi versi mi posso agganciare anche al discorso della Ferrari, insomma, sono le due squadre riconosciute da tutto il paese, e poi ovviamente c'è un effetto moltiplicatore dovuto a quello che sono state le non qualificazioni negli ultimi tre mondiali, quindi i riflettori sono particolarmente accesi, ma soprattutto sono molto molto molto mirati, molto specifici. Cosa si può rispondere? Cioè, che cosa si aspetta minimo come risultato? Secondo me questa è una risposta alla quale io onestamente non so dare un numero, soprattutto di fare comunque una bella figura, di dare una bella immagine della squadra e creare ovviamente i presupposti per far riportare la fiducia a tutte quelle persone che onestamente sono rimaste molto molto molto deluse per quello che è successo negli accadimenti. Io so benissimo che insomma siamo legati a mille variabili, fattori nel calcio sono all'ordine del giorno, forse per questo fa diventare uno sport così straordinario il famoso palla dentro, palo dentro, sei il più bravo di tutti, palo fuori, vai a casa, però come tutte le situazioni non ti devi mettere in condizione che ci sono episodi singolo che può determinare il tuo successo oppure diciamo un nuovo capitolo amaro. Quello che è certo è che uno può essere il miglior presidente di federazione, fare le cose migliori a 360 gradi, c'è una regola che non è scritta, che non so neanche se giusta, però oramai è un dato di fatto, che se uno fallisce l'obiettivo che tra le righe è quello minimo appunto del mondiale, è giusto che uno deve rispettare quello che anche i miei colleghi che mi hanno preceduto hanno voluto.
2: Presidente, prima del Mondiale naturalmente c'è l'Europeo, c'è adesso questa Nations League. La partita del 25 è una partita oggettivamente davvero molto importante, perché è l'esordio di Roberto Mancini, bisogna cercare di fare una bella partita, possibilmente vincerla, perché naturalmente ci saranno tutti gli occhi puntati addosso, quindi è una serata molto molto importante quella del 25.
3: Sì, lo sappiamo benissimo, insomma, innanzitutto appunto qualcuno magari che non è così addentro, così preparato, dice ma che cos'è? È una competizione dove tutte le squadre del mondo, più forti del mondo, e noi siamo uno di quei tre raggruppamenti in buona compagnia, perché ci sono nel caso specifico in Europa tutte, sottolineo tutte, le squadre leader. Vediamo il nostro girone, Francia, ricordo che molti della categoria che tu rappresenti dicevano che la Francia era la strafavorita, la squadra più forte del mondo, comunque in ogni caso è arrivata in semifinale. Parliamo del Belgio, è una squadra che è arrivata ai piedi di quello che sono state le ultime due partite, e la Turchia che si è qualificata per il mondiale e che è sicuramente una squadra in grande crescita, lo vediamo anche con qualche individuale importante nelle loro squadre di club. Quindi abbiamo tre squadre diciamo sulla carta che ovviamente hanno dei presupposti diversi, perché non risulta che da quando abbiamo giocato in Bosnia siano piovuti dal cielo dei fenomeni dei fuoriclasse, ma noi dobbiamo assolutamente fare bella figura, anche perché questa National League poi determina il famoso ranking, lo racconta chi ci sta ascoltando, cioè la graduatoria con cui te poi vai a essere sorteggiato i vari gironi o degli europei o dei prossimi mondiali. Almeno su una cosa siamo riusciti a ottenerla, che diciamo, questo ti determina che se ci avventi, che se devi giocare uno spareggio, diciamo, non stai nelle mani della fortuna, perché viene rispettato, si ottiene ovviamente un posizionamento migliore rispetto alla squadra a cui tu spareggi. Vedi quello che ci è successo ad esempio in Bosnia, o quello che ci sarebbe successo nel turno antecedente se avremmo dovuto andare a giocare in Portogallo, ma l'abbiamo perso prima. E quindi oggi il ranking è molto, d'altronde negli altri sport di squadra, guarda quello che succede sempre nella pallavolo, anche su questo sì, magari c'è un strappo in passo se vinci il torneo continentale, però al tempo stesso ti qualifichi a giochi olimpici, ad esempio se rientri in una certa posizione. Noi su questo non possiamo assolutamente fallire, consci della complessità del girone, ma fa parte, d'altronde il nostro ranking è molto molto migliore di quello che è stato purtroppo il non risultato per le qualificazioni.
2: E non c'è dubbio, poi l'Italia non ce lo dimentichiamo, perché spesso e volentieri magari si dimentica questo aspetto, ha vinto quattro volte il mondiale, dunque è una nazione con una storia straordinaria. Roberto Mancini, per il sottoscritto è un fuoriclasse, ricordiamo 37 risultati utili consecutivi, 15 vittorie consecutive, battute tutti i record prima che arrivasse poi la Super Spagna, e lo sappiamo. Tanti giovani, immaginiamo Sisse, che così bene sta facendo con il Milan, c'è Pio Esposito, insomma il centravanti del futuro, Alessandro Romano che sta dimostrando di essere un grandissimo giocatore a Cagliari, un Cagliari straordinario in questo inizio di stagione, lo stesso Cacciamani, ha rifiutato tanti milioni e lo ha tenuto con grande saggezza al Torino. Sarà anche un'Italia con la linea green, Presidente?
3: Allora, fammi prima dire una cosa. Sì, è veramente quasi una contraddizione che dopo aver fatto quella striscia così record di risultati, aver vinto un europeo, come siamo andati al mondiale, se ci pensi, ma com'è possibile? E purtroppo questo è la storia.
2: Il calcio è un mistero agonistico, come diceva Gianni Pirelli.
3: La storia che diciamo che mi ha preceduto, se tu parli con tanti anche i miei colleghi, dicono è assurdo, è incredibile, purtroppo questo è un dato di fatto. Abbiamo poi i quattro mondiali, di cui due saranno una storia molto lontana, addirittura anteguerra, gli altri neanche, diciamo, più vicini. È anche vero che se uno deve essere proprio schietto e franco, soprattutto con l'allargamento del numero delle squadre che vanno ai mondiali per un discorso geopolitico che coinvolge tanti continenti, è anche vero, se uno fa una disamina abbastanza oggettiva, lucida, se vuoi anche critica, anzi sicuramente, noi in realtà non giochiamo una partita a eliminazione diretta, non da tre mondiali, ma dal 2006 quando abbiamo vinto la finale contro la Francia in Germania, perché poi le due partecipazioni successive, prima dell'eliminazione, noi siamo andati a casa al primo turno, che normalmente, sempre in considerazione del ranking e delle teste di serie, diciamo che non è un primo turno impossibile, per cui anche su questo io voglio dire le cose come stanno, cioè l'Italia non deve limitarsi a fare un compitino, dice ah, finalmente ci siamo qualificati, finalmente i nostri figli, oramai i nostri nipoti, potranno assistere a quello che praticamente è quasi una regola di vita per certi versi. No, bisogna anche, diciamo, guardare avanti e fare bene. E per fare bene devi costruire un percorso anche con dei giovani, perché tra 4 anni, magari chi oggi ce n'ha forse 15, 16, potrebbe essere protagonista, ma sicuramente lo sarà chi oggi ce n'ha 18, 19, 20. Hai citato dei giocatori, ce ne sono diversi altri che so per certo stanno monitorando, Roberto Mancini con tutta la sua squadra, gli osservatori, gli allenatori e con il direttore tecnico Cadranieri. Ne approfitto anche per fargli le condoglianze per suo fratello, oggi ci sono le esequie funebri, che è presente il Club Italia. Tu hai prima citato un caso, ad esempio Romano, un ragazzo, lo devo dire io, sicuramente promettente. L'autorevolezza di Claudio e il prestigio di Roberto Mancini hanno fatto sì che lui optasse per la maglia italiana. Oggi ci sono diversi giocatori che sono monitorati, lo voglio raccontare anche qui, chi ci sta seguendo, e che hanno facoltà di scegliere se partecipare alle prossime competizioni con la maglia magari del paese della madre, del padre, molti sono dei piuttosto portati, addirittura c'è un ragazzo, Palma, che può avere addirittura scelte diverse, e che anche qui è importante come ci siamo mossi. E molti paesi africani che oramai sono a ridosso delle grandi squadre mondiali, e lo sapete benissimo che è così, addirittura non hanno praticamente un giocatore che è nato nel loro paese, ma sono figli di genitori che sono andati a espatriare in Europa, famosi, diciamo, atleti di seconda generazione, e che hanno valutato magari di giocare, non so, per il Marocco piuttosto che per altre nazioni. E su questo ci stiamo molto muovendo, perché mi sento di dire che nessuno si può permettere di trascurare questo aspetto nel nostro lavoro, ma tantomeno dell'Italia.
2: Si aspetta uno stadio olimpico sold out, Giovanni Malagò?
3: Mi aspetto che ci sia una forte partecipazione, assolutamente.
2: 84 giorni come presidente della Federcalcio, di quello che è stato fatto, c'è una cosa che non rifarebbe?
3: Ci sono tante piccole cose che non rifarei, sinceramente, perché allora, chi mi conosce, chi mi sta davanti in questi giorni, vede che, insomma, l'impegno è veramente totalizzante, non c'è sabato, non c'è domenica, non c'è orario, poi nella vita devo farsi imprenditore, ovviamente sapete benissimo il mio approccio volontaristico a fare dirigente sportivo, non sto risparmiando nulla, soprattutto in termini di quello che è modifica del sistema organizzativo, di quello che sono le dinamiche anche secondo me per portare una mentalità diversa, un approccio che va modificato rispetto a quello che magari anche in totale buona fede, in capacità delle persone che ci stanno, si è un po' abituato a ragionare su presupposti che forse gli serve veramente, diciamo, un colpo di reni, serve agire in un modo diverso, anche con metodologie più moderne, più coraggiose, più innovative, a 360 gradi, da quello che è il centro federale storico del Coverciano, a quello che è un sistema di riorganizzazione sul pianto organica, e mi dovrei annoiare per molto tempo per le cose che ho fatto. Qui c'è un tema anche che riguarda i partner, gli sponsor, sapete benissimo anche su questo che non si possono tradire le fiducie, soprattutto dopo aver passato anni così complicati. Potrei continuare ad andare avanti, ma anche il discorso che riguarda Zola con i giovani, tutta la filiera, il clima che si è creato col Club Italia, appunto tra Claudio Ranieri e tutte le varie componenti, con tutte le nazionali giovanili. Io su questo penso che si è fatto moltissimo già, poi il campo, il giudice, questo è poco ma sicuro.
2: Si è pentito Giovanni Malagò di aver scelto Paolo Maldini?
3: No, non mi sono pentito nel modo più assoluto, perché in quel contesto, in quel momento, sono convinto che le sue sono qualità importanti, mi sembra che è stato chiaro, evidenziato anche quello che sono state le mie dichiarazioni e una sua intervista, che c'è stato molto rispetto su quello che erano prese di posizione, caratteri, personalità, sul quale io in un certo momento chiedo di esprimere appunto un'opinione, e lui legittimamente, doverosamente, devo dire, coerentemente, come ha fatto lui, ha voluto sostenere un altro, ma penso che questo è un discorso tra due uomini, in cui sicuramente nessuno ha voluto disconoscere quello che è rispetto dell'altro.
2: Come sta vivendo Giovanni Malagò queste giornate dove si parla praticamente in tutte le salse della elezione e del mancato tesseramento per diventare presidente della Federcalcio? È sereno? Ha fatto qualche sogno cattivo?
3: Questa è una domanda che mi è stata fatta negli ultimi giorni da diversi suoi colleghi. Mi sembra che l'argomento sia stato sviscerato, come tutte le cose più o meno di interesse diciamo, allargato, adesso non voglio dire popolare, è chiaro che c'è anche confusione, tutti quanti magari si sentono sacrosantamente di esprimere opinioni, sono assolutamente sereno, non c'è dubbio, poi dice come mi sento, io sono un signore abituato da molti anni, onestamente, di avere qualcheduno che vuole in qualche modo sovvertire quelle che sono le dinamiche di consenso popolare, perché qui ricordo sempre che quando ci sono elezioni c'è un discorso solamente democratico su chi la gente vuole che rappresenti, soprattutto dopo un periodo così complicato, che sappiamo bene appunto dovuto alla mancata qualificazione in questi mesi, cioè non è che questa è stata, diciamo, la novità, no, prima c'è stato già un chiaro, insomma direi anche pubblico, tentativo di individuare se c'era un percorso per evitare di andare alle elezioni con commissariamento, non c'erano i presupposti, poi c'è stato un discorso anche che ha riguardato i soliti ostacoli che conosco a memoria durante la campagna elettorale, poi c'è stato, magari si è dimenticato, diciamo, questo meraviglioso tema che diciamo, ha sconvolto, diciamo, la non conoscenza della materia da gran parte degli italiani, soprattutto di quelli che si voltaggio di pantuflage, e adesso c'è questa nuova puntata, insomma mi sembra fin troppo evidente che le dinamiche di tutto questo hanno una precisa logica, ma sono molto molto molto sereno, non potrebbe che essere così, ma alla base anche di quello che è la storia recente e non recente delle elezioni della Federcalcio.
2: Ha paura Giovanni Malagò di decadere da presidente della Federcalcio?
3: No, comunque assolutamente no.
2: Ecco, è una risposta importante, perché si parla, come giustamente sottolineato,
3: di già esaurito l'argomento precedentemente nel modo più assoluto.
2: C'è una giunta domani? Si aspetta qualcosa Giovanni Malagò? C'è anche il nodo Bianchedi da sciogliere?
3: Personalmente non mi aspetto nulla assolutamente nella giunta di domani, per ciò che riguarda il nodo Bianchedi. Mi sembra che si sono parlati il presidente del CONI con Diana e hanno individuato, trovato questa formula per levare qualsiasi dubbio, scrivendo a Manac quello che appunto era una loro opinione sull'eventuale contratto che Diana avrebbe dovuto firmare. Mi dicono, ma hanno ritenuto che questa sia la strada giusta. Non ho motivo assolutamente di pensare qualcosa di contrario, non sono un giurista, ma non riesco proprio a capire, insomma, dove ci può essere il problema appunto che possa riguardare questo ruolo, anche perché è un dato di fatto, ci sono moltissime rappresentazioni e persone che hanno dei ruoli ben più, diciamo, coinvolgenti, ecco, uso il termine del sistema dell'organizzazione sportiva a 360 gradi, per cui sarebbe veramente, secondo me, stupefacente se ci fosse qualcosa di diverso, nel massimo rispetto di quella dell'opinione ovviamente della.
2: Euro 2032 e la scelta degli stadi può slittare, presidente Malagò, il limite di ottobre?
3: È un'ipotesi, ma insomma stiamo parlando, noi abbiamo adesso questa scadenza a fine mese, devo dire che sento con una consuetudine quasi quotidiana l'UEFA, il dialogo è costante, i rapporti sono eccellenti, sono idilliaci nel vero senso della parola. Noi abbiamo rispettato il primo traguardo, che sapete che era quello di fine luglio, di indicare tot città e tot stadi. Adesso gli uffici stanno lavorando per fare seconde valutazioni, per il resto consentimi di, diciamo, di rispettare i tempi. Oggi siamo al 14 settembre, da qui a 30 magari qualche considerazione su quello che hai detto ci potrà essere.
2: Queste primissime giornate di campionato, gli arbitri che in pratica non usano più il VAR, il tempo effettivo, perché si sta giocando molto di più rispetto al passato, ad esempio Atalanta-Bologna la seconda giornata, più di 68 minuti di tempo effettivo, tanta roba.
3: Allora,
2: presidente,
3: il giudizio sugli arbitri sarei fuori luogo, inappropriato che Giuseppe Federcalcio lo dia, ovviamente con tanti distinguo, con diverse voci, mi sembra che sia, direi, in maggioranza apprezzato questo cambio di atteggiamento, se poi anche di mentalità che è stato dato. Poi è chiaro, bisogna verificare tutto, non solo le prime partite, ma nel medio, sono nel lungo periodo. Quello che sicuramente ha determinato è un enorme miglioramento, e mi sento dire anche di qualità, dello spettacolo, perché se non altro si gioca molto di più, giocando molto di più anche in scalo stadio, molti tempi morti che sono ridotti o addirittura battuti, quando c'è un fuori laterale, quando c'è il rinvio del portiere, quando c'è un giocatore che si infortuna o sembra che sia infortunato e poi da dimostrare che lo sia, e tutto questo aiuta sicuramente lo spettacolo, e io penso che aiuti anche, mi sbaglierò, anche le nostre squadre, perché si abitano, insomma, se tu devi fare 1500 metri, se ti avveni a farne 1650, perché qui stiamo parlando quasi di 10% superiore rispetto alle sue statistiche degli ultimi anni, addirittura in qualche caso, come la partita appunto che hai citato, ma non è l'una sola, questo sicuramente mette in condizione di avere, diciamo, maggiore preparazione atletica, maggiore gamba, questo è assolutamente oramai acclarato, e poi perché ci allineiamo di più ai campionati europei con cui noi vogliamo essere, diciamo, competitor, per cui in questo senso era ora, meno male.
2: Presidente, l'ultimissima cosa, sì. Davvero un flash, il sogno nel cassetto di Giovanni Malagò, qual è? Ce ne saranno tanti, ma uno in particolare.
3: Riuscire a rendere felici gli italiani che sono appassionati di calcio, non voglio dire che sono tutti, però ci andiamo quasi vicino a quasi tutti, va bene? Grazie.
2: Grazie al presidente della Federcalcio Giovanni Malagò per essere stato con noi. Si chiude qui, gentili ascoltatori, la prima puntata della nuova stagione della Politica nel Pallone, in redazione Paola Galanti, in sala di regia Massimo Chiedroni, da Emilio Mancuso. Grazie per essere stati al nostro ascolto, a risentirci.
0: Avete ascoltato
1: La Politica nel Pallone.
0: Notizie, curiosità, retroscena sullo sport e le sue istituzioni.
1: Settimanale di Emilio Mancuso.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Diamo la linea alla Camera che riprende con come primo punto il decreto legge che contiene disposizioni sui prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali. Secondo punto, disposizioni su Ilva SpA in amministrazione straordinaria e poi è prevista la discussione della proposta di legge sull'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. E quindi adesso ascoltiamo deputato Giachetti.
2: Lomuti 282, Fratoiani 283, Richetti 284, Boschi 285, Zello 286. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta successiva. Si passa alla discussione congiunta del conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2025 e del progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026, nella quale intervengono il questore Benvenuto, deputati De Maria, Bicchielli e Quartini. Chiusa la discussione congiunta, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle 14:40.
1: Stiamo ascoltando il processo verbale che è appena terminato.
2: 28 luglio 2026.
3: Grazie onorevole Giachetti, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 72, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 3045A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 luglio 2026 numero 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di Ilva SPA in amministrazione straordinaria. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Finanze si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà dunque di intervenire in sostituzione del relatore l'onorevole Stefano Candiani, vicepresidente della Commissione. Prego, onorevole.
4: La ringrazio, Presidente. Onorevoli colleghi, oggi la Commissione Finanze presenta all'Assemblea il disegno di legge di conversione del decreto legge 133/2026 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di Ilva SPA in amministrazione straordinaria. Evidenzio che nel corso dell'esame in sede referente sono confluiti nel testo del provvedimento i contenuti di due ulteriori provvedimenti d'urgenza, e cioè dei decreti 139/153/2026 emanati nel mese di agosto in ragione del perdurare dei rincari dei prodotti energetici. La Commissione Finanze ha concluso i propri lavori con il conferimento del mandato al relatore nella seduta di mercoledì 9 settembre. A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione, il provvedimento si compone di 6 articoli. L'articolo 1, ai commi 1 e 3, da 1 a 3, dispone la temporanea riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. In particolare, l'accisa su tali prodotti viene fissata nella misura di 532,90 euro per 1000 litri dal 30 luglio fino al 6 agosto 2026. Nel corso dell'esame in sede referente, il periodo di riduzione delle aliquote di accisa per il gasolio e il biodiesel impiegati come carburanti è stato rimodulato, estendendolo fino al 24 agosto e successivamente per il periodo dal 27 agosto al 5 settembre, in modo da recepire così il disposto dei richiami dei decreti legge già richiamati 139 e 153 del 2026. L'articolo 1, comma 4, conferma la proroga per i mesi di luglio agosto 26 del credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio di autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale Euro 5 e 6, prevedendo l'incremento del relativo limite massimo di spesa. Il comma 5 dispone in ordine alla copertura finanziaria. Evidenzio che anche i commi 4 e 5 sono stati modificati dalla Commissione in merito per recepire le disposizioni dei richiamati decreti legge 139 e 153. L'articolo 2 autorizza un nuovo stanziamento finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 26 a favore delle Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, da trasferire direttamente dal Ministero delle Imprese del Made in Italy su richiesta dell'organo commissariale in unica soluzione nelle more della procedura di vendita in corso. Il finanziamento è concesso conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato ed è restituito entro 6 mesi della scadenza del contratto di affitto stipulato con Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria o, se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Nel corso dell'esame della Commissione, articolo 2, sono stati aggiunti 2 nuovi commi 2 bis e 2 ter, le disposizioni introdotte innanzitutto assoggettano ad autorizzazione integrata ambientale in sede statale gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale, tra i quali rientrano appunto gli impianti siderurgici di Ilva S.p.A. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate in commissione, è innovata la disciplina relativa al pagamento prioritario dei debiti prededucibili sorti nel corso dell'amministrazione straordinaria del gruppo Ilva. In particolare, viene attribuita priorità rispetto ad ogni altro credito alla restituzione dei finanziamenti pubblici, rendendo tale disciplina applicabile anche al gruppo Acciaierie d'Italia. Si estende poi ad Acciaierie d'Italia S.p.A. il regime di esonero della responsabilità degli organi commissariali e dei soggetti delegati in relazione ai pagamenti effettuati in attuazione di tale disciplina. L'articolo 2 bis, inserito in sede referente, conferma l'obbligo del versamento anticipato del 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive su utili deliberati dalle società residenti capogruppo di grandi gruppi energetici, già introdotto nel decreto legge 153-26. L'articolo 2 ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente in commissione, conferma quanto stabilito dal decreto legge 153-26 in ordine alla qualifica fiscale ai fini IRES. Infine, Presidente, evidenzio che inoltre che a seguito dell'esame in sede referente è stato modificato anche l'articolo 1 il disegno di legge di conversione, abrogando, decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione, i due decreti legge 139 e 153 già menzionati, con salvezza degli effetti nel frattempo prodottisi. Presidente, se la Presidenza consente, consegnerei il resto dell'intervento. Grazie.
3: Grazie onorevole Candiani, ovviamente autorizzato, e quindi do la parola al rappresentante del governo, sottosegretario Frini, che fa riserva, e quindi la deputata Angela Raffa. Prego.
5: Grazie Presidente. Onorevoli colleghe e colleghe, ma soprattutto cittadine e cittadini che ci ascoltano da casa in questo momento. Oggi parliamo dell'ennesimo decreto carburanti che ha presentato questo governo. E comincio da un numero solo, ovvero l'ultima rilevazione dell'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese, quella del 12 settembre, che dice che il gasolio in Italia costa 2,20 euro al litro al self-service e in autostrada 2,28 euro, e la benzina costa 2,10 euro. Ora tenete a mente questo numero perché è l'unico giudice del provvedimento di cui stiamo discutendo, non le relazioni tecniche, non i comunicati di stampa di Palazzo Chigi, ma solo il display della pompa di benzina. E il display dice che questo governo, su questa emergenza, ha fallito. Perché che cosa fa davvero questo decreto? E vediamolo, perché dai cittadini va detta la verità. Il decreto legge numero 133 riduce l'accisa sul gasolio da 672,90 euro a 532,90 euro per 1000 litri. 14 centesimi al litro su un pieno da 50 litri fanno 7 euro. Con l'effetto di trascinamento sull'IVA calcolato dal governo si arriva a 17 centesimi. E per quanto tempo il governo aveva deciso di garantire questi 14 centesimi? Bene, nel testo che è arrivato in quest'Aula erano soltanto 8 giorni, dal 30 luglio al 6 agosto. 8 giorni, ripeto. Colleghi, si affronta così una crisi energetica che dura da mesi, con un provvedimento che nasce già scaduto? E il governo ha scritto un decreto d'urgenza che copriva poco più di una settimana e poi ha dovuto rincorrere se stesso. Perché guardiamo la sequenza. È il ritratto plastico di un governo che naviga a vista. Decreto ministeriale del 27 luglio, due giorni, il 28 e 29 luglio. Decreto legge 133, 8 giorni dal 30 luglio al 6 agosto. Decreto legge 139, 18 giorni dal 7 agosto al 24 agosto. Decreto ministeriale del 20 agosto, due giorni, il 25 e il 26 agosto. Decreto legge 153, 10 giorni dal 27 agosto al 5 settembre. Decreto ministeriale del 4 settembre, 5 giorni dal 6 al 10 settembre. Decreto legge 157 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 settembre, altri 7 giorni dall'11 al 17 settembre. 7 provvedimenti in 50 giorni. E badate, sono tutti provvedimenti d'urgenza adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, che richiede testualmente casi straordinari di necessità e urgenza. Ma qui non c'è nulla di straordinario, c'è una crisi strutturale gestita a rate di settimana in settimana, e il governo ha trasformato la decretazione d'urgenza in un abbonamento mensile. E dal 18 settembre, cioè ovvero tra 4 giorni, che cosa succede? Questo non lo sa nessuno. Non lo sa un camionista che deve fare un preventivo, non lo sa un tassista, non lo sa un artigiano che deve fare il preventivo al cliente per quanto gli costerà il trasporto, non lo sa una famiglia che sta programmando il rientro a scuola. Il paese vive di proroghe di 7 giorni. Questa non è politica economica, sottosegretario Freni, è navigazione a vista travestita da decreto. E ora veniamo ai soldi, perché è qui che la denuncia diventa impietosa. Nel dossier del servizio studi della Camera, pagina 13, c'è una tabella che dovrebbe essere letta ad alta voce in ogni telegiornale e riepiloga il costo di tutte le riduzioni di accisa disposte da marzo a oggi. E cominciamo. 417 milioni il decreto legge 33, 308 il decreto legge 42, 146 il decreto legge 63, 133 il decreto legge 89, attenzione, sto parlando sempre di milioni di euro. E poi ci sono anche i decreti ministeriali, 27 milioni, 219 milioni, 191 milioni, 149 milioni e poi tutti quelli dell'estate, un totale di 2 miliardi e 74 milioni di euro. 2 miliardi di euro di soldi pubblici, e il risultato qual è? Il gasolio a 2,20 euro, cioè abbiamo speso 2 miliardi e il cittadino alla pompa non se n'è neanche accorto. E attenzione, non sto dicendo che ridurre l'accisa sia sbagliato, sto dicendo che ridurla 7 giorni alla volta senza alcun controllo su chi quel ribasso deve trasferirlo sul prezzo finale significa buttare 2 miliardi di euro dei contribuenti dentro un imbuto che si chiude prima ancora di arrivare al serbatoio. E perché 14 centesimi di accisa in meno se il prezzo al consumo non scende, se li prende qualcun altro? E il governo in 9 mesi non ha messo un solo strumento di controllo su questo passaggio, nemmeno uno. E l'articolo 2 bis introdotto dal governo non è una tassa sugli extra profitti, è un anticipo di cassa, e qui devo essere ancora più schietta e netta, perché su questo si sta costruendo una narrazione falsa. In commissione il governo ha presentato l'emendamento 1.24 che introduce questo nuovo articolo 2 bis. E lo ha raccontato al paese come la tassa sui grandi gruppi energetici, la tassa sugli extra profitti. Finalmente hanno detto paga chi guadagna. E non è vero. E non lo dico io, lo dice il testo, perché l'articolo 2 bis non istituisce alcuna imposta nuova, obbliga i grandi gruppi energetici, quelli con ricavi consolidati sopra i 20 miliardi, noi avevamo presentato anche un emendamento, ne parlerò dopo, che prevedeva di far rientrare anche quelli con i ricavi consolidati entro i 10 miliardi, così da avere una platea più ampia. Comunque, dicevo, obbliga i grandi gruppi energetici a versare in anticipo il 39% delle ritenute sui dividendi che hanno già deliberato. Ritenute che quelle società in ogni caso avrebbero pagato, solo più tardi. E non basta, perché il comma 7 riconosce a quelle stesse società un credito d'imposta di pari importo, da scomputare quando gli utili verranno effettivamente corrisposti. Quindi se il credito avanza è rimborsabile, e il comma 9 mette nero su bianco la confessione. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute. Tradotto, i grandi gruppi energetici non pagano un euro in più, pagano soltanto prima quello che avrebbero pagato dopo, e lo Stato glielo restituisce sotto forma di credito d'imposta. È insomma una partita di giro, è un prestito che i petroliferi fanno all'erario e che l'erario restituirà. Valore dell'operazione 130 milioni di euro nel 2026 contro i 2 miliardi di sconto. Questo vuol dire che i colossi di energia coprono soltanto il 6% del costo di questa misura. Il 94% lo paga qualcun altro. E sapete chi è questo qualcun altro? E andiamo a leggere l'allegato 1 del provvedimento, quello che nessuno legge. 95 milioni e mezzo di tagli lineari agli stanziamenti di ministeri, più altri 136 milioni prelevati dagli accantonamenti al fondo speciale. E ve li leggo perché hanno un nome e un volto. Ministero della Salute, 10 milioni di euro dagli accantonamenti. In un paese con le liste d'attesa che sappiamo, con i pronto soccorsi in affanno, con il personale sanitario allo stremo, tagliamo 10 milioni alla sanità. Ministero dell'Istruzione, 3 milioni, di cui 1 milione e mezzo dal programma reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, 7 milioni, e di questi 6 milioni e mezzo dal programma promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico. Ora fermiamoci un attimo su questo, perché è emblematico, perché per finanziare uno sconto temporaneo su un combustibile fossile si tagliano i fondi per l'efficienza energetica e le rinnovabili, cioè si toglie l'unica cosa che ci farebbe uscire davvero da questa dipendenza. È un po' come spegnere l'incendio con la benzina e poi tagliare i fondi ai vigili del fuoco. E ancora, cultura 3 milioni e mezzo, interno 8 milioni, giustizia 1 milione, lavoro e politiche sociali 11 milioni e 6. E questa è la beffa perfetta invece, 3 milioni e 800 mila euro tagliati al programma autotrasporto e intermodalità dal Ministero delle Infrastrutture, perché si taglia l'autotrasporto per finanziare il credito d'imposta all'autotrasporto, giustamente. E questa, colleghi, non è una copertura finanziaria, è una coperta corta tirata da una parte e dall'altra sperando che nessuno guardi i piedi scoperti. E poi c'è chi da questo decreto non prende assolutamente nulla, perché dal 28 luglio in poi la riduzione riguarda soltanto il gasolio, sulla benzina zero, sul GPL zero, sul metano per autotrazione zero, e sono i dati della tabella del servizio studi a pagina 11 per chi non l'avesse vista. E significa che milioni di famiglie italiane che hanno un'auto a benzina e sono la maggioranza del parco circolante privato non hanno avuto un centesimo di sconto. Chi ha comprato una macchina GPL o a metano proprio perché costava meno da mantenere, spesso un pensionato o una famiglia monoreddito, non avrà nulla da questi decreti. E permettetemi di ricordare un'ultima cosa, perché ha dell'incredibile. L'aliquota ordinaria del gasolio è a 672,90 euro per 1.000 litri, perché è stata questa maggioranza ad alzarla con l'articolo 1,129 alla legge di bilancio per il 2026, parificando l'accisa del gasolio a quella della benzina. Prima era 617,40 euro per 1.000 litri. Cioè a gennaio il governo ha alzato l'accisa sul gasolio di 5 centesimi e mezzo al litro, a luglio l'ha abbassata di 14 per 8 giorni alla volta, e adesso ci è di ringraziarlo. Insomma, prima ti mettono le mani in tasca, poi ti restituiscono qualche briciola e vogliono essere chiamati benefattori. Ora, signor Presidente, mi consente un passaggio sulla mia terra, sulla Sicilia, perché qui la misura di questo fallimento si vede meglio che altrove. In Sicilia l'automobile non è una scelta, è una necessità. Dove il treno non arriva, dove il trasporto pubblico locale è quello che è, dove per andare dall'entroterra a un ospedale servono anche 2 ore di macchina, il pieno non è una spesa volontaria, è il prezzo del diritto alla salute, del diritto allo studio e del diritto al lavoro. Ogni centesimo in più sul carburante in Sicilia si moltiplica sul costo della spesa, perché tutto arriva su gomma o via mare, sui pendolari dello stretto, sugli agricoltori, sui pescatori, sugli autotrasportatori che tengono in piedi un'economia già fragile. E c'è un paradosso che a Milazzo, a Priolo, ad Augusta brucia più che altrove. In Sicilia si raffina una parte consistente del petrolio che alimenta questo paese. Ci teniamo gli impianti, ci teniamo le emissioni, ci teniamo i costi sanitari e ambientali, e poi i siciliani pagano il carburante tra i più cari d'Italia. Se c'è una ragione per cui una misura contro il caro carburanti deve essere strutturale e non a singhiozzo, quella ragione si chiama insularità. E in questo decreto dell'insularità, che dal 2022 noi, grazie a noi, è stata inserita in Costituzione all'articolo 119, non c'è una riga. Cosa avevamo proposto noi e che cosa ha bocciato il governo e cosa ha bocciato la maggioranza? Perché non siamo qui soltanto per criticare, ma abbiamo presentato degli emendamenti che sono stati tutti respinti. Avevamo proposto di estendere la riduzione fino al 31 dicembre 2026, finanziandola con un vero contributo di solidarietà sui produttori e sui distributori di energia, respinto. Avevamo proposto di abbassare la soglia da 20 a 10 miliardi di ricavi, perché il perimetro scelto dal governo è così stretto a lasciare fuori quasi tutti, respinto. Avevamo proposto, e questo emendamento porta la mia firma, di alzare l'aliquota dal 39 al 45%, sempre su quella sorta di tassa di extra profitti che ha presentato il governo, ed è stato anche questo respinto. È stato proposto dai banchi dell'opposizione di rendere automatica e mensile il meccanismo della cosiddetta accisa mobile, perché trasformare quella

0: solo e anche questo respinto. È stato proposto di dare al garante per la sorveglianza dei prezzi il compito di verificare settimana per settimana che il taglio dell'accisa arrivi davvero alla pompa, con segnalazione all'antitrust e alla Guardia di Finanza in caso di anomalie, respinto. Avevamo proposto di destinare eventuali maggiori entrate alla riduzione strutturale delle accise su benzina e gasolio, ovviamente anche questo respinto. E sono stati presentati emendamenti che chiedevano di non tagliare la sanità, la cultura, la scuola, il Ministero dell'Interno, indicando ogni volta una copertura alternativa a valere sui grandi gruppi energetici, respinti uno per uno. Ora, sono stati approvati 4 emendamenti su oltre 60, 2 del relatore, 1 del governo e 1 della maggioranza, 0 dell'opposizione, nemmeno quelli che chiedevano soltanto trasparenza, nemmeno quelli a costo zero. E allora io le nostre proposte le riassumo qui davanti ai cittadini, così restano agli atti e ognuno si assume la sua responsabilità. Primo, basta proroga di 7 giorni, una misura certa fino alla fine dell'anno dentro la manovra di bilancio, così che le famiglie e imprese possano programmare. Secondo, un meccanismo automatico: se il prezzo internazionale sale e lo Stato incassa più IVA, quell'IVA torna ai cittadini per decreto obbligato ogni mese senza che serva un consiglio dei ministri e i titoli dei giornali. Terzo, una vera tassazione degli extra profitti energetici, non un anticipo di cassa restituito con credito d'imposta, soglia più bassa, aliquota più alta, gettito vincolato alla riduzione delle accise. Quarto, controlli veri sulla filiera, il garante dei prezzi con poteri e con obblighi di pubblicazione settimanale, perché se lo sconto non arriva alla pompa il problema non è il mercato, è che nessuno sta guardando. Quinto, benzina, GPL e metano dentro la misura e non un intervento specifico per i territori e con un intervento specifico per i territori insulari e interni dove l'auto non è un lusso ma l'unico mezzo per raggiungere un ospedale o una scuola. Sesto, fuori tagli dalla sanità e dalla scuola e alle rinnovabili, perché non si paga il caro carburante con le liste d'attesa o con il futuro del nostro paese. E signor Presidente, adesso concludo dicendo al governo questo. Voi potete continuare a firmare un decreto dopo l'altro, ogni 7 giorni, e a chiamarlo risposta all'emergenza. Ma un'emergenza che dura 9 mesi non è più un'emergenza, è una politica. E la vostra politica in 9 mesi è costata 2 miliardi di euro ai contribuenti italiani a lasciare il gasolio a 2,20 euro. Ai cittadini dico invece una cosa sola, e la dico con rispetto. Quando sentirete di raccontare che il governo ha tassato i petrolieri per abbassarvi il pieno, andate a leggere il comma 9 dell'articolo 2 bis, c'è scritto in italiano che nessuna aliquota è stata modificata. Noi continueremo a chiedere che chi ha guadagnato questa crisi paghi da questa crisi che paghi davvero e che chi la subisce smetta di essere trattato come un questuante a cui si concedono 7 giorni di sconto per volta. Grazie Presidente.
1: Grazie deputata Raffa. Onorevole Bicchielli, prego.
2: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario Freni. Intervenire su questo provvedimento significa prima di tutto riconoscere una realtà che famiglie, imprese e territori vivono ogni giorno. Quando i mercati energetici internazionali si muovono, il Paese non può limitarsi a registrare il colpo. Deve governarlo con misura, con responsabilità e con una visione che tenga insieme 3 fattori che per Forza Italia non sono mai stati in contraddizione. Lo sviluppo, il benessere delle persone e la tutela dell'ambiente. Non è un approccio ideologico, è il metodo con cui questa maggioranza sta cercando di affrontare una fase di instabilità che si protrae da troppo tempo. Il decreto e le modifiche introdotte in Commissione Finanze vanno letti in questa chiave, non come un insieme di norme eterogenee, ma come un intervento di contenimento e di tenuta. Tenuta del potere d'acquisto, tenuta del sistema produttivo, tenuta di un asset strategico come la siderurgia, tenuta delle regole ambientali su impianti di interesse nazionale. Il primo asse è quello più immediatamente percepibile dai cittadini. La riduzione delle accise sul gasolio e sul biodiesel impiegati come carburante è la conferma del credito d'imposta per l'autotrasporto di merci e di persone, nonché per le imprese di noleggio autobus con conducenti che utilizzano i veicoli Euro 5 ed Euro 6, non sono un favore di parte, sono una scelta di giustizia concreta. Quando il gasolio sale, non sale soltanto un indicatore di mercato, sale il costo della spesa alimentare, del trasporto scolastico, della logistica agricola, della filiera turistica, del lavoro di chi ogni

mattina parte con un mezzo pesante o con un autobus. L'autotrasporto non è sicuramente un settore di nicchia, è infrastruttura viva dell'economia reale. Togliere 14 centesimi al litro sull'accisa del gasolio rispetto ai valori di inizio anno e 8,45 centesimi sul biodiesel significa restituire ossigeno a chi produce e a chi si muove. Nessuno può promettere di azzerare la volatilità dei mercati internazionali. E quello che uno Stato serio può fare, e questo governo, signor Presidente, lo sta facendo con una sequenza di interventi tempestivi, è evitare che quella volatilità si scarichi interamente sulle spalle delle famiglie e delle imprese. È la differenza tra subire la crisi e governare gli effetti. Ed è anche la differenza tra una politica che parla di transizione energetica e una politica che la rende compatibile con la vita quotidiana delle persone. Non esiste transizione credibile se nel frattempo si spegne il motore di chi lavora. Non esiste sostenibilità se il trasporto pubblico locale e il trasporto merci diventano insostenibili. Non esiste benessere ambientale se per arrivare a un obiettivo lontano si impoverisce il presente. Ecco, Forza Italia.

è, come sappiamo, una vicenda aziendale come le altre. La siderurgia è infrastruttura industriale essenziale. L'acciaio è nelle automobili, nelle infrastrutture, negli impianti energetici, nelle macchine industriali, nella cantieristica, nella difesa, nella meccanica. Un paese che rinuncia a produrre acciaio rinuncia almeno in parte alla propria capacità industriale. E un'Europa che dipende interamente da fornitori esterni per una materia prima strategica diventa inevitabilmente più debole, diventa vulnerabile. E il provvedimento interviene con un ulteriore finanziamento oneroso, fino a 100,5 milioni di euro, destinato ad assicurare la continuità operativa degli impianti nelle more della procedura di vendita, da trasferire in un'unica soluzione su richiesta dell'organo commissariale. Non è un sussidio a fondo perduto, è un finanziamento da restituire, concesso nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e collocato entro il massimale autorizzato dalla Commissione europea. Quegli impianti sono lavoro, filiera, capacità industriale e sicurezza degli approvvigionamenti in un mondo in cui l'acciaio è tornato a essere una questione geopolitica. Lasciarli senza continuità operativa in una fase di cessione ancora aperta sarebbe una scelta di debolezza e non di rigore. Al tempo stesso, i finanziamenti pubblici vanno restituiti in prededuzione con un grado di priorità rafforzato. Lo Stato può e deve intervenire per non far spegnere un asset strategico. Non può accettare che l'intervento pubblico si risolva in una coda di crediti deboli. Responsabilità degli organi commissariali e certezza del recupero delle risorse stanno e devono stare insieme. È il contrario dell'assistenzialismo, è politica industriale. E dietro la parola ILVA non ci sono soltanto impianti, bilanci, procedure. Ci sono lavoratori, famiglie, migliaia di imprese dell'indotto, professionisti, trasportatori, artigiani, fornitori. C'è un territorio, il territorio di Taranto, che da decenni vive una delle contraddizioni più difficili della storia industriale italiana. La necessità di avere lavoro e sviluppo e contemporaneamente il diritto alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell'ambiente. Questa contraddizione non si risolve scegliendo una delle due parti. Non possiamo dire che viene prima una e poi l'altra, non possiamo dire che viene prima l'ambiente e dopo il lavoro viceversa, ma non possiamo neppure dire che il lavoro giustifica qualsiasi costo ambientale. L'obiettivo deve essere un altro, ed è un altro: costruire un modello industriale nel quale lavoro, produzione, salute e ambiente siano compatibili. Sicuramente è una sfida difficile, ma è l'unica che abbia futuro. E vi è un passaggio che merita di essere letto senza pregiudizi: la sottoposizione ad autorizzazione integrata ambientale in sede statale dei progetti relativi agli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale. E lo dico da Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. So quanto sia fragile il territorio italiano e so quanto sia sbagliato contrapporre per principio tutela ambientale e attività produttiva. Portare in sede statale l'autorizzazione per gli impianti di interesse strategico nazionale è una scelta chiara di governo del territorio. Significa evitare che procedimenti frammentati, lunghi e contraddittori producano il peggior risultato possibile. Impianti fermi, comunità senza lavoro e ambiente comunque non protetto. L'autorizzazione unica, se rigorosa e se statale su materie di rilievo nazionale, è uno strumento di tutela, non sicuramente di deroga. E la tutela vera è quella che si esercita con regole chiare e controlli effettivi, non quella che si esercita con il rinvio infinito. L'abbiamo visto proprio come Commissione sul dissesto idrogeologico: la frammentazione normativa è una delle cause principali dell'inerzia dell'azione amministrativa. Divide competenze, allunga i tempi, confonde le responsabilità e rende più difficile la manutenzione, la prevenzione, il controllo del territorio e la capacità di fronteggiare gli effetti del dissesto, delle calamità e dei cambiamenti climatici. Ecco, quindi semplificare non significa indebolire le tutele, significa rendere più chiaro chi decide, con quali tempi e sulla base di quali responsabilità. Tutto questo
si traduce incertezza anche a livello industriale. Una grande impresa industriale deve sapere quali standard ambientali deve rispettare.

0: Quali investimenti sono necessari e entro quali tempi può ottenere le autorizzazioni? E deve essere sottoposto a controlli rigorosi. Quello che non possiamo permetterci è un sistema in cui l'incertezza amministrativa diventa essa stessa un ostacolo agli investimenti, perché l'ambiente si tutela anche attraverso la tecnologia, con impianti nuovi, processi più efficienti, decarbonizzazione e sostituzione progressiva delle tecnologie più inquinanti. E si tutela creando condizioni economiche affinché le imprese possano fare questi investimenti. Politica industriale e politica ambientale, se sono serie, non si elidono, anzi si rafforzano. È l'industria che investe è lo strumento più concreto per rendere più pulita la produzione, l'ambiente protetto con regole certe è la condizione perché quegli investimenti possano arrivare. Il benessere non nasce sicuramente dalla distribuzione di sussidi, nasce quando un paese riesce a creare condizioni in cui un'impresa può investire, un lavoratore può trovare un lavoro stabile, una famiglia può programmare il proprio futuro, un territorio può tornare ad avere fiducia nella propria capacità di crescere. Ed è questa la sfida che abbiamo davanti. Proprio per questo, nel sostenere le misure contenute in questo provvedimento, dobbiamo avere ben chiaro che l'emergenza non può diventare la nostra politica industriale. L'emergenza è il momento in cui lo Stato interviene per impedire che un problema diventi irreversibile. La politica industriale al tempo stesso avere sempre chiari gli obiettivi di lungo periodo e trasformare le crisi in una occasione di rilancio. E nella stessa logica di equilibrio si colloca il meccanismo straordinario di versamento anticipato del 39% delle ritenute delle imposte sostitutive sugli utili deliberati da grandi gruppi energetici, individuati con un requisito dimensionale chiaro, ricavi consolidati superiori a 20 miliardi di euro e attività nella filiera energetica. Non è una patrimoniale, non è una tassa punitiva, è una anticipazione con riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo al momento dell'effettiva corresponsione degli utili. Ecco, in una fase in cui lo Stato chiede alle famiglie di resistere all'aumento dei carburanti, alle imprese di trasporto di non fermarsi, è ragionevole chiedere ai grandi gruppi del comparto energetico un contributo di tesoreria tempestivo. La copertura del provvedimento utilizza anche queste maggiori entrate, è un equilibrio senza stravolgere la disciplina ordinaria della tassazione dei dividendi e senza inventare una nuova ideologia fiscale. E nella stessa logica di sobrietà si colloca la qualificazione come spese di rappresentanza di determinati investimenti dei concessionari di giochi pubblici e l'indeducibilità delle spese che remunerano sponsorizzazioni vietate. Il fisco non deve premiare comunicazioni che alimentano il gioco patologico. Il benessere delle persone, soprattutto delle più vulnerabili, non è un tema laterale, è parte della stessa idea di sviluppo che non misura la crescita solo in punti di PIL. Onorevoli colleghi, so che su questi decreti si è discusso anche del metodo, della confluenza di più provvedimenti d'urgenza, della necessità di omogeneità, della chiarezza delle norme. Sono richiami che il Parlamento ha il dovere di fare e che Forza Italia sicuramente non sottovaluta. La qualità della legislazione è un bene costituzionale. L'urgenza in questo caso non è un alibi. L'urgenza è un fatto, i prezzi petroliferi, la tenuta della logistica, la continuità degli impianti siderurgici, la certezza autorizzativa su siti strategici, ecco, sono tutte materie che non attendono i tempi ordinari di una legge di bilancio. Se nel frattempo si ferma un camion, si spegne un impianto produttivo, si scarica sulle famiglie un aumento che lo Stato poteva almeno in parte assorbire. Il nostro compito da qui in avanti è doppio, convertire questo decreto con grande senso di responsabilità e insieme lavorare perché le misure contingenti si innestino in una strategia più stabile, politica energetica non ideologica, politica industriale capace di accompagnare le riconversioni, politica del territorio che metta in sicurezza suolo, comunità e imprese. Signor Presidente, Forza Italia guarda a questo testo con lo stesso criterio con cui ha scelto di stare al governo: concretezza, equilibrio, attenzione ai territori, difesa delle famiglie e delle imprese, rispetto dell'Europa e il rifiuto delle scorciatoie ideologiche. Non è la soluzione definitiva di tutti i nodi aperti, nessun decreto legge lo è però un atto di governo del presente. E governare il presente senza dimenticare il futuro del territorio e della competitività del Paese resta il compito più alto di quest'Aula. Grazie.
1: Grazie onorevole Bicchielli. Onorevole Toni Ricciardi, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghe, colleghi, sottosegretario Freni. Presidente, a me verrebbe quasi da ragionare rispetto a la donna o l'uomo della strada, il quale giustamente, ove mai fosse affetto da broncopolmonite, si vedrebbe curare per la bellezza di 15 mesi con l'aspirina. E sta ingerendo aspirina, ma questa broncopolmonite non passa. Ora noi siamo a quota 15 provvedimenti. 15 provvedimenti da parte di un governo che si era presentato 4 anni fa come pronto. Un governo che aveva nella sua raffigurazione massima la Presidente del Consiglio, che ha vinto, lo ricordo a me stesso, la campagna elettorale anche grazie a quel video che è divenuto virale dinanzi alla pompa di benzina, dicendo che una volta giunta a Palazzo Chigi, tra le tante cose che avrebbe fatto, avrebbe cancellato le accise. Ecco, noi siamo dinanzi, dopo 4 anni, a un governo che ha aumentato le accise, un governo che non è in grado di trovare una soluzione, ma soprattutto un governo che non ha una bussola di orientamento. 102 milioni di euro costa questo provvedimento. È come se voi stesse costantemente a svuotare il mare con un secchiello, per giunta pure bucato. E allora noi stiamo ancora aspettando, perché le notizie stampa anticipano sempre famigerate soluzioni, fantomatiche soluzioni, noi stiamo ancora aspettando gli aiuti mirati. Allora va bene il primo provvedimento, va bene il secondo, va bene il terzo e va bene anche il quarto, ma dopodiché uno straccio di visione, di orientamento, di orizzonte verso il quale voi volete proiettare la politica energetica in questo Paese, qual è? Chi fa politica, cari colleghi e cari colleghi, deve avere dinanzi 2 orizzonti. E quali sono questi orizzonti? La risoluzione immediata del problema emergenziale e la visione a lungo termine. Va bene tutto, ma se noi siamo nel bel mezzo di una crisi energetica che si protrae da decenni in questo Paese, aggravata negli ultimi mesi dagli amici, o se volete dagli ex amici, ora qui andiamo un po' in confusione, di questo governo, di cui la Presidente del Consiglio si era dichiarata essere ponte in Europa, e poi purtroppo Trump ci consegna quando un giorno un dazio e quando un giorno un aumento alla pompa di benzina, e va bene tutto. Ma se la soluzione a tutto questo è immaginare di offrire le fantomatiche centrali nucleari tra 20 anni, io all'operaio, al macellaio, al piccolo imprenditore, al commerciante che tutti i giorni deve prendere la sua autovettura e recarsi al lavoro e vede schizzare il prezzo quotidianamente, ormai noi siamo fissi sopra i 2 euro, io che gli dico che gli risolvo il problema energetico tra 20 anni, forse con le centrali nucleari? E allora la visione dov'è? Perché guardate, quando accadono queste emergenze sono la testimonianza plastica di un governo che in materia energetica non sa dove mettere le mani, non ha uno straccio di idea, perché questo è il tema vero. E non si possono immaginare di fare i provvedimenti raschiando il fondo del barile, perché andare a prendere i fondi speciali nei singoli ministeri significa, per abbassare di un nulla il litro alla pompa di benzina, tagliare in istruzione, tagliare in sanità, tagliare in giustizia, tagliare in sicurezza, perché i soldi quelli sono. E allora non ci venite a raccontare le favole. La verità è che voi non avete idea di come si governi un'emergenza del genere e non avete gettato le basi affinché questa emergenza si possa risolvere. E ancora, noi siamo in un paese dove a tornate di pensiero le automobili sono a diesel, sono a benzina, sono a GPL e sono pure elettriche. Allora dico io, è mai possibile che rispetto al mantenimento del costo e del prezzo non ci sia stata l'idea e la visione di immaginare, di offrire delle soluzioni mirate per le varie tipologie? O immaginate che il parco auto in questo paese sia solo diesel? E ancora, gli autotrasporti, il commercio, tutto quello che volete. Allora scegliete. Dovete avere il coraggio di scegliere dove intervenire, in quali ambiti, perché se un governo sceglie, la politica è scelta, è orizzonte, può tranquillamente dire ai cittadini: guarda, io sto abbattendo il costo del diesel, del carburante per il trasporto pubblico locale, per l'agricoltura, per i tir che trasportano merci. Ma scegliete. Immaginare di fare questo significa evidentemente strizzare l'occhio a coloro che determinano i prezzi alla pompa. È inutile che ci giriamo attorno. Eppure, per l'ennesima volta in commissione vi abbiamo fatto, come Partito Democratico, tutta una serie di proposte. La prima, che ci fosse l'applicazione tempestiva delle accise mobili, ovvero quella di prolungare e rafforzare la riduzione delle accise, cosa che avevate detto in campagna elettorale che vi siete rimangiati, perché questa è la verità, allargare la misura di intervento su benzina e GPL e soprattutto, ma guardate, noi in Commissione Finanze sono anni che parliamo del monitoraggio dei prezzi, che dovevamo un altro po' mettere i 6x3 davanti alle pompe di benzina per dimostrare con i cartelli, con le luci, con le lampadine quale fosse il prezzo reale. Però ogni qualvolta si chiede il monitoraggio, che è una cosa che si fa a costo zero, ci sentiamo dire no. E allora il monitoraggio effettivo dei prezzi alla pompa non si può fare. Avevamo chiesto il contributo anticipato da parte dei grandi gruppi energetici. Ma com'è possibile? La bomba dell'aereo ancora deve cadere in territorio e i grandi gruppi energetici già aumentano il prezzo. Allora voi ci dovete spiegare che ci state a fare. Che ci state a fare? Perché non è possibile che un governo, il governo dell'Italia, non sia in grado di interloquire con i gruppi energetici e calmierare, monitorare e avvertire, chiedere la collaborazione rispetto alla tenuta dei prezzi. E anche su questo ci avete detto di no. Per non parlare poi, è già accennato, i fondi dei ministeri e i fondi speciali, ogni provvedimento. Allora voi ci dovete fare la cortesia, ma lo dico col massimo rispetto che vi è dovuto, dovete iniziare a studiare, perché mi sembra di rivedere quella follia che avete compiuto con l'Albania, che ce l'avete raccontata, al paese in un modo, per poi scoprire che servivano 760 milioni E guarda caso, vai a vedere dove trovate i 760 milioni grattando i fondi strutturali, i residui attivi dei singoli ministeri. Allora dico, è una politica questa? È una visione economica? È la risoluzione possibile di un problema? No, è navigare a vista. Navigare a vista dove probabilmente la pezza molte volte è peggio del buco. E arriviamo agli ultimi due punti. Lo sentivo anche prima dell'intervento che mi ha preceduto. Voi decidete di andare a fare cassa, giustamente, dico io, sui fondi da gioco, mettiamola così. Perché poi in tutto questo è straordinario. Voi che siete il governo dei decreti sicurezza, il governo che come primo atto ha inasprito le pene per i rave party come se si stesse ballando tutti i giorni nei campi in Italia, non se ne sono fatti più rave party. Allora che cosa fate? Andate a prendere i fondi, gli utili del gioco, benissimo, e non li utilizzate in materia di prevenzione per affrontare le patologie, ma lo Stato prima si fa croupier da gioco e poi utilizza quei soldi, guarda caso, per immaginare di far finta di ridurre il prezzo alla pompa. Straordinari! Come siete stati straordinari, guardate, a festeggiare esattamente il giorno nel quale stavate celebrando la vostra longevità, il governo più longevo della storia repubblicana, e dove lo andate a celebrare? A Bari, il giorno in cui da Taranto, a qualche chilometro più a sud, partono 2.500 lettere di licenziamento. Siete stati straordinari, avete fatto un capolavoro, ci avete fatto la lezioncina su ogni problema. Era colpa di quelli di prima, era colpa vostra, era colpa della sinistra, era colpa delle scie chimiche. Ora noi gradiremo sapere, visto che la legislatura è volta a termine, tra qualche mese la colpa della non gestione, del rincaro, la colpa delle difficoltà strutturali che microimprese, piccole imprese, operai, lavoratori, famiglie hanno, sarà la colpa di chi? Additerete le questioni geopolitiche internazionali e quando qualcuno vi chiederà conto, ma voi quando stavate seduti lì, in che maniera avete immaginato di risolvere il problema? Probabilmente qualcuno di voi si inventerà una storiella che forse sarà stata colpa di quelli ancora prima. E allora guardate, è chiaro che rispetto a questo provvedimento che noi abbiamo cercato di migliorare, abbiamo cercato di ragionare, di essere propositivi, perché il Partito Democratico non ha mai fatto l'opposizione per l'opposizione, ma ha criticato la soluzione cercando di offrire una controsoluzione che voi avete rispedito come sempre al mittente, non risolvendo i problemi. E allora per tutte queste ragioni, Presidente, noi non possiamo far altro che dichiarare il nostro voto contrario a questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie onorevole Ricciardi, e passiamo all'ultimo intervento con l'onorevole Congedo. Prego.
3: Grazie Presidente, colleghi, sottosegretario Freni. Il provvedimento oggi al nostro esame si compone di 7 articoli e interviene su questioni diverse ma accomunate da una medesima esigenza: dare risposte tempestive e concrete alle conseguenze economiche di una situazione internazionale che continua a produrre effetti rilevanti sul nostro Paese. La nuova fase di instabilità, determinatasi sui mercati internazionali e in particolare le tensioni legate alla guerra in Medio Oriente, hanno determinato un nuovo aumento dei prezzi dei prodotti energetici, con inevitabili ripercussioni sui costi sostenuti dalle famiglie e dalle imprese, com'è sotto gli occhi di tutti. Il governo, lo dico al collega Ricciardi, ha scelto di intervenire così come richiede la situazione. E lo ha fatto immediatamente, utilizzando gli strumenti disponibili per contenere l'impatto dell'aumento del prezzo dei carburanti e per sostenere quei comparti produttivi che più direttamente risentono di queste dinamiche. E questo il primo e principale obiettivo dell'articolo 1 del decreto legge. La misura centrale, infatti, riguarda la riduzione temporanea delle accise sul gasolio utilizzato come carburante, portato da 672,90 a 532,90 euro per 1000 litri. Una riduzione, quindi, di 14 centesimi al litro. A questo si aggiunge l'effetto derivante dalla conseguente riduzione della base imponibile IVA, che il Governo stima in ulteriore risparmio di circa 3 centesimi al litro sul prezzo finale. Una misura che dunque incide direttamente sul prezzo alla pompa e che va letta nel quadro degli interventi che ha adottato nel corso di questi mesi, seguendo l'evoluzione dei mercati energetici. Non siamo infatti davanti ad un intervento isolato. Da marzo in poi si sono succedute diverse riduzioni delle accise, modulate in relazione all'andamento dei prezzi e alle risorse disponibili. Complessivamente, gli interventi di riduzione delle accise sui carburanti adottate dal 2026 fino al 10 settembre comportano oneri per circa 2 miliardi di euro. Un dato che credo vada sottolineato, perché non è, come ha sostenuto il collega Ricciardi, un'aspirina per affrontare una patologia grave. Perché il numero degli interventi dà la dimensione concreta dell'impegno messo in campo per attenuare gli effetti della crisi energetica. Il decreto in esame interviene in particolare sul periodo compreso tra la fine di luglio e l'inizio di settembre, recependo anche le misure adottate con i successivi decreti legge 139 e 153 del 2026. La riduzione riguarda anche il biodiesel e i gasoli paraffinici, per i quali l'aliquota viene portata a 532,90 euro per 1000 litri, con una riduzione rispetto all'inizio dell'anno di 8,4 centesimi al litro, nel rispetto naturalmente dei requisiti europei in materia di sostenibilità ambientale. E l'azione del governo non si è fermata qui, anzi, con il decreto legge 157, il governo ha ulteriormente prolungato la riduzione dell'accisa sul gasolio dall'11 al 17 settembre. Questo dimostra la volontà di seguire giorno per giorno l'andamento della crisi e di adeguare gli strumenti di intervento alle esigenze che emergono. Accanto alla riduzione generalizzata delle accise, il provvedimento presta particolare attenzione a uno dei settori maggiormente esposti all'aumento del prezzo del gasolio, l'autotrasporto. Viene prorogato infatti per i mesi di luglio e agosto 2026 il credito d'imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci, alle imprese di trasporto di persone e alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli Euro 5 ed Euro 6. Il credito è parametrato alla maggiore spesa sostenuta per il carburante rispetto al prezzo registrato nel mese di febbraio 2026. Contestualmente, il limite massimo delle risorse destinate a questa misura viene innalzato da 300 a 397,6 milioni di euro, con un maggiore onere di 97,6 milioni per il 2026. Anche in questo caso si tratta di una scelta importante. L'aumento del costo del carburante per l'autotrasporto non è infatti un problema che riguarda esclusivamente le imprese del settore. È un costo che rischia inevitabilmente di trasferirsi lungo l'intera catena produttiva e distributiva, fino ad arrivare al consumatore finale. Sostenere l'autotrasporto significa quindi sostenere la competitività delle nostre imprese e nello stesso tempo contribuire a contenere possibili ulteriori spinte inflazionistiche. Il secondo grande capitolo del provvedimento riguarda Acciaierie Italia e il complesso industriale dell'ex Ilva. Parliamo di una vicenda estremamente complessa, ma anche di un'infrastruttura produttiva che continua a rivestire un'importanza strategica per il sistema industriale nazionale. L'articolo 2 autorizza un ulteriore finanziamento oneroso, fino a 100,5 milioni di euro per il 2026 in favore di Acciaierie Italia in amministrazione straordinaria. Le risorse possono essere trasferite direttamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy su richiesta dell'organo commissariale, con l'obiettivo di assicurare la funzionalità degli impianti siderurgici nelle more della procedura di vendita. Non si tratta, è bene precisarlo, di un finanziamento a fondo perduto. È un finanziamento oneroso, inserito nel quadro della disciplina europea sugli aiuti di Stato e soggetto a restituzione. L'intervento si colloca inoltre all'interno del massimale autorizzato dalla Commissione europea. Considerando i diversi interventi, l'importo cumulato raggiunge 349,5 milioni di euro rispetto a un massimale autorizzato di 390 milioni. La finalità è chiara. Evitare che nel delicatissimo periodo che precede la definizione della procedura di cessione venga compromessa la continuità degli impianti. E credo che su questo punto occorra tenere insieme almeno tre esigenze che non possono essere considerate alternative: la tutela dell'occupazione, sia quella diretta che dell'indotto, la salvaguardia della capacità produttiva nazionale e la tutela dell'ambiente e della salute. Una questione delicata che voglio sottolineare non ammette posizioni demagogiche come quelle che abbiamo sentito. Proprio sul versante ambientale, durante l'esame parlamentare è stata introdotta una disposizione che assoggetta ad autorizzazione integrata ambientale statale gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale, categoria nella quale rientrano gli impianti siderurgici dell'Ilva. Il provvedimento interviene sulla disciplina dei finanziamenti pubblici concessi ai gruppi Ilva e Acciaierie Italia in amministrazione straordinaria, attribuendo alla loro restituzione un regime di priorità rispetto agli altri crediti, salvaguardando comunque i crediti dei lavoratori indicati nell'articolo 2751 bis del Codice Civile. Un ulteriore capitolo, introdotto durante l'esame in sede referente, riguarda i grandi gruppi del settore energetico. L'articolo 2 bis prevede un meccanismo straordinario di anticipazione delle entrate tributarie relative alle ritenute sugli utili deliberati. La disposizione interessa i grandi gruppi energetici con ricavi consolidati superiori a 20 miliardi di euro e prevede il versamento anticipato del 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive relative agli utili interessati dalla norma. È importante chiarire la natura di questa misura. Non siamo in presenza di una nuova imposta. Sottolineo, non siamo in presenza di una nuova imposta. L'importo anticipato genera infatti un corrispondente credito d'imposta che potrà essere utilizzato al momento dell'effettiva corresponsione degli utili. Se le ritenute effettivamente dovute saranno inferiori all'anticipazione, la differenza potrà essere utilizzata immediatamente in compensazione o richiedendola al rimborso. La misura consente però di anticipare risorse significative per la finanza pubblica. 130,3 milioni di euro nel 2026 che concorrono alla copertura degli interventi previsti in questo decreto. L'articolo 2 ter contiene poi alcune disposizioni di carattere fiscale relative al settore dei giochi, una questione delicata che merita di essere approfondita e non, come dire, sviluppata in un intervento di pochi minuti con un significato e un intento demagogico. In particolare vengono qualificate fiscalmente come spese di rappresentanza alcune spese sostenute dai concessionari di giochi pubblici per campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile, comprese quelle destinate alla prevenzione e al contrasto, come dicevo prima, del gioco patologico. Parallelamente viene prevista l'indeducibilità ai fini IRES e IRAP delle spese sostenute per sponsorizzazione di giochi e scommesse vietate dalla legge. Sponsorizzazione di giochi e scommesse vietate dalla legge. È una disposizione che introduce maggiore certezza nell'applicazione della normativa tributaria e nello stesso tempo ribadisce un principio altrettanto chiaro, cioè che ciò che è vietato dalla legge non può produrre un vantaggio fiscale. Signor Presidente, vorrei infine soffermarmi brevemente sull'impianto finanziario del provvedimento. L'articolo 3 individua puntualmente le coperture. Gli oneri relativi all'articolo 1 e all'incremento del fondo per gli interventi strutturali di politica economica ammontano complessivamente a 479,8 milioni di euro per il 2026, 91,2 milioni di euro per il 2027 e 4,1 milioni di euro per il 2028. A questi si aggiungono i 100,5 milioni destinati all'intervento su Acciaierie Italia. Certo, diciamo, la coperta è corta, come ricordava la collega Raffa, ma non siamo in presenza di aumento di tasse. Quello di non aumentare le tasse su famiglie e imprese è la stella polare di questo governo e di questa maggioranza, e anche in questo provvedimento la stiamo seguendo pedissequamente. Le coperture derivano infatti da fonti diverse: dalle somme relative alle sanzioni dell'autorità garante della concorrenza e del mercato non riassegnate, da riduzione dei stanziamenti e fondi, dalle maggiori entrate connesse alla misura delle accise e per 100,3 milioni dall'anticipazione delle ritenute sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Nel complesso, quindi, siamo davanti ad un provvedimento che interviene su un'emergenza concreta con strumenti altrettanto concreti. Ridurre il costo del gasolio significa dare un sollievo immediato a milioni di cittadini e imprese. Sostenere l'autotrasporto significa difendere un settore essenziale per il funzionamento dell'economia e impedire che l'aumento dei costi energetici si propaghi ulteriormente sui prezzi. Garantire la continuità degli impianti ex Ilva significa tutelare un patrimonio industriale strategico, migliaia di lavoratori e una filiera fondamentale per l'industria italiana, accompagnandone la transizione verso una soluzione stabile. Chiedere ai grandi gruppi energetici un'anticipazione di entrate fiscali significa infine reperire una parte delle risorse necessarie senza introdurre una nuova imposizione. Presidente, colleghi, in una fase internazionale caratterizzata da forte instabilità, la politica economica deve essere capace di adattarsi rapidamente alle circostanze, senza rinunciare alla responsabilità nei conti pubblici. Ed è esattamente la logica che attraverso questo provvedimento: intervenire dove serve, quando serve, nella misura necessaria, utilizzando risorse certe e strumenti mirati. Non misure indistinte, dunque, ma interventi concentrati sui punti nei quali le conseguenze della crisi rischiano di essere più pesanti: il costo dell'energia, il sistema dei trasporti, la competitività delle imprese e la continuità di un grande polo industriale strategico. È la dimostrazione di un governo, di una maggioranza, di una forza politica come Fratelli d'Italia che di fronte ad una crisi internazionale e alle sue conseguenze economiche non rimane ferma ad osservare l'andamento dei mercati, ma utilizza tutti gli strumenti a disposizione per proteggere il potere d'acquisto delle famiglie, sostenere le imprese e difendere il sistema produttivo nazionale. Concludo, Presidente, ed è con questa consapevolezza che affrontiamo la discussione e la conversione di questo decreto legge. Grazie.
1: Grazie onorevole Congeno, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Un attimo solo? No, ok, quindi sia il relatore che il rappresentante del governo non intendono intervenire, quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 2225A, istituzione del Museo per la Memoria del Disastro Ferroviario di Viareggio, e delle abbinate proposte di legge numero 1253-2712. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Cultura si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha dunque facoltà di intervenire la relatrice, la deputata Tassinari. Prego, deputata.
4: Grazie Presidente. La proposta di legge è stata assegnata in sede referente alla Commissione Cultura, che ne ha avviato l'esame in data 12 novembre 2025, congiuntamente alla proposta di legge 1253, vertente su identica materia. Nella seduta del 18 novembre 2025 la Commissione ha adottato il testo della proposta di legge 2025 quale testo base per il seguito dell'esame. Dopo aver disposto nella seduta del 13 maggio 2026 l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77,1 del regolamento della proposta di legge 2712, la Commissione ha esaminato le proposte emendative presentate, approvandone alcune nella seduta del 27 maggio 2026. Infine, nella seduta di giovedì scorso, 10 settembre 2026, la Commissione ha conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea. La proposta di legge si compone di un articolo suddiviso in 6 commi. Il comma 1 prevede l'istituzione del Museo per la Memoria del Disastro Ferroviario di Viareggio, con sede in Viareggio, al fine di conservare la memoria del disastro prodotto a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009 nella medesima cittadina, di farne conoscere le cause e le conseguenze, anche mediante lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione, nel rispetto della loro autonomia, nonché di rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie. Il successivo comma 2 stabilisce che alla gestione del museo provvede la Fondazione Museo per la Memoria del Disastro Ferroviario di Viareggio, ente di diritto privato, costituito dal Ministero della Cultura. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della Cultura, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, il Comune Viareggio e l'Associazione delle Vittime del Disastro Ferroviario di Viareggio. Il comma 3 dispone che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della Cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Quanto invece alle attività di Fondazione, esse sono finanziate con le risorse di cui al successivo comma 6, che possono essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati. Il comma 4 stabilisce che con decreto del Ministero della Cultura sono approvati l'atto costitutivo, lo statuto della Fondazione Museo per la Memoria del Disastro Ferroviario di Viareggio. Il comma 5 prevede che la Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Cultura, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di vigilanza il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il comma 6 reca le disposizioni di carattere finanziario e stabilisce che per la realizzazione del museo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027, di cui 200 mila euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione, di cui al comma 2, di 1 milione di euro per l'anno 2028 e di 1 milione di euro per l'anno 2029. Per il funzionamento del museo è autorizzata la spesa di 50 mila euro annui a decorrere dall'anno 2029. La copertura dei relativi oneri è posta. Quanto 2 milioni di euro per l'anno 2027 a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 finalizzate le spese necessarie alla realizzazione del museo mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma fondi di riserve speciali della missione fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Cultura, quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, finalizzate al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma Fondi di riserve speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Cultura. Grazie.
1: Grazie, deputata Tassinari. Ha facoltà di intervenire il sottosegretario Freni, che si riserva e quindi è iscritto a parlare l'onorevole Quartini. Prego.
5: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, siamo ad approvare una proposta di legge bipartisan che ha a che fare con la memoria. La memoria come dovere civile, la memoria come elemento importante della nostra storia. A 17 anni dal tragico 29 giugno 2009, quando l'esplosione di un treno merci carico di GPL alla stazione di Viareggio causò la morte di 32 persone e oltre 100 feriti, l'esigenza di un luogo stabile dedicato alla memoria delle vittime non è più rinviabile. Non si tratta di un semplice monumento, ma di uno spazio vivo di educazione civile e di prevenzione. Sul modello di altre esperienze italiane che hanno saputo trasformare il dolore in patrimonio collettivo e di consapevolezza. L'Italia ha già maturato esperienze di musei memoriali dedicati a vittime di stragi e disastri. Tre esempi sono particolarmente significativi. Il Museo per la Memoria di Ustica a Bologna, ospitato dal 2007 nell'ex deposito tranviario della Zucca, custodisce i resti del DC9 Itavia abbattuto il 29 giugno 1980 con 81 vittime. Questo museo nasce dalla determinazione dell'Associazione dei Parenti delle Vittime e dall'installazione permanente dell'artista Boltanski, che intreccia i resti del velivolo con 81 specchi neri, altrettante lampadine che pulsano al ritmo del battito cardiaco e frasi sussurrati. È un luogo che scuote la coscienza e mantiene aperta la domanda di verità. Poi abbiamo il Memoriale delle Vittime del Terrorismo e della Violenza Politica di Brescia. Inaugurato fra il 2013 e il 2023, è un museo urbano a cielo aperto che collega Piazza della Loggia al Castello di Brescia attraverso 441 pietre d'inciampo. Ogni formella incisa nel selciato ricorda una vittima delle stragi politiche in Italia e nel mondo, con un nucleo centrale dedicato agli anni della strategia della tensione. Il percorso è percorribile tutti i giorni e trasforma la città stessa in un archivio vivente. Poi abbiamo il Museo Storico della Resistenza di Sant'Anna di Stazzema, allestito nella vecchia scuola elementare del paese, ripercorre la strage del 12 agosto 1944 con le sue 560 vittime della furia nazifascista e l'intera storia della resistenza in Toscana. A questi vorrei aggiungere altri esempi che per ragioni di tempo a disposizione mi limiterò a ricordare. Abbiamo il Museo Longarone Vaillant Attimi di Storia, collocato a Longarone, a raccontare e a mantenere viva la memoria di quanto accaduto nell'immane tragedia che ha segnato il mondo in modo indelebile un intero territorio, strappando alla vita la notte del 9 ottobre 1963 1.910 vittime. Abbiamo il Museo di Documentazione di Stava, nella provincia di Trento, ricorda la catastrofe del 19 luglio 1985, uno dei più gravi disastri al mondo dovuti al crollo di discariche a servizio di miniere, che con 268 morti ed ingenti distruzioni rimane a tutt'oggi una delle più gravi catastrofi industriali e ambientali mai verificatisi in Italia. Abbiamo il museo minerario situato a Carroi, Marcinel, ospita appunto lo spazio 8 agosto 1956, al ricordo delle 262 vittime morte per le ustioni, il fumo e i gas tossici, la cui orribile fine è vicina per vari aspetti a quella delle vittime di Viareggio. Abbiamo il Museo Nazionale Ucraino Chernobyl, non lontano da Kiev, legato all'incidente nucleare avvenuto nella centrale 40 anni fa, il 26 aprile 1986. Questi numeri e questi musei dimostrano che la memoria istituzionalizzata non è un esercizio retorico, ma uno strumento concreto di educazione civile, ricerca storica e prevenzione. Oggi vogliamo che anche la strage di Viareggio abbia il suo museo. La Regione Toscana ha già riconosciuto il valore della memoria delle stragi. Nel novembre 19, presso la Biblioteca Pietro Leopoldo di Piazza Cerretani a Firenze, è stato inaugurato l'Armadio della Memoria, un archivio che raccoglie i materiali disponibili su tre tragedie che hanno ferito la Toscana: il disagio e il disastro provocato dalla Moby Prince il 10 aprile 1991, la strage di Viareggio il 29 giugno 2009 e il naufragio della Costa Concordia il 13 gennaio 2012. L'iniziativa, nata all'unanimità nel Consiglio regionale nell'aprile 2017, ha promosso un coordinamento regionale tra istituzioni e associazioni dei familiari delle vittime. L'archivio serve a mantenere perennemente acceso il ricordo delle tre stragi avvenute in Toscana e a prevenire di nuove situazioni così drammatiche attraverso lo studio di documenti. Certamente questo precedente è da sottolineare, perché Viareggio è una delle ferite aperte del proprio territorio e non solo del proprio territorio, anche dell'intero paese, e perché l'esistenza di un archivio non sostituisce un museo. L'archivio conserva documenti per gli studiosi, il museo li rende accessibili alla cittadinanza, li trasforma in esperienza educativa e in un monito permanente. E come non raccontare, non rammentare, non ricordare in questa sede il lavoro straordinario dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, il Mondo Che Vorrei Onlus, che mai hanno smesso di cercare la verità sulla strage, che non hanno mai mollato di un centimetro, ai quali va tutta la nostra gratitudine. Inoltre vorrei fare una menzione speciale per la Casina dei Ricordi, simbolo civico e spirituale della memoria della strage ferroviaria del 29 giugno 2009. Nata ufficialmente nel giugno 2012, a tre anni esatti dal disastro, per dare una casa fisica agli oggetti superstiti della tragedia e per non dimenticare le 32 vittime. La struttura, una piccola casetta in legno edificata in via Ponchielli, la strada più colpita dall'esplosione, è nata dall'iniziativa dell'associazione motociclistica dei biker locali, il motogruppo Le

Maggera. Questi oggetti, insieme a disegni, poesie e pensieri, sono custoditi all'interno come un piccolo tempio laico. C'era anche un gilet di pelle, trafugato, forse da un balordo, a fine agosto, e come ha ben riportato il giornale La Nazione, che ha strappato quel pezzo di pelle dal muro, deve sapere che la memoria di Viareggio vive nel soffio del mare, nell'eco di quelle campane e nell'indomabile dignità di chi continua a custodirla. L'istituzione del museo non è solo un atto dovuto, ma anche il coronamento di un percorso di giustizia mai abbandonato da parte dell'associazione delle familiari delle vittime, che si è concluso dopo 17 anni, dopo oltre 200 tra udienze verbali e 6 processi. La prescrizione aveva in passato cancellato i reati di incendio e di lesioni colpose gravi e gravissime, mentre successivamente erano stati dichiarati prescritti anche gli omicidi colposi a seguito dell'esclusione dell'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. A distanza di 17 anni è rimasto in piedi solo il reato di disastro ferroviario colposo. La vicenda giudiziaria ha attraversato fasi complesse. Il 27 maggio la Corte d'Appello di Firenze, nel cosiddetto appello terra, ha confermato le condanne per tutti e 12 gli imputati, respingendo le richieste di riduzione massima delle pene. Tra le condanne confermate vogliamo ricordare l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Rete Ferroviaria Italiana a 5 anni di reclusione e l'ex amministratore delegato di RFI 4 anni, 2 mesi e 20 giorni. Il 25 giugno 2006 la Corte di Cassazione ha reso definitive queste condanne, rigettando i ricorsi degli imputati. Mauro Moretti si è costituito in carcere. Le condanne, ripeto, riguardano il reato di disastro ferroviario colposo, l'unico non caduto in prescrizione dopo che la Cassazione aveva escluso l'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. È un fatto storico perché per la prima volta nel nostro Paese sono stati ritenuti definitivamente responsabili i vertici delle grandi società ferroviarie. La conclusione del processo ha un significato che va oltre l'esito giudiziario. Il museo quindi non va interpretato come un appendice della sentenza, è la sua traduzione in impegno civile permanente. Le condanne hanno accertato le responsabilità, il museo deve custodire quella verità e trasformarla in cultura della sicurezza. Il percorso per l'istituzione del museo è già avviato. La proposta di legge presentata nel febbraio 2025 prevede l'istituzione di una fondazione con il compito di realizzare una struttura viva dedicata alla memoria, alla consapevolezza civile, alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza ferroviaria. Il Ministero della Cultura ha garantito un finanziamento di 4 milioni di euro fra il 2027 e il 2029. Il sostegno è bipartisan, un museo per Viareggio, per la Toscana, per l'Italia. Viareggio ha atteso 17 anni per la verità giudiziaria, ora attende un luogo che quella verità la renda visibile, visitabile, trasmissibile. I modelli di Ustica, Brescia e Sant'Anna di Stazzema dimostrano che i musei della memoria non sono cimiteri della storia, ma laboratori di cittadinanza. L'archivio della memoria della Regione Toscana dimostra che le istituzioni toscane hanno già riconosciuto Viareggio come una delle proprie ferite. Il percorso processuale, conclusosi con la condanna definitiva dell'ex amministratore delegato di RFI e di altri dirigenti, ha stabilito le responsabilità e indicato con chiarezza le cause del disastro. Il museo delle vittime della strage di Viareggio non è un atto dovuto solo alle famiglie delle 32 vittime, è un investimento nella sicurezza ferroviaria, nella cultura della prevenzione e della coscienza civile del Paese. Le risorse sono state stanziate, il consenso politico c'è, la materia documentaria è già raccolta, manca solo la decisione di trasformare tutto questo in un luogo concreto. Come ha detto

0: Daria Bionfietti, presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, a proposito del Museo Bolognese, non potevamo pensare che quell'aereo potesse essere rottamato. E allora abbiamo cercato di inventarci un luogo dove poterlo consegnare definitivamente alla storia. Viareggio merita lo stesso, un luogo dove consegnare la storia, non solo i resti di un treno, ma la memoria di 32 vite e l'impegno che ciò non accada più. Grazie.
1: Grazie onorevole Quartini. Onorevole Bicchielli, prego.
2: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Freni. Ritengo che il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea affronti una questione che va ben oltre l'istituzione di un museo e riguarda più profondamente il modo in cui una comunità nazionale sceglie di custodire la propria memoria, di trasmetterla alle generazioni future e di trasformare anche le pagine più dolorose della propria storia in occasioni di consapevolezza, conoscenza e responsabilità. La proposta di legge, l'iniziativa della collega Deborah Bergamini, nasce da un'esigenza tanto semplice quanto importante: fare in modo che il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno del 2009 non rimanga soltanto un fatto consegnato alla cronaca, ma diventi parte stabile della memoria collettiva del nostro Paese. E desidero appunto rivolgere un ringraziamento particolare alla collega Bergamini, prima firmataria del testo base, per aver dato forma parlamentare a un'istanza che Viareggio e i familiari delle vittime avevano già maturato da tempo, e alla relatrice, l'onorevole Rosaria Tassinari, per il lavoro paziente e puntuale svolto in Commissione. È significativo che il Parlamento sia arrivato a questo punto attraverso un lavoro che ha visto convergere proposte di diverse provenienze politiche intorno a un obiettivo comune. Su certe ferite la Repubblica non si divide. Quando parliamo di cultura, troppo spesso rischiamo di limitarci a considerare il patrimonio culturale nella sua dimensione più tradizionale, le opere d'arte, i monumenti, i musei, gli archivi, i luoghi della storia. Ma la cultura è anche la capacità di una società di attribuire un significato condiviso alla propria esperienza, di conservare ciò che non deve essere dimenticato e di mettere quella memoria a disposizione soprattutto di chi non ha vissuto direttamente gli eventi che essa racconta. Un museo della memoria, in questa prospettiva, non è semplicemente un luogo nel quale vengono conservati degli oggetti, è un luogo nel quale una comunità costruisce e trasmette conoscenza. E questo vale ancora di più quando la memoria riguarda una tragedia che ha prodotto vittime, dolore e conseguenze profonde per tante famiglie. Il 29 giugno del 2009 Viareggio fu colpita da una tragedia ferroviaria di dimensioni drammatiche, che ha lasciato una ferita profonda nella città e nella comunità nazionale. L'istituzione di un museo dedicato a quella vicenda significa anzitutto riconoscere che la memoria delle vittime non può essere affidata soltanto al trascorrere del tempo, né può dipendere dalla capacità dei singoli di conservarla e trasmetterla. La memoria, quando assume una rilevanza collettiva, diventa una responsabilità pubblica. Il testo che discutiamo lo afferma con chiarezza, individuando tre finalità strettamente connesse tra di loro: conservare la memoria del disastro, far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente e rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie. A queste finalità si aggiunge, nel testo elaborato dalla Commissione, una particolare attenzione alle istituzioni scolastiche attraverso attività, laboratori, progetti e iniziative nel rispetto delle autonomie delle scuole. È proprio quest'ultimo aspetto che, da componente della Commissione Cultura, considero particolarmente significativo. Se la memoria deve essere preservata, non può essere una memoria rivolta soltanto al passato. Deve essere una memoria capace di parlare al presente e soprattutto al futuro. Per questo il rapporto con la scuola è fondamentale. Le giovani generazioni non possono essere semplicemente chiamate a ricordare qualcosa che non hanno vissuto. Devono essere messe nella condizione di comprendere che cosa è accaduto, conoscere le conseguenze di quella tragedia, interrogarsi sulle responsabilità, sul valore della sicurezza, sulla tutela della vita umana, sulla prevenzione dei rischi, sulla necessità che le istituzioni e la società siano sempre all'altezza dei propri doveri. Una comunità che non coltiva la memoria dei propri disastri, una comunità che smette di pretendere sicurezza. La prevenzione è sicuramente tecnica, è manutenzione e controllo, ma ancor prima è cultura. Può insegnare che la memoria non è nostalgia, non è celebrazione fine a se stessa, non è una semplice ritualità. La memoria è conoscenza. E la conoscenza, quando è costruita attraverso fonti, testimonianze, documenti e percorsi educativi, può diventare consapevolezza. E questo è un punto sul quale credo che la cultura possa e debba dare un contributo decisivo. Un museo della memoria deve infatti avere la capacità di mettere insieme dimensione storica, dimensione umana, documentazione, testimonianza, ricerca e divulgazione. Deve essere un luogo nel quale la sofferenza delle persone non viene spettacolarizzata, ma viene custodita con rispetto. Lo Stato garantisce la dimensione nazionale di questa iniziativa, le istituzioni territoriali portano i luoghi, la storia e la comunità, le famiglie e l'associazione delle vittime portano una testimonianza e una legittimazione che nessuna istituzione può costruire da sola. È un impianto, come abbiamo visto, sobrio. La gestione viene affidata a una fondazione di diritto privato che è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Cultura, il cui atto costitutivo e il cui statuto saranno approvati con decreto del Ministro. Sono delle risorse misurate che consentono di avviare il progetto e di costruire intorno ad esso la partecipazione degli enti pubblici e dei soggetti privati prevista dalla legge. Ma proprio perché parliamo di cultura, signor Presidente, dobbiamo essere consapevoli che le istituzioni giuridiche e il finanziamento rappresentano soltanto il punto di partenza. Un museo contemporaneo può utilizzare linguaggi diversi e tecnologie diverse per rendere accessibile la memoria senza impoverirla. Documenti, fotografie, testimonianze, ricostruzioni, strumenti audiovisivi, percorsi interattivi possono permettere a un pubblico molto ampio e soprattutto ai più giovani di avvicinarsi a una vicenda così complessa. La sfida sarà quindi quella di costruire un museo capace di coniugare rigore storico e capacità comunicativa, autorevolezza scientifica e accessibilità, rispetto delle vittime e capacità educativa. Una sfida culturale importante e credo che il Parlamento debba accompagnarla mettendo a disposizione le condizioni necessarie perché il progetto possa nascere e svilupparsi in modo serio. Museo vive se ha un progetto scientifico, se ha una governance adeguata, professionalità competenti, una programmazione culturale, rapporti con le scuole, con il mondo della ricerca e con le altre istituzioni culturali, capacità di dialogare con il territorio. La legge crea dunque solo le condizioni per partire, il lavoro successivo sarà altrettanto importante. In questo senso sarà fondamentale la fase di definizione dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, nonché la successiva organizzazione dell'attività del museo. Un'iniziativa parlamentare, colleghi, nasce da una sensibilità, da una storia, da un'esigenza avvertita sul territorio, ma quando arrivi in aula attraverso il lavoro delle commissioni diventa qualcosa di più, diventa un'assunzione di responsabilità da parte dell'intero Parlamento. Quindi oggi siamo chiamati a compiere proprio questo passaggio. Non siamo chiamati soltanto a istituire un museo, siamo chiamati a dire che una tragedia come quella di Viareggio merita un luogo stabile della memoria, che le vittime e le loro famiglie meritano che quella memoria venga custodita, che le nuove generazioni hanno diritto di conoscere e comprendere ciò che è accaduto e che la cultura può essere uno strumento straordinario per trasformare la memoria in consapevolezza, e siamo chiamati soprattutto a farlo con uno sguardo rivolto al futuro, perché il vero significato di un luogo della memoria non sta soltanto nel conservare ciò che è stato, sta nel contribuire a costruire ciò che sarà. Per queste ragioni, da deputato della Commissione Cultura e del gruppo di Forza Italia, considero questa proposta di legge un'iniziativa importante e coerente con una concezione della cultura come strumento per costruire il futuro. Una cultura che sa custodire la memoria, che sa rispettare il dolore, che sa educare le nuove generazioni, che sa trasmettere il ricordo in consapevolezza e responsabilità. E questo in fondo, signor Presidente, è il significato più profondo di un museo della memoria. Non soltanto ricordare ciò che è accaduto, ma fare in modo che quella memoria continui a parlarci e contribuisca attraverso la conoscenza e la cultura a costruire una società più consapevole. Grazie.
1: Grazie, onorevole Bicchielli. Onorevole Caso, prego.
3: Grazie Presidente. Discutiamo oggi di una legge particolarmente importante che riguarda non solo l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, ma che riguarda tutte e tutti noi, perché ci sono tragedie che appartengono a una comunità ma che non possono essere confinate dentro i suoi confini, che diventano parte della memoria nazionale, e la strage ferroviaria di Viareggio è una di queste. La notte del 29 giugno del 2009 un treno merci partito da Trecate e diretto verso Gricignano Teverola deragliò nei pressi della stazione di Viareggio. Il cedimento di un assile del primo carro, determinato dal suo stato di corrosione, provocò il deragliamento. Una cisterna contenente del GPL venne danneggiata, il gas fuoriuscì, si incendiò ed esplose. L'esplosione investì le abitazioni e le persone che vivevano intorno alla ferrovia. Morirono 32 persone, oltre 100 rimasero ferite. Dietro questi numeri ci sono 32 vite spezzate, famiglie distrutte, persone che hanno perso figli, genitori, fratelli e sorelle. Ci sono ferite fisiche e psicologiche che non si sono mai rimarginate. C'è una città intera che da quella notte non è stata più la stessa, e per questo Viareggio non ha mai smesso di ricordare. Non lo hanno fatto le famiglie delle vittime, non lo ha fatto l'associazione che la rappresenta, non lo ha fatto la città. Ogni anno nella notte del 29 giugno Viareggio rinnova una memoria che non è soltanto commemorazione ma richiesta di giustizia, verità, sicurezza. Non spetta a noi commentare le sentenze o sovrapporci al lavoro della magistratura, ma il Parlamento può e deve prendere atto di un percorso giudiziario che dopo 17 anni ha finalmente raggiunto un punto definitivo. E stiamo parlando di 17 anni, un tempo lunghissimo per le famiglie delle vittime, un tempo fatto di processi, sentenze, rinvii e nuovi giudizi, un tempo nel quale la richiesta di giustizia non si è mai separata dalla richiesta di verità. E credo che proprio questo debba insegnarci qualcosa. La sicurezza non può essere, non deve essere mai considerata un costo, un adempimento burocratico, un elemento secondario rispetto alla produzione e al profitto. La sicurezza, in particolare quando si parla di trasporti, di infrastrutture che attraversano le nostre città e i nostri territori, riguarda direttamente la vita delle persone. Ed è qui che nasce il senso, il significato più profondo di questo museo, che non è solo un luogo fisico dove custodire fotografie, documenti, testimonianze. Non può essere semplicemente un edificio dedicato alla memoria, deve vivere, essere capace di raccontare ciò che accade, di conservare di conservare le cause e le conseguenze, di rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie, ma anche di trasformare quella terribile esperienza in conoscenza, ricerca, prevenzione. Questa è stata fin dall'inizio l'idea del Partito Democratico. Questa proposta di legge, la proposta di legge 1253, a prima firma del collega Marco Simiani e sottoscritta da numerosi deputati del Partito Democratico, è stata infatti presentata il 27 giugno del 2023, quasi due anni prima della proposta 2225 presentata il 5 febbraio 2025 dall'onorevole Bergamini. Le due proposte sono state poi esaminate congiuntamente, ma i fatti parlamentari hanno una loro cronologia e sarebbe sbagliato, oltre che inutile, provare a riscriverla. L'idea di istituire un museo nazionale per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, con una funzione non solo commemorativa ma anche di studio e di promozione della sicurezza ferroviaria, nasce dunque da una proposta del Partito Democratico a prima firma del nostro collega Marco Simiani, capogruppo in Commissione Ambiente, e nasce con una struttura precisa, l'istituzione di un museo che indica in maniera puntuale tutte le funzioni: diffondere la conoscenza delle cause e le conseguenze del disastro, ricordare le vittime e rendere omaggio alle loro famiglie, favorire la conoscenza delle buone pratiche per migliorare la sicurezza ferroviaria, promuovere studi sull'ambiente della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, individuare criticità e possibili interventi, organizzare attività didattiche, convegni, mostre, iniziative rivolte alle scuole. Inoltre prevede il coinvolgimento di ANSFISA per le attività di ricerca e documentazione scientifica, proprio per legare la memoria alla conoscenza e la conoscenza alla prevenzione. Insomma, una proposta che guardava al passato per intervenire sul futuro, perché la memoria di Viareggio non può e non deve fermarsi al dolore sacrosanto, alla commemorazione doverosa. Deve diventare anche uno strumento affinché tragedie come queste non si ripetano mai più. Ecco perché il museo deve avere una funzione nazionale e non meramente locale. Viareggio deve essere nella sede naturale, perché lì è avvenuta la tragedia, lì vivono la memoria e le famiglie, lì quella ferita è ancora presente. Durante l'esame parlamentare, tuttavia, la maggioranza ha scelto un percorso diverso. Attraverso una scelta che noi non condividiamo, è stata adottata come testo base la proposta presentata successivamente dalla maggioranza, anziché la proposta originaria del Partito Democratico. È un fatto parlamentare evidente, certificato dagli atti e lavori delle commissioni. Non siamo qui per rivendicare una medaglia, non vogliamo che una tragedia come quella di Viareggio diventi terreno di competizione politica, ma non accettiamo nemmeno che si cancelli la storia delle iniziative parlamentari. Il Partito Democratico questa proposta l'ha avanzata per primo, la continua a difendere oggi in quest'Aula, e l'abbiamo fatto e lo continueremo a fare, raccogliendo un'esigenza che proviene dal territorio, dalle famiglie, dalla città di Viareggio, dalla necessità di dare alla memoria della strage una dimensione permanente e nazionale. Noi ringraziamo la maggioranza, il governo, la destra per aver ripreso questa idea. Bene, se un'idea è giusta, il fatto che venga condivisa anche da chi prima la pensava diversamente non può che essere positivo. E non faremo mancare il nostro sostegno all'istituzione del museo, dicendo con chiarezza che siamo favorevoli, perché una nostra proposta politica, un obiettivo che condividiamo con tutta la comunità di Viareggio, con tutta la comunità nazionale. Ma proprio perché crediamo in questo progetto dobbiamo sollevare una questione che per noi è decisiva, quella delle risorse, perché nei 588 giorni che sono trascorsi dalla presentazione della proposta Simiani alla presentazione della proposta Bergamini, il numero di risorse messe a disposizione di questo progetto è fortemente cambiato, perché noi siamo passati da un progetto originario di 8 milioni di euro a un progetto che adesso vede 4 milioni di euro per la sede, ma soprattutto noi chiedevamo 1 milione di euro annui per il finanziamento, funzionamento, ora stiamo parlando di 50 mila euro annui per il funzionamento. Sono risorse significative che corrispondono alla necessità di dare al progetto una base finanziaria seria e stabile. Nel testo poi adottato come base, modificato durante l'esame parlamentare, il tema della copertura finanziaria è diventato inevitabilmente centrale. Del resto già il dossier parlamentare, per cui ringraziamo gli uffici della Camera dei Deputati, segnalava che, essendo trascorso tempo dalla presentazione delle proposte, le annualità finanziarie originariamente previste devono essere aggiornate. I successivi passaggi parlamentari hanno confermato che il nodo delle risorse resta tuttora tutt'altro che secondario. Ecco perché noi vogliamo essere molto chiari. Noi vogliamo un museo che viva, che sia aperto all'intero paese, non un museo che nasca solo sulla carta. Non vogliamo approvare una legge che istituisce una fondazione, individua. Noi vogliamo approvare una legge che istituisce una fondazione, individua obiettivi importanti, definisce finalità ambiziose e poi mette il territorio nelle condizioni di realizzarli e non li costringe a fare i conti con risorse insufficienti per realizzare davvero tutto questo. Un museo nazionale della memoria, con attività di ricerca, documentazione, divulgazione didattica, iniziative per le scuole, collaborazione con le istituzioni, col mondo della sicurezza ferroviaria, non può vivere soltanto di buone intenzioni, e noi chiediamo le risorse per la sede, per il funzionamento, per il personale, un impegno finanziario adeguato alla dimensione nazionale, e alla maggioranza, al governo, di non limitarsi a costruire un annuncio, ma a costruire una reale opportunità. Per questo noi, in questa giornata così importante di dibattito, vogliamo portare avanti con chiarezza il nostro sostegno a questo disegno, a questo obiettivo, senza mai dimenticare che ogni 29 giugno, quando Viareggio ricorda quella notte, ricorda i nomi delle vittime, ricorda il boato, il fuoco, il dolore, noi non stiamo semplicemente guardando indietro, ma vogliamo assumerci una responsabilità verso il futuro, perché la memoria è importante, la coscienza è importante, ma quello che conta ancora di più è la capacità della memoria e della coscienza di produrre scelte per una maggiore sicurezza, controlli più efficaci per il futuro. E il museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio deve servire a questo, a dire alle famiglie delle vittime, alla città di Viareggio, alle nuove generazioni cosa è accaduto, perché, perché quella ferita è una ferita dell'intera Repubblica e perché l'intero paese non dimenticherà mai nessuna di quelle vittime, ma soprattutto ricordare che nessuna memoria viene veramente onorata se non ci si impegna a impedire che ciò possa ripetersi. E come Partito Democratico sosteniamo questo provvedimento, continueremo a lavorare per realizzare un museo davvero all'altezza di questa grandissima missione, con le giuste risorse per non dimenticare mai, per onorare fino in fondo ciò che è stato e per rispetto delle 32 vittime, delle loro famiglie, di una città che in questi anni non ha mai smesso di chiedere verità, giustizia e sicurezza.
1: Grazie, onorevole Casu. No?
4: E alle 16:48 minuti ci spostiamo dalla diretta, dall'aula della Camera dei Deputati, ci spostiamo invece in diretta al Senato per seguire la discussione sulla riforma della legge elettorale.
5: 826 riformulato, immagino vada bene per la senatrice Spinelli, riformulato su parere condizionato della Quinta. Quindi passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 8. 8.1 Giorgis ed altri, interviene il senatore Giorgis in dichiarazione di voto.
6: Grazie Presidente. Questo è un emendamento sostitutivo con il quale noi abbiamo provato a predisporre un testo che superi quelle criticità che la senatrice Camusso ha appena evidenziato. Criticità che attengono da un lato alle condizioni che avete posto affinché davvero chi si trova fuori sede possa comunque esercitare il proprio voto, condizioni che appunto lo ostacolano in maniera eccessiva, irragionevole e rendono di fatto molto difficile per coloro che sono costretti per ragioni di lavoro, di cura o di salute a non poter rientrare presso il seggio di naturale residenza di poter votare. Dall'altro, come ha appena ricordato la senatrice Camusso, la vostra proposta solleva un tema di rappresentatività e in particolare il rischio che la mobilità, per quanto forzata, per quanto costretta, per quanto non volontaria, diventi un fattore che rischia di mettere in discussione, di incrinare quel rapporto che ci deve essere e che deve essere predeterminato nel momento in cui si definiscono le candidature e l'ampiezza dei collegi tra elettori ed eletti. Noi non possiamo non evitare che si determini attraverso un significativo spostamento in un altro territorio un esito elettorale diverso da quello che invece si sarebbe determinato se non si fosse appunto consumata un trasferimento di elettori significativo. E questo lo capite benissimo che è un tema molto, molto serio. Tant'è che nella nostra proposta, recuperando anche un lavoro molto prezioso che fu fatto durante la precedente legislatura da un comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio per contrastare il progressivo astensionismo che si sta in maniera preoccupante diffondendo nel nostro paese, fu predisposto appunto un libro bianco. Questo libro bianco fu predisposto da una serie di esperti, il comitato era presieduto dal professor Bassanini e tra i tanti suggerimenti che questo libro bianco avanzava c'era anche quello di sperimentare il voto anticipato presidiato, una modalità attraverso la quale garantire davvero che chi si trova per ragioni obiettive nell'impossibilità di recarsi a votare nel seggio naturale posso ugualmente esercitare il voto, ma senza che ciò determini il rischio di falsare quello che sarebbe stato l'esito senza appunto lo spostamento e soprattutto scongiurando il rischio che si possa scegliere il luogo, ma soprattutto si possa scegliere il collegio e quindi i candidati da votare. Ora, non abbiamo avuto anche in questo caso una sola parola, ho terminato Presidente, una sola parola per spiegare le ragioni della vostra proposta e anche qui viene il sospetto che l'obiettivo sia quello di trarre un vantaggio immediato nelle prossime elezioni, perché è assai difficile che questo disegno di legge possa durare nel tempo, perché se noi avessimo il tempo di approfondire ci renderemmo conto che questa ipotesi che voi aveste formulato se da un lato sembra andare incontro a una domanda reale di partecipazione, dall'altro potrebbe innescare dei comportamenti assai poco corrispondenti all'interesse generale e alla certezza dell'esito rispetto a quelle che sono le reali preferenze dei cittadini.
5: Grazie senatore Giorgis. Senatore Lombardo.
7: Grazie Presidente, anch'io vorrei intervenire su questo e sul complesso degli emendamenti, anche perché visto che i lavori sono seguiti da una scolaresca di studenti che hanno sentito dissertazioni in varie lingue, credo che per loro sia interessante sapere che con questa legge elettorale si fa un'apertura rispetto al tema del voto dei fuorisede. La si fa però in maniera non completa e questo è un peccato, perché rischiamo di perdere un'opportunità. Vedete, il voto e la partecipazione al voto non è più, ahimè, quella del 90% dei tempi successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale e all'inizio della nostra attività repubblicana. È in costante calo, siamo arrivati al 60%. Forse perché manca la fiducia, manca quel legame con le istituzioni democratiche, ma non si percepisce più neanche il diritto di voto, che non è solo un diritto, è anche un dovere civico. Non è solo un diritto quello di votare, di partecipare all'attività democratica del nostro paese, è anche quello di un dovere civico. Eppure ci sono anche coloro che vorrebbero votare, ma non possono votare. Non possono votare perché si trovano a studiare o a lavorare fuori dal loro comune di residenza. Ecco, mettere dei limiti come quello della prescrizione al 31 dicembre, mettere dei termini come quelli di 9 mesi, non riuscire a consentire la piena partecipazione al voto è un'innovazione che rischia però di rimanere a metà strada. La maggior parte degli emendamenti che stiamo proponendo come opposizioni cercano di raccogliere questa opportunità, ma a renderla e estenderla davvero, perché consenta una partecipazione effettiva dei fuorisede alla vita democratica del nostro paese. Ecco perché, Presidente, io auspico che la maggioranza possa vedere in questi emendamenti presentati dall'opposizione non la volontà di non cogliere l'opportunità che è stata data già con un segnale alla Camera, ma di coglierla appieno, di coglierne tutti gli aspetti, di far sì che la partecipazione possa essere sempre più attiva, altrimenti come sempre ci divideremo tra chi ha presentato e favorito la partecipazione degli studenti fuori sede, chi l'avrebbe voluta di più, ma rischiamo di perdere un'occasione per chi ci assiste a quest'aula e anche per chi fuori da quest'aula auspica una partecipazione più ampia possibile dei lavoratori e degli studenti fuori sede. Grazie.
5: Grazie senatore Lombardo. Senatore Scalfarotto.
8: Sì, grazie Presidente. Intervengo con un solo intervento per affrontare la questione, che credo sia una questione veramente di fondamentale importanza, quello del voto ai fuorisede e comunque le persone che non sono in sede il giorno delle elezioni. Guardi, noi sappiamo bene che l'affluenza alle urne scende continuamente da ormai troppo tempo e dovremmo porci collettivamente il problema non soltanto delle persone che non vogliono più votare, ma soprattutto di quelle che non possono più votare, perché appare un paradosso che in un momento nel quale la disaffezione alla politica si manifesta con una discesa dell'affluenza alle urne ci siano persone che vogliono poter farlo e non sono messe in condizioni. Allora, mi avvicino a questo tema con profondo rispetto per le complicazioni, le complicanze tecniche che ci sono. Ho avuto l'onore di servire come sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno e di lavorare con gli uffici elettorali, con l'ufficio elettorale, che è fatto di persone di grandissima competenza, di grandissima attenzione. Però mi sento comunque di fare una raccomandazione a questo governo e ai governi che verranno. Io credo che noi abbiamo un imperativo categorico, che è quello di utilizzare le tecnologie che si fanno sempre più sviluppate e che ci consentono in questo momento di svolgere operazioni delicatissime. Pensate a tutte le operazioni bancarie che svolgiamo in remoto. Ora, io so bene che la definizione del voto come personale ed uguale, libero e segreto comporta che il modo migliore per rispettare questi quattro requisiti è stare chiusi in una cabina con una scheda cartacea, perché in quel modo il voto è personale, uguale, libero e segreto, e qualsiasi altra manifestazione del voto in remoto, per esempio, può dar luogo a pericolo di inquinamenti. E mi rendo conto anche che le nuove tecnologie possono rischiare delle permeabilità, e cioè dovremmo evitare a tutti i costi che qualche malintenzionato da Mosca entri nei nostri sistemi elettorali, cosa che a loro piacerebbe moltissimo fare. Ci provano indirettamente, figurati se lo potessero fare, figuriamoci se lo potessero fare direttamente. Però questo non ci può fermare, perché noi diamo la tecnologia e ci affidiamo alla tecnologia, ripeto, per operazioni delicatissime. Tutti i nostri mercati finanziari funzionano su quella base, per cui io credo che al di là degli aspetti politici, e direi che politicamente dovremmo essere tutti d'accordo che i fuorisede debbano poter votare, io penso che noi dovremmo trovare delle soluzioni a breve che amplino al massimo la partecipazione di chi non si trova nella propria città, e questo può essere fatto perché già lo facciamo per esempio per i militari o per i malati che sono malati per lungo tempo e sono degenti da lungo tempo. Però il tema di una individuazione di strumentazioni tecnologiche che grazie al blockchain o altri elementi di questo genere ci possano garantire una sicurezza del voto, una rapidità del voto e soprattutto la possibilità di votare da remoto, ripeto, in modo sicuro e garantito, io credo che debba essere in cima alla nostra agenda politica. Lo dico al ministro dell'Interno pro tempore, lo dico anche a chi prenderà il suo posto nel prossimo esecutivo.
5: Grazie senatore Scalfarotto. Pongo quindi in votazione l'emendamento 8.1 Giorgis ed altri, con parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.2 Magni ed altri, parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.3 Giorgis ed altri, parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. Senatore Giorgis.
6: Dichiarazione di voto, no, volevo spiegare questo emendamento.
5: Voleva fare dichiarazione, sì, di voto? Dichiarazione di voto? Però ditemelo prima del voto, per favore, annulliamo la votazione. Dichiarazione di voto.
6: Grazie Presidente. Anche questo emendamento qui è un emendamento che non si limita ad intervenire attraverso abrogazioni, soppressioni o riduzioni della proposta, ma si fa carico di proporre un sistema alternativo, una modalità alternativa per garantire davvero a chi si trova per ragioni, ripeto, di studio, di lavoro o di cura nella impossibilità di recarsi nel seggio dove risiede e dove naturalmente dovrebbe esercitare il proprio diritto di voto. E cosa prevediamo noi con questa proposta? Innanzitutto che ci siano dei tempi ragionevoli per trasmettere la richiesta di poter esercitare il proprio voto in un luogo diverso da quello naturale, attraverso una comunicazione che può avvenire anche, noi prevediamo, in forma digitale attraverso il ricorso allo SPID, e che il comune presso il quale sono amministrate le liste elettorali proceda immediatamente alla registrazione della richiesta di poter esercitare il voto in un altro luogo, in modo da scongiurare in radice il rischio che ci sia un doppio voto. Ovviamente il voto, diciamo, nel luogo dove si ha il domicilio e un voto poi nel luogo invece dove si risiede, e che naturalmente si organizzino le condizioni perché sia possibile esercitare il voto nel domicilio dove si è momentaneamente collocati, dove momentaneamente si è costretti a vivere per ragioni, ripeto, di cura, di lavoro o di studio, e tuttavia quel voto effettuato materialmente dove ci si trova valga e venga computato nell'ambito della circoscrizione elettorale dove si è residenti. Ora noi questa proposta, come dicevo prima, l'abbiamo avanzata facendo tesoro di un lavoro che invece mi sembra che non sia stato neanche tenuto in considerazione da parte del governo, perché quando noi abbiamo chiesto di approfondire questa innovazione e abbiamo chiesto di prendere sul serio la domanda di partecipazione che oggi molte persone avanzano e che purtroppo non trova soddisfazione, e abbiamo chiesto di farlo in maniera seria, guardando anche a quelle che erano le esperienze di altri paesi e guardando a quello che era stato il frutto di questa commissione di studio, noi abbiamo ricevuto la risposta che riceviamo sempre, guardate onorevoli colleghi, che è la stessa che io temo darete anche voi a questo nostro emendamento, cioè il silenzio. Un silenzio, non si capisce se è imbarazzato, sprezzante, un silenzio da mancanza di conoscenza della posta in palio. Non lo so, è difficile, ma è comunque un silenzio, diciamo, che avvilisce, devo dire la verità, avvilisce, perché a fronte di uno sforzo che riprende un lavoro serio fatto dallo stesso governo, noi non riusciamo neanche a attivare un minimo di discussione, un minimo di approfondimento. Cioè, la realtà è che nonostante raccontiate che volete garantire ai fuorisede il voto, in realtà è un po' come con le preferenze. Cioè, voi dite che volete introdurre le preferenze e poi fate una finta. Dite che volete garantire il voto ai fuorisede, ma poi introducete un meccanismo che sapete benissimo voi che è di difficilissima attuazione, perché le condizioni poste sono condizioni che molti non potranno soddisfare, e quindi forse è per questo che c'è il silenzio. È un silenzio, oltre che, diciamo, poco rispettoso di quelli che sono i doveri che la carica impone, e anche un silenzio imbarazzato di chi non ha argomenti per replicare a questo tipo di preoccupazioni.
5: Grazie. Pongo quindi in votazione l'emendamento 8.3 Giorgis ed altri, con parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.4 interviene la senatrice Licheri.
9: Grazie Presidente. Allora, in una norma, la riforma della legge elettorale, che mortifica principi come il pluralismo, la rappresentatività, il rapporto tra elettore e eletto, c'è una piccola luce, è questa attenzione riservata ai fuorisede, il diritto di voto riconosciuto ai fuorisede. Ovviamente noi accogliamo con favore questa apertura, che però non ci vede soddisfatti, perché è un'apertura a metà, già che rende l'esercizio di questo diritto molto complicato, poco realizzabile. E parto da un primo elemento, quello della data del 31 dicembre dell'anno precedente, scadenza per manifestare la volontà di esercitare questo diritto di voto. Una data poco realistica, come dicevo prima, perché insomma con un notevole preavviso uno deve sapere dove si troverà a febbraio o marzo dell'anno prossimo, quindi non tenendo conto che un'opportunità di lavoro o un cambiamento nel proprio corso di studi ti può portare a lavorare, a studiare in un paese lontano dal tuo comune di residenza, non con un preavviso così ampio. Questo è il primo elemento che noi con le nostre proposte emendative cerchiamo di correggere, quindi in maniera del tutto, come dire, vogliamo dare un contributo sincero, quindi ovviamente non ostacoliamo la norma intesa nella sua genericità, però dico appunto, poiché questo esercizio del diritto vogliamo che sia concreto a tutti gli effetti, noi vi proponiamo invece come termine di preavviso quello dei 45 giorni, che non è un termine, una scadenza da esercitare all'ultimo minuto, è una scadenza che può essere utilizzata in maniera efficace, anche tenendo alto lo sguardo negli uffici elettorali che in tutta questa riforma non sono stati minimamente considerati, ai quali state complicando veramente la vita, e quindi anche con questa proposta emendativa cerchiamo di aiutare. agli elettori che temporaneamente, questa è una parola chiave di cui non avete tenuto conto nella formulazione della, di questa previsione, si trovano fuori dal, dal loro comune di residenza, e anche insomma gli uffici elettorali che devono esercitare, che devono governare questa, questa nuova riforma elettorale. L'altro elemento che invece cerchiamo di migliorare con la nostra proposta emendativa è quello forse più importante, perché voi sì riconoscete fuori sede di esercitare il diritto di voto a condizione che votino non i rappresentanti del loro territorio, del loro comune di residenza, che sicuramente conoscono, e soprattutto parliamo del comune di residenza, quindi un territorio al quale chiediamo di slegarsi se noi proponiamo di esercitare questo diritto di voto riferito soltanto a dei candidati che alla fine chi esercita il diritto di voto non può conoscere. Quindi, ok, riconosciamo l'esercizio del diritto di voto a chi sta lontano dal proprio comune di residenza, garantendo però loro il mantenimento del legame con il comune di residenza e quindi poter votare i candidati che si sono appunto, cioè gli elettori rappresentanti che si sono candidati nel loro comune di residenza. Questo significa poter esercitare veramente le preferenze. Poi è chiaro, se parliamo, e con questa previsione voi ce lo confermate, di preferenze farlocche, allora forse ha anche senso il modo in cui è stata formulata questa, questa norma. Quindi vi chiediamo un ultimo appello affinché le nostre proposte vengano accolte, perché altrimenti questo esercizio del diritto di voto riconosciuto ai fuori sede rimane una barzelletta che non fa neanche ridere.
5: Grazie senatrice Licheri. Pongo quindi in votazione l'emendamento 8.4. Licheri ed altri, con parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. Sì, aspettiamo il senatore Romeo. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.5 inammissibile. 8.6 Cucchi ed altri, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.7 Magni ed altri, interviene la senatrice Malpezzi in dichiarazione di voto.
10: Grazie, grazie Presidente, mi scuso di non essere riuscita prima. Quando abbiamo affrontato questo articolo ci siamo subito resi conto che era l'articolo del vorrei ma non posso, che è assolutamente coerente con tutto il resto di questa legge elettorale. Perché vorrei ma non posso, o farlocco, che è la collega Zambito che più volte ha ormai coniato questo termine per questa legge elettorale? Perché voi avete messo, la maggioranza ha inserito una serie di questioni apparentemente reali ma poi effettivamente non reali. Sulle preferenze noi abbiamo già detto, no Presidente, sono preferenze farlocche perché non sono preferenze, ma anche sul voto fuori sede, che ora loro rivendicano, è un voto fuori sede farlocco, ed è farlocco perché si sposa davvero al vorrei ma non posso delle preferenze. Allora facciamo un esempio. La maggioranza anche in quest'Aula ha dichiarato più volte che finalmente, e anche non in quest'Aula perché vogliamo dire dopo il voto sull'emendamento Lisei dell'introduzione delle preferenze, quali sono stati gli slogan anche sui social, no? Finalmente arrivano le preferenze, finalmente arriva tutto, e allora, perché le preferenze consentono il rapporto eletto-elettore, quindi il riconoscimento sul territorio. Vediamo come funzionano le preferenze con i fuorisede. Perché se io dalla Calabria mi sposto a studiare a Firenze e voglio votare, non posso votare il senatore Irto che magari io conosco come mio senatore di riferimento. Cosa che io vorrei fare magari, no? Perché vivo a Firenze, ma chiaramente ci vivo momentaneamente. No, io voglio, voto, posso votare, posso esprimere il voto, ma devo votare chi è candidato là. E scusate, ma vuol dire che io allora devo continuare a vivere nella città in cui sto studiando o in cui sto lavorando momentaneamente? È questa la possibilità che mi viene data? O invece sarebbe più giusto che il mio voto venisse legato alla mia storia e quindi a dove voglio magari provare a continuare a vivere o a fare, perché questo è un elemento che dovrebbe essere tenuto in considerazione. E allora io chiederei ai colleghi della maggioranza di provare a spiegare a noi che cosa intendono per il collegamento tra eletto ed elettore, che cosa intendono rispetto alla rappresentatività, perché se io sono temporaneamente in un posto vuol dire che ci sono solo per quel momento e ci posso essere per lavoro, ci posso essere per studio, ci posso essere perché magari sono lì semplicemente per una pausa di 6 mesi e in quel caso coincide con le elezioni e mi devo pagare altrimenti il biglietto del treno e dell'aereo che sono sempre cari e lo sapete benissimo, perché queste cose quando ve le abbiamo documentate ci avete detto che erano tutte giuste. Io non ho sentito colleghi schierarsi contro il fatto di voler far votare chi si trovava fuori sede. Fatto sta che quando avete avuto la possibilità di realizzare quello che noi vi avevamo suggerito, lo avete fatto al contrario, o meglio, lo avete fatto nella coerenza di tutta la vostra legge elettorale, cioè del farlocchismo, cioè del vorrei ma non posso, cioè del mi costruisco un sistema che però fa sempre magari più comodo a me, perché allora posso decidere magari di far iscrivere in massa in un determinato momento delle persone in quella zona, così sono sicura di avere più voti. Cioè, state attenti, colleghi, perché quando parliamo del rapporto eletto-elettore, questa è una cosa importante. Non possiamo semplicemente predicarla e poi non professarla, oppure mettere in difficoltà nel professarla, perché come ha spiegato bene prima la collega Licheri, è una norma addirittura piena di balzelli. Perché per poterlo fare, quando ti devi iscrivere, entro quanto tempo prima, che cosa devi fare, cioè una burocratizzazione del voto che è un disincentivo al voto. Cioè, attenzione, perché questo non avvicina l'elettore e non crea sicuramente quel legame tra eletto ed elettore. Allora, colleghi, se avete detto che siamo tutti disponibili ad agevolare il voto dei fuori sede, agevoliamolo veramente, non sulla carta del farlocchismo. Grazie.
5: Grazie senatrice Malpezzi. Pongo in votazione l'emendamento 8.7, Magni ed altri, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.8, Magni ed altri, parere contrario del governo. Senatrice Naturale, prego.
11: Grazie Presidente. Siamo arrivati alla fine quasi dell'esame di questi emendamenti e quindi ci troviamo di fronte alla consapevolezza piena di cosa vuol portare questo provvedimento. Come sempre questa destra punta un problema e puntualmente non lo risolve. Vediamo il caos che si è creato e vediamo quindi come l'elettore sicuramente sarà più motivato ad andare a votare. Quindi abbiamo risolto anche il problema dell'astensionismo, no? Secondo voi. Invece è evidente come le criticità portano davvero ad allontanare dal voto. E penso in questo articolo, quindi per i fuorisede, quanto danno viene fatto proprio ai giovani che sono i primi ad essere fuorisede e che ambiscono ad entrare nella politica, a mettere voce in quelle che sono le necessità del proprio territorio e invece, pur se davvero stanno fuori già da un anno, perché appunto il limite sono questi 9 mesi in cui devi quindi vivere fuori sede, che cosa possono fare? Votare per un territorio che non conoscono, quindi votare per i loro rappresentanti che non sono loro rappresentanti, perché sono appunto fuori sede per un tempo determinato e quando torneranno nel loro territorio quindi avranno comunque un voto perso. E c'è quindi il togliere personalità alla figura del politico, invece l'identità del politico deve essere chiara. Questa massa informe di eletti non ha la funzione che invece l'elettore al giorno d'oggi vorrebbe dalla politica. Un politico che ci mette la faccia sul suo territorio, che è responsabile e portavoce di quelle che sono le necessità del suo territorio. Quindi io in questo articolo vedo un tradimento proprio ai giovani, ai lavoratori, a coloro che hanno più bisogno di una politica che risponda alle necessità reali dei cittadini. E invece questa destra, questa maggioranza pensa solo a tutelare le sue poltrone e vuole soprattutto un elettorato ignorante, perché anche ignorante nel senso che non capirà come anche votare, perché la stessa scheda elettorale è un ginepraio, l'abbiamo detto tutti anche in commissione i vari auditi. Quindi davvero una vergogna che dovrebbe essere cassata a brevissimo dalla Corte Costituzionale, e questo è l'auspicio che voglio dare a questo provvedimento. Grazie.
5: Dichiaro quindi aperta la votazione sull'emendamento 8.8 Magni ed altri, con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.9 Magni ed altri, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.10 De Cristofaro ed altri, senatore Giorgis.
6: Grazie Presidente. Ma in questo tentativo che facciamo tutti noi di darci delle risposte che suppliscano al vostro silenzio, al momento l'unica risposta che ci è venuta di fronte alle perplessità, alle critiche che abbiamo sollevato, che hanno sollevato diversi senatori, e che in effetti anche questa, diciamo, scelta sul come strutturare il voto dei fuorisede sia in realtà una scelta coerente con la sostanziale assenza di qualsiasi possibilità di scegliere i propri rappresentanti, perché in effetti, se ci pensiamo bene, ad esempio i 70 candidati come premio della Camera o i 35 candidati come premio al Senato sono una lista unica, che è del tutto irrilevante se io la voto in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, in Puglia, in Calabria, in Italia, all'estero. Quella è la lista. Che poi ci siano sulla specifica scheda alcuni nomi è davvero senza conseguenze, senza significato. Quindi da questo punto di vista effettivamente la nostra richiesta di preservare comunque un rapporto tra il territorio dove si risiede e si è deciso di continuare a risiedere, perché chi è fuori sede non ha spostato la residenza, ha spostato solo il domicilio, perché sa che quello spostamento è temporaneo. Ecco, e quindi c'è il tema del come preservare il legame col territorio. Però in effetti, se la lista è unica nazionale e quei nomi sono blindati a livello nazionale, sì, in un caso avrò la soddisfazione di vedere alcuni nomi, nell'altro altri, ma sono nomi puramente casuali, perché sono una frazione della lista complessiva, e quella frazione, ripeto, non deve neanche corrispondere né al, diciamo, radicamento sul territorio. Quei quattro nomi o cinque nomi che si trovano sulla scheda possono tranquillamente essere cinque persone che appartengono a un solo partito, o cinque persone che sono tutte residenti e aspirano ad essere candidati e sono candidati come capilista in altre regioni. Quindi non c'è nessun vincolo di corrispondenza con il territorio. Quindi in effetti è del tutto identico. Se poi consideriamo che saranno veramente pochissimi coloro che potranno essere eletti con le preferenze, e che se si vota per delle forze politiche che non superano il 10-11% vengono eletti solo i capilista bloccati, effettivamente voi potreste rispondere, forse è questo che non osate dire ma che state pensando, in fin dei conti bloccato uno o bloccato un altro, sempre una scelta non rimessa alla, in qualche modo, libertà di indicazione da parte dei cittadini. E quindi tutto sommato anche questo modo piuttosto così diciamo finto di garantire per davvero un pieno diritto di voto ai fuorisede è perfettamente, diciamo, coerente.
5: Grazie senatore Giorgis. Senatrice Musolino.
12: Sì, la ringrazio presidente. Gli emendamenti che abbiamo presentato, compreso quello sul quale sto facendo la dichiarazione di voto, come ha detto prima anche il senatore Giorgis, vogliono effettivamente dare voce al diritto degli elettori che si trovano temporaneamente fuori dal loro comune di residenza di poter esercitare la loro espressione di voto in maniera tale da non subire anche una discriminazione, di non essere privati della possibilità di concorrere ad eleggere il loro rappresentante del loro territorio, perché il punto è questo. Siamo ben consapevoli delle difficoltà tecniche che possa avere un ufficio elettorale nell'organizzare uno spoglio tenendo conto di voti che arrivano da elettori che si trovano temporaneamente fuori sede, però voglio richiamare la vostra attenzione sul fatto che questa veramente potrebbe essere la più grande operazione

0: universitari avranno un'aliquota di votanti che non appartengono a quel territorio ma contribuiranno a esprimere il voto di quei collegi elettorali. E davvero si pone una questione anche di equità di questo voto, non è più ancorato al territorio, non è più espressione di quel territorio, ma è un'espressione che deriva da elettori che non esprimono il voto relativo a quel territorio. E se questo lo consideriamo nel contesto generale del listone che viene eletto con il premio di governabilità, come lo chiamiamo nella legge, a prescindere la violazione del principio che il Senato si, perché è violato nella sostanza, che il Senato si elegge su base regionale, ci mettiamo pure il conferimento di voti da elettori che non appartengono a quel collegio, risiedono altrove ma si trovano temporaneamente residenti in quel collegio lì, abbiamo concluso il cerchio con un voto che viene veramente falsato nella sostanza. Grazie.
1: Grazie senatrice Musolino. Votiamo quindi l'emendamento 8.10 di Cristofaro ed altri con parere contrario del governo. Votazione aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.11 Valente ed altri, senatrice Zambito.
2: Allora guardi Presidente, questo articolo della legge è l'esatta rappresentazione di quello che noi diciamo da giorni sulla legge elettorale complessivamente, no? Noi abbiamo detto che questa legge elettorale è cambiata 1000 volte a seconda dei sondaggi, e anche questo emendamento che dice di concedere il voto ai fuorisede in realtà non lo fa, perché mette un sacco di paletti burocratici che rende davvero impossibile per i fuorisede votare. E quando dicevo questa legge è ispirata dai sondaggi, anche questo articolo si spiega leggendo i sondaggi che dicono che nella fascia di età tra 18 e 29 anni, primo partito il PD 18%, il secondo Movimento 5 Stelle 17%, il terzo AVS 16%, solo quarto Fratelli d'Italia 14%. Quindi sì, diamoglielo il voto agli studenti fuori sede, però non facciamoli votare troppo, perché se no si rischia davvero di prendere un boomerang in testa. E quindi cosa si decide di fare? Si decide di dire: vi dovete iscrivere entro il 31 di dicembre dell'anno precedente alle elezioni. Ora, questa cosa è piuttosto ridicola e andrebbe cancellata, ed è la ragione per cui abbiamo presentato questo emendamento soppressivo, per cancellare appunto questo pezzettino. Perché andrebbe cancellata? Ma perché non lo sa nemmeno la Presidente del Consiglio, del resto non lo può sapere perché è il Presidente della Repubblica che indice le elezioni, ma non lo sa neanche la Presidente del Consiglio quando andremo a votare, figuriamoci se lo sanno gli studenti fuori sede che si devono iscrivere nelle liste il 31 dicembre dell'anno prima. Ma prendiamo ad esempio il caso che su questa legge elettorale fosse successo un incidente nell'introduzione di quelle preferenze farlocche che abbiamo votato nella scorsa settimana, se ad esempio fosse prevalsa nella mente della Meloni l'idea di essere davvero coerente e quindi avesse votato l'emendamento delle opposizioni, probabilmente il governo sarebbe caduto. E gli studenti, quando dovevano iscriversi il 31 dicembre del 2025, e che ne sapevano? Insomma, è chiaro che con queste norme, che queste norme sono state scritte con la malattia della sondaggite, ma soprattutto sono norme che vengono scritte per poter raccontare una verità che non esiste. Insomma, è una continua mistificazione della realtà, una narrazione che purtroppo non corrisponde alla verità, quella del centrodestra. Peccato che però i giovani ragazzi non sono così stupidi e lo capiscono perfettamente, tant'è che considero veritiero il sondaggio che vi ho letto.
1: Grazie senatrice Zambito. Quindi votiamo 8.11 Valente ed altri con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è... aspettiamo il senatore Martella. La votazione è chiusa. Il Senato non approva.

0: Punto 12, Parrini ed altri. Interviene il senatore Parrini.
1: Presidente, anche sui fuori sede mi sembra che siamo di fronte a una operazione della maggioranza che tende a presentare una norma come produttiva di effetti che in realtà non produce. Ci è capitato sulle preferenze di vedere questo tipo di atteggiamento del centrodestra. Abbiamo fatto una lunga discussione la scorsa settimana, alla fine l'emendamento del PD che introduceva le preferenze sul serio non è passato, è stato bocciato dopo 24 ore di travaglio da parte della maggioranza su richiesta della Presidente del Consiglio, che ha cercato così di salvare la propria maggioranza anche a costo di andare contro le cose che ha detto per anni all'opposizione. Si è preferito in quella circostanza votare in favore di preferenze che sono così limitate, una spruzzatina di preferenze nella legge elettorale da essere preferenze a tutti gli effetti farlocche, e lo stesso tipo di operazione lo si vede ripetere oggi sulla questione dei fuorisede. Intendiamoci, io sono dell'opinione che qualcosa sia meglio di niente in questo caso e che quindi un piccolo passetto in avanti si sia fatto, ma da qui a presentare la modifica varata alla Camera come qualcosa di svolta che ha cambiato in maniera rilevante le condizioni di accesso al voto di chi per ragioni di cura, per ragioni di studio, per ragioni di lavoro si trova a vivere lontano dal proprio luogo di residenza, e insomma c'è da fare un passo molto molto grande prima di poter affermare qualcosa del genere. Quello che noi vediamo è che si è teoricamente concesso un diritto importante, ma anche vediamo che il pregiudizio che si ha nei confronti di chi è fuori sede, lavoratore, studente, caregiver, è tale che si è fatta la scelta di far contare il suo voto non per quanto riguarda la circoscrizione di residenza, ma nella circoscrizione di temporaneo domicilio, cosa che io non credo sia spiegabile sotto nessun punto di vista. E poi si è cercato di accompagnare la concessione del diritto con il più classico degli ostruzionismi all'esercizio del diritto stesso, cioè attraverso la fissazione di paletti così restrittivi da rendere l'esercizio di questo diritto estremamente difficile. Tant'è che rimane fortissima l'impressione, leggendo queste norme, vedendo anche il vostro atteggiamento rispetto ai nostri emendamenti, che insomma la concessione che avete fatto è stata
0: Colleghi, c'è un collega che sta parlando, vi prego, prestiamo attenzione, grazie.
1: In realtà avete pochissimo desiderio di dare il diritto di voto effettivo a queste persone, perché verso queste persone nutrite un pregiudizio negativo.
0: Grazie senatore Parrini. Pongo quindi in votazione l'emendamento 8.12, Parrini ed altri, con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.13, Meloni ed altri, interviene la senatrice Lorenzina.
2: Sì, Presidente. Questa vicenda del voto dei fuorisede, secondo me, è una vicenda molto grave, soprattutto per un fatto, per il motivo che tutti i partiti politici si sono impegnati in questi anni in audizioni, fiume, Camera, Senato, per trovare una soluzione e a parole dire che volevano effettivamente permettere ai giovani che studiano in un'altra città diversa da quella in cui sono nati, alle persone che per motivi di salute sono costrette a risiedere in altri comuni o in altre regioni. Guardate, non soltanto chi è ammalato, pensate chi ha i figli minori e i bambini che sono purtroppo ospitati in alcuni grandi ospedali, in alcune grandi strutture in Italia, e che i genitori devono seguire e stare con loro, così come nel caso dei lavoratori che ha così ben rappresentato la collega senatrice Camusso. Ebbene, noi tutti abbiamo presentato proposte di legge per dare e utilizzare anche la modernità che ci accompagna, che non è solo negativa ma è anche positiva, nel momento che possiamo avere facilmente l'interoperabilità dei dati tra le questure, le prefetture, gli stati civili, e quindi riuscire veramente a incrociare i dati e a dare, a avere la garanzia che chi voterà in una residenza diversa da quella abituale in realtà non sta truccando il voto o cose di questo genere. Bene. Abbiamo detto che su questa presentazione di legge ci sono state tantissime proposte diverse. Si è arrivati oggi al momento della verità e scopriamo che in realtà la strada per un fuorisede per votare effettivamente è irta di ostacoli. Negli emendamenti che noi abbiamo presentato, in questi emendamenti noi diamo delle soluzioni, cioè noi non stiamo facendo ostruzionismo, noi vi diamo e vi abbiamo presentato delle alternative nella modalità di facilitare il voto per i fuorisede, dalla tempistica al modello di registrazione, alla modulistica, al modello di controllo, e voi ci state dicendo sistematicamente di no. Allora, in questa maggioranza, su questa legge elettorale, vige un'ossessione, cioè rendere veramente difficile per le persone votare. È esattamente l'opposto di quello che voi state predicando fuori da quest'aula, dove vi beate di dire che finalmente le persone potranno scegliere chi votare. No! Non solo non potranno scegliere chi votare, ma sarà molto difficile per loro poter votare, e nel caso in cui siamo di fronte a nuove proposte di nuovi partiti politici, anche addirittura poter raccogliere le firme per presentarsi. E quindi l'esercizio alla democrazia è sempre di più sotto una sorta di cappello di una supremazia della burocrazia, reso di complesso e difficile, e questo porterà ancora più sfiducia nell'elettorato e ancora più distanza tra eletto e elettore.
3: 8.13, dichiaro aperta la votazione. Abbiamo votato? Ce l'hai fatta? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Mi pare che c'è questo. Sì, l'8.14. Attenzione che se respinta sono preclusi successivi fino all'8.21. Delia, prego.
4: Grazie Presidente. Questo emendamento, come gli altri che abbiamo votato, come ha sottolineato la senatrice Lorenzin, interviene a rendere più semplice e accessibile questo diritto di voto ai fuorisede, che in questo articolo in qualche modo si evoca, ma poi non viene reso veramente praticabile. E lo dico perché è stata una discussione importante che ha attraversato questa legislatura. È indubbio che si fa un piccolo passo avanti, ma se vogliamo dare una risposta vera alle persone che per motivi di studio, di lavoro o di salute si trovano nel momento di elezioni fuori dalla località in cui sono residenti, noi dobbiamo rendere davvero esigibile questo diritto, e questo articolo non lo fa. Mette una serie di ostacoli burocratici. In questo caso il mio emendamento di cui sono la prima firmataria riduce da 9 mesi a 1 mese la residenza necessaria per poter votare nel luogo in cui si sta. E però appunto io voglio sottolineare come noi eravamo partiti da una campagna importante che aveva coinvolto tante giovani, che si chiamava Voto dove vivo, C'era stato in occasione delle europee un riconoscimento di questo diritto, addirittura anche una corsa, penso ad Azioni Universitarie, ad intestarsi una battaglia che altri avevano fatto, e poi il governo ha fatto un passo indietro dopo quelle europee, e adesso qui si scrive questo articolo, ma in una modalità, è stato detto, ma chi può davvero iscriversi entro il 31 dell'anno prima? Ma quanti ragazzi e ragazze sanno che si vota l'anno dopo? O quanti lavoratori, l'ha detto la senatrice Camusso intervenendo prima, magari perché a fronte di una crisi industriale gli viene dato come opportunità un trasferimento e quindi si trovano improvvisamente in un altro luogo a vivere e non hanno potuto iscriversi l'anno prima ed esercitare questo diritto. Per cui io credo che se vogliamo prendere seriamente questa questione e non fare un semplice spot, un po' come sulla vicenda delle preferenze è stato fatto, la maggioranza dovrebbe accogliere alcuni di questi emendamenti e prendere più sul serio la sfida di rendere più semplice, a fronte di un grande astensionismo che in questo paese ormai c'è, più semplice per chi vuole votare la possibilità di votare. Se vogliamo davvero di fare una legge che venga incontro al diritto di voto delle persone. Per questo vi chiedo di sostenere questo emendamento, tanto più che, come il Presidente ha ricordato, saranno preclusi quelli che diminuiscono la durata che vengono dopo, perché davvero 6 mesi sono tanti per poter accedere a questo diritto, troppo rispetto a quelli che possono essere i motivi di salute, che non è detto che siano così, no? Lunghi, per cui una persona si ritrova in un'altra città. Grazie.
3: La ringrazio. Bene, dichiaro aperta la votazione all'emendamento 8.14, prima parte. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Andiamo all'8.22, Alfieri. Dichiaro. Dov'è? Ah, chiedo scusa, Camusso, non l'avevo vista. Prego.
5: Grazie, Presidente. Il rischio che stiamo correndo, visto che non volete confrontarvi con la sequenza degli emendamenti che sono stati presentati, è quello che noi trattiamo in fuorisede la modalità vorrei ma non posso. Cioè riconosciamo che vorrebbero votare, ma li mettiamo nelle condizioni di non poterlo fare. Che, come dire, forse è ancora peggio che non dargli una soluzione. Cioè noi non è che non vediamo che, come dire, uno spiraglio è stato aperto, ma è sempre complicato riconoscere uno spiraglio e poi vedere le persone che sono messe comunque nelle condizioni di non poterlo fare. E che, come sempre, quando si fanno delle norme che diventano restrittive di una volontà di partecipazione, l'impossibilità di partecipare ricade su quelli che hanno le condizioni più fragili, su coloro per quali, per esempio, un viaggio è un costo che non possono permettersi, o saltare dei turni di lavoro per spostarsi è una condizione che non possono permettersi, oppure che magari sono in condizione di poter continuare a studiare perché hanno una borsa di studio, ma non sono nelle condizioni, come dire, di disperdere delle risorse a questo fine. Quindi noi stiamo facendo una doppia discriminazione in realtà, perché da un lato non, come dire, gli costruiamo le condizioni, non costruiamo le condizioni per chi è fuori sede, poi in particolare questo pesa su chi ha già delle difficoltà rispetto alla partecipazione. In questo emendamento proponiamo che almeno su un elemento, che non è quello della durata della residenza precedente, del domicilio precedente al voto, ma sui casi che si determinano, cioè su coloro che, non avendo tutte le condizioni, però si trovano di nuovo in questa posizione, sia perché questo, come dire, consente di conciliare i calendari delle elezioni che non sono coerenti con gli impegni che vengono dal lavoro o dalle scelte che derivano dallo studio, ma soprattutto non sono coerenti con le cose che ti succedono improvvisamente: la necessità di accogliere un lavoro all'ultimo minuto, la situazione in cui devi risolvere problemi di assistenza o di condizione familiare che ti richiede di non esserci, e così via. Io credo che davvero non sarebbe utile lasciare l'idea che abbiamo affrontato il tema ma che non siamo stati in grado di dargli una chiave risolutiva, e soprattutto di dare l'idea che non siamo in grado di dare una soluzione poi praticabile per tutti coloro che vorrebbero partecipare e non hanno le condizioni materiali per farlo senza strumenti che gli permettano di non dover investire eccessi di risorse su questo. Credo che sarebbe un segnale importante e soprattutto darebbe a questa legge, che ce l'ha ben poco, il senso che l'obiettivo fondamentale è quello di favorire la partecipazione, non di mettere ostacoli a chi vorrebbe partecipare.
3: Grazie, dichiaro aperta la votazione, siamo all'822. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva, non è precluso l'823, quindi l'823 dichiaro aperta la votazione, prossimo. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 824, andiamo. Voleva intervenire per caso?
6: Presidente, ma questo
3: ti sollecito io.
6: Anche questo è un emendamento al pari degli altri che prova a migliorare questa parte della legge, perché il rischio vero è che questa legge elettorale sia quella solo degli annunci, l'annuncio delle preferenze, le preferenze non ci sono, l'annuncio che la sera del voto si saprà chi ha vinto le elezioni e non si, probabilmente con questa legge elettorale non si saprà chi ha vinto le elezioni, e poi c'è un'altra, diciamo, un altro slogan che è quello di consentire ai fuorisede di votare, ma secondo noi, per come è congegnata, è molto restrittivo e molto complesso che questo possa avvenire. Quindi noi abbiamo fatto degli emendamenti per restringere non solo i tempi, ma dare la possibilità, per esempio, lo diceva prima la senatrice Camusso, abbiamo fatto alcuni emendamenti per dire entro 30 giorni dalla consultazione del voto poter fare la richiesta a quei soggetti che lavorano fuori per motivi di studio, di lavoro, che sono fuori dalla loro residenza. È una norma di buonsenso, è una norma che in questa legge elettorale potrebbe rappresentare proprio in calcio d'angolo la possibilità almeno di salvare la possibilità e dare il diritto di voto ai fuorisede. Noi lo diciamo da tempo, abbiamo tentato più volte di mettere in campo questa iniziativa legislativa, anche ascoltando tutto quel mondo associazionistico esterno che ha molto lavorato e ha molto chiesto alla politica, al Parlamento, di intervenire. Sarebbe un qualcosa di civiltà se approviamo questi emendamenti. Uno di questi emendamenti potremmo riuscire, almeno sui fuorisede, di andare oltre gli slogan che questa legge elettorale contempla in tutte le sue parti. Grazie Presidente.
3: La ringrazio. 824, dichiaro aperta la votazione. Che è la collega, ti sto aspettando, ce l'hai fatta? Hai già votato? Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Andiamo all'825, dichiaro aperta la votazione. Va bene, annullo la votazione. Senatore Nicita, con cortesia anche a lei.
7: Grazie, avevo segnalato al segretario.
3: Non ce ne siamo accorti, va bene.
7: Allora, Presidente, su questa vicenda del voto fuori sede faccio apro una parentesi per un settore che conosco bene e che questo governo conosce molto bene, o dovrebbe, che riguarda i fuori sede siciliani. Questo governo fece un decreto che si chiamava il decreto asset, nel quale aveva fissato dei tetti ai prezzi degli aerei, poi ha ritirato quella norma perché non era compatibile con la normativa europea e ha corretto il testo chiedendo all'antitrust di fare una indagine conoscitiva sul prezzo dei voli proprio per i fuorisede e per i lavoratori siciliani. Ha corredato quell'analisi da un'indagine campionaria dalla quale viene fuori che il 40% dei soggetti che viaggiano soprattutto nella stagionalità sono siciliani, e la maggior parte di quei siciliani, cioè che hanno un rapporto continuativo con la propria terra non riescono a programmare i viaggi in un tempo sufficiente per avere dei prezzi più bassi. Quindi noi abbiamo un atto ufficiale che nasce da una norma di questo governo e che ci fa capire esattamente tutto quello, almeno per i siciliani, tutto quello che i miei colleghi hanno evidenziato, e dà dei numeri che sono questi, cioè nessuno riesce nemmeno per Natale, Pasqua e Ferragosto a programmare in tempo un viaggio, proprio perché ci sono tutte queste questioni che riguardano il lavoro, che riguardano la programmazione dei viaggi e così via. Quindi noi abbiamo un indicatore che ci fa capire che queste date così anticipate rispetto al momento del voto non sono programmabili, perché già quando ci sono delle date fisse di festività persino lì non si riesce a programmare. Quindi noi abbiamo degli elementi informativi proprio sui fuorisede, lavoratori e studenti, che ci fanno capire che questa norma non risolverà questo problema, che diventa semplicemente una enunciazione, perché si scontra contro la concretezza della programmazione, i costi della programmazione. Quindi noi siamo consapevoli che stiamo enunciando un diritto, una facoltà, ma siamo consapevoli che, guardando alle abitudini di spostamento che l'antitrust ha misurato non più di qualche mese fa, c'è la conferma che questo diritto resterà semplicemente una facoltà. Per questo chiediamo di votare questo emendamento che restringe la tempistica e la rende più prossima, ma anche più coerente e concreta con quelle che sono le reali dinamiche di spostamento di chi sta fuori sede. Grazie.
3: Grazie. Dichiaro aperta la votazione sull'8.25. Dichiaro chiusa la votazione sull'8.25. Il Senato non approva. Andiamo all'8.26. Spinelli, De Priamo, su cui c'è la senatrice Pirro che ha chiesto di parlare. Vede che sono attento, perché lei l'ha chiesto correttamente in tempo.
8: Grazie Presidente. Ho letto l'emendamento della collega Spinelli nel fascicolo e ho pensato: perfetto, votiamo a favore. Ma purtroppo con voi c'è sempre un ma dietro l'angolo. Anche quando vorremmo essere d'accordo con voi, fate di tutto per fare in modo che non sia più così. E infatti alla fine su questo emendamento ci asterremo. Vorrei però spiegarlo, perché il governo presieduto da Giorgia, madre e cristiana, donna, madre e cristiana, e cito le parole della Presidente, mica me le sono inventate io, è arrivato il governo in commissione bilancio con una riformulazione che è quella su cui stiamo per votare. E quindi magicamente l'intenzione della collega di fare in modo che i caregiver che prestino assistenza presso la residenza della persona assistita o presso una struttura sanitaria, si perde l'assistenza presso la residenza e si rimane solo all'assistenza presso le strutture sanitarie. Io mi domando se chi al governo ha deciso per questa riformulazione si sia mai messo nei panni di un caregiver con un familiare malato di Alzheimer, per esempio, che magari non richiede particolari terapie riabilitative o continuative presso una struttura sanitaria, ma ha semplicemente bisogno che un figlio, un fratello, un nipote che non risiede in quella regione ma che è disponibile per prestargli assistenza a domicilio per evitare che l'anziano in questione vada a dormire col rubinetto del gas aperto, allora lì non hai diritto a votare come fuorisede. Non importa se devi andare a votare e lasci scoperta l'assistenza al tuo familiare malato, ma ve la faccio peggio, perché voi proprio non vivete nei panni delle persone. È la Presidente che spesso si ammanta anche del suo ruolo di madre, sempre Giorgia, donna, madre cristiana, non pensa neanche a quei genitori che magari sono costretti ad uscire dalla propria regione per le condizioni di salute di un figlio, che magari si trovano a vivere per un periodo in una città diversa, anche se temporaneamente quel figlio non riceve delle terapie, ma semplicemente perché magari è in attesa di un trapianto e se vive in un'isola sperduta non è sicuro poi di trovare un volo in caso arrivi la telefonata che salva la vita al figlio perché è disponibile un organo, e allora si trasferisce armi e baragagli in un'altra regione. E no, siccome non è ricoverato in una struttura sanitaria non ha diritto a votare. Ecco che cosa fa il governo di Giorgia madre cristiana.
3: Io l'avevo letto, vabbè, è senatrice Pirovano.
9: Sì, grazie Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento, grazie.
3: Possiamo votare, l'8.26, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva con due soli voti contrari. 8.27. De Cristofari Magni Cucchi. Non ho capito. Parli al microfono, sennò è difficile.
10: Non è contrario e astenuto, per favore. Grazie.
3: Ha sbagliato a votare, ne prendiamo atto. Bene. Malpezzi, prego.
11: No, volevo essere preparata, Presidente, su, prima che lei aprisse la votazione sull'8.27. Posso?
3: No. Le ho dato la parola, dov'è il problema?
11: Aveva ancora citato l'emendamento, volevo non fare...
3: 8.27,
11: grazie, Presidente, perché come lei avrà notato l'articolo 8, a parte il soppressivo che noi avevamo fatto, le modifiche, abbiamo provato a dare contributo e a contribuire appunto a migliorare il lavoro fatto fino a qui su un tema, Presidente, che immagino sia caro anche a lei, che non è semplicemente quello del fuorisede, ma che è sulla possibilità di esercitare un diritto. Allora, Presidente, siccome lei è uomo di legge, sa benissimo che la formulazione che voi avete trovato, o meglio che è stata trovata, non la voglio coinvolgere nella fase di elaborazione, per il voto a fuori sede non rappresenta davvero la piena possibilità di un elettore di esprimere, di esercitare un proprio diritto. Quando nel 2019, lo ricordava prima la collega D'Elia, è partita la campagna Voto dove vivo, mi ricordo anche lanciata per tanti aspetti e in altre tante circostanze anche dal collega Meloni, che ancora anticipatamente si era fatto portatore di questa istanza, il collega Marco Meloni, perché noi usiamo poi i termini, gli articoli declinati al maschile quando sono maschi e quelli al femminile quando sono donne, quindi il collega Marco Meloni, per cui, per dire, già da tantissimi anni portavamo avanti questo tipo di istanza. Il voto dove vivo diceva però una cosa molto chiara: consentire al cittadino con diritto di voto che si trovava momentaneamente, temporaneamente fuori dal proprio comune di residenza di esprimere il proprio voto rispetto però alla propria residenza. Ora, Presidente, come le ho detto anche prima, lei è uomo di legge. Volevo chiedere a lei, ma evidentemente non mi è possibile, se ritiene che questa norma, da uomo di legge, sia rispettosa appieno del diritto dell'elettore. Perché come avete considerato gli italiani all'estero dei cittadini di serie B, state considerando anche gli elettori fuori sede dei cittadini di serie B. non penso che lei e non penso che la maggioranza volesse quello, però ora come ora, se non modificherete la norma, la situazione è questa, perché un cittadino fuori sede non potrà votare ed quindi esprimere il proprio diritto di voto per il proprio collegio di appartenenza, che è quello dove risiede e dove ha la propria vita. Quella che sta vivendo fuori sede è una parentesi della vita che magari poi si trasformerà in futuro, andrà a coincidere con la scelta di vita e con il proprio progetto di vita. Ma nel momento in cui il cittadino è fuori sede, quella è una parentesi. E allora voi state chiedendo e state dicendo all'elettore fuori sede: ti diamo la possibilità di votare, come se quello non fosse un diritto, ma facciamo in modo che il tuo voto non possa incidere nel territorio, sul territorio da cui tu provieni e nel quale, fino a prova contraria, continui a vivere, perché la tua residenza è là. Non viene intesa la temporaneità dello spostamento, e questo crea uno squilibrio, perché quel cittadino non avrà un proprio rappresentante, perché il rappresentante che voterà non sarà il rappresentante del proprio territorio. Io continuo a ripetere che questa cosa non è il voto dove vivo, questa cosa è un'altra farloccata che vi serve per dire: abbiamo dato il voto a chi sta fuori sede. Non è così.
0: Grazie senatrice Malpezzi. Pongo quindi in votazione l'emendamento 8.27 di Cristofaro ed altri, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.28 Zampa ed altri, parere contrario del governo. Interviene la senatrice Zampa.
12: Grazie Presidente. Intervengo su un emendamento della cui sarei curiosa di capire qual è la ragione per cui non è stato accolto in commissione, e mi piacerebbe che il governo e la maggioranza lo spiegassero, perché si tratta di un tema delicatissimo che riguarda i degenti in ospedale e nelle case di cura e di ricovero. E la richiesta era semplicemente che si potesse continuare ad applicare in questi casi le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei Deputati. Mi riferisco a un decreto 30 marzo 1957. Quando parliamo di voto, e in questo caso questo fondamentale esercizio di democrazia che spetta di diritto a ogni cittadino, e lo incrociamo con il tema della degenza in ospedale, in casa di cura, quindi di persone che si trovano sperabilmente per tempo breve o temporaneamente nella impossibilità di potersi recare a un seggio, incrociamo due diritti straordinariamente importanti. E questi diritti, sarà che io sono cresciuta con la cultura dello straordinario valore di un voto e con la cultura del diritto al voto, diritto dovere dei cittadini di esprimere un voto. Ecco, io credo che non avere accolto un emendamento che semplicemente chiedeva alla maggioranza e al governo di continuare ad applicare disposizioni che semmai andrebbero semplicemente, forse anche più semplificate, ma certamente gli si chiedeva di non di escludere questa categoria di cittadini dalle nuove procedure per gli altri elettori fuori sede, ecco, sia un fatto molto grave, che dice anche la arroganza da un lato e la miopia con cui la maggioranza guarda in questo momento alla legge elettorale, come se fosse semplicemente un risultato da brandire, tra l'altro ignorando che ogni volta che si calpesta in questo modo la democrazia e il rispetto della democrazia, si fa una cosa che torna indietro come un boomerang. Non ho mai visto imporre o cercare di manomettere leggi elettorali in maniera grave come quella che sta avvenendo qui in questa aula, in queste ore, in questi giorni, e poi non ho mai visto, come dire, che la storia in qualche modo non ti faccia pentire di averlo fatto. E quindi io chiedo davvero al governo e chiedo alla maggioranza di ripensare a questo e di escludere, come ho detto, dalle nuove procedure per gli elettori fuori sede, che sono inaccettabili, di escludere una categoria di cittadini a cui noi dovremmo guardare con un di più di rispetto e di attenzione, accogliendo e anzi rendendo assolutamente facile e semplice l'accesso al voto e l'esercizio del diritto di voto. Quindi ripensateci, sarebbe un buon segnale, e che almeno su un punto delicato come questo ci fosse un incontro e anche la capacità di ascoltare, di cogliere il senso di ciò che l'opposizione vi chiede.
0: Grazie senatrice Zampa, quindi pongo in votazione l'emendamento 8.28, Zampa ed altri, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 8.29, Cucchi ed altri, parere contrario di governo e quinta commissione, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.30, Magni ed altri, parere contrario di governo e quinta commissione, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.31, Magni ed altri, parere contrario di governo e quinta commissione, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.32, De Cristofaro ed altri, parere contrario di governo e quinta, interviene il senatore Giorgis.
13: Grazie. Ma questi sono emendamenti di semplificazione, di insomma garanzia che la modalità attraverso la quale viene poi assicurato l'accesso al diritto di voto sia una modalità il più semplice possibile. Come si fa a dire di no a un emendamento che prevede che la presentazione della domanda e il rilascio dell'attestazione non debbano comportare l'applicazione di imposte, diritti di segreteria o altri oneri a carico dell'elettore? Ma è evidente, se si vuole garantire il diritto di voto ai fuorisede, non si può poi immaginare che vengano disposte diciamo previsioni che onerano da un punto di vista economico il cittadino fuori sede che chiede di esercitare il proprio diritto di voto. Cioè, lo capisce chiunque che questo è un emendamento ovvio sul quale non ci sarebbe neanche da discutere. Il governo dà parere favorevole e nella legge si esplicita ciò che probabilmente non può che essere così, ma in ogni caso esplicitarlo mica arreca alcun danno. Così come alcuni emendamenti che abbiamo appena diciamo trattato e che noi avevamo presentato insieme al senatore Magni e insieme agli altri componenti della commissione, cioè una modulistica semplice, riconoscibile, standardizzata, che consenta quindi con la massima velocità possibile di appunto presentare la domanda e ottenere da parte anche dell'amministrazione certezza sulla correttezza della domanda. Cioè aspetti questi che, ripeto, stupisce che non vengano neanche presi in esame. C'è come una forza che oramai non consente di rallentare, un'inerzia che non riuscite a vincere, per cui non bisogna mai intervenire, non bisogna prendere la parola, tutti gli emendamenti dell'opposizione devono comunque avere parere negativo, indipendentemente da ciò che dicono e indipendentemente da ciò che potrebbero rendere più agevole per i nostri concittadini. Guardate che davvero è curioso, è come se oramai non foste più in grado di sottrarvi a una prassi che avete inaugurato all'inizio della legislatura, ma che nel corso del tempo è andata sempre più consolidandosi. Ed è una prassi che, come abbiamo già avuto modo di dire, offende, umilia il Parlamento, perché se viene avanzata una proposta migliorativa, se viene avanzata una ipotesi di correzione, di integrazione che neanche mette in discussione un pur assai discutibile indirizzo politico, ma perché non valutarla con attenzione? Perché non avere neanche la cura di leggerla ed eventualmente dire no, perché? E noi ascoltiamo il perché, allora non mica ci metteremmo a quel punto ad alzare diciamo i toni. Ecco, spiace che neanche verso la conclusione di questi lavori ci sia un gesto di resipiscenza, ci sia una qualche disponibilità appunto a almeno simulare un po' di riguardo per lo sforzo che abbiamo fatto di stare nel merito. Questi sono emendamenti che stanno al merito, certo, propongono diciamo aspetti non certo decisivi. Su quelli che sono decisivi abbiamo in tutti i modi sollecitato una reazione che non c'è stata, quindi difficile immaginarla su questi aspetti secondari, ma su questi aspetti secondari si poteva, senza prendere la parola e spiegare la contrarietà, dare semplicemente un parere favorevole quasi in automatico.
0: Grazie senatore Giorgis. Pongo quindi in votazione l'emendamento 8.32 del Cristofaro ed altri con parere contrario di Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.33 Magni ed altri. Interviene la senatrice D'Elia e poi il senatore Magni. Anzi, prima il senatore Magni. Prego, senatore.
14: No, è solo per ribadire, io ho cercato di dirlo brevemente all'inizio, tutti questi emendamenti, adesso lo diceva anche il senatore Giorgis, hanno l'unico difetto che hanno è quello di favorire la trasparenza, la partecipazione, la messa in condizione di quelli che sostanzialmente sono fuori sede di poter partecipare al voto. Ora, davvero, visto che parliamo di una legge elettorale che dovrebbe garantire il futuro Parlamento e quindi che non è di proprietà della maggioranza, dovrebbe essere dell'insieme del Parlamento, non c'è stato nessun sforzo di tener conto delle osservazioni, delle proposte, dei suggerimenti che vengono dati. Perché avete un'arroganza? E questa allora è inutile. Questa sì si può chiamare legge truffa, perché è una truffa quella che state facendo. Sostanzialmente dite di favorire fuori sede, poi però tutto quello che invece li dovrebbe favorire e far sì che partecipano, voi dite di no. Quindi in sostanza bisogna che i cittadini lo sappiano, che, come si dice, non solo è una truffa sul premio di maggioranza, ma anche sulla modalità di partecipazione, e quindi questo è intollerabile dal punto di vista, e per alcuni versi è deprimente francamente questo atteggiamento che avete. Quindi in sostanza devo dire che sembra di parlare con cioè un ventre molle che non riceve assolutamente nessuna disponibilità al confronto, perché avete deciso così e così si deve essere. Però lo perderete ugualmente le elezioni. Grazie.
0: Grazie. Senatrice D'Elia.
4: Presidente, volevo solo fare una dichiarazione di voto a favore di questo emendamento. Volevo anche sottolineare anche io, come hanno fatto adesso il senatore Giorgis e il senatore Magni, cioè questa legge comunque deve tornare alla Camera, perché ci sono i famosi emendamenti Lisei, quindi non è che noi dobbiamo chiudere un testo che viene approvato così. Quindi davvero non si capisce perché attorno ad alcune norme, penso anche all'emendamento Zampa che sostanzialmente chiedeva garanzie per i degenti in ospedali e case di cura sull'applicazione, la possibilità di esercitare il loro diritto di voto così come fino ad oggi è stato garantito, qui si richiede proprio perché bisognerà iscriversi, quindi intanto bisogna sapere che c'è questa possibilità, poi bisogna iscriversi, qui si semplifica la possibilità di iscriversi e tra l'altro non solo in maniera telematica, proprio perché spesso il digital divide, no, rende più difficile per alcune fasce di popolazione esercitare un diritto se questo viene garantito solo attraverso una richiesta telematica. E poi dopo ci sarà l'emendamento sulla questione della disabilità e la possibilità di aiutare le persone per rendere accessibile questo diritto. Quindi davvero non si capisce perché su questi emendamenti, che non vanno a togliere, a modificare chi potrà esercitare, ma semplicemente semplificano le modalità attraverso cui esercitare questo diritto di voto ai fuori sede, non si possa esprimere un parere favorevole da parte della maggioranza. Grazie.
0: Grazie senatrice D'Elia. Pongo quindi in votazione l'emendamento 8.33 Magni ed altri, con parere contrario di governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.34 Magni ed altri, con parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Aspettiamo la senatrice Di Girolamo, non so se ha votato. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.35 Magni ed altri, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.36 Cucchi ed altri, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.37 De Cristofaro ed altri, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.38 Magni ed altri, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Aspettiamo il presidente Boccia. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.39 Cucchi ed altri, parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.40 Magni ed altri, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.41 De Cristofaro ed altri, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.42 Cucchi ed altri, parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.43 De Cristofaro ed altri, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.44 De Cristofaro ed altri, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.45 De Cristofaro ed altri, parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.46 Nicita ed altri, interviene il senatore Nicita.
15: Grazie Presidente, anche qui l'emendamento che proponiamo è non soltanto di assoluto buonsenso, fa parte di quel gruppo di emendamenti che il senatore Giorgis ha evidenziato prima e non si comprende per quale ragione ci debba essere, e mi appello veramente a lei signora Ministro, non ci debba essere un parere favorevole. Stiamo aggiungendo al comma 11 un comma 11 bis nel quale diciamo che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore, con un regolamento adottato ai sensi di legge su proposta del Ministro dell'Interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, compresi i criteri per l'individuazione, la predisposizione delle sezioni elettorali, le forme
7: di coinvolgimento dell'operazione di voto con modalità che assicurino i criteri che normalmente sono assicurati e previsti per la segretezza, l'integrità e la libertà del voto. Siccome questo fa riferimento anche a tutto il tema che riguarda le nuove modalità che sono intervenute, ci chiediamo per quale ragione si debba votare contro ad un emendamento di questo genere, che è una norma di chiusura di questo articolo, che serve a precisare quali sono, una volta che si approva la legge, le come dire, norme, le disposizioni che si devono realizzare affinché tutto possa svolgersi in modo coerente, garantito, sicuro, visto che ci sono delle innovazioni. Allora io vorrei capire sinceramente per quale motivo su anche una norma di questo genere vi sia un parere negativo del governo, visto che comunque, come ha ricordato la collega D'Elia, si deve comunque tornare alla Camera. Allora questo significa semplicemente, lo confermiamo per qualcuno che si sia distratto, che c'è una chiusura totale su qualunque tipo di emendamento. Se avessimo fatto anche un emendamento nel quale avessimo scritto si devono inviare le informazioni, si devono controllare le schede elettorali per i nuovi aventi diritto, anche quello ce l'avreste bocciato. Quindi non posso credere che la bocciatura sia nel merito. Il merito è che si bocciano tutti gli emendamenti delle opposizioni, perché questa legge elettorale tutto fa tranne che dialogare nel Parlamento con tutti per delle riforme che dovrebbero guardare il senso della nostra democrazia e non una democrazia che va a senso unico.
0: Grazie senatore Nicita. Pongo in votazione l'emendamento 8.46 Nicita ed altri, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.47 Magni ed altri, parere contrario del governo e della quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.48 è stato ritirato, quindi siamo agli ordini del giorno e chiederei alla Ministra di esprimere i pareri sugli ordini del giorno.
16: Allora, sull'ordine del giorno Cataldi, Maiorino, Gaudiano, Damante, parere favorevole con la riformulazione che ho già consegnato. E il sul 2 parere contrario, sul 3 parere contrario, sul 4 parere favorevole con la riformulazione che ho già consegnato.
0: Quindi chiedo ai firmatari degli ordini del giorno riformulati. 8.1, accetta la riformulazione senatore Cataldi?
17: Accetto la riformulazione.
0: Accolto come riformulato. 8.2 ha un parere contrario, senatrice Di Girolamo, lo mettiamo in votazione? Sì. Quindi votiamo l'emendamento 8.2 Di Girolamo ed altri con parere contrario del governo. La votazione è aperta. L'ordine del giorno, scusate, non l'emendamento. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Ordine del giorno G8.3, Damante, con parere contrario del governo. Insiste per la votazione, senatrice Damante? Sì, quindi votiamo l'ordine del giorno 8.3, Damante ed altri, con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. L'ordine del giorno G8.4 Gaudiano ed altri è riformulato. Senatrice Gaudiano, accetta la riformulazione proposta dal governo?
18: Accetto la riformulazione.
0: Quindi accolto come riformulato. E siamo quindi alla votazione dell'articolo 8. Votiamo l'articolo 8. La votazione è aperta. La votazione... Avete votato tutti. La votazione è chiusa. Il Senato approva emendamento aggiuntivo 8.0.1 De Cristofaro, un parere contrario di governo e quinta commissione. Interviene il senatore Magni, prego.
14: Allora, noi siamo in una situazione di questo genere, ovviamente c'è questo emendamento la propone sostanzialmente di recepire il regolamento anche in Italia del regolamento europeo del 2024 in vigore da ottobre 2025 sulla pubblicità politica. Ora noi sappiamo tutti che si parla sempre di interferenze, di tutte queste cose, compreso anche fuori diciamo dal nostro paese. Allora recuperare e mettere sotto controllo la questione di chi, cioè se una pubblicità di chi è fatta o di chi è sponsorizzata, il costo sostanzialmente, conoscere chi paga questa pubblicità. Stiamo parlando di questioni digitali, in sostanza che anche con la questione artificiale è una questione molto complicata e quindi col rischio di influenzare, diciamo, andare in questa direzione. Ora, per quale ragioni si dice di essere contrario a questo emendamento? Il problema è

0: è in vigore dal 2024, sostanzialmente. E quindi la domanda è questa, perché queste sono le ragioni in cui noi proponiamo questo emendamento. In sostanza quella di dare certezza che tutti i cittadini non siano, cioè che abbiano la possibilità di sapere, in particolare sulla questione, in particolare soprattutto la questione del digitale, che come avviene, se è uno spot politico, se è sponsorizzato da chi è stato pagato, quindi come si mette nelle spese elettorali. Quindi in sostanza avere una pari dignità per tutti, in cui la competizione elettorale sia trasparente, libera, e che sia in grado poi alla fine uno di decidere con la propria testa e non perché è influenzato da un algoritmo che continua a picchiarli sulla sua testa 24 ore su 24. Questo è il problema, e io credo che è un problema che ci dovremmo porre tutti, perché ci condiziona tutti, e quindi non è un problema di maggioranza e opposizione, ma ci condiziona tutti. Per questa ragione io insisto e credo, cioè, vi chiedo di votare questo emendamento.
1: Grazie senatore Magni. Senatore Giorgis.
2: Grazie presidente. Io intanto chiedo all'onorevole Magni se posso sottoscrivere questo emendamento, perché io lo considero molto importante, e su questo bisognerebbe davvero, onorevoli colleghi, aprire una seria discussione. Questo è un tipico esempio di legislazione elettorale di contorno, cioè quell'insieme di disposizioni che garantiscono, che cercano di garantire l'uguaglianza del voto, l'uguaglianza delle condizioni di confronto elettorale tra i diversi candidati e le diverse forze politiche, e in qualche modo attraverso questa garanzia dell'uguaglianza del confronto elettorale garantiscono anche un voto libero e consapevole da parte dei cittadini. Cosa dice questa proposta di emendamento? Innanzitutto impone trasparenza. Quando i messaggi elettorali sono sponsorizzati, bisogna che il cittadino lo veda immediatamente, veda cioè che si tratta di un messaggio sponsorizzato. E poi è necessario che si sappia chi è che sponsorizza il messaggio elettorale. Giustamente sottolineava senatore Magni, i cittadini devono sapere da chi i candidati sono sostenuti economicamente. E poi c'è la questione, se vogliamo, più importante, quella che io credo che non si possa eludere e che soprattutto non si possa non discutere quando si riscrive la legge elettorale, e cioè quella del sostegno economico e dei limiti alla spesa elettorale, per consentire che non ci sia una influenza economica sui risultati del voto. È evidente che tutto l'impianto democratico e tutto, se vogliamo, i capisaldi dello Stato di diritto si fondano sul principio della separazione del potere. Ma la separazione del potere, onorevoli colleghi, di cui la Costituzione si occupa e si preoccupa, non è solo e tanto la separazione delle funzioni legislativo, esecutivo, giudiziario, ma è la separazione sostanziale del potere, è la separazione del potere politico dal potere economico, è la separazione del potere politico, del potere economico, dal potere mediatico. Se noi non garantiamo questa separazione, noi rendiamo possibile che il circuito politico sia nelle mani e nella disponibilità del potere economico, e se ciò avviene, viene meno quello che è, ripeto, un aspetto decisivo, fondamentale di ogni democrazia pluralista. Ora, come si fa a garantire che il potere economico non determini l'esito politico, non condizioni il risultato politico? Come si fa a fare in modo che il potere economico non possa distorcere la volontà dei cittadini e non possa in qualche modo determinare dei risultati che non corrispondono ad un confronto ad armi pari tra le diverse proposte politiche? E bisogna mettere dei tetti, bisogna mettere dei limiti, e soprattutto bisogna prevedere delle norme che non consentano l'aggiramento di questi limiti. Ora, cosa prevede questo emendamento? Prevede, ad esempio, come recita al terzo capoverso, che le spese sostenute per la produzione, la pubblicazione, la sponsorizzazione e l'amplificazione dei messaggi politici a pagamento.

0: siano considerate spese elettorali, siano imputate al candidato, al partito, al movimento politico, alla lista o al comitato promotore nel cui interesse sono state sostenute, anche quando il pagamento sia effettuato da terzi. Perché se noi non ci interroghiamo su come garantire parità di condizioni e come quindi evitare che terzi soggetti sostengano e quindi condizionino il risultato elettorale attraverso il potere economico, noi capite che rischiamo di compromettere tutto quanto il meccanismo democratico istituzionale. Ora, questa legge elettorale è una legge elettorale, ve l'abbiamo detto, che è caratterizzata da un tentativo di predeterminare l'esito a vantaggio delle forze politiche di governo. Avete tentato in tutti i modi, avete provato a mettere delle soglie farlocche, le avete riscritte, poi avete provato a introdurre il sistema delle liste e delle firme che impediscono ad alcuni di potersi presentare. Ma qui c'è un altro aspetto che non si può trascurare e sul quale io davvero chiedo che, anche se sono diverse ore che stiamo discutendo, piuttosto lo si accantoni e domani mattina, prima di fare le dichiarazioni di voto, si apra un confronto su questo aspetto, perché questo è un aspetto troppo importante per non essere neanche affrontato, specie in un momento nel quale si sta scrivendo una legge elettorale a colpi di maggioranza e in spregio a quelle che sono i criteri di ragionevolezza e uguaglianza che dovrebbero sempre presiedere a ogni riforma della legge elettorale.
1: Grazie senatore Giorgis. Pongo quindi in votazione l'emendamento. Il senatore Magni accetta che anche il senatore Giorgis aggiunga la firma. Quindi pongo in votazione l'emendamento 8.0.1 di Cristofaro ed altri, con parere contrario di Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.0.2 Roic ed altri. Interviene la senatrice Roic.
2: Grazie Presidente. Io intervengo per sottolineare quanto la rappresentanza sia determinante per qualsiasi democrazia e lo è in maniera specifica per quei territori che presentano delle peculiarità che hanno determinato per loro uno status particolare con degli statuti speciali. Ora, la democrazia si misura anche da quanto vengono considerate le specificità dei singoli territori e delle singole regioni. L'emendamento chiede di applicare le clausole di salvaguardia alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano. Non dirò per le singole regioni perché hanno avuto questo status, perché in quest'aula dovrebbe essere molto chiaro. Grazie.
1: Grazie senatrice Roic. Senatore Spagnolli.
3: Per aggiungere la firma a questo emendamento e anche quella del senatore Patton.
1: Va bene per la senatrice Roic che ci sia aggiunta firma, va bene. Pongo quindi in votazione l'emendamento 8.0.2 Roic ed altri, con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Siamo all'articolo 9. Chiedo se ci sono illustrazioni. Senatrice Lopreiato, senatore Pirondini, senatore Cataldi, De Cristofaro, Giorgis. Se non ci sono illustrazioni, chiedo i pareri al Governo.
4: Sull'articolo 9, contrario su tutto. Tutti gli
1: grazie. Pongo quindi in votazione l'emendamento 9.1 Lopreiato ed altri, che ha un parere contrario di Governo e Quinta Commissione. Senatore Cataldi, in dichiarazione di voto. Prego.
5: Grazie Presidente. È un soppressivo ovviamente, però vorrei fare delle considerazioni, perché colleghi, in una democrazia seria le regole del gioco dovrebbero essere scritte insieme. E in una democrazia seria le regole del gioco non dovrebbero essere scritte a ridosso delle elezioni. E questo non è un problema di rispetto delle opposizioni, è un problema di rispetto del diritto di voto dei cittadini. Ora, colleghi, noi non stiamo chiedendo di cancellare questa legge elettorale, l'avete approvata, è soltanto l'ultimo articolo, quello sull'entrata in vigore. Ma noi vi stiamo chiedendo il rispetto del codice di condotta della Commissione di Venezia. Colleghi, il codice di condotta l'abbiamo inventato noi, nasce da un'idea italiana e doveva nascere per insegnare alle nuove democrazie come si scrive una legge elettorale. E quale esempio sta dando oggi l'Italia? Lo abbiamo scritto per gli altri e ci stiamo accorgendo che oggi questo codice servirebbe a noi. Ora, colleghi, noi non stiamo chiedendo nulla di... Che cosa ci chiede il codice di condotta? Che si debba in qualche maniera evitare di cambiare le regole del gioco quando non sono ancora trascorsi, quando mancano appena 12 mesi. È un arco temporale di rispetto. E guardiamoci intorno. Che cosa fa, ad esempio, la Grecia? Nella Grecia sì, cambiano le leggi elettorali. Hanno addirittura anche inserito loro, guardate, è uno dei pochi paesi che c'è in Europa, oltre l'Italia, ad aver inserito un premio di maggioranza, anche se poi questo premio l'hanno modulato, non hanno fatto come voi un premio rigido. Però, siccome in Grecia hanno capito che le leggi elettorali si scrivono insieme, se non si raggiungono 2/3 dei voti, saltano una legislatura, si legifera dopo i successivi 5 anni. Quello che noi vi stavamo chiedendo adesso non è, era una cosa molto semplice e potete rimediare, perché davvero, colleghi, siamo ad una linea di confine, una linea che, superata la quale, c'è la differenza tra un sistema democratico e un sistema che non è democratico, e la linea di confine è molto semplice: volete fare questa legge, la volete approvare, benissimo, ma differite l'entrata in vigore. Noi abbiamo proposto 18 mesi, differitela di 12 mesi, almeno state dimostrando di rispettare quelle regole che la Commissione di Venezia stabilisce come regole base perché una legge elettorale sia una legge democratica. Grazie.
1: Grazie senatore Cataldi. Pongo quindi in votazione l'emendamento 9.1 Lopreiato ed altri, con parere contrario di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 9.2 De Cristofaro ed altri, con parere contrario di relatore, di governo e quinta commissione. La votazione è aperta. Aspettiamo il senatore Irto. Silvestroni. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 9. Siamo al voto dell'articolo 9. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Abbiamo 3 emendamenti aggiuntivi. 9.0.1 Giorgis. Interviene in dichiarazione di voto la senatrice Maiorino e poi la senatrice Valente. Prego.
6: Sì, Presidente, in chiusura di questa maratona che abbiamo fatto all'interno di quest'Aula per approvare una legge elettorale davvero truffa, questo emendamento che cosa chiede? Chiede semplicemente che quando si approva una legge elettorale in limine della legislatura, questa entra in vigore non nella legislatura immediatamente successiva, ma in quella dopo ancora, perché è chiaro che avete trovato un espediente per aggirare l'ostacolo che pure i padri e madri costituenti avevano messo all'interno della Costituzione, ossia quei 12 mesi entro i quali non si possono cambiare le regole del gioco. Però, Presidente, alla fine di queste 2 giornate volevo cogliere l'occasione per lasciare agli atti un paio di osservazioni, e le osservazioni sono queste: durante questa legislatura ci sono state delle serissime alluvioni che hanno investito alcune regioni del nostro paese, durante questa legislatura sono scoppiate delle guerre terribili è stato attaccato l'Iran da parte di Trump e Netanyahu, c'è stato un genocidio che è ancora in corso, sebbene a bassa intensità. Ci sono state crisi energetiche che stiamo ancora vivendo, c'è una crisi economica in corso dovuta alle scelte sbagliatissime fatte da questo governo, sia in ambito esteri che in ambito nazionale, dove si è scelto di non intervenire. Ebbene, però, i cittadini devono sapere che l'unico caso in cui questo Parlamento si è riunito di venerdì e di lunedì non è stato appunto per arginare e per affrontare queste emergenze e queste crisi nazionali e internazionali. Mai siete stati a casa vostra di venerdì e di lunedì, ma siete venuti qui per difendere il vostro potere, per cercare di ancorarvi ancora a quei seggi, perché avete paura che nella prossima legislatura, con le regole oggi in vigore, li avreste persi. Questo i cittadini lo devono sapere, e lo devono sapere anche i cittadini che scrivono a noi disperati, ma sono sicura che scrivono anche a voi disperati. E io questo di un cittadino anonimo qualunque, anzi un imprenditore, uno di quelli che voi dite di difendere, gli imprenditori, scrive: ho un'azienda che produce sacchi da 40 anni, pago mediamente 45.000 euro di corrente al mese, solo ad agosto per 7 miseri giorni di lavoro mi è arrivata una fattura di 25.000 euro, a luglio di 65.000. Il mio consulente energetico mi dice che è meglio che stacco le macchine di notte perché il PUN sta raggiungendo punti incredibili. Secondo le analisi corro il rischio che le fatture...
7: Colleghi, vi prego, siamo alla fine.
6: Mi dite voi come possiamo uscire da questa situazione? Mi dite come posso organizzare...
7: Mi scusi, senatrice Maiorino, io non riesco a sentire. Ci sono le dichiarazioni di voto anche per la maggioranza, se volete intervenire, altrimenti per favore ascoltiamo la senatrice Maiorino.
6: No, anche perché, grazie Presidente, non sono parole mie, sono davvero parole di uno dei tanti cittadini disperati, un imprenditore che vi dice... Se continuerà questa crescita dei costi, ad ottobre metterò 20 operai in cassa integrazione perché non se ne può più di questo schifo. Ecco, ha esattamente ragione, non se ne può più di una politica che guarda soltanto ai propri interessi mentre il paese affoga.
7: Grazie senatrice Maiorino. Senatrice Valente.
8: Sì, grazie Presidente. Ma in realtà questo emendamento prova ancora una volta a chiedervi un supplemento di riflessione, almeno di buonsenso, almeno di buonsenso rispetto ai tempi. È noto, l'abbiamo detto a più riprese in discussione generale, nel dibattito in commissione, abbiamo richiamato tutti il pronunciamento, il cosiddetto codice di condotta della Commissione di Venezia, del Consiglio d'Europa, che non credo abbia espresso un capriccio, ma abbia espresso un principio, almeno noi crediamo, di buon senso e soprattutto un principio volto ancora una volta a mettere l'elettore nelle condizioni di esercitare un voto libero ma soprattutto consapevole. Chiedere al Parlamento di non legiferare, di non cambiare le regole del gioco a ridosso di una competizione elettorale va esattamente ed esclusivamente in questa direzione. Non vi può essere un interesse di parte se una commissione come appunto quella di Venezia dà questa indicazione esprimendo una sorta di codice di buon comportamento, cosiddetto appunto codice di condotta in materia elettorale, che si ispira esclusivamente a questo principio. E direi che voi, in coerenza con quanto avete espresso dentro tutto questo dibattito, dentro questa discussione generale, invece confermate che la consapevolezza dell'elettore, il fatto che l'elettore esprima un voto in maniera consapevole e quindi in questo senso libera, perché può essere libera solo se è consapevole, se è consapevole, se so cosa voto, chi voto, come il mio voto determina e come impatterà sull'esito finale, quindi sulla rappresentanza degli organismi deputati poi a rappresentarmi domani, solo così sarà effettivamente un voto libero. Allora noi con questo emendamento proviamo ancora una volta, diciamo in maniera direi ostinata, nella consapevolezza di provare, almeno di tentare, diciamo in qualche modo di farvi ragionare nell'interesse generale, provando almeno su proprio codici di comportamento, direi basici, direi proprio quelli che dovrebbero essere minimo comuni denominatori che dovremmo condividere per stare dentro quest'aula. Vi diciamo almeno scriviamole le regole del gioco, ma scriviamole con due modalità. Se le avessimo scritte insieme, anche questo dice la Commissione di Venezia, dice guardate, in via del tutto eccezionale, se c'è poi un consenso unanime si può pure fare, come dire, cambiare le regole del gioco, perché significa che si interpreta largo sentimento della popolazione e quindi evidentemente non vi è una necessità di dare un tempo, perché un tempo utile, perché evidentemente sono cose così semplici, così largamente condivise, così chiaramente condivise, che non c'è bisogno di un tempo congruo di anticipo per riscrivere le regole. Invece in questo caso voi ostinatamente siete andati avanti a scrivere le regole da soli, a cambiarle all'ultimo minuto, utile, perché diciamo adesso voi potrete nella vostra, diciamo, come dire, forza, ecco, di comando, decidere anche da soli quando portarci a elezioni, perché qualcuno ovviamente a seconda anche questo, come la legge elettorale, così i tempi, dovremo vedere come vanno i sondaggi, dovremo vedere che cosa succede al movimento di Vannacci, come crescete, come diminuite, come diminuisce il vostro consenso. Quando capirete che è il momento migliore per voi, porterete il Paese ovviamente al voto, mai mettendo davanti gli interessi generali del Paese, mai. E quindi noi dovremo, diciamo, in qualche modo fare i conti con la forza dei vostri numeri in quest'Aula e quindi dovremo prendere atto. Però vi diciamo, in questo caso, ancora una volta, appello a semplicemente un po' di buonsenso e la capacità di anteporre l'interesse generale a quello particolare, che è la ragione per cui dovremmo essere sempre tutti quanti qui. E quindi scrivere le regole del gioco, o regole appunto largamente condivise, che quindi sono di buon senso, perché se sono stralargamente condivise significa che sono semplicemente di buon senso, una modifica necessaria all'ultimo minuto perché cambia un'esigenza. Voi state riscrivendo di fondo le regole del gioco, proprio quelle che non siete riusciti a cambiare nel corso di questi lunghi, diciamo, 4 anni, l'ho sempre detto anche intervenendo in discussione generale, non ci siete riusciti perché pesi, contrappesi, equilibri definiti dalla nostra Carta Costituzionale ve l'hanno impedito. Ora se riscrivete le regole, come dire, partendo dal manico, quindi tentando in qualche modo di riscrivere rappresentanza in Parlamento per avere domani eventualmente la possibilità, qualora dovesse vincere. Ovviamente noi crediamo che gli italiani purtroppo hanno ben capito e che a ispirarvi non è la voglia ma è la voglia solo di resistere legati a queste poltrone, e anche in questo senso questa ennesima forzatura anche di tempi va esattamente solo in questa direzione, cioè tutelare i vostri interessi, tutelare semplicemente in qualche modo le vostre paure di non farcela, di non essere pronti, e vi state semplicemente predisponendo, e qualora vi dovesse servire immediatamente perché capite che quello è il momento che vi serve, cioè avete una legge elettorale fatta a vostro uso e consumo esclusivamente nel vostro interesse. Per questo, con questo emendamento vi diciamo aspettate, prendete tempo, date tempo agli elettori di conoscere almeno il senso del loro voto, come, in che direzione andrà e che cosa servirà.
9: Grazie senatrice Valente. Pongo quindi in votazione l'emendamento 9.0.1 Giorgis ed altri, con parere contrario del governo. Votazione aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 9.0.2 Pirondini, Boccia, De Cristofaro, Paita, senatore Parrini.
10: Presidente, penso che si tratti di un emendamento molto importante. Le regole del gioco non dovrebbero essere a disposizione della maggioranza pro tempore e non dovrebbero essere approvate a colpi di maggioranza e non dovrebbero essere operazioni sartoriali realizzate per favorire gli interessi della maggioranza e danneggiare l'opposizione. Come ottenere questo risultato? La questione che l'emendamento pone è una questione seria, è una questione che oggi riguarda noi, ma domani potrebbe riguardare un'altra parte politica. Ci sono paesi nei quali non c'è stato bisogno di fare interventi normativi perché nel corso del tempo si è stabilita una convenzione, una regola non scritta che nessuna parte politica ha mai avuto il coraggio di violare, e quindi ci sono paesi in cui non si è mai proceduto a modifiche a colpi di maggioranza delle regole elettorali a ridosso delle elezioni. Ci sono altri paesi che hanno scelto una strada che la nostra Assemblea Costituente, confidando che ci sarebbe stato senso di responsabilità nelle classi dirigenti presenti e future, decise di non percorrere, cioè quella di costituzionalizzare la regola elettorale. Per esempio in Germania e in Spagna la legge elettorale può essere modificata, ma è trattata come una legge di revisione costituzionale, con i quorum tipici di una legge di revisione costituzionale. Quindi è giuridicamente impossibile che una maggioranza usi una modifica delle regole per danneggiare l'opposizione, tanto più sotto elezione. Ci sono altri paesi, lo ricordava il senatore Cataldi, che per prevenire colpi di mano come quello al quale purtroppo noi stiamo assistendo, hanno, per esempio la Grecia, fatto una legge che dice che se una legge elettorale non è stata approvata con 2/3 di maggioranza, cioè quindi se non c'è la garanzia che sia stata una legge elettorale largamente condivisa da maggioranza e opposizione, la sua entrata in vigore non è immediatamente dopo la sua approvazione, ma nella legislatura successiva. Questo per impedire che appunto ci sia una manipolazione delle regole per conseguire un interesse immediato di bottega. Io credo che se riuscissimo a fare un dibattito pacato sulle riforme istituzionali in questo paese, un dibattito dove la riflessione e le scelte si fanno a larga maggioranza, la strada della costituzionalizzazione potrebbe avere un senso e non dovremmo trascurarla. Però oggi siamo chiamati qui a dare un'opinione, a esprimere una posizione, e quindi vi lanciamo una sfida. Se davvero questa legge è stata pensata non per gli interessi a breve termine della maggioranza pro tempore, ma pensando agli interessi a lungo termine del paese, perché opporsi alla richiesta di non farla entrare immediatamente in vigore per spazzare via il sospetto che sia stata fatta per la vera ragione per cui è stata fatta, che non sono gli interessi del paese a lungo termine, ma il terrore della maggioranza attuale di perdere il potere nelle prossime elezioni? Votando questo emendamento ci togliereste un argomento polemico di primaria grandezza, perché ogni nostro discorso sulla natura opportunistica e utilitaristica della riforma dovrebbe essere rimesso nel cassetto. Le dovremmo cercare altri per opporci a questa riforma, ma non certamente quello del la fate per andare meno peggio alle prossime elezioni o per cercare di mantenere il potere anche se il vostro consenso sta calando. Quindi io mi auguro che ci sia da parte della maggioranza un supplemento di riflessione. Gli esempi sono tanti. Guardate, quello che sta avvenendo in Italia in questo momento non è avvenuto in nessuna grande democrazia europea mai. Purtroppo il nostro paese da questo punto di vista ha una storia che non è rassicurante, perché la prima violazione avvenne nel 1953, ci fu il primo cambiamento di una legge elettorale a colpi di maggioranza a ridosso delle elezioni, poi è avvenuto altre volte, sta avvenendo un'altra volta ancora, è un vizio dal quale ci dobbiamo liberare, e approvando questo emendamento che le opposizioni hanno presentato in maniera unitaria si darebbe un bel esempio di senso istituzionale e di cultura delle regole.
1: Grazie senatore Parrini. Senatore Spagnolli.
3: Grazie Presidente, io sposo totalmente le tesi che ha espresso, che ha esposto ora il senatore Parrini, ma aggiungo un aspetto che forse la maggioranza non ha considerato. E qui chiamo il segretario generale, che ha contezza della storia delle vicende del Senato, per dire: ma signori, votare una legge elettorale prima del voto porta sfortuna, lei si perde le elezioni dopo. Io voglio richiamare l'attenzione di coloro che sanno di correre il rischio di non essere rieletti. Fate attenzione, votate questo emendamento così avete maggiori possibilità di essere confermati, perché qui se va avanti questa legge in questo modo rischiate veramente di perdere, ma lo dico per voi. Grazie.
11: Materia di auspici.
1: Grazie senatore Spagnolli, anche se il segretario generale mi dice che non si ritiene competente in materia di scaramanzia, quindi... Allora, votiamo l'emendamento 9.0.2, Pirondini ed altri, con parere contrario del Governo. La votazione è aperta.
9: La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 9.0.3 Cataldi ed altri, con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Si è concluso il voto degli emendamenti. Le dichiarazioni di voto e la votazione finale del provvedimento avranno luogo nella seduta di domani, mercoledì 15 settembre, a partire dalle ore 10.
11: Domani.
9: Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà domani, martedì 15 settembre, alle ore 10. L'ordine del giorno reca dichiarazioni di voto e voto finale dei disegni di legge Bignami ed altri, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, boccia, modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 57 numero 361 e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 93 numero 533 in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali, Madanna ed altri, modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 57 numero 360 in materia di elezione della Camera dei Deputati, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 93 numero 533 in materia di elezione del Senato della Repubblica. Al secondo punto, discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 23 luglio 2026 numero 127 recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Al terzo punto, rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. La seduta è tolta.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria Covid ha svolto l'esame testimoniale del dottor Mauro Bonaretti, consigliere della Corte dei Conti, già consulente della struttura commissariale.
2: Bene, apriamo la seduta. L'ordine del giorno reca l'esame testimoniale del dottor Mauro Bonaretti, consigliere della Corte dei Conti, già consulente della struttura commissariale. Il test, al quale è stata ritualmente notificata la convocazione, sarà sentito in ambito del ciclo istruttorio relativo alle procedure di acquisto dei dispositivi di protezione individuale e degli altri beni necessari al contrasto alla pandemia nella prima fase dell'emergenza. Intanto ringrazio il test anche per la pazienza, perché l'audizione parte con un po' di ritardo. Prima di cominciare, rammento al test che in questa sede ha l'obbligo di dire la verità e che per le audizioni a testimonianza davanti a questa commissione d'inchiesta si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del Codice Penale. Ciò premesso, invito il test a leggere la dichiarazione di cui l'articolo 497 del Codice di Procedura Penale e a declinare le proprie generalità. Prego.
3: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
2: Lei è il signor?
4: Mauro Bonaretti.
2: Scusa. Prego.
4: Mauro Bonaretti.
2: Bene, direi che basta. Ricordo ai commissari il carattere specifico dell'audizione a testimonianza. E... insomma, il solito, ormai siamo esperti sull'audizione a testimonianza. Bene, andiamo con le domande. Do la parola alla maggioranza per... le domande.
5: Sì, grazie Presidente, benvenuto al dottor Bonaretti in commissione inchiesta Covid. Io tenterò, come di solito faccio, di fare delle domande, visto che siamo sotto giuramento e a testimonianza, di fare delle domande chiare, sintetiche. Le chiederei la cortesia, visto che i temi interessanti sono diversi, tentare di dare altrettante risposte chiare e sintetiche. Se non comprenderò glielo richiederò, se riterrò che non ha compiutamente risposto insisterò, me ne scuso in anticipo, ma questo è, diciamo, il lavoro che siamo chiamati a fare per gli italiani. Allora, io le chiedo questo: lei che ruolo ha oggi e che ruolo ha avuto durante la gestione della pandemia?
3: Oggi io sono consigliere della Corte dei Conti e durante la pandemia avevo il ruolo di consigliere, esperto, consulente del commissario per la struttura commissariale, cioè ero stato collocato in fuori ruolo da parte della Corte dei Conti per svolgere questo compito all'interno della struttura di supporto al commissario e alla struttura commissariale.
5: Lei è consigliere della Corte dei Conti per nomina?
3: Sì.
5: Per nomina da parte di chi?
3: Del governo del 2018, che non so, che adesso forse Gentiloni, non lo so, penso Gentiloni.
5: E le chiedo questo: agli atti risulta che il 22 di aprile del 2020, se non erro in date, lei è stato nominato componente, consulente, come ha detto, della struttura commissariale. Le chiedo una precisazione su questa, anzi più di una. Intanto da chi?
3: È stata la nomina, sì? di Arcuri.
5: E con quale ruolo?
3: Quello di esperto, di consulente, adesso... sta agli atti, c'è una...
6: Posso dire su quale settore?
5: Esatto, su quale settore? Cioè esperto?
3: No, era di carattere generale, lì nella struttura di missione, era una struttura commissariale, forse la data non è esatta, ve lo dico perché ricordo un 13 aprile, perché era il giorno di Pasquetta, e io
5: magari
3: scesi il giorno di Pasquetta, quindi ricordo, ho questo ricordo.
5: Allora, se ricomunica cortesemente alla Commissione anche in un tempo successivo qual era la data, comunque, come informazione.
3: Va bene, ma sta agli atti anche questo. Dopodiché lei mi chiede che ruolo all'interno della struttura.
5: Sì.
3: Era un ruolo di carattere generale, mi sono occupato di diverse questioni. L'unica cosa di cui veramente non ho mai trattato sono i dispositivi di protezione individuale, perché quando io sono arrivato alla struttura di questa partita si erano già occupati, avevano già lavorato per esempio sulle questioni delle mascherine, sulle questioni dei ventilatori, tutti questi aspetti più emergenziali si era già trattato. Io ho lavorato di più sulla parte successiva, quindi sul tracciamento e poi sulla tracciamento della la malattia, eccetera, e sull'organizzazione del piano vaccinale e così via. Ho lavorato di più su questa partita, diciamo. Ecco, sulla prima io sono arrivato che era già in qualche modo avviata da qualche mese, forse un mese, due mesi.
5: Beh, se la nomina è del 13 di aprile, sottolineo che comunque eravamo ancora nel periodo nel quale i contratti di acquisto, di fornitura, anche di dispositivi di protezione erano ancora grandemente in corso.
3: Può darsi, io non me ne sono occupato in quella fase, ricordo che insomma molti aspetti erano già stati contrattualizzati prima, ecco, diciamo.
5: Come è stata formalizzata la nomina? La sua nomina da parte di Arcuri?
3: Con un atto del commissario, adesso sarà un decreto del commissario straordinario per l'emergenza.
5: Chiedo, non l'ho rinvenuta agli atti, magari è una mia mancanza, però chiedo al Presidente di poter acquisire, oltre che la data precisa, anche l'atto di nomina da parte del commissario straordinario Arcuri.
2: Chiedo all'audito se ce l'ha, vuole agevolare il lavoro, se ce la può fornire.
3: Posso chiedere, perché... Ecco l'altra cosa, forse rispetto, perché diciamo la struttura commissariale era composta al 99% da persone di Invitalia e poi c'ero presente io e il prefetto Cazzella, che era un estraneo all'amministrazione, e in qualità appunto di per dare una mano a queste strutture sulla base dell'esperienza che avevamo maturato ognuno di noi nella sua vita professionale precedente. Come le faccio avere la nomina?
5: Sì, glielo chiedo, sa perché, dottor Bonaretti, il Presidente della Corte dei Conti, che noi abbiamo audito, ha affermato che presso la struttura commissariale non erano distaccati magistrati della Corte dei Conti e quindi chiaramente sarà interesse della Commissione mettere a paragone quello che lei ha dichiarato
3: non
5: oggi.
3: Non ero distaccato,
5: ero
3: fuori ruolo.
5: Era fuori ruolo.
3: Cioè non avevo una funzione di Corte dei Conti all'interno della struttura. Ero un fuori ruolo e il fuori ruolo è stato chiamato dal commissario per svolgere un'attività di supporto al commissario. Quindi no, lo voglio precisare perché io non rappresentavo la Corte dei Conti all'interno della struttura, non mi sono mai occupato di cose di controllo o cose di questo genere all'interno della struttura commissariale.
5: Quindi se un magistrato della Corte dei Conti non si occupava di attività di controllo all'interno della struttura commissariale non era stato chiamato per attività di controllo, capito bene?
3: Sì, certo, no. Ha capito benissimo.
5: Quindi è stato chiamato soltanto per attività di consulenza.
3: Sì, di consulenza e di supporto appunto, sì. In tante attività c'erano da trovare i reagenti, erano tante cose che si sono messe in piedi, io davo una mano in questo senso.
2: Si può specificare meglio qualche attività che ha svolto, anche solo per avere...
3: Ma sì, per esempio avevo seguito la partita dell'App Immuni, avevo seguito la partita della...
2: Per seguito cosa intende?
3: Seguito nel senso... Cioè, l'introduzione dell'App Immuni richiedeva tutta una serie di attività, dalla comunicazione al rapporto con il Ministero della Salute, eccetera, che dovevano essere in qualche modo coordinate. Allora, se la domanda è...
2: Quindi lei, ecco, solo per capire, sì, quindi lei per l'App Immuni ha consigliato...
3: Un esempio,
2: Ha consigliato la comunicazione,
3: sì,
2: ha consigliato,
3: sì,
2: ha tenuto i rapporti col,
3: sì,
2: Ministero,
3: sì, sulla salute,
2: col Ministero, quindi
3: esatto,
2: ha tenuto delle relazioni.
3: Esattamente. No, voglio specificare un aspetto che secondo me è importante da questo punto di vista. Io non ho mai firmato un atto di gestione perché tutti degli atti erano firmati dal commissario, quindi questo ci tengo a sottolineare, nel senso appunto non avevo una funzione decisoria, gestionale, amministrativa, eccetera. Quindi questo scusi, forse no, non so se ho risposto fino in fondo alla domanda. Ah sì, ecco, questo è un esempio. Non so successivamente se era la ricerca dei test sierologici per capire quanta popolazione era stata infettata, quindi c'era stato un lavoro di e quindi avevamo costituito una commissione per la ricerca dei test sierologici e si era fatto anche, ricordo, una specie di gara che è agli atti di sicuramente della commissione della struttura. Stessa cosa vale per i kit molecolari, quando invece del sierologico che rintracciava le parti di popolazione colpite si doveva andare a vedere chi in quel momento era invece soggetto a Covid. E stessa cosa lì, si era fatta una richiesta di acquisto per kit reagenti e anche kit, perché poi ogni regione aveva un sistema diverso di analisi, di tracciamento, eccetera, quindi e così via.
2: Bene.
3: Insomma,
2: è chiaro, per fare qualche esempio, esatto, ecco, era giusto per capire genericamente, esatto, in questa fase preliminare che cosa, di che attività si occupasse. Altre domande, deputata?
3: Poi mi permetta, poi dopo è stato molto impegnativo tutta la partita del piano vaccinale, perché quella partita che poi ha condotto il generale Figliuolo a termine, però tutta la programmazione, c'era una questione enorme di vaccini che avevano caratteristiche di conservazione molto diverse uno dall'altro, quindi c'era da capire dove potevano essere stoccati nelle diverse situazioni. Insomma, era un'attività estremamente complessa nei rapporti sia con le regioni sia con le aziende, eccetera. Mi scusi.
5: Le chiedo questo: nell'attività di consulenza ovviamente ci sta anche l'attività di controllo, cioè se lei avesse rilevato nella sua attività qualche cosa che non andava, cioè, l'avrebbe ovviamente...
3: Sicuramente, se l'avessi avuto è dovere di ogni pubblico ufficiale da questo punto di vista.
2: Però non le è stata sottoposta qualche...
3: No.
2: Non le è stata sottoposta?
3: No. In questi termini di controllo io ho detto no. Io ho fatto parte di alcune commissioni, per esempio quella per la ricerca dei test serologici o cose di questo genere, nelle quali ovviamente se avessi visto un elemento di legittimità avrei segnalato.
5: Ma non gli è stata sottoposta
3: no,
5: la
3: non
5: domanda?
3: No, non gli è stata sottoposta.
5: Ma prima della nomina fiduciaria da parte del governo del 2018, lei non è quindi un magistrato di ruolo?
3: No.
5: Posso chiederle che,
3: certo,
5: qual era il suo ruolo, cosa faceva, quali sono le sue competenze?
3: È una storia molto lunga. Io inizio come esperto di organizzazione all'interno di una società di consulenza dell'ex rettore del Politecnico di Milano. Vengo portato e utilizzato a Roma nell'ambito di progetti di innovazione della pubblica amministrazione dal ministro Frattini e durante i governi Berlusconi, poi anche il governo Bassanini, eccetera. Ho lavorato molto su questi fronti, quindi dell'innovazione dell'amministrazione pubblica. Graziano Del Rio, che era reggiano e diventava sindaco, sapeva di un reggiano che faceva queste attività a Roma e ha chiesto di aiutarlo e di lì ho fatto il direttore generale, e da lì poi sono andato con lui in vari passaggi fino alla nomina nel 2018 alla Corte dei Conti e a quel passaggio di fuori ruolo presso la struttura commissariale e poi nel governo Draghi con il ministro Giovannini. Cioè, diciamo, la mia skill originale non è una skill, diciamo, giuridico-amministrativa, eccetera, ma più di gestionale. Io sono un economista, quindi anche, appunto, più di carattere contabile, gestionale. Tant'è che sono nella mia funzione, la funzione regionale di controllo della Lombardia.
5: Le chiedo questo: lei ha fatto parte come componente di commissioni di gara per acquisto di materiale sanitario?
3: Sanitario?
5: Tamponi, vaccini?
3: No, beh, i vaccini erano stati già contrattualizzati dall'Unione Europea, quindi non c'erano gare per i vaccini. Sulle altre cose non mi pare.
5: Ho un documento che dice che le provo a far, diciamo, tornare,
3: certo,
5: la memoria su un punto a distanza di anni. Agli atti esiste un documento che ci dice che lei era stato nominato segretario senza diritto di voto nell'ambito del gruppo incaricato dalla struttura commissariale di seguire la gara per la fornitura di tamponi molecolari. Lo rammenta?
3: Tamponi molecolari, tamponi o
5: tamponi,
3: kit molecolari?
5: Credo sinceramente che sia la stessa cosa definita in altra maniera.
3: Allora sì, è quello, cioè, che dicevo prima, è la partita della... Era stata fatta una richiesta di offerta pubblica per la fornitura di o reagenti o addirittura kit che servivano appunto per individuare i soggetti che avevano il Covid in quel momento. Lì le regioni, ognuna aveva un sistema molto diverso, ognuna aveva delle esigenze diverse, quindi ricordo era stata fatta una specie di appunto richiesta di offerta pubblica. Arrivarono una, tra l'altro aiutati in questo da Confindustria, ricordo per questo passaggio, da Confindustria dispositivi medici, si chiamava una cosa di questo genere, e raccogliemmo una novantina di aziende che diedero la loro offerta, che era stata precedentemente definita in termini tecnici, diciamo, dal comitato tecnico scientifico, in particolare nella commissione, secondo me c'era la dottoressa Capobianchi, che era la dottoressa, la chimico che lavorava allo Spallanzani, eccetera, quindi era lei l'esperto, e di questa novantina mi pare che più o meno la metà fossero interessanti per la valutazione tecnica. Che ricordo poi le regioni chiesero, rispetto a questa disponibilità, ognuno il suo fabbisogno, la sua esigenza, eccetera.
5: E lei, in riferimento a questo, di che cosa si è occupato materialmente?
3: Ma guardi, materialmente intanto la prima cosa erano le telefonate con Confindustria Dispositivi Medici per chiedere di aiutarci a trovare le imprese che potessero partecipare. Quindi avevamo fatto delle operazioni di sollecitazione per il sistema imprenditoriale perché aderissero a questa iniziativa. Poi non lo so, adesso sinceramente dentro alla specifica questione non so, sicuramente se ho partecipato alla commissione, ho partecipato anche ai lavori della commissione senza diritto di voto, quindi vuol dire che non avevo una funzione, diciamo, decisionale, però seguivo probabilmente le attività del funzionamento della commissione. Però non, ecco, più di questo non riesco a ricordare, però magari ci sono degli atti, perché per esempio su alcune cose ho visto che ci sono appunto i decreti del commissario, eccetera.
5: Lei prima ha parlato di vaccini.
3: Sì.
5: E noi agli atti abbiamo dei documenti che infatti confermano che lei si è dedicato insomma al lavoro di acquisizione e distribuzione dei vaccini.
3: Soprattutto dal punto di vista della pianificazione, sì.
5: Della distribuzione. Sì. Ecco, se ci può dire che cosa ha fatto nel concreto, quali sono state le procedure adottate in termini di acquisizione e distribuzione dei vaccini?
3: Allora, l'acquisizione dei vaccini. Prego, continuo.
5: Riesco, vada pure.
3: L'acquisizione dei vaccini era stata definita attraverso dei contratti in cui prezzo e quantità erano stabilite dall'accordo con l'Unione Europea. E quindi non c'era un problema, credo, di. Almeno a mia conoscenza. Non c'era un problema di contrattualizzazione e acquisizione dei vaccini. C'era un problema, c'erano due problemi di fondo. Uno riguardava la questione della distribuzione, come dicevo prima, perché c'erano esigenze di conservazione del farmaco molto differenti. Nel senso che, per esempio, ricordo Pfizer che doveva stare a meno 80 gradi, quindi dovevamo trovare negli ospedali italiani quali tra questi avevano dei freezer a meno 80 gradi che potessero conservare questa cosa. Poi erano in blocchi di, mi pare, 4, quindi bisognava calcolare il numero di iniezioni da fare per non lasciare in freezer...
2: 6. Erano 6.
3: Per non lasciare in freezer questa roba, eccetera, eccetera. Quindi, perché poi aveva una durata, una volta aperta la confezione, molto breve. Per esempio, tutto questo è un'attività. Un'altra attività molto importante era quella di provare a capire come gestire i flussi informativi. Nel senso che ogni regione ha un sistema vaccinale proprio. Allora era stato fatto, ricordo, composto una specie di standard e di format nazionale, ma le regioni, dal loro punto di vista comprensibilmente, non volevano abbandonare il loro sistema informativo. Alcune hanno aderito a quello imposto costruito da Poste, altre invece hanno preferito utilizzare il loro sistema e trovare invece dei modelli di raccordo col sistema nazionale. Alla fine si è riprogettato una specie di sistema nazionale che teneva insieme i pezzi, diciamo, senza dover modificare le anagrafe vaccinali, in modo tale da dare alle regioni non la rimessa in discussione di tutto il sistema informativo. Quindi, per esempio, questa è un'altra attività nell'ambito del piano vaccinale che era molto importante. L'altra era quella della definizione delle categorie e delle priorità, non so se vi ricordate, ma erano state date delle priorità da parte del comitato scientifico, da parte degli organi tecnici, e lì bisognava calcolare quante erano le persone in Italia delle diverse priorità, cercare i dati, insomma era un'attività di valutazione dal punto di vista della programmazione delle attività.
5: Senta, ma le commissioni che si occupavano di questo tema come di altri, delle quali ha fatto parte lei?
3: Questo tema non c'erano commissioni. Ah, commissioni nel senso di programmazione,
5: certo.
3: non di gara. Sì.
5: Gruppi di lavoro, sì, le chiami come ritiene, comunque negli atti mi pare vengano chiamate commissioni.
3: Sì,
5: e faceva dei verbali?
3: Io?
5: No, non
3: la
5: lei.
3: La commissione, sinceramente immagino di sì, che ci fosse una verbalizzazione degli incontri. Sì, penso di sì.
5: E quindi
3: forse presso il Ministero della Sanità o presso anche il Comitato Tecnico Scientifico, sicuramente c'erano delle strutture deputate a redigere dei verbali.
5: Chiedo suo tramite, Presidente, la possibilità, magari con l'aiuto del teste, di acquisire i verbali ai quali ha partecipato, quindi immagino insomma ne possa avere.
3: No, io non ho nulla.
5: O magari richiedere,
3: perché,
5: insomma.
3: No, questo come glielo dico perché sì. Io appunto una volta finita l'attività con la struttura non ho conservato carte, non ho file, non ho niente.
5: Bene, allora riformulo la richiesta.
3: No,
5: siccome
3: certo,
5: il test è stato utile nel comprendere che c'erano fatti dei verbali, ha partecipato a queste commissioni, quindi chi meglio di lui ci può dire se venivano fatti dei verbali o meno, chiedo l'acquisizione dei verbali di queste commissioni che hanno trattato temi rilevanti per la gestione della pandemia.
2: Un attimo, allora, dottor Bonaretti, le chiedo prima, glielo dico, di non sovrapporsi, sì, ma solo per una ragione di verbale, perché sennò certo. Dopo non riusciamo a stenografare. E la seconda, questa richiesta, abbiamo appreso che lei non ha alcun verbale e non è in possesso di nessuna documentazione di allora. La richiesta della Buonguerrieri, della deputata Buonguerrieri, è rivolta alla Presidenza di acquisire eventualmente quei verbali. Seppur, deputata Buonguerrieri, vado a memoria, non mi risulta che ci fossero dei verbali, deputata Buonguerrieri, seppur vado a memoria, rispetto a un'audizione precedente della dottoressa Forte, non mi risulta, almeno mi sembra di ricordare che la dottoressa Forte ci ha riferito che non c'era nessun verbale rispetto a questo, però faremo la richiesta e proveremo a dar seguito alla sua richiesta.
5: Sì, la domanda, Presidente, l'ho fatta appositamente perché ricorda bene, altri auditi ci hanno detto che non c'era alcuna verbalizzazione sulle attività della struttura commissariale di questo genere e quindi io prendo con favore il fatto che forse invece c'erano, per cui metteremo a confronto le due dichiarazioni, essendo entrambe mi pare a testimonianza, ma chiedo comunque l'acquisizione perché è interessante avere i verbali.
2: L'audito vuole precisare qualcosa?
3: No, voglio precisare nel senso che forse c'è una incomprensione sul concetto di commissione, cioè nel senso, se per commissione intendiamo dei momenti formali in cui si prendevano alcune decisioni, come era, che ne so io, le priorità della

0: questo no. Cioè dipende che cosa veramente ci riferiamo.
1: La prima, capito bene, okay. Nel senso che parlo dei verbali di questi gruppi di lavoro che hanno lavorato ovviamente su procedure di fornitura.
0: Io sono abbastanza sicuro perché in alcune commissioni, per esempio sui seriologici, mi ricordo benissimo che il presidente era il professor Cintioli di questa commissione, c'erano i verbali di assegnazione, eccetera.
1: Bene. Sui vaccini ritengo che ci siano delle domande da parte del Presidente Malan.
2: Posso, Presidente?
3: Senatore Malan, prego.
2: Grazie Presidente. Per quanto riguarda i vaccini, allora ho detto che è stato... Qual era il ruolo dell'Italia? Allora che c'è stata un'azione a livello europeo, ma a livello italiano e in particolare a livello della struttura commissariale, che cosa doveva fare? Immagino che dovevano quantomeno definire le quantità.
0: Allora, da quello che so io, perché vorrei anche dire delle cose che non so, però da quello che io so, l'accordo era su numeri fatti con il Ministero, con la Commissione Europea, dal Ministero della Salute, e in particolare mi pare che fosse il dottor Ruocco, il responsabile della partita della vaccina, diciamo della contratti vaccinali, sulla base di numeri, cioè di prezzi che erano stabiliti e contrattualizzati dall'Unione Europea con le singole aziende. Non erano prezzi che venivano stabiliti a livello nazionale, erano prezzi che venivano stabiliti a livello europeo. E sulle quantità eccetera, appunto c'era, secondo me, se non ricordo male, erano già stabilite a monte anche le quantità di acquisti che l'Italia avrebbe avuto diritto e che avrebbe dovuto acquisire nell'ambito della cosa.
2: Ed erano stabilite a livello europeo immagino che anche l'Italia in qualche modo abbia fatto presente.
0: Sì, e appunto è il Ministero della Salute che ha lavorato con la Commissione Europea su questo punto.
2: Ministero della Salute, perché se ricordo bene, a fronte dei 500 milioni di abitanti dell'Unione Europea, mi pare che l'Unione Europea ha acquistato 8 miliardi di dosi.
0: Sì, era una cosa penso esagerata.
2: Che insomma sembra.
0: Sì. Cioè poi c'era un problema a rovescio, no? Nel senso,
2: l'Italia ha avuto, chiedo scusa, una cosa proporzionale a questo?
0: Penso proprio di sì. Assolutamente.
2: Proporzionata alla popolazione?
0: Penso di sì, come tutta Europa. Erano state fatte, credo, effettivamente delle previsioni che andavano oltre, forse anche perché pensando che si continuasse nel processo vaccinale, però ripeto. Questo glielo sto dicendo senza aver partecipato direttamente alla contrattazione, quindi non vorrei dire cose. E dall'altra parte avevamo il problema inverso, cioè che all'inizio arrivavano poche dose e quindi c'era un problema al contrario di dover rincorrere questo.
2: Non è che programmando 16 dosi ciascuno arrivano più in fretta alle prime.
0: Esattamente.
2: Però alla fine questa la quota italiana l'ha pagata l'Italia.
0: Certamente.
2: Ecco, per cui se abbiamo preso 8 volte il necessario è una cosa che grava su. E dice che l'ha fatto il Ministero della Salute questo.
0: A me pare che fosse così, che la contrattazione iniziale sia stata fatta dal governo. Quindi
2: Lei ha specificato, ha parlato specificamente di essersi occupato della app Immuni.
0: Sì.
2: Che diciamo non è stata valutata come un grande successo, ecco.
0: Assolutamente.
2: Insomma, qual è stata la procedura, i criteri con la quale si è individuata la società Bending Spoons, tenuto presente che essendo americana intanto ci dava una dipendenza non soltanto da uno stato estero, ma uno stato dove ci sono degli standard molto diversi per quanto riguarda la privacy rispetto all'Unione Europea? Qual è la ragione o comunque il criterio col quale si è arrivato a individuare Bending Spoons?
0: Non ne ho idea, so che era a titolo gratuito, era regalata e c'era stato questo accordo tra il commissario, il ministero e l'ex ministra di allora dell'innovazione tecnologica sull'introduzione di questa app, che effettivamente non ebbe un grande utilizzo. Devo dire in tutta Europa non è stata molto efficace.
2: Mi scusi, ma di quali aspetti si è occupato? Perché ci ha detto di essersi occupato di questa app.
0: Ad esempio mi ero occupato della richiesta.

0: avere delle proposte di comunicazione a 4-5 aziende che a titolo gratuito avrebbero dovuto fare questa cosa. Adesso ho un vago ricordo perché è stata una delle prime cose. La seconda cosa era la discussione col Ministero della Salute su come utilizzare questi dati che l'API Immuni produceva, cioè se inserirli o meno all'interno dei processi di tracciamento, con molte scetticità o comunque riflessioni scettiche da parte di chi si occupava della programmazione sanitaria all'interno del Ministero, cioè in particolare mi
1: Certo.
0: ricordo il dottor Urbani.
1: Eravamo in un territorio inesplorato, indubbiamente.
0: Esattamente.
1: A parte i vaccini, a parte Immuni, che poi è una cosa a sé, quali erano le modalità in generale con cui la struttura decideva gli acquisti? Cioè, perché abbiamo saputo di aziende che si sono fatte avanti, che non hanno ricevuto risposta, altre evidentemente hanno ricevuto risposta, se no non avremmo avuto neanche una mascherina. Quali erano, cioè, l'impostazione generale? A uno che diceva ho disponibilità di fornirvi questo o quel materiale, mascherine ma 100 altre cose, che procedura c'era?
0: Guardi, dipende appunto dall'oggetto, nel senso. Nel caso appunto, in alcuni casi avevano fatto delle specie di commissioni di gara nelle quali venivano appunto scelte delle aziende, il caso dei kit serologici, il caso dell'RDO, nel caso eccetera. Per quanto riguarda i dispositivi specifici di protezione individuale, io non me ne sono, come vi ho detto all'inizio, mai occupato direttamente, non ho partecipato a delle selezioni o gare di questo genere. So, ma anche qua, diciamo, che il commissario aveva tre, come dire, in particolare sulle mascherine, tre parametri su cui era molto attento. Uno era la questione della certificazione delle mascherine. L'altra era la questione del prezzo, che però il prezzo era un prezzo. Io quando sono arrivato, cioè il prezzo era un prezzo estremamente variabile, mi raccontano. Io quando sono arrivato, Arcuri mise quella norma che imponeva i 50 centesimi, mi pare, di prezzo alle mascherine. So che prima invece viaggiavano su dei prezzi estremamente diversi, anche molto fluttuanti, diciamo. Era addirittura arrivate a più di un euro e mezzo vendevano le mascherine. Quindi il secondo criterio era quello di avere un prezzo di questo genere e il terzo criterio era quello di che il commissario era sempre stato estremamente contrario agli anticipi, cioè a dare in anticipo, perché temeva bravo, anche perché. Se non ricordo male, addirittura succedevano cose strane, per cui in Cina ci arrivarono i tedeschi che avevano con le valigie dei soldi, avevano portato via le maschere. Insomma, c'era tutto il mondo che era in fervore per questa vicenda. Però, diciamo, i tre elementi chiave erano quelli. Ho letto anch'io, ovviamente, ho sentito questo fatto che alcuni dicono: ma noi ci siamo presentati, però non ci hanno preso. Io, onestamente, mi sembra strano. Probabilmente uno di questi tre parametri non erano, come dire, considerati, perché per quello che ne so io, questo era un po' il criterio di scelta, cioè avere questi elementi. Poi, ripeto, io, per quello che ne so io.
1: Io leggo che lei è laureato in economia e commercio, attualmente è così titolato da essere nella Corte dei Conti. Io al posto del commissario o di qualcun altro mi sarei avvalso delle sue capacità in questo settore.
0: Diciamo,
1: Evidentemente no.
0: no, io non me ne sono occupato. Diciamo che lui aveva un consolidato e estremamente, credo, professionale ufficio contratti all'interno di Invitalia, di cui lui principalmente, no, principalmente, di cui lui si avvaleva per tutti i contratti. C'erano persone che erano quelle che credo, immagino, sappiate, Fabrocini, Rizzardo, avevano
2: Sì, vado avanti io.
0: Prego.
2: Guardi, le faccio una domanda con una premessa un po' di stupore, nel senso che l'ho ascoltata attentamente e devo rilevare che un magistrato della Corte dei Conti con il suo curriculum, che viene nominato direttamente da Arcuri in distacco dalla Corte dei Conti, lei stesso dichiara a SIT nel procedimento 37.684 del 2020, fuori ruolo. Che ha seguito tutte le questioni più rilevanti che si manifestavano di volta in volta e che stava lavorando in quel momento lì sulla distribuzione dei vaccini in Italia. Adesso l'attività che ci viene riferita, anche con insomma tanti non ricordo, no, è sostanzialmente un'attività di segreteria, perché ci ha spiegato che contattava telefonicamente per eventuali forniture ed altro. Cioè, ammetto che ricevo queste dichiarazioni, tenuto conto della sua carica, tenuto conto di quello che lei aveva dichiarato il 4 dicembre del 2020, con un po' di stupore. È una contestazione che io le faccio. Vediamo come prosegue l'audizione, perché per ora abbiamo compreso che un magistrato della Corte dei Conti, fuori ruolo, nominato da Arcuri, faceva attività di segretariato.
0: Guardi, se lei definisce attività di segretariato il fatto di costruire appunto una programmazione nell'allocazione delle risorse o la costruzione di relazioni finalizzate al reperimento di queste robe, eccetera, è un'attività segretariale.
2: Allora guardi, la prego di spiegarsi meglio, perché finora è passato questo messaggio. Se ci vuole dire, non è passato, non sono passati decenni, parliamo di situazioni di 5 anni fa. Esatto, per carità, mettiamo che qualcosa si possa tralasciare, mettiamo anche in conto, come tutti fanno, che una volta convocati in commissione si possa anche recuperare previamente un po' la memoria di quel che è stato. Se ci vuol dire in maniera un pochino più concreta che cosa faceva lei dentro la struttura commissariale nominato da il commissario straordinario Arcuri, probabilmente fa un buon atto, ma nei nostri confronti, che se no facciamo un po' fatica a capire la sua funzione lì dentro.
0: Cioè, ripeto, quello che ho già dichiarato, organizzavo insieme ad altre persone la distribuzione dei vaccini, l'organizzazione del piano vaccinale, la distribuzione, come dire, anche individuazione delle condizioni necessarie per poter distribuire questi vaccini, per esempio dal punto di vista della logistica, eccetera. Sto parlando del piano vaccinale in questo caso. Sto dicendo la quantificazione delle diverse categorie di utenti e di priorità all'interno del piano. Io francamente è un'attività, se vuole, organizzativa, sì, questo sì, sicuramente.
3: È stato chiaro. Diciamo che credo di interpretare la domanda è, lo stupore era sul fatto che, essendo lei un magistrato fuori ruolo della Corte dei Conti, che quindi aveva un'esperienza di controllo contabile e di attività contabile,
0: non sia stato utilizzato
3: per queste funzioni che invece sono le sue caratteristiche, tra virgolette, principali lavorative, ecco, invece per un altro tipo di attività che non è normalmente nelle sue competenze.
0: Sì.
3: Credo che era solo questa una nota di fisionomia. Vada avanti, buon Guerrieri.
2: Ha ben interpretato, Presidente. Le chiedo questo: sui vaccini le faccio un'ultima domanda e poi passo ad altro. È noto che sono state acquistate, lo ha detto prima anche il Presidente Malan, molte più dosi di vaccini rispetto a quelle utilizzate, che sono scadute con un evidente danno erariale, perché abbiamo speso tanti soldi che sono rimasti totalmente inutilizzati. Le chiedo una precisazione su questo, cioè chi decideva i numeri, la struttura commissariale sotto questo profilo cosa faceva, e se a fronte di questo numeri di dosi molto superiori rispetto al fabbisogno, e quindi di un ipotetico, per non dire concreto, danno erariale, se ci sono state segnalazioni da parte vostra alla Corte dei Conti.
0: Che io sappia, non ci sono state segnalazioni. La struttura commissariale si limitava a programmare l'attività di somministrazione dei vaccini, ma non fosse intervenuta nella contrattualizzazione del numero e delle quantità, che invece era un'attività che era stata svolta dal Ministero della Salute precedentemente.
2: Lei conosce Mario Benotti?
0: Certo, ci conoscevo purtroppo.
3: Conoscevo. Lei conosceva Mario Benotti? Lo conosceva.
2: Sì, da sì. Quanto tempo lo conosceva e per quale motivo, insomma, allora, se ci circostanzia sì, il rapporto?
0: Benotti io lo conobbi nel 2014-15, quegli anni, perché era stato capo della segreteria di Gozzi e poi lo ebbe una vicenda un po' particolare che era insomma legata a questioni vaticane, diciamo, era stato accusato di essere uno dei corvi di VatiLeaks, poi fu scagionato da questo punto di vista. E venne come consigliere a titolo gratuito dal ministro Del Rio, quindi lì conobbi Arcuri in questa attività, diciamo, di consigliere a titolo gratuito.
3: Conobbe Benotti.
0: Benotti, ecco, mi perdono.
3: Conobbe Benotti nella segreteria di Del Rio, nel quale sì. Lavorava anche lei.
0: Prima nella segreteria di Gozzi, io e poi sì, certo, poi invece nella segreteria di Del Rio.
3: Quindi siete stati, diciamo, colleghi anche con funzioni diverse, ma nella segreteria di Del Rio.
0: Sì.
3: Corretto?
0: Corretto.
3: Perfetto.
0: Con funzioni diverse.
3: Con funzioni diverse, chiaro. Corretto. Prego, Bonguerini.
2: Le chiedo questo. Lei è stato anche, diciamo, intercettato nell'attività investigativa relativa al procedimento che ha coinvolto Benotti ed è stato anche escusso, quindi interrogato dalla polizia giudiziaria dei tempi. È stato indagato?
0: No, a mia conoscenza no.
2: Abbiamo depositata agli atti.
3: Ne è certo di questa risposta?
0: Che io a mia conoscenza non sono mai stato indagato, sì.
3: Per quanto di sua conoscenza non è stato indagato.
0: Io
3: mi sembrava di aver letto diversamente, ma però potrei sbagliarmi io.
0: Io sono stato chiamato come persona informata dei fatti.
3: Perfetto.
0: È quasi incompatibile.
2: Senta, noi abbiamo agli atti il verbale di assunzione di informazioni nel procedimento 37684 del 2020. Mi fermo.
0: No, sì, perdono.
2: Dicevo, dottor Benotti, che agli atti, fra gli altri documenti, abbiamo anche il verbale a SIT del giorno 4 dicembre 2020, procedimento penale 37684 del 2020, e che ha ad oggetto le dichiarazioni che lei ha rilasciato alla Procura di Roma. E, fra queste dichiarazioni io leggo, in riferimento alla persona del Benotti, delle affermazioni che lei fa sulla persona. E, dice per esempio che è un soggetto che ha avuto dei problemi di crisi societaria, chiedeva costantemente aiuto per accesso a credito bancario, aveva avuto una brutta storia con Leonardo, poi ha avuto anche la storia che ha raccontato lei prima in ambito Vaticano, dice che era un uomo dal quale era meglio stare lontani, che aveva delle richieste assolutamente velleitarie, che era un soggetto non affidabile e che aveva tra le altre cose anche la propensione ad intraprendere i più vari affari finanziari, non proprio, insomma, non lo commento perché non c'è bisogno di commentarlo, il suo giudizio sulla figura di Arcuri,
0: no.
2: Di Benotti, mi scusi. E quindi io le chiedo, considerato che lei ha fatto anche da intermediario fra i due, poi ci entriamo meglio nel merito, e lo avete anche incontrato, almeno di questo abbiamo traccia in almeno un'occasione, sia lei che Arcuri, io le chiedo appunto se come giustifica il fatto che un magistrato della Corte dei Conti e un'istituzione com'è il commissario straordinario che ai tempi gestiva la pandemia ritenessero di doversi incontrare con persona che aveva, detto da lei, questo curriculum.
0: Sì, però l'incontro, tanto vabbè, questo incontro di cui lei parla era un incontro al quale io l'ho accompagnato, ma non sono stato presente, quindi io non ho incontrato Benotti per discutere di queste cose in quell'incontro.
2: L'ha incontrato in altre occasioni,
0: sì,
2: però era presente anche in quell'incontro.
0: No, ero presente, ma non ero presente. Sì, vabbè, insomma, ci siamo capiti.
2: Parliamo del 7 di maggio 2020? lei sta facendo riferimento a questo incontro?
0: Sulla data non lo so, penso di sì. Era un momento in cui io ho accompagnato il commissario Arcuri si è intrattenuto con Benotti, io ho fatto i fatti miei e sono andato da un'altra parte, quindi non ho partecipato al colloquio, ecco, cioè l'ho incontrato ma non ho partecipato al colloquio. La sua domanda è come mai incontrate Benotti, io francamente in quel caso dopo ho collocato la questione successivamente, ma lì per lì non...
3: Scusi, posso chiedere una cosa? Sì. Allora, se mi specifica meglio come è nato quell'incontro, mi conferma che è lei che ha chiamato Benotti sì. per questo incontro? Cioè lei sì. chiama Benotti per l'incontro del 7 maggio del 2020
0: sì. Sì.
3: e gli chiede di incontrarlo.
0: Di incontrarlo.
3: Me lo conferma?
0: Sì, sì.
3: Come mai chiama Benotti per chiederlo di incontrarlo?
0: Perché mi era stato chiesto di incontrare, appunto, di organizzare questo incontro.
3: Da chi le era stato chiesto?
0: Con Arcuri.
3: Quindi Arcuri le chiede certo. di incontrare Mario Benotti.
0: Esatto, perché?
3: Corretto?
0: Sì.
3: Perfetto. Perché?
0: Perché in quella fase il Benotti si stava muovendo in maniera molto, molto, attiva, iperattiva. E Arcuri era abbastanza infastidito da questa situazione.
3: Sta muovendo per fare cosa?
0: No, per portare cose, eccetera, per trovare dispositivi, era molto insistente nei confronti di Arcuri, era particolarmente insistente nei confronti di Arcuri. E Arcuri voleva in un qualche modo dire non esagerare, cioè non essere così insistente in questa attività. Questo quindi, io credo okay. sia stata la ragione per cui Arcuri volesse incontrare Benotti, per dire smetti di essere così.
3: Quindi lei chiama Benotti e fissa l'incontro del 7 maggio,
0: sì.
3: corretto?
0: Sì.
3: Su richiesta di Arcuri.
0: Sì.
3: E lei si presenta all'incontro assieme ad Arcuri?
0: Sì.
3: Perfetto.
0: Saluto Benotti e sì. vado per conto mio.
3: E quindi non ascolta no. la conversazione tra Arcuri e Benotti e il contenuto del colloquio. Bene, avanti Bonguide, così diciamo le cose in maniera chiara.
2: Arcuri, chiedendole di fare da intermediario con Benotti nel chiamarla e fissare l'appuntamento, le ha immagino detto il motivo per il quale lo voleva incontrare?
0: Io immagino fossero quelli di cui avevamo detto prima, cioè quello di dire non essere così insistente, non essere così invadente in queste attività, eccetera, basta. Cioè era come fosse infastidito dalla presenza, dalla insistenza di questo.
3: I contatti tra Arcuri e Benotti che ha rilevato la Procura della Repubblica nel procedimento, insomma,
0: sì.
3: Che ha citato la deputata Bungherieri, che risalgono anche alla stagione precedente all'inizio della pandemia, quindi prima ancora che Arcuri fosse nominato commissario, sono stati rilevati in misura molto significativa, parliamo di oltre 1200-1300 contatti telefonici tra Arcuri e Benotti. E come mai solo a maggio, cioè, Arcuri decide di incontrare Benotti e di interrompere i contratti? Lei ne ha conoscenza?
0: No. Se non è quello che ho detto, cioè che lui a un certo punto non ne poteva più, insomma, di questa assistenza. Però
2: senta, è un fatto che l'affidamento diretto più grande della storia, da 1.251 miliardi a consorzi cinesi sconosciuti, che hanno importato tra l'altro mascherine non idonee, sia stato intermediato da un gruppo di affari, così viene chiamato dalla stessa Guardia di Finanza che ha fatto gli accertamenti, che faceva capo al Benotti. Questo gruppo d'affari ha incassato, risulta agli atti, oltre 200 milioni di euro per provvigioni. E, chiedo questo perché poi è questo il tema. Voi avete consentito, il commissario Arcuri ha consentito che ad intermediare questo affare fosse Mario Benotti, che è persona da voi descritta nella maniera che le ho letto prima. Come se lo spiega? Che cosa sa di questa vicenda?
0: Allora, posto che questa attività è stata fatta, che io non ero alla struttura commissariale, ero ancora, diciamo, nella mia Beata Casetta invece di andare nel cioè non ero ancora nella struttura commissariale, sono arrivato un mese, mi pare un mesetto dopo, qualcosa del genere. Io me la spiego col fatto che quando c'era questa, come dire, ricerca affannosa di questi benedetti strumenti, delle mascherine, eccetera, si cercava dappertutto, e quindi anche questo, anche il Benotti, che, guardi, le dico sinceramente, un anno prima si era messo in testa di salvare l'Alitalia, 2 anni prima, con un fondo strano, cioè che poi non esisteva, o comunque che non aveva nessuna affidabilità, quindi era effettivamente prima... una persona che proponeva delle soluzioni un po' velleitarie. In quel caso, da quello che ho capito io, invece, aveva effettivamente trovato delle mascherine, le aveva trovate a dei prezzi, credo, diciamo, paragonabili ad altri sul mercato, e garantiva la consegna di queste mascherine. Peraltro credo certificate, almeno, perché era, rientrando, penso io, nei 3 parametri che dicevo prima, che Arcuri aveva per la cosa. Quindi, anche se il soggetto poteva sembrare improbabile, eccetera, nel momento in cui effettivamente realizza questa cosa, viene in un qualche modo contrattualizzato l'attività, non credo con lui, ma credo con le aziende, perché non penso si quindi contrattualizzassero gli intermediari, ma si contrattualizzavano le imprese.
3: Quindi, per quanto di sua conoscenza, Benotti propone e contatta l'Arcuri per vendergli perché è in possesso di mascherine, per quanto di sua conoscenza.
0: O viceversa, adesso non so. Può
3: anche nel periodo di aprile. Sì. Ma le volevo chiedere, perché quell'incontro che avete fatto Arcuri non chiama direttamente Benotti, ma chiede, che col quale ha avuto oltre 1200 contatti telefonici prima e si sentiva e ci parlava, e invece dice a lei di chiamare Benotti? Gliel'ha spiegato Arcuri?
0: No, sinceramente.
3: Ma voi eravate a conoscenza che c'era un procedimento penale in corso e un'indagine in corso? Lei ne era a conoscenza?
0: Assolutamente no, altrimenti non avrei mai incontrato Benotti. Assolutamente.
3: Perché capirà che ciò che ovviamente poi se ne è trattato in diverse occasioni è particolarmente singolare, il fatto che fino a quella data ci fossero contatti così intensi.
0: Io le posso dire una cosa sinceramente,
3: da quella data nascano invece complessivamente degli scrupoli, quando c'era il procedimento penale in corso attivato da diversi mesi, e chiaramente era ragionevole ritenere che di questo procedimento se ne avesse contezza. Sembra che si ha contezza, sembra.
2: Ma poi centriamo, Presidente.
0: Io no, del procedimento penale, e io le dico la verità.
3: Lei non lo sapeva.
0: No, ma soprattutto le dico, io non sapevo manco che avesse preso le mascherine. Cioè, io le mascherine lo vengo a sapere. Quando incontro Benotti, in un momento successivo, che lui di...
3: Successivo al 7?
0: Sì, successivo, ottobre, quando è. Mi ricordo che lui diceva: ma perché Arcuri non mi vuoi più vedere? Io dicevo: perché, insomma, devi stare un po' su, perché per proteggerti, per evitare che tu faccia del casino, eccetera eccetera, scuse da questo punto di vista, eccetera. E gli dico: ma tu hai fatto qualcosa di male? Perché mi pongo anch'io questa domanda. E lui mi dice: no, assolutamente, anzi, io ho fatto del bene, ho trovato un casino di queste mascherine, eccetera eccetera eccetera. E gli dico: ma no. Quindi dico, e conoscendo il personale, e hai avuto un'intermediazione? Hai preso dei soldi di intermediazione? E gli dico pure, perché lo guardo, perché insomma. E lui, vedo che nicchia, e gli dico: beh, d'altra parte non è neanche irregolare se le hai ottenute regolarmente e se le usi regolarmente, no? Quindi mi ricordo questo dialogo surreale, perché poi un mese dopo leggo sui giornali questa cosa allucinante che lasciò tutti interdetti, di questa enorme provvigione che presero, adesso non so se lui o tutti insieme, insomma, di questa comunque veramente enorme provvigione. Quindi io, gli ripeto, rimango assolutamente basito, perché non solo non sapevo dell'indagine, altrimenti non avrei, ma non sapevo manco che lui aveva, che c'era stata questa roba delle mascherine, ma tantomeno dell'intermediazione.
3: E quindi le ha confermato che ha preso questa intermediazione in quella circostanza?
0: Non ha confermato, ha detto ma come dire, un pochino qualcosa.
3: Ma a suo avviso, per la descrizione che ha fatto Benotti e che ha descritto, che ha richiamato poc'anzi la deputata Buonguerrieri, era un soggetto che agisse per spirito di volontariato e sociale,
0: allora,
3: o fosse un soggetto che invece, come lei pare aver descritto,
0: allora,
3: si attivasse per interessi personali?
0: Devo essere onesto, lui era una persona, vabbè, adesso io non voglio fare dei tracci psicanalitici e psicologici delle persone, peraltro scomparse, era una persona che viveva sempre un po' al limite, no? Con questa società che aveva, cercava rapporti, cose, eccetera, no? Aveva effettivamente. Però devo dire anche che c'era una sua sincera generosità nel voler essere una personalità, tra virgolette, del mondo del Vaticano. Lui aveva rapporti che non credo fossero solamente, sinceramente io non li conoscevo, non avevo i suoi stessi rapporti, però non credo fossero semplicemente rapporti, come dire, di affari, ma anche di uno che dice ci voglio provare, eccetera. Poi chiaro che, avendo visto poi quanti soldi ha fatto, uno per il suo paese, diciamo, ne prende un po' meno, ecco.
3: Scusi, avanti, deputato,
2: dottor Bonaretti,
3: scusi se l'ho interrotto.
2: Scusi, ma vista la consapevolezza che avevate entrambi, perché risulta dagli atti che questa consapevolezza sulla persona e le qualità di Benotti li aveva lei, però, come li aveva Arcuri, vista la consapevolezza che avevate della persona e il profilo che voi avete descritto della persona, non noi, cioè a lei risulta assolutamente normale dare possibilità a questa persona di intermediare l'affidamento diretto più grande della storia?
0: Non so cosa c'è. Una domanda alla quale io come vuole che risponda? Cioè, nel senso, se quello che, allora mettiamola così, le rispondo quello che so. Quello che so è
3: che è la cosa migliore.
0: Che di fronte alla come dire, stupore, perché quando abbiamo letto dalla stampa di questa intermediazione enorme, tutti siamo caduti dal pero.
3: Tutti chi? Lei?
0: Io sono caduto dal pero.
3: Arcuri?
0: Arcuri pure, sinceramente. Io penso che sia caduto dal pero anche lui, perché è rimasto, cioè, è una cosa che ha lasciato tutti interdetti. Poi io magari sono ingenuo, però io l'ho visto così. A fronte di questa situazione dico, ma com'è possibile? È perché, appunto, ripete la stessa cosa, no? Cioè il prezzo c'era, la consegna c'era, la certificazione c'era. Dopodiché io, ripeto, come vi ho già detto, non ero nella struttura commissariale quando sono stati fatti questi acquisti, quindi io vi dico quello che so.
2: Allora, le dico...
3: Come l'ha commentata lei, Arcuri, quando ha saputo di questa cosa?
0: No, non ho capito, Presidente.
3: Cioè, Arcuri le ha fatto un commento specifico su quando avrebbe saputo di questo?
0: No, ma ricordo il suo stupore.
3: Lo stupore, va bene.
2: Senta, dottor Bonaretti, io insisto e le chiedo questo. È emerso dai lavori di commissione Covid che le mascherine importate dal consorzio cinese Wenzhou Lokai non avevano marcatura CE regolare. Sono state pagate il triplo o il quadruplo dei prezzi di mercato corrente e sono risultate anche, a fronte di 3 perizie delegate dai tribunali, inidonee o pericolose per la salute. Avete fatto intermediare questo affare da una persona che voi stessi indicate come inaffidabile e pronta a fare affari su ogni questione. E allora vi chiedo, ma che tipo di controlli avete fatto su un consorzio che vi è stato presentato dal dottor Benotti, che voi definite come persona assolutamente inaffidabile? Che controlli avete fatto?
0: Io penso abbiano fatto i controlli che sono stati fatti per tutti gli altri acquisti. Quindi immagino ci sia stata una validazione delle mascherine da parte del Comitato Tecnico Scientifico, lo sdoganamento da parte delle dogane, però poi io francamente pensa,
2: scusi però io immagino lei viene incaricato il 13 di aprile, sì. I contratti col consorzio cinese iniziano a fine marzo e finiscono dopo che lei è stato incaricato e le forniture arrivano dopo. Lei dichiara a SIT che si è occupato delle questioni più rilevanti della struttura commissariale, lo dichiara lei per parole sue, gliele ho lette prima. Qui davvero vuol far passare il concetto per cui di questo maxi appalto lei non si è occupato in nessuna maniera o non ha sentito parlare da Arcuri o da altri? Non si è occupato.
0: Che io non me ne
2: e non sa neanche se sono state fatte delle verifiche sul consorzio cinese presentato da Mario Benotti, da voi definito persona totalmente inaffidabile?
0: Assolutamente. Non lo so, perché come le ho detto all'inizio, questo tema delle mascherine io non l'ho seguito, c'era un ufficio che faceva questo di mestiere, di seguire... e quindi vi direi veramente delle cose che rischiano di essere fuorvianti.
2: Chi se ne occupava?
0: Di cosa?
2: Nome e cognome di chi si occupava di questi controlli della struttura commissariale.
0: Dei contratti?
2: Dei controlli sulle società che proponevano.
0: Beh, quindi sui contratti, sì. Erano Fabrocini e Rizzardo.
2: Fabrocini, scusi Presidente, per lamentare, è quello che abbiamo convocato tante volte e che si è sempre rifiutato di venire in commissione Covid?
3: Sì.
2: Ho capito. E, le chiedo questo, dottor Bonaretti. Abbiamo già chiarito che lei il 7 di maggio del 2020 contatta su indicazione di Arcuri Mario Benotti dicendo che aveva bisogno di parlargli. Io ho rilevato con curiosità il fatto che lo incontriate per strada. Perché per strada e non ad esempio in un ufficio, nel vostro ufficio, nell'ufficio
0: era
2: di Benotti?
0: Sotto il suo ufficio, credo.
2: È normale un incontro per parlare di cose, crediamo anche abbastanza rilevanti, fatto per strada?
0: Non lo so.
2: Cioè eravate abituati così? Incontravate le persone per strada?
0: Non incontravamo mai nessuno, anche perché quindi no.
2: Quindi Benotti è stato un privilegiato ad incontrare un magistrato della Corte dei Conti e il commissario della struttura commissariale per strada il 7 di maggio del 2020. No, chi è una domanda.
0: Sì, sì.
2: Okay. Lei ha detto prima una circostanza che abbiamo rilevato anche noi dagli atti, e che cioè che all'incontro viene anche Arcuri e Benotti alla polizia giudiziaria dichiara che lei non gli aveva anticipato che ci sarebbe stato anche Arcuri, ma che se l'è trovato lì sul momento, è corretto?
0: Non lo ricordo, è possibile, ma sinceramente non può essere, però...
2: E ha confermato, risulta anche agli atti, che lei ad un certo punto viene congedato da Arcuri e che chiede di restare solo con Benotti e lei lo fa. Anche qui io le voglio chiedere, nella sua attività professionale è capitato anche in altre occasioni rispetto a questo di fare da mediatore rispetto a dei privati cittadini e delle istituzioni privati cittadini poco raccomandabili? Le è capitato in altre occasioni? Era solito farlo? È l'unica occasione della sua vita?
0: Non ricordo altre occasioni in cui mi è capitato, però di accompagnare persone e poi andare a fare altre cose mi è capitato adesso, non, cioè, perché lei si riferisce al fatto che l'ho chiamato, eccetera.
2: Cioè se le capita di fare attività di intermediazione fra le istituzioni e privati cittadini poco raccomandabili, quindi è l'unico caso.
3: Ma perché non si è fermato?
0: Non lo so, perché...
3: Arcuri le ha chiesto di andare via?
0: Sono rimasti da soli, sì, io sono
3: non sono rimasti da soli magicamente, cioè immagino che
0: io ricordo che Arcuri ho detto, saluto, vado a prendere un caffè.
3: Arcuri le ha chiesto di parlare da solo con Benotti?
0: Adesso specificamente non lo ricordo se mi ha chiesto di, però era nelle cose che, sì, io sono andato ricordo che sono andato a prendere un caffè dietro dove c'era. Quindi...
3: Ha visto che era un personaggio poco raccomandabile, perché Arcuri non ha ritenuto di avere anche lei di fianco, che magari poteva ascoltare quello che diceva?
2: O perché lei non ha ritenuto di restare per aiutare un'istituzione con una persona poco raccomandabile in una occasione di questo genere? Glielo chiedo, perché ha ritenuto di lasciarli soli?
0: No, va bene, però non voglio neanche enfatizzare la persona poco raccomandabile, non è che l'ho lasciato in mano a un
2: la descrizione che ha fatto.
0: Stiamo parlando di una persona che in alcune fasi della sua vita cercava di fare come dire di
3: affari,
0: di trovare delle soluzioni a delle situazioni complicate dal punto di vista delle sue aziende, eccetera. Quindi però voglio dire, l'ho accompagnato, l'ho lasciato lì, eccetera.
2: Guardi, quando si tratta di istituzioni quasi quasi preferisco l'assassino a uno che invece vuole fare affari.
0: Sinceramente la vita
2: questo è una... si fa, ovviamente lei ha fatto una battuta e io seguo la sua battuta, no, perché sennò non mi sarei permessa, per dire cosa, che effettivamente ho trovato abbastanza singolare il fatto che un magistrato della Corte dei Conti faccia da intermediario rispetto a una persona che ho già, e li lasci soli per strada a ragionare delle proprie cose, e quindi la domanda sorge spontanea, perché?
0: No. Non c'è una risposta, però voglio dire, non è che ho fatto l'intermediario, ho chiamato e ho detto quello che avrò detto, non so, guarda, ci vediamo, che eccetera, eccetera. Lui non sapeva neanche, e io non l'avevo neanche detto, per evitare proprio esattamente queste questioni, che facessi parte della struttura del commissario, non sapeva neanche Benotti in quel momento. Quindi mi sono presentato, si è presentato anche Arcuri, che è dire sono qua, eccetera.
3: Cioè Benotti non sapeva che lei faceva
0: parte della struttura.
3: Quindi quando lei ha chiamato Benotti, gli ha detto incontriamoci.
0: Facciamo due chiacchiere così.
3: Cioè gliel'ha spacciato come un incontro.
0: Sì, esatto. Poi dopo si è presentato anche Arcuri, ma una roba così. Cioè.
2: Senta, lei sempre nelle sue sit. Poi valuteremo ovviamente il tenore delle risposte, però sempre nelle sue sit risponde ad un certo punto proprio sulle provvigioni che non era vietato prendere provvigioni, salvo che ne avesse fatto un uso improprio, ed è effettivamente una dichiarazione che ha ricontestualizzato anche prima. Ma io da magistrato della Corte dei Conti le chiedo questo, proprio una domanda scevra da pregiudizi perché non conosco la materia, ma è normale quando si tratta di affidamenti pubblici trattare con dei mediatori?
3: Allora. Aspetti, prenda il microfono, se no non viene registrato. Nei contratti pubblici, gli intermediatori, è normale che ci siano intermediatori che abbiano anche un'intermediazione economica, quindi ricevono compensi economici sottostanti alla stipula dei contratti pubblici, compensi che non sono e non compaiono e non figurano all'interno della contrattualistica. È normale che ci siano?
0: No, ma questo non vuol dire che una società che vince una gara possa remunerare un soggetto che ha lavorato per lei o che ha fatto la...
2: Però voi eravate consapevoli del fatto che Benotti...
0: No, ecco, questo proprio no, le ripeto, io parlo per me.
2: Ma ha detto però che Benotti stava tentando di procacciare mascherine per la struttura commissariale, quindi che cosa ci facesse Benotti in tutto questo lo sapevate, l'ha dichiarato prima, a meno che non si voglia rimangiare la storia.
0: È possibile che abbia dichiarato che sapevo dell'intermediazione di Benotti, perché non lo sapevo.
2: No, ha detto che sapeva che Benotti stava tentando di procacciare per la struttura commissariale.
0: Procacciare cose? Sì. Però posso dire, faccio un'osservazione, adesso non so se vuole, anche possiamo anche staccare, perché è un'osservazione,
3: una precisazione
0: di carattere etico. Cioè, quando c'è una situazione come quella che c'era nella pandemia, io per esempio sono andato a lavorare lì contro il mio interesse, perché non ho preso una lira in più e ho dormito mesi in un albergo da solo dove c'erano il cellophane intorno. E l'ho fatto per una semplice ragione, perché pensavo che fosse un dovere morale cercare di aiutare il proprio paese. Quindi non è che tutti quelli che cercano di fare qualcosa lo fanno per i soldi. Io sinceramente non sapevo se Benotti si muoveva per fare affari, per avere un'intermediazione, eccetera. Dopodiché quando le dico lui effettivamente aveva questo atteggiamento, eccetera, eccetera, col senno di poi chiaramente si muoveva anche per fare affari, però non è che io fossi come dire, nelle condizioni di sapere questa cosa, tant'è che ripeto, in quell'occasione che lei mi sta citando sono io stesso che gli dico: ma hai fatto qualcosa di male, perché dietro questa roba c'era appunto, anche per me è uno stupore, no? Dice, ma hai fatto qualcosa di male? Lui dice, no, ho fatto solo del bene. Poi, il bene se l'è fatto
3: per se stesso,
0: per se stesso, poi non credo più di tanto, perché se alla fine, no, nel senso che poi...
2: Però io torno sulle provvigioni su affidamenti pubblici, perché noi abbiamo interrogato anche il già amministratore delegato Cannarsa di Consip, il quale a domanda precisa ha detto che con Consip, che è la centrale acquisti beni e servizi dello Stato, non si avvicinavano proprio i mediatori, perché non è possibile immaginare un'attività di mediazione in contratti di affidamenti pubblici.
0: Sì, ma non credo affatto che la struttura di Invitalia abbia fatto contratti con intermediatori.
3: Struttura sì. Commissariale, non di
0: Invitalia. Struttura commissariale.
2: Confermo, ma ha acquistato, e questo è agli atti, da un consorzio cinese sconosciuto intermediato da Benotti. Poi io non le ho chiesto chi è che ha pagato Benotti, che altra cosa. Io le sto chiedendo se ha ragione Cannarsa a dire che attività di questo genere non sono ammissibili quando si tratta di contratti pubblici, o se ha ragione lei a dire che non c'è nessun problema che ci siano delle provvigioni su affidamenti pubblici.
0: Cioè, io non ho detto che non ci sono, che io ho detto semplicemente che un signore
2: ha una struttura pubblica.
0: Ha una struttura pubblica. Le rifaccio la domanda.
2: Una struttura pubblica che fa affidamenti di soldi, sì, di soldi pubblici, può ammettere che ci siano intermediari che intermediano i contratti?
0: Sì, ma se la struttura pubblica non lo sa,
3: No, scusi, devo chiedere una cosa. Ma i contatti con Benotti erano molto frequenti, sì, tanto è vero che voi vi siete incontrati proprio per dire basta, non ci chiamare più. Sì. Quindi quella commessa da 1 miliardo 250 milioni di euro è una commessa che è stato Benotti a proporla alla struttura commissariale.
2: È agli atti.
0: Io penso proprio di sì.
3: Quindi quando si parla di intermediario, al netto delle questioni economiche, il soggetto di riferimento della struttura commissariale era il signor Mario Benotti, che propone delle mascherine, di comprare delle mascherine da dei consorzi cinesi che non si sa chi siano, perché nessuno sapeva chi erano questi consorzi cinesi, escludendo, poi lo chiederemo quando verrà Arcuri, escludendo che Arcuri parlasse il cinese e parlasse in cinese con gli amministratori delegati di queste società che erano state create qualche giorno prima. Mi sembra, da quello che lei dice, che l'intermediario materiale fosse il signor Mario Benotti.
0: Sì, è così. È così? L'intermediario nel senso colui che ha messo in contatto queste aziende e che con la struttura commissariale, da quello che ne so io perché non c'ero e le riferisco, era stato Mario Benotti.
3: Perfetto. La pubblica amministrazione normalmente tratta con gli intermediari, con i commerciali, con gli agenti di commercio, o tratta
0: fa delle gare
3: normalmente,
0: e quindi non tratta con nessuno,
3: non tratta con nessun intermediario. Questo le sta chiedendo, quindi, e questo è quello che ha detto l'amministratore Cannarsa, che credo che le stia dicendo la deputata Bonguerrieri.
0: Certo.
3: Una struttura pubblica non tratta le commesse con intermediari normalmente.
0: La struttura pubblica non tratta commesse con intermediari, e in genere fa delle procedure che sono previste dal codice dei contratti, che sono procedure pubbliche, eccetera.
3: Perfetto.
0: Dopodiché, nel momento in cui questa situazione era particolarmente disperante, eccetera, eccetera, si cercava chiunque potesse avere contatti con la Cina, con dove stavano le mascherine, perché l'Italia era un paese che era sprovveduto di mascherine perché c'era stata una...
3: Perfetto. Parlo al magistrato Bonaretti, che immagino abbia un'esperienza... di non soltanto contabile ma anche di vita. Se a lei, se a me viene ho un ristorante e cerco dei grembiuli e viene uno a propormi dei grembiuli, posso immaginare che sia un agente di commercio e che abbia un interesse ad acquistare questi grembiuli. Se un soggetto come Mario Benotti, che non produce mascherine, viene a propormi delle mascherine, il sospetto, soprattutto se è così insistente, tanto da doverlo incontrare e dirgli smetti di scriverci, come fa a non essere venuto il sospetto, a non esservi venuto il sospetto che avesse un interesse diretto e quindi avesse un, che potesse percepire un compenso, a maggior ragione per la descrizione che ne ha fatto prima? Non vi era venuto in mente questo ci guadagna? A me verrebbe in mente, probabilmente verrebbe in mente a qualsiasi persona di buon senso che avesse anche un interesse privato, mettiamo anche che avesse un interesse umanistico, volontario, societario, bene, ma era così insistente che il sospetto che avesse un proprio interesse privato e che ricevesse una provvigione sarebbe venuto a qualsiasi persona di buon senso medio. A voi non era venuto? A maggior ragione per la descrizione che
0: a
3: ci ha fatto
0: no,
3: prima.
0: Nel senso che io lo vengo a sapere da Benotti molto più avanti, quindi non ho questo dubbio. Cioè nel senso che la questione è quando lui me la pone e io gli chiedo, ma hai fatto qualcosa di male? Lui mi racconta sta storia e gli ho detto, ma hai preso delle provvigioni.
3: Quindi non vi era venuto neanche il sospetto che no, avesse un interesse privato?
0: No. Cioè, no. Che non fosse quello di trovare queste mascherine, dare la mano, eccetera. Cioè, però, onestamente, ripeto, perché non vorrei... Io in quel momento non c'ero, non so come hanno gestito i rapporti. Veramente non ho idea di come siano andate le cose concretamente da parte di quei soggetti, perché io arrivo veramente un mese dopo.
3: Ma lei, se le fosse successo a lei, si sarebbe insospettito? Se lei una persona insistente per dirgli compri le mascherine qua, le do le mascherine qua, sono mascherine cinesi ed è insistente, la contatta decine e decine di volte, certo. Lei le sarebbe
0: sì. Io francamente sì,
3: le sarebbe venuto il sospetto che poteva esserci un suo interesse privato, ma conoscendo certo, tra l'altro Benotti, certo. Perché se no davvero certo. Le sarebbe venuto il sospetto, certo. Poi lei non ha fatto parte della trattativa. Però da uomo, da magistrato, da uomo delle istituzioni, mi conferma che a lei le sarebbe venuto il sospetto.
0: Sì.
3: Sì.
0: Non certamente in quella dimensione.
3: Bene.
4: Posso fare una...
1: Lei è oggi un magistrato della Corte dei Conti. Se fosse portato all'attenzione della Corte dei Conti il caso di una... approvvigionamento, di un acquisto da parte di qualche pubblica amministrazione, nel caso in cui evidentemente non c'è l'appalto, dove i contatti sono tenuti esclusivamente attraverso una persona che non è il soggetto che vende, quale metterebbe in atto qualche controllo oppure direbbe vabbè passiamo ad altro?
0: Mi scusi senatore, vero?
5: Sì.
0: Mi può ripetere la prima parte?
1: Sì. Dice, lei che è un magistrato della Corte dei Conti, se venisse portato alla sua attenzione un caso in cui, analogo a questo intendo dire, al di fuori della procedura degli appalti, dove evidentemente la procedura sarebbe diversa, ma una pubblica amministrazione provvedesse all'acquisto di quantità per di più importanti, ma anche se non fossero importanti, di materiale attraverso una persona che non è il titolare dell'azienda,
0: ecco,
1: che non è il titolare, il venditore.
0: Sul quale volevo rispondere. Sì. Cioè io mi state chiedendo delle cose, giustamente, capisco anche la vostra, alle quali io fatico a rispondere in questo caso, perché appunto non essendo presente, io non lo so se loro hanno parlato solo con Benotti o se invece parlavano con le aziende che Benotti gli aveva presentato. Sicuramente immagino che il contratto sia stato chiuso con le aziende, non con Benotti. Quindi io però di questo aspetto, ripeto, non sono a conoscenza perché non ho partecipato a quella cosa. Dopodiché, se lo guardo oggi da un punto di vista della Corte dei Conti, il tema riguarda il danno erariale, no? C'è un danno erariale in questa partita, cioè c'è una sovradimensione, voi mi avete detto che vengono pagate tre volte tanto il prezzo, eccetera, eccetera. Se tutte queste cose, è chiaro che ci sarebbero gli elementi, quindi giustamente, però io ripeto, non ho questi elementi di riferimento.
2: Senta, dottor Bonaretti, ma se Arcuri e Benotti si conoscevano così bene, qual è il motivo da lei conosciuto per il quale Arcuri ha chiesto a lei di fissare appuntamento con Benotti? Non poteva chiamarlo direttamente?
0: Sì, avrebbe potuto tranquillamente chiamarlo direttamente.
2: Le ha spiegato il motivo per il quale?
0: No, sinceramente no.
2: Lei lo ha immaginato?
0: No.
2: Ha qualche cosa da riferirci sul punto?
0: No. ma non vedo neanche, no, non penso neanche ci sia qualcosa di nascosto, perché non...
2: Beh, non capita tutti i giorni, cioè, se io conosco una persona e lo devo incontrare, la chiamo e la incontro.
0: Non lo penso, cioè, lo conoscevo anch'io, dice, perché? Per chiama benotte, cioè, facciamo sta cosa, andiamo.
2: La singolarità è che fino a il secondo prima si erano sentiti circa
0: appunto,
2: 30 volte al giorno.
0: Appunto.
2: È per quello che la domanda sorge spontanea, perché ad un certo punto decide di interrompere in pochi mesi oltre 1000 contatti, ad un certo punto decide di interrompere tutti i contatti e chiede addirittura a lei di chiamarlo per incontrarlo, come se non dovesse essere lasciata traccia di questo, ma questo è un mio commento.
0: Io
2: le chiedo a lei, visto che è stato parte...
0: Io non ho pensato a questa cosa, anche perché non conoscevo neppure la fornitura, quindi mi sembrava una cosa in quel momento abbastanza normale, ma non ho valutato. Dopodiché, sì, ripeto, non conoscendo neppure i termini di quella, non conoscevo la fornitura, non conoscevo che Benotti avesse, non conoscevo il miliardo e quanto era di questa fornitura, non ero al corrente di questi fatti, quindi...
2: Allora, guardi, io l'ho ascoltata con interesse, però adesso proviamo ad aiutarci a ricordare meglio quale può essere stato il motivo per il quale Benotti si è incontrato, anzi Arcuri ha chiesto di incontrare Benotti suo tramite, e l'aiuto a ricordare tramite ciò che emerge dagli atti che sono depositati in commissione. Allora, Benotti, parto dal di qui, dichiara la Guardia di Finanza, che ha svolto le indagini a quei tempi, che l'appuntamento lei glielo chiese con urgenza e che Arcuri, quando è arrivato, era agitato e gli disse che da Palazzo Chigi, ai tempi governava Conte, era stato informato che era in corso un'indagine. In effetti era un veggente, o le informazioni che Arcuri ha dato a Benotti, riferite da Benotti in quell'occasione, erano corrette, perché poi il procedimento c'è effettivamente stato, un'indagine forse dai servizi, che ricordiamo essere in delega a Giuseppe Conte, e che lo prega di non disturbarlo più. Quindi questo è il contenuto dell'incontro di Arcuri, chiesto suo tramite, del 7 di maggio 2020 con Benotti, parole di Benotti alla Guardia di Finanza. Lei su questo punto ha qualcosa da riferire?
0: No, nel senso che non ho mai sentito parlare di servizi segreti e cose di questo genere.
2: È sicuro di quel che sta dicendo?
0: Io di servizi, cose...
2: Lo conferma?
0: Sì.
2: Ci torniamo sopra.
0: Prego.
3: Sospendo un minuto la seduta per ragioni tecniche e riprendiamo. Commissione, deputata Bonguerieri, prego.
2: Dottor Bonaretti, il 7 di maggio del 2020 è una giornata un po' particolare, perché non è soltanto la giornata nella quale avviene l'incontro di Arcuri e Benotti, da lei insomma procurato, diciamo così, è la giornata nella quale Benotti dice che Arcuri in quell'occasione agitato gli ha detto che da Palazzo Chigi, quindi governo Conte, era stato informato che era in corso un'indagine, e che poi effettivamente ha prodotto un procedimento penale, forse da parte dei servizi che ricordiamo di cui aveva delega l'ex premier Conte, e che gli chiese per questo di non disturbarlo più, parole di Benotti riferite alla polizia giudiziaria di quei tempi. Ma quello stesso giorno, almeno dalle carte, viene in evidenza che la Guardia di Finanza rileva che proprio il 7 di maggio il Copasir aveva svolto audizioni nei confronti del commissario straordinario. E lei di queste vicende può riferire qualcosa? È venuto a conoscenza di qualche informazione che può riferire alla commissione?
0: Non oltre quelle che lei ha riferito.
2: Quindi di questo però era a conoscenza?
0: Io di questo incontro col Copasir o cose di questo genere non ero a conoscenza.
2: Allora, fino adesso abbiamo parlato dell'incontro del 7 di maggio del 2020, adesso vado invece ad altra data, il 20 ottobre del 2020 viene intercettata una conversazione fra lei e il dottor Benotti, in cui lei gli riferisce testuali parole: mi ha detto di non farti vivo in questa fase, di lasciarlo un attimo per evitare casini, e riportava con questo le parole di Arcuri Benotti. Sì. Intanto io le chiedo quando e in quale contesto Arcuri le disse questo, come prima domanda.
0: Io questo le chiedo, è riferita al presente o è riferita al 7 di maggio? Cioè è una spiegazione sul perché dal 7 di maggio...
2: Vado a vedere, 20 di ottobre...
0: Cioè perché secondo me in quell'occasione lui chiede...
2: Inizia
0: ma perché...
2: così, ma lei dice in questa interlocuzione, ma no, quindi lei chiama ancora una volta il 20 di ottobre del 2020 Benotti.
0: Sì.
2: E parte la telefonata e tra le altre cose le dice, ma no, sai, ti ricordi quella volta che ci siamo visti con Domenico? Era tutto agitato, eccetera, dice lei a Benotti. E Benotti dice, io sono rimasto molto male di quella roba. E lei dice a Benotti, lui guarda che l'ha fatto in funzione protettiva. E Benotti dice, mia, sì, mi ha detto che ci tiene, perché ci tengo, io voglio evitare che Mario si sporchi e lo voglio avvisare di questa situazione, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Quindi era riferito là?
2: Era riferito alla situazione che si era determinata il 7 di maggio, però io le chiedo intanto appunto quando Arcuri e in quale contesto le riferì queste parole che poi lei in un'intercettazione

0: No, adesso così specificatamente non so dire in quale contesto, in quale situazione. Evidentemente lui mi disse appunto di evitare che lui facesse delle cose che non andavano fatte e quindi dice voglio evitare che faccia delle robe così, no? Voglio evitare che si sporchi se dico così. Io poi immagino sia riferito a quel 7 di maggio e quindi immagino che sia stata un'affermazione in quei giorni, quindi in quelle circostanze,
1: Ma
0: scusi, che
1: scusi,
0: potrebbe essere appunto.
1: scusi, ma quando si riferisce a voglio evitare che succedano dei casini, a cosa si riferisce, visto che sono parole che lei poi proferite da Arcuri e riportate a Benotti per suo tramite? A che cosa si riferisce?
0: Voglio evitare che faccia delle questioni che, non, che diciamo, dei casini,
2: Però
0: delle
2: scusi.
0: irregolarità, delle illegittimità, delle cose che non possono non funzionare.
1: Però
0: Cioè, voglio evitare.
1: non mi sembra che sia stato impedito perché l'affare poi è stato
0: Allora,
1: fatto.
0: io però distinguerei due momenti, se posso,
1: Certo.
0: distinguerei due momenti. C'è stato appunto una maxi commessa, eccetera, che ha tutta una serie di caratteristiche. Poi c'è un secondo momento, da un certo punto in poi, in cui tutto questo si interrompe. Ok? Quindi, quando noi parliamo del 7 maggio, parliamo di una data in cui da quel momento si interrompe. Quindi quello dice non voglio che succedano dei casini, non voglio che ci siano diciamo, delle situazioni problematiche, diciamo, no?
1: Voglio evitare che Mario Benotti si sporchi. Per
0: Appunto,
1: cosa?
0: non lo so, immagino evitare che faccia intermediazioni, che faccia le cose che voi stessi avete poi rilevato,
1: Però gli è
0: eccetera.
1: stato consentito.
0: Ma parliamo prima. Diciamo,
1: Certo, ma infatti questa intercettazione è dell'ottobre del 2020, ma parlate
0: no, delle cose
1: dell'incontro.
0: del 7 maggio, però il
1: Esatto.
0: 7 maggio diventa una data spartiacque, no? Cioè, nel senso che voi stessi dite, ci sono 1200 telefonate, succede che il contratto prima del 7 maggio, insomma, c'è il contratto, la maxi commessa. E poi dal 7 maggio si interrompe questo rapporto, no?
2: Però aspetti un attimo, scusi, il 7
0: Quindi.
2: maggio si interrompono i rapporti tra Benotti e Arcuri. Perché si incontrano e da quel momento Benotti e Arcuri non parlano più direttamente. Ma dal 7 maggio fino alla data dell'intercettazione che ha citato la deputata Buonguglieri, fino a ottobre, forse anche successivamente, non si interrompono i rapporti tra Benotti e lei.
0: Sì.
2: Lei prosegue ad avere delle interlocuzioni
0: No,
2: con Benotti.
0: non mi pare.
2: Ah, non so, me lo deve dire lei,
0: No,
2: ce l'aveva
0: io
2: lei,
0: per
2: perché
0: quello che.
2: dagli atti della procura mi sembra di ricordare che le interlocuzioni con lei.
0: Io lo
1: Ah, dagli atti
0: vedo
1: della procura
0: dopo il
1: lei.
0: 7 maggio, lo incontro quella data lì in
1: Ah,
0: ottobre.
1: agli atti della procura lei dichiara che da aprile 2020 in avanti non ha avuto più rapporti. Dopo aprile di quest'anno ho evitato di sentire Benotti, invece il 7 di maggio del 2020 vi incontrate. Ma il
0: No,
1: 20
0: va
1: di
0: bene.
1: ottobre 2020 vi
0: Sì.
1: sentite e successivamente, mi pare 2 giorni dopo, c'è l'intercettazione, vi incontrate. Quindi ha ragione il Presidente di dire che se si sono interrotti i rapporti fra Benotti e Arcuri sono proseguiti comunque i vostri. È una domanda, sono proseguiti
0: Sì,
1: sì o no?
0: no. La risposta è no, nel senso che il 7 maggio c'è questa cesura, diciamo, no?
2: Con
0: Con
2: Arcuri.
0: Arcuri e io da quel momento non lo sento più fino al 20 ottobre.
1: Ma quando Arcuri le dice e lei lo conferma, e questa intercettazione ne è la prova, quando lei dice voglio evitare che Mario si sporchi e devo evitare casini, Arcuri che chiede a lei di riportare questo messaggio a Benotti, a che cosa si riferiva? Glielo richiedo un'altra volta. Gliel'ha portato lei questo messaggio, saprà a che cosa si voleva riferire Arcuri, suo tramite.
0: Sì, ma a me è molto chiaro, cioè, nel senso, è la spiegazione del perché si ferma il 7 maggio il rapporto, no? E quindi al 20 ottobre dici, ma perché si è fermato tutto il 7 maggio e così via? Perché Arcuri voleva evitare che tu andassi a finire nei casini. che ci fossero delle

0: Per cosa?
1: Per cosa non so, immagino per queste vicende.
0: Ma le chiedo questo, secondo lei è normale che un magistrato della Corte dei Conti e un commissario straordinario della struttura commissariale più importante di quel momento si preoccupassero di proteggere un soggetto privato esterno e anche poco affidabile da quanto avete riferito voi? Cioè, per me è tutto molto strano. Poi Arcuri ha parlato di spy story e devo dire che in questo caso sono d'accordo con Arcuri.
1: Però non in questi termini.
0: No, glielo chiedo. È normale, cioè per quale motivo vi preoccupavate di un cittadino che voleva fare affari con la struttura commissariale? Voi che eravate istituzione.
1: È esattamente la risposta a quello che giustamente lei mi chiedeva prima. Perché facevate affari con uno che aveva quelle caratteristiche? A un certo punto uno dice, questi affari evidentemente vanno interrotti, no?
0: Ma non sono stati interrotti, gli affari sono stati fatti.
1: No. Beh sì, ma precedentemente a quel famoso 7 maggio, cioè prima di quel 7 maggio sono state comprate le mascherine eccetera eccetera, dal 7 maggio in poi si sono interrotti i rapporti, quella lì del 20 è un'occasione nella quale appunto c'è la cosa del libro e gli si spiega per quali ragioni sono stati.
0: Domanda doverosa, quindi sono stati, prima gli affari sono stati fatti, quindi poi è stato interrotto il rapporto perché sapevate che c'erano degli accertamenti in corso, come dice Benotti?
1: Io gli accertamenti non ne sapevo assolutamente niente, tant'è che mi pare che Benotti anche in alcune trasmissioni televisive parlasse di servizi segreti e io non lo so se ci sono state delle cose dei servizi, ma...
0: Però a meno che non sia un visionario, Benotti è molto attendibile quello che dichiara a quei tempi, perché poi si è verificato.
1: Non lo so, io ho visto un'indagine della procura, non dei servizi, peraltro... Che veniva dalla segnalazione della Banca d'Italia, mi pare.
0: No, ma infatti.
1: Quindi lui ha lasciato anche tutto tracciato.
0: È molto preciso anche in questo, cioè riferisce, ci sono degli accertamenti in corso che Chigi ha riferito ad Arcuri, forse dei servizi, rispetto a quello non erano certi. Erano certi degli accertamenti in corso che Chigi avrebbe comunicato ad Arcuri.
1: Ma questo è
0: quindi,
1: plausibile anche perché c'era una.
0: Diciamo che lei dice c'è un punto di cesura determinato da una comunicazione che è proprio l'incontro da lei intermediato fra Arcuri e Benotti. Quindi prima si fanno affari, poi Arcuri dice Benotti ha comunicato che c'erano degli accertamenti in corso e lei dà atto del fatto che dal 7 di maggio, data dell'incontro, infatti rapporti non ce ne sono più. È abbastanza chiaro il quadro.
1: Sì.
0: È un mio giudizio.
1: No, ma è chiaro.
2: Scusi, quello che sorprende è che, e su cui le chiedo una precisazione, se voi apprendete, fate l'incontro il 7 maggio, si interrompono i rapporti, apprendete che c'è un'indagine,
1: non esattamente
2: successivamente. Vi sorprendete del fatto, cioè prendete che ci sono queste intermediazioni?
1: No, neanche.
2: No, l'ha detto prima.
1: No, l'intermediazione le scopriamo solamente dopo.
2: Dopo, quando?
1: Dopo, quando vengono fuori dalla stampa.
2: Che data?
1: Esce quell'articolo della Verità, non mi ricordo, in cui viene tirata fuori appunto l'intermediazione, la maxi cosa, eccetera, eccetera. Penso intorno a... le dico, perché la mia testimonianza è stata fatta intorno al 4 dicembre e quindi un po' prima di questa cosa esce.
2: Perché il 21...
1: Scusi.
2: Perché ancora il 21 ottobre, dopo che avete deciso, dopo che Arcuri ha deciso di interrompere i rapporti con Benotti, perché a distanza di tempo...
1: Sì.
2: E quindi il 21 ottobre Arcuri si preoccupa, leggo le sue parole nelle conversazioni, nelle intercettazioni, Arcuri si preoccupa di tutelare Benotti, perché il suo virgolettato è eloquente.
1: Presidente.
2: Ho parlato con Arcuri, glielo rileggo e non vuole che lei... Che lei si sporchi, quindi lei riferisce a Benotti che Arcuri lo vuole tutelare perché non vuole che si sporchi, e gli riferisce non solo questo, gli riferisce anche che Arcuri gli vuole molto bene, perché lei dice a Venotti: Arcuri ti vuole bene. Quindi perché, cioè, non è una netta contraddizione tra il 7 maggio, dove Arcuri dice non voglio più parlarti, vederti né sentirti, lo incontra e gli dice non ne voglio più sapere, e poi il 21 ottobre Arcuri si preoccupa perché gli vuole bene che lui non si sporchi. Capisce che è una contraddizione, che non sta insieme.
1: È per questo che quando vuole.
2: Quindi è questo sul quale le chiediamo una precisazione. Sì. Mi conferma che Arcuri era ancora preoccupato per Venotti. Questo non quando, sta insieme.
1: Quando
2: prego,
1: vuole, quando vuole.
2: Precisi pure. No, no, grazie.
1: Era la ragione per cui chiedevo prima alla deputato Buonguerrieri se mi riferivo al 7 di aprile o maggio o invece al presente in quel momento. E il deputato mi ha detto al 7 di maggio, cioè io in quell'occasione sto dicendo al Benotti, gli sto dicendo le ragioni per cui Arcuri in un qualche modo lo aveva interrotto i rapporti, non che in quel momento Arcuri. Dopodiché il linguaggio, eccetera, era un linguaggio che cercava anche di dire vabbè, ti vuole bene, non ce l'ha con te, non so, era anche un po' così, c'era un rapporto.
2: Possiamo definire un rapporto amicale tra Arcuri e Benotti?
1: Beh sì, in un certo senso sì.
2: Perfetto. Bene, andiamo
1: sì,
2: avanti.
1: Sì, comunque di confidenza.
2: Di confidenza e amicale. Bene, andiamo avanti, Buonguerrieri.
0: Senta, ma per quanto è a sua conoscenza, un atteggiamento così protettivo è stato tenuto dal commissario straordinario Domenico Arcuri anche nei confronti di altri fornitori o mediatori?
1: No, che io sappia no.
2: Lei è stato delegato a attività analoghe,
1: no,
2: oltre che quella di Benotti?
1: No.
2: No, l'ha fatto solo con Benotti.
0: No. Allora, le chiedo questo, sempre agli atti della Commissione ci sono delle dichiarazioni che Benotti ha rilasciato alla Guardia di Finanza, che ai tempi svolgeva le indagini. Si tratta più che di dichiarazioni, di intercettazioni, se non leggo male, però le dico proprio diciamo testualmente le parole che ha utilizzato Benotti. Benotti dice che lei gli ha ripetuto ad un certo momento che Arcuri gli spiegò che c'era quello che ho detto e che ripeto.
1: Aspetta.
0: Che il giorno 7 maggio
1: chi è che dice quello che
0: Benotti,
1: detto?
0: Benotti dichiara che lei a lui, a Benotti, avrebbe ripetuto in un certo momento che Arcuri gli spiegò che c'era quello che ho detto e che ripeto, che il giorno 7 maggio il dottor Bonaretti mi disse che vi era un'indagine forse dei servizi. Quando qui si corregge, dice Arcuri, scusi, mi ha detto che c'era un'indagine forse dei servizi, ma quando ho visto Bonaretti mi ha ripetuto la stessa cosa. Quindi Benotti dichiara
1: sì,
0: che
1: lei,
0: ecco, anche lei gli ha ripetuto e gli ha dichiarato che c'era un'indagine in corso forse dei servizi, esattamente le parole che Arcuri, Benotti dice, gli avrebbe proferito il 7 di maggio del 2020. Su queste dichiarazioni di Benotti cosa ci dice? Mente?
1: Mente non lo so, io allora non so cosa gli ha dichiarato Arcuri. Io impossibile che abbia detto che c'erano indagini dei servizi, nel senso che io non so.
0: Un'indagine, forse dei servizi, per essere precisi, un'indagine.
1: Che ci fosse stato un attenzionato Benotti e che ci fosse stato, come dire, segnalato appunto di prendere le distanze, che Arcuri volesse prendere le distanze da Benotti, questo è sicuramente vero. E sicuramente immagino anche che ci fossero dei rapporti della struttura commissariale che in un qualche modo avesse una forma di attenzione, eccetera, di protezione da parte delle strutture deputate a proteggere le istituzioni in quel momento.
0: Facciamola quindi più semplice, dottor Bonaretti. Benotti dice che lei era a conoscenza delle indagini in corso e che gliel'avrebbe riferito.
1: Guardi,
0: come Arcuri.
1: Le aggiungo, lei potrà immaginare, che se io fossi stato a conoscenza di indagini o della procura o di chiunque altro in corso, che è una cosa diversa dagli approfondimenti, dalle valutazioni, eccetera, ma di indagini in corso, io mai e poi mai avrei incontrato Benotti.
0: Io qui le faccio una contestazione e un'altra domanda. Noi abbiamo agli atti una intercettazione ambientale del 22 di ottobre del 2020 in cui questo tema viene assolutamente in evidenza, perché Benotti, è un'intercettazione di un dialogo intercorso fra lei e Benotti le chiede addirittura di fare un'operazione di verifica sul fatto se i servizi sapessero qualcosa, e lei, questa è la contestazione, non è che risponde di che cosa stai parlando, ma va avanti nel ragionamento. Quindi è un'intercettazione che, dal mio punto di vista, avvalora il fatto che ci fosse.
1: Vuol dire va avanti nel ragionamento?
0: Vuol dire, Bonaretti, fammi capire una cosa, poi diventa incomprensibile e poi termina la registrazione.
1: No, io, guardi, sinceramente.
0: Quindi le faccio la domanda precisa, perché sennò rischiamo di sbagliare. Sì. In questa intercettazione ambientale del 22 di ottobre 2020, che intercetta un incontro vostro e un dialogo vostro, Benotti le chiede addirittura di fare una verifica sui servizi per capire se sapevano qualcosa. Non leggo un diniego da parte sua o un punto di stupore. Poi, per carità, gli atti possono essere anche, diciamo, non globali, ma le chiedo perché Benotti chiede a lei di fare una verifica sui servizi e sull'indagine.
1: Guardi, premesso che io non sarei stato in grado per la mia posizione di fare nessuna verifica sui servizi, ci mancherebbe altro, cioè, non avrei neanche saputo. Lui si interroga sul fatto che c'è un'indagine dei servizi?
0: No, lui le chiede di fare una verifica su quest'indagine, lo chiede a lei.
1: Ma c'è un'indagine del servizio? Io non so neanche se c'è un'indagine, ma non credo che ci sia stata un'indagine del servizio. C'è
0: parliamo solo. Mi segua, lasci stare i servizi. Parliamo di indagine, perché sui servizi non erano sicuri, neanche Arcuri parlano di forse. Io le sto parlando dell'indagine, a prescindere dai servizi. Benotti chiede a lei di fare una verifica sull'indagine in corso. Perché glielo chiede, e soprattutto, diversamente da quello che dice, voi parlate di un'indagine in corso in questa intercettazione ambientale?
1: No, non, io proprio no, di indagine non. Allora, che ci potesse essere un'indagine, io francamente, è chiaro che nel momento in cui si interrompono i rapporti, c'è questo, uno dice perché, per come, no? E fa questo ragionamento. Però io francamente lo scopro solo dopo, tanto scopro solo dopo delle intermediazioni, tutte ste robe qua, e scopro solo dopo che arriva da una segnalazione della Banca d'Italia, tra l'altro, che poi diventa una indagine della procura, quindi i servizi proprio non c'entrano nulla in questa operazione.
0: Ma e perché Benotti in quell'occasione le chiede di fare una verifica sui servizi? Dice proprio, le chiedo di devi verificare se i servizi sanno qualcosa.
1: Si vede che lui pensa che ci siano i servizi in mezzo a questa. Ma perché poi?
0: Ma lei aveva contatti con i servizi? Arcuri aveva contatti con i servizi?
1: Non lo so, avevano rapporti, certamente. Se uno fa il commissario. Allora, io sono stato segretario generale a Palazzo Chigi. Quando ero generale a Palazzo Chigi, chiaramente i contatti con il capo del DISC, all'epoca era Gabrielli, o altre situazioni, eccetera, ce li hai. Quando sei capo di una struttura come quella che in quel momento doveva gestire l'emergenza italiana, immagino che qualche rapporto con le istituzioni governative a livello di governo e anche di servizi dovesse averlo, perché altrimenti saremmo in un paese un po' a rischio. Cioè, se non avessimo livelli anche di protezione su delle. Mi auguro che, come dire, appunto, chiunque gestisca delle situazioni così importanti anche dal punto di vista economico, eccetera, abbia una rete che sorveglia questo paese, perché altrimenti saremmo in difficoltà. Però, ripeto, io non sapevo di indagini dei servizi. Giustamente io non ero a conoscenza, forse commissario immagino che avesse dei rapporti con... Lei stessa mi diceva appunto di questo incontro al Copasir, no? Ha riferito, quindi...
0: Lo dice la Guardia di Finanza, sì.
1: Evidentemente, sì, no, l'aveva citato appunto questo incontro lei prima. Evidentemente i rapporti c'erano, ci mancherebbe che tra istituzioni non ci fossero.
0: Senta, ma voi quando avete saputo, perché ha detto che l'avete saputo successivamente, di questa attività remunerativa di intermediazione, avete fatto delle segnalazioni alla Corte dei Conti o ad altri o a altre procure? Avete assunto delle iniziative concrete rispetto a questo, considerato che l'intermediazione è stata su commesse della struttura commissariale?
1: No, ma c'era un'indagine in corso della Procura.
0: E alla Corte dei Conti avete fatto segnalazione?
1: No, ma la segnalazione, la Corte dei Conti mi pare, io adesso ripeto, questo impianto era costruito prima che io arrivassi, quindi tutto anche l'impianto normativo, diciamo, delle responsabilità. Penso che la Corte dei Conti avesse un controllo successivo, semplicemente non aveva un controllo di legittimità degli atti, no? Quindi la Corte dei Conti farà il controllo successivo, non aveva il controllo di legittimità degli atti, quindi era esclusa per norma dal controllo di responsabilità degli atti e c'era una cosa... Però c'era anche in corso un'indagine della Procura.
0: Lei conosceva gli avvocati di Donna De Luca Esposito?
1: Non ho mai sentito nominare, direi una cosa sbagliata, perché successivamente li ho sentiti nominare parecchio nei giornali, eccetera, però personalmente non li ho mai incontrati.
0: E a quei tempi?
1: Almeno credo di non averli mai incontrati. A quei tempi non li conoscevo, non li avevo mai sentiti nominare.
0: Senta, sulla fornitura ad Altis, è una società, ha fornito test molecolari, glielo chiedo perché lei ha detto comunque che si è occupato anche di acquisizione e distributore test molecolari. Lei ha partecipato a delle riunioni, delle istruttorie, delle valutazioni?
1: Sì, secondo me avevo partecipato, come le dicevo a inizio della nostra, del nostro colloquio, alla formulazione della richiesta di offerta da parte delle aziende. Avevamo avuto questo protocollo che era stato scritto dalla Capobianchi, avevamo messo sul mercato la richiesta di questi prodotti, ogni regione poi sceglieva, molti di questi non erano idonei, quindi erano stati scartati. Io non mi ricordo se Altis è uno di quelli che sono stati scartati o sono stati presi, sinceramente, perché non ricordo tutti i prodotti. Dopodiché le regioni contrattavano, mi pare, dicevano quali prodotti dovevano essere presi per le loro esigenze, l'ufficio poi acquisti decideva, cioè stabiliva la contrattazione del prezzo e le regioni poi venivano rifornite direttamente dalle aziende. Credo questo fosse. Però questo io non ho su altri su una cosa specifica.
2: Non ricorda chiaramente, cioè con precisione.
1: Quale?
2: Ad Altis si chiama.
1: Ma quale domanda?
2: No, le ha chiesto la
0: le ho chiesto se il riferimento alla fornitura di Ad Altis.
1: Io mi ricordo questa cosa che le ho detto.
2: Si ricorda genericamente la procedura, ma non si ricorda.
1: La singola azienda.
2: La singola azienda.
0: Quindi non ha neanche mai avuto contatti con l'azienda?
1: Non mi pare.
0: Che lei ricordi?
2: Non ricorda di aver avuto contatti con l'azienda.
0: Senta, lei sempre nelle SIT, quindi nelle dichiarazioni che rilascia la Procura della Repubblica, procedimento 37.684 del 2020, dichiara: Arcuri mi ha confermato che Benotti lo ha aiutato a reperire mascherine, l'ha poi confermato anche prima. Le chiedo questo, ma ci sono stati altri soggetti, chiamiamoli mediatori, a cui si è affidato Arcuri per acquistare prodotti medicali?
1: Guardi, io per mia... fortuna sfortuna mi sono occupato solo di Benotti perché lo conoscevo prima, su altri mediatori non ho mai avuto rapporti, quindi non so se ci fossero dei soggetti che, cioè, so che in tanti, no, avevano come dire, si proponevano Beh, in alcuni casi io stesso avevo avuto delle aziende che mi proponevano, che ne so io, delle strisce per igienizzare dei luoghi, cioè ognuno di noi veniva bombardato da proposte, da cose, gente che voleva vendere, ma lì era sempre il comitato tecnico scientifico che doveva validare le cose. Faccio un altro esempio, le maschere per gli insegnanti che dovevano poter parlare senza, ma quindi dovevano avere delle maschere, cioè tutte queste cose. Era spesso dei soggetti si affacciavano per provare a vendere delle cose, questo è inevitabile. Dopodiché io non ho mai avuto contatti con intermediari che poi dopo siano andati a bomba, non so, cioè che si siano trasformati poi in contratti o cose di questo genere. Ho avuto dei contatti con dei soggetti che proponevano delle cose, io li ho sempre riferiti al comitato tecnico scientifico che doveva validare l'eventuale validità o meno, perché lì insomma sembrava un po'.
2: Mi riferivo al comitato tecnico scientifico o alla struttura commissariale?
1: La struttura commissariale, la quale aveva delle procedure. Di...
2: Quindi li riferiva a chi? A Fabrocini?
1: Sì, o Fabrocini, mi pare, sì. Sì, mi pare Fabrocini, sì, a quella struttura.
2: Bene. Altro?
0: Ha lavorato anche con Chigi, dottor Bonaretti? Cioè è stato inserito nella struttura di Chigi e se sì di quale governo, cioè ha avuto incarichi anche da Palazzo Chigi?
1: Certo, sono stato segretario generale nel 2014, dal 2014 al 2015. E prima sono stato, vabbè non è Chigi, insomma è Chigi non è Chigi, capo di gabinetto degli affari regionali che fanno parte sempre della presidenza del Consiglio. E prima ancora ero stato consulente del ministro Frattini, eccetera, che faceva funzione pubblica e sempre parte della presidenza del Consiglio.
2: Bene.
0: Io al momento penso di aver terminato. Bene. Presidente.
2: Direi che abbiamo terminato l'audizione, la ringrazio e chiudo la seduta. La seduta è tolta.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Francesca Cecchini e Stefano Velli. In primo piano la legge elettorale all'esame del Senato, concluse le votazioni di emendamenti e ordini del giorno, alle 10 di domani il voto finale prima del ritorno alla Camera. Tra le modifiche introdotte a Palazzo Madama, le preferenze con capilista bloccati, la revisione delle norme sulla raccolta delle firme e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Massimo Giacomini ha seguito i lavori.
2: Tra le modifiche apportate rispetto al testo uscito da Montecitorio, l'introduzione del meccanismo delle preferenze con capolista bloccati, la cancellazione della soglia per contribuire al premio e l'aumento del numero delle sottoscrizioni per i partiti non presenti in Parlamento. Rimangono le critiche delle opposizioni. Andrea Giorgis, Partito Democratico.
3: Torniamo a questa vergognosa previsione che avete introdotto nella giornata di giovedì della scorsa settimana, in base alla quale avete quadruplicato il numero delle firme necessarie per poter partecipare alle prossime elezioni politiche. Ora è del tutto evidente che un innalzamento così sproporzionato, senza peraltro che noi abbiamo capito quali sarebbero le vere ragioni, sia quanto mai inaccettabile.
2: Per il Movimento 5 Stelle la riforma è un sistema diabolico, escogitato per far pensare agli elettori che il potere torna nelle loro mani, ma in realtà finisce nelle segreterie di partito. Alessandra Maiorino.
4: Con questa voi invece ingannate gli elettori. Io ho sentito la premier Giorgia Meloni dire che con questa legge elettorale gli elettori potranno indicare il premier, potranno indicare la coalizione e potranno indicare i parlamentari. 2 su 3 sono balle.
2: Dalla maggioranza risponde Lucio Malan, Fratelli d'Italia.
5: Questa legge è molto semplice, c'è chi ha detto è molto difficile da capire, è molto semplice. Chi vince le elezioni ha la maggioranza per governare. Questo è un fatto abbastanza semplice e dunque chi perde le elezioni non dovrebbe andare al governo, visto che gli italiani avrebbero deciso. Sappiamo che è spesso successo l'opposto, ma noi siamo del parere che sia opportuno andare in questa direzione.
1: Nell'aula della Camera si sono svolte le discussioni generali del decreto Ilva, della proposta di legge per l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, del disegno di legge proroga dei termini della delega sulle norme del codice della strada. L'esame di questi provvedimenti riprenderà dalle 14 di domani. E proprio sull'ex Ilva di Taranto è in corso fino alle 7 di domani mattina lo sciopero dei lavoratori dell'indotto. Domani l'incontro sul futuro dell'acciaieria dopo le lettere di licenziamento per i 2500 lavoratori e la conferma dello stop dell'area a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano. Sentiamo Biagio Prisciano, segretario generale FIM CISL Taranto.
6: Qui si tratta di disinnescare una vera e propria bomba sociale. Noi non possiamo immaginare una Taranto che viva solo e solamente di ammortizzatori sociali e subisce anche licenziamenti.
1: E una tempesta perfetta si addensa sui mercati azionari, tra crollo dei titoli high-tech per i timori sull'intelligenza artificiale e l'impennata dei prezzi del greggio. Il servizio di Amalia Carosi.
7: Il Brent sfiora i $110 al barile, il futuro potrebbe essere ancora peggiore. Federpetrol Italia non esclude che si arrivi a $120. Pesano le tensioni nel Golfo Persico, soprattutto ora che l'importante oleodotto saudita Est-Ovest è stato colpito da un attacco e rimarrà in gran parte fuori servizio per diverse settimane a causa delle riparazioni necessarie. Oggi sono saliti ancora il prezzo di benzina e diesel alla pompa e gli industriali italiani si dicono preoccupati dai costi dell'energia. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini chiede al governo di fare presto sul decreto bollette. Lo rassicura il ministro dell'economia Giorgetti, che spiega gli interventi riguarderanno famiglie, imprese, settore pubblico, mobilità e serviranno a garantire la nostra sovranità non soltanto energetica ma anche tecnologica e a ridurre la dipendenza dall'estero.
1: Si svolgeranno domani in Campidoglio, dove oggi è stata allestita la camera ardente, i funerali in forma laica di Emma Bonino. In questi momenti una veglia civile per ricordare la storica leader radicale scomparsa venerdì scorso a 78 anni. L'inviato Federico Mello.
8: È stata aperta dal segretario di Più Europa Riccardo Maggi la Veglia civile a ricordo di Emma Bonino. Si alterneranno sul palco per un ricordo i principali esponenti della Galassia Radicale, leader del centrosinistra, personalità della società civile, dallo scrittore Roberto Saviano all'attrice Kasia Smutniak. Oggi il secondo e ultimo giorno della Camera Ardente. Tante persone presenti, ma anche molti esponenti del mondo politico, i ministri Tajani e Crosetto e poi Enrico Letta, Massimo D'Alema e Giuseppe Conte. Domani nella sala della Promototeca i funerali di Stato in forma laica alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni. Previsto anche un intervento dell'ex Presidente della Commissione Europea Prodi. Per chi vorrà, le esequie potranno essere seguite qui in piazza tramite maxi schermo.
1: Oggi è il compleanno del Papa, nato 71 anni fa a Chicago. Auguri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E sempre oggi arriva il motu proprio di Leone XIV, che cancella i tagli salariali a cardinali, prelati e dipendenti voluti da Papa Francesco in piena pandemia, precisando però che le istituzioni della Santa Sede proseguiranno con strumenti diversi nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Il notiziario termina qui da Francesca Cecchini e Stefano Velli. Buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
9: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me.

0: Wow.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da Selì.

0: Ma meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutte le boutique, ricompriamo un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo.

giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli, sopra una folla danzante di vandali, li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.

dici vabbè, mo che faccio? Sposati, sposati, che quella te va da magnà, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela. Vabbè, pure quella buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

C'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente, volteggiato, e sei tornato qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto vieni, e abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista, e ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce, mezza amare, siamo rimasti in gara. Dance, ta-di-da-da-da, dance. Oh, I dance. Ba-ba-ba-ba-ba, dance.

i ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure mille sfumature. Se nel mio passo ho avvertito un'inquietudine e un grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madre per l'argento, vento ferro fuoco. Ah, non trovavo qui nessuno per parlarne un poco. Dancing, ta di da da da, dancing. Ah, dancing, ba ba ba ba, dancing.

che anche più solo è finto. E l'inquietudine e gli inchini fanghi me un orango che si muove con la grazia di chi non è convinto che la rumba sia soltanto

0: solo per
1: ritrovarsi a fumare senza parlare fuori allo stesso locale, senza ammettere di stare male, senza ammettere di stare male, senza ammettere di stare male.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un anno in un'ora, mi ritorni in mente. I protagonisti, gli eventi e naturalmente la musica di un anno. Oggi 2023, 4 gennaio, Novellara. Viene confermato che il corpo ritrovato il 18 novembre 2022 è quello di Saman Abbas, la 17enne scomparsa nella notte dell'aprile del 2021. Il 19 dicembre 2023 il papà in primo grado viene condannato all'ergastolo. 8 gennaio, Brasilia. Migliaia di sostenitori delle ex presidente Bolsonaro assaltano la sede del Congresso nazionale. 16 gennaio, Palermo, viene catturato dopo 30 anni di latitanza Matteo Messina Denaro dai ROS. Morirà in carcere il 25 settembre del 2023. 6 febbraio, in Turchia un terremoto magnitudo 7.9 causa la morte di 55.000 persone e il ferimento di oltre 120.000 nelle zone di confine con la Siria. Il 25 febbraio un'imbarcazione partita dalla Turchia con 180 migranti naufraga presso Steccato di Cutro in Calabria. Le vittime accertate sono 94 e i dispersi 11. Haley Schlein viene eletta come segretario del Partito Democratico a febbraio del 2023. 17 marzo, AIA. Vladimir Putin è colpito da un mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale per l'invasione dell'Ucraina avvenuta il 24 febbraio del 2022. Siamo a maggio. Tra il 2 e il 17 maggio in Romagna alluvioni disastrose causano 17 morti e decine di migliaia di sfollati. Il 6 maggio re Carlo III viene incoronato a Westminster in una cerimonia durata circa 2 ore e seguita in tutto il mondo. 7 giugno Papa Francesco viene operato all'intestino al Policlinico Gemelli. L'intervento va bene e dura circa 3 ore. 12 giugno a Milano muore Silvio Berlusconi. Aveva 86 anni. 2 giorni dopo vengono celebrati i funerali di Stato nel Duomo di Milano alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 23 luglio 2023 Patrick Zaki torna in Italia. L'attivista egiziano e studente dell'Università di Bologna era in carcere al Cairo dal 7 febbraio del 2020. 15 settembre, la tempesta Daniel causa migliaia di vittime a Derna, siamo in Libia, dove crollano 2 dighe. 6 settembre, un MB-339 delle Frecce Tricolori al decollo precipita sull'aeroporto di Torino Caselle, colpendo un'auto su cui stava viaggiando una famiglia. Muore Laura, aveva 5 anni. Il 7 ottobre, i miliziani di Hamas escono dalla striscia di Gaza e trucidano 1.300 civili israeliani, donne e bambini compresi. Circa 250 israeliani vengono presi in ostaggio. 2-3 novembre, in Toscana, alluvione provoca 9 morti, centinaia di sfollati, ingentissimi danni. 11 novembre, Giulia Cecchettin, 22 anni, viene uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, di 21 anni. Il cadavere viene ritrovato il 18 dicembre nei boschi in provincia di Pordenone. Siamo arrivati a dicembre. Il 10, Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina, il leader del partito sovranista. Un'occhiata anche allo sport, il calcio. Il campionato 2022-2023 ha visto trionfare il Napoli. Il suo è il terzo titolo a distanza di 33 anni dall'ultimo successo. Il 2023 è certamente da annoverare come l'anno del tennis per l'Italia, che è tornata sul tetto del mondo. L'exploit di Jannik Sinner, che ha chiuso l'anno al quarto posto nel ranking ATP, che ha guidato gli azzurri verso la storica vittoria in Coppa Davis, la seconda vittoria di sempre per il team italiano dopo quella del 76. Allora ricordiamolo questo quintetto, oltre a Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. E dallo sport al Festival di Sanremo, 73esimo Festival, direttore artistico e conduttore per la quarta volta Amadeus, vince Marco Mengoni con 2 vite. Secondo posto Lazza, Cenere, e al terzo posto Mr. Rain, supereroe. Dalla letteratura alla politica, dall'arte all'informatica, il 2023 è stato un anno di perdite significative per l'Italia e per il resto del mondo. Tra queste troviamo la scrittrice e attivista Michela Murgia, morta a 51 anni, Andrea Purgatori, il giornalista, e poi grande Maurizio Costanzo ci ha lasciato, lo scrittore Milan Kundera, e poi vogliamo ricordare anche la scomparsa di Silvio Berlusconi. Dal mondo dello spettacolo, Matthew Perry, Tina Turner, la grande artista, Ryan O'Neill, Gianluca Vialli, un punto di riferimento dello sport, ci ha salutato anche Gina Lollobrigida, Toto Cutugno e Sinead O'Connor. Adesso la musica di un anno, mi ritorna in mente, torna domani.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.